0: Professore, professore, non tentiamo di sbagliarci.
1: Prego, signor direttore.
0: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
1: Si vede che il mio orologio non funziona.
0: È la vostra testa che non funziona.
1: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
0: Coscienza e serietà.
2: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
3: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
4: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
5: Proprio bella.
4: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
5: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
4: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
2: Non penso che a voi.
4: Veramente? Tenete.
3: Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigie e valigiotti?
2: Non so.
4: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
2: Certo che uscirà, ma non ora, ha degli invitati.
6: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura, egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
2: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
6: Credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
7: E come farete?
2: Ditecelo, professore.
6: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
2: A che cosa alludete?
6: Al cinematografo.
2: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
6: Appunto.
2: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
6: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
2: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
6: 5 milioni.
2: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
6: Il marchese di Montalto, infatti.
2: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
6: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado spese. Un momento, presto. Osso, grazie.
4: E auguri,
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori.

0: mi sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah, sì. Un tè? Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto, le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Cioè che ci penso, in un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Sì. Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, a Iachino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, che sole. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier,
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria.
5: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
4: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
7: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Se ti ci provi, io ti... Il signor del prato!
6: Ragazzi, adunata!
4: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema lavaliere, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Capita.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbraglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: fuori, un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia. Che scimmia. Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uovo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi. No, preferisco ammazzarmi.
0: Adesso.
2: Lasciami. No, mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
3: No, quando l'avrò strozzato.
4: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai, lasciami. Lasciami.
5: L'aiuto avvelenatore.
6: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
4: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
6: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
4: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità

0: l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo, via.
1: Paragrafo terzo, no, pietà, indulgenza.
2: Però quest'articolo 385 funziona.
3: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi... Poi
2: sbarcato al porto d'imbarco. Me lo sono imparato a memoria, non si sa mai. Ma vi sentite male?
3: È un capogiro.
2: Oh, e vi capita spesso?
3: Appena metto piede su una nave.
2: E voi perché fate il medico di bordo?
3: È quello che mi domando anch'io. Ah. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
2: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
3: Ma chi?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi è che parla?
3: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
2: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
3: Ma teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
2: Anche io.
3: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
2: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
3: E che cosa vi ha detto?
2: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paranomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben intesa la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
3: Sì, sono un povero dottore malato.
4: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
5: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
4: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
5: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
3: Ma perché dovrei dire 33?
2: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
3: 33.
2: 43.
3: 43.
2: 53.
3: 53.
2: 73.
3: 73.
2: Tombola.
3: Tombola.
2: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
3: Aerofagia?
2: Oh già.
3: Questa malattia non la conosco.
2: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
3: Mi spoglio.
2: No. Fa male qua?
3: No.
2: Fermo? Fermo?
3: Ma c'è aria.
2: Va bene, un po' d'aria fa bene.
3: Scioccaccio.
2: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Vi raccomando, soprattutto IR, IR. Ciao, collega.

0: Sì, non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, per cuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
1: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
0: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrate. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
1: Va bene.
0: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna. Già. I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
1: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
2: Allora, lo vogliamo fare o no questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Vi consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
1: Ah! Sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto...
1: A mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: faccia?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male?
2: Oh, fantastico.
1: È uno, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male? Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
3: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: A esalare.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Presto, andate!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18. Comma 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose. Ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento. Ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
2: Perché?
0: Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì!
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando il bramito.

0: Io sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
1: C'è divieto di transito? Ci spiava mentre giravamo alla scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
4: La grotta no! La grotta no!
5: Lascia fare a me, proverò io il modo
3: di non farlo più parlare.

0: Agatino! Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci?

0: mi hai preso per un vero ippopotamo.
1: Ah, sei tu? Che paura.
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa.
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
1: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: E lei?
2: Ma che cos'è questo?
1: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
1: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stato voi. Ma loro sono stati molto... E sono belli, a grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
0: Insieme, che gioia.
1: Che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
1: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
1: Ah, la rapisci? È un ratto.
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
1: Ah, è lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
1: Cheers.

0: contento. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, giocattoli. E Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti. Più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie, ma non paia di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
1: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Aiuto! Per carità, non lasciate la corda! Leone, salta! Leone, salta!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh. Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità.

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

Sunt milionar, al dron de capo. Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata. Certo!

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla, che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: Ho capito.
1: Tu? Speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso.
3: Grande capo, come li volete cucinare in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
2: E che succede?
1: Si mangia, si desina.
2: Si va?
1: Desina, sì.
5: Bella festa, eh? Proprio bello. Oh, e che si mangia oggi, pesce?
6: No, carne.
5: Oggi carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
5: E perché sei illecito? Suona del silenzio.

0: Il controllo prendale poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei pesi gallo. I pronostici sono molto difficili poiché il pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova
1: il
0: nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Va bene, accetto. Contratta la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno li capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
2: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
2: Non niente. Un affare mio.
0: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
0: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita, me ne rido della morte. Solo beffardo.
0: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
2: La conosci?
4: No.
2: Tu conosci a fuori.
0: Polinesiana, il duello a polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
2: Ultimo sangue?
0: Sì.
2: Io non posso.
0: Perché?
2: Sono nemico.
4: Sì, sì.
0: Farete 300 passi senza voltarvi.
2: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
0: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
2: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
0: Via.
2: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati,
4: non ti muovere.
3: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
5: Scusate, io non vorrei disturbare.
6: Ma è il cielo che ti manda.

0: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
0: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
2: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità.
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera.

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
3: Il palo che attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Show, show, ammetto.

0: festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.
2: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
3: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
2: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
3: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
2: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
3: Sì, divina.

0: cercherai di uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano e ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col controbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi, distraetevi, guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: vedi! Parte la foresta subito!
1: Papà! Oh, papà mio!

0: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
1: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo. Ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
1: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva a sedere.

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
5: Ignorante!
6: Laura! Laura!
1: Somma! L'uomo scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
7: Siamo qui.
8: Abbiamo un mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

carabinieri. Fermi tutti! Il professor

0: decido rappresentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball, possiamo anche usare un pallone, un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre iniziamo con un po' di riscaldamento, marciamo sul posto. Utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, tre. 4, 5, poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro. Ah, espiro, poi vado con le braccia su, questa volta inspiro quando vado su e espiro quando vado giù. 2, inspiro e giù. 3, giù, 4, giù, 5, 6, altri 2, inspiro, giù, un altro, inspiro. E giù, poi ci fermiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato, e lasciamo scivolare prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre in movimenti lenti, ripeto, addominali leggermente retratti e andiamo a stimolare un po' i fianchi e a riscaldare un po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù, e poi continuo un po' la marcia, fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori. Cerco un po' di equilibrio e su. Naturalmente, se ho problemi di equilibrio, basta staccare appena appena il piede. Se no, altrimenti, sempre cerco di portare il ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle. Inspiro, le porto indietro, indietro, indietro e in basso. 2, 3, 4, 5, al contrario. 1, 2, 3, 4. E 5. Iniziamo la nostra lezione abbiamo detto con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe. Inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe. Espiro, quando vado su, contraggo glutei e cosce. Inspiro, espiro, continuo. Inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe. E tenere bene l'assetto del tratto lombare, quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia, quindi porto il sedere indietro e su, evito di portare il sedere tra i talloni. Altri 2, 1, 2, ok, poi mi fermo, pongo il pallone davanti al corpo.
Inspiro, porto il pallone fuori, espiro e lo porto in alto. Poi scendo, cambio mano, inspiro, espiro e vado su. Inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti. L'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso, la catena sinistra del corpo e poi la destra. Appena sento allungare, addominali sono leggermente retratti. Stiamo stimolando i fianchi, stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo. Allungo fuori l'aria, prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi. Immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori, inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia, espiro. 4. 5, schiaccio, 6, 7, 8, 9 e 10. Rilasso le braccia, marcio un po' sul posto, sento il respiro. Benissimo, andiamo giù, ci mettiamo supini, gambe piegate, piedi apertura del bacino e poniamo il pallone tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto, se no altrimenti autoallungo la testa, tengo le scapole basse. E conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome. Poi inspirando rilasso le gambe, rilasso l'addome, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro. Espiro. Con questo lavoro andremo a stimolare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico. Per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico, quando ho espirato, contraggo leggermente la zona e poi, inspirando, la rilasso. Facciamo altri tre, inspiro, espiro. 2,

Finita questa prima serie, tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria, allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni. Quindi siamo a 5, inspiro, 6, 7, 8, 9, massima apertura, 10. E di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia. Questa volta, oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro, vado su. Rilasso, inspirando ed espirando, vado su. Qui, oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro, 3, espiro, 4, 5, le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata, altri 3. 1, fuori l'aria, 2, 3. Tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre, almeno 11 secondi di recupero, poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni, però al momento partiamo in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone. E questa volta, tenendo il pallone tra le ginocchia, non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere il pallone alle ginocchia. Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di non perdere il pallone, ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un problema. A noi interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite, muscolo molto importante per la prevenzione dei problemi alle ginocchia. Naturalmente, quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro. Inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba. Inspiro. Un altro per gamba, quindi fuori l'aria, 1, 2. Tolgo il pallone, distendo una gamba. Distendo l'altra, sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico. Se quando finisco solo un leggero calore, un po' di tensione, va bene. Se invece quando ho finito mi sento molto stanco, vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi, sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse.

Passa le mani, hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede e poi fletto. Poi poggio bene il piede sinistro su e la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo: tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali, è un lavoro per mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente, se sento che si sta affaticando il tratto lombare, mi fermo un attimino, metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente, se no, altrimenti, come stavamo facendo, un piede si stacca e continuo 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta, inspiro, espiro, alla quinta ripetizione, inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto e via, iniziamo. E su, inspiro, espiro, inspiro, espiro. L'ultimo. Benissimo, lascio i piedi sul pallone. Lo avvicino, allargo le ginocchia e mi rilasso con una pianta del piede contro l'altra. Lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo, inspiro, espiro e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro. I piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Ne facciamo un altro, espiro e ci concediamo qualche secondo di recupero togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe, controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale. E sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia. Sempre una decina di secondi. E poi possiamo chiudere, rimettere il pallone tra le ginocchia. Prendo l'aria, fuori l'aria, come prima stringo e stacco il bacino. Rilasso inspirando ed espirando vado su. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e poi ci rilassiamo un po'. Ci concediamo qualche attimo di recupero. Finito il recupero, rimetto il pallone tra le ginocchia
è fuori.

l'aria distendo prima un ginocchio e poi l'altro. Questo giro lo faremo solo 5 volte, però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte, sempre ricordandoci di prendere consapevolezza della gestione dei carichi. Cioè, appena sento il giusto lavoro nelle gambe, mi posso fermare, se no altrimenti continuo. L'importante è che, come sempre, c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle, di mandibola. Quando ho completato anche questo, aspetto un po'. Mi sento un po' i quadricipiti. Appena ho recuperato, piedi sul pallone. A questo giro posso già partire con il piede destro che fa rotolare il pallone e il braccio sinistro avanti. Poi inspiro e espiro. Se questo lavoro è molto pesante, muovo solamente, abbiamo detto, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome. Riesco a stabilizzare bene il tratto lombare e qui in questi lavori il carico maggiore deve essere nella parete addominale.

10 per gamba, oh, se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese, mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

0: cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
3: Grazie. Sì, ecco, tenne in linea.
2: Te lo passo su,
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
5: Ciao. Salve, Hilde.
3: Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
5: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
5: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Ah, beh.
3: Ripeti.
6: Oh.
3: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito.

0: Ma siccome mi piace, te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
1: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
0: no,
1: te?
0: No, non c'è bisogno.
1: Se si mette male, io sono qui.
0: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve, Tim. Come
2: salve
0: va?
2: Hilde.
0: Bene. Ciao, Hilde. Salve.
3: Ciao, Hilde.
4: Salve.
0: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
5: Ottimo, prevede fortuna in amore.
0: Molto bene.
2: Auguri, Hilde.
0: Altrettanto. Ciao, Frank.
6: Ciao.
0: Mildred, sempre in gamba?
7: E la carta.
6: Un po' più sul mento.
1: E cosa c'è?
0: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
1: Oh! Ciao, cara.
0: Ciao, Walter.
6: Salve, Hilde.
0: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
6: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
8: Ehi, hey, Walter.
1: Ho da fare.
0: Oh, salve, ciao, Hilde.
8: Che sta a sentire?
1: Che c'è? Ho freddo.
8: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
1: Cosa?
8: E domattina William screpa e ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
1: Telefono al governatore.
8: È impossibile.
1: E perché?
8: Perché è andato fuori a pesca.
1: E dove diavolo può essere andato a pesca?
8: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
1: E allora fa quello che ti ho detto.
8: Oh, già.
1: Chiamala al telefono.
8: E cosa devo dirgli?
0: Buono, Duffy, sta pensando.
1: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
8: Cosa?
1: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna
8: da
1: pesca.
8: Ma non è possibile.
1: E perché no?
8: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
1: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
8: Oh, Walter, senti.
1: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
8: d'accordo,
1: il loro dovere.
8: D'accordo.
1: Vuoi anche tu a prendere aria.
6: Ok, cara.
0: Vedo che sfoggi la solita grinta.
1: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
0: Ti dispiace se mi metto a sedere?
1: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
0: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne una anch'io? Grazie. E un fiammifero.
9: Grazie.
1: Bene, bene. Quanto tempo è?
0: Quanto tempo è cosa?
1: Andiamolo, sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
0: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
1: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
0: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
1: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
0: sempre,
1: qualsiasi momento.
0: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
1: Noto che te le ricordi ancora.
0: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
1: Questo non te lo perdonerò mai.
0: Questo che?
1: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
0: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
1: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
0: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
1: Certo che ho ragione.
0: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
1: Oh, così va bene.
0: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
1: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
0: Perché
1: altrimenti
0: avevi
1: io
0: promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda?
1: Ah, le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
0: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
1: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
0: Quale
1: domestico.
0: Focolare?
1: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
0: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
1: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
0: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
1: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
0: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto a che serve? Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
1: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
0: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
1: Lo so. Lo lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Se vediamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
0: Cosa? Come?
1: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
0: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
1: andiamo
0: qui a dirti?
1: Andiamo a mangiare qualcosa,
0: ho
1: che
0: già un impegno per il braccio.
1: Difficile?
0: Non posso disdirlo.
1: Ma sì, che
0: lasciami
1: puoi,
0: le braccia, vuoi mettermi le manette?
1: Calma, calma.
0: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
1: Cosa diavolo vorresti dire?
0: Proprio quello che ho detto.
1: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
0: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
1: Ah, hai un'offerta migliore.
0: Ma certo che ho un'offerta migliore.
1: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
0: No, non
1: te lo dico io cos'eri quando sei venuto qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
0: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
1: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
0: Ascolta,
1: io ho
0: Walter.
1: Fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te.
0: Avanti,
1: e il giornale di tutti e due.
0: Signori.
1: Va bene, come vuoi.
0: Ascolta, Walter, ti prego. Mm. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
1: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
0: Ah, perché è così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
1: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora non avresti fatto caso a quello che dicevo.
0: Capillano!
1: Oh, non è più l'occhio di una volta, miravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
8: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
1: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
8: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
1: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
0: Deve?
1: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
0: Cosa succede, Walter?
1: Sweeney.
0: Morto?
1: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
0: Non l'avrà mica fatta apposta.
1: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
0: Non puoi sostituirlo con un altro?
1: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
0: No.
1: Hilde, devi aiutarmi.
0: Walter,
1: questa è una situazione
0: di
1: emergenza. Fate tu, ho da fare!
0: Walter,
1: non puoi abbandonarmi
0: prego,
1: così,
0: smettila.
1: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
0: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
1: lascia
0: eccetera.
1: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
0: Vada retro, Satana.
1: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
0: Sta bene a sentire, brutto babbuino, faccia di bronzo.
1: 35, non un soldo di...
0: Insomma, mi vuoi ascoltare?
1: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
0: Non c'è nessun altro giornale.
1: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
0: bene,
1: al muro.
0: Allora ti voglio far
1: occupato.
0: Vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
1: Di fidanzamento?
0: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
1: Cosa?
0: Ne ho abbastanza.
1: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
0: No, e perché?
1: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
0: E cioè, sentiamo.
1: Che ne moriresti.
0: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
1: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
0: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
1: Dopo aver tradito.
0: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
1: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
0: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
0: Bermude.
1: Ricco?
0: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
1: Che cosa fa?
0: È nelle assicurazioni.
1: Nelle assicurazioni?
0: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
1: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
0: infortuni,
1: catastrofi.
0: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
0: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
1: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
0: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi dà una casa e dei bambini.
1: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
0: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
1: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
0: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
1: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
0: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
0: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Ah, Hilde. Certo che...

0: averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
0: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
0: Non avrai mica paura per caso?
1: Paura? Neanche per sogno.
0: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
0: Una coppia meravigliosa.
1: Come sei gentile.
0: Torno fra un'ora, Mildred.
1: Ok.
0: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin.
0: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
0: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora, l'aspetta.
0: Oh, allora, quando è così?
1: Si accomoda.
0: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
2: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
0: mi scusi molto.
2: Sono...
0: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
0: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
3: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
0: Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
0: E lui chi è?
2: Ah,
0: chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
2: Eh?
0: E che non accada più, mi raccomando.
2: Non avevo.
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tu, vero? Tanto siamo quasi parenti.
4: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde, voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola
0: e anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me.
4: Non gliel'hai detto, Hilde?
3: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
1: Ehi là, salve, Rod.
5: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
5: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
0: Con dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
5: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
5: Signore?
3: Lo stesso anche a me, grazie.
0: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
3: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
4: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
3: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
0: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
3: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
3: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
3: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
3: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quant'è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
3: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
3: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
3: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi?

0: Ti parebbe un'idea sensata se noi, se io sottoscrivessi una polizza?
1: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
1: Bel colpo.
2: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
3: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
3: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
2: Anche per me, per piacere.
3: Lei, signore?
1: No, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce.
1: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Farlo domani, hai tutto il tempo che
2: vuoi.
0: Il
2: fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Mancano soltanto 2 ore.
2: Sì, non abbiamo molto tempo, vero?
4: E con
2: Bruce?
4: Tutto quello che ho da fare.
5: Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
2: Non è solo acqua, asciugati.
0: Non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
4: Oh.
0: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
3: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
6: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
1: Oh, beh, no, non è proprio così.
6: E allora com'è?
2: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta,
6: no,
0: almeno
6: mia
0: da...
6: madre, mia.
0: La
6: madre.
0: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
2: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
1: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
3: Signor Burns?
0: Che c'è?
3: Telefono.
0: Per me?
3: Sì, signore.
0: E chi può essere? Chiedo scusa.
1: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
2: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Mm-hmm. Disgraziata.
1: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
2: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
7: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscilo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
2: Grazie, Rod.
0: Un brutto pasticcio.
2: Che succede, Walter?
0: L'affare è lui.
1: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
2: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
1: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
2: Mm-hmm. I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
2: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
1: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
2: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
2: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
2: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
2: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
2: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
2: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
1: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: Un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderlo.
1: Hilde, possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
2: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona penna.
0: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
2: non
0: un essere che
2: romantico
0: partecipi.
2: Su, incarica Sweeney, è il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney, ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
2: No, andiamo, Walt, se vuoi.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
2: Il
0: Dray inoltre.
2: Smettila.
0: Smettere cosa?
2: Con questa storia.
0: Come?
2: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, hai vinto tu.
1: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
2: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi come non detto. Ricominciamo da principio. State a sentire, faccio una proposta d'affari a tutti.
2: No, non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei. Sei un giovane.

0: brillante. Ascolta,
1: Bruce, guarda, io come
0: guarda, da un cara, che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
2: Oh, no, neanche per sogno. Non sfrutterò mai mia moglie per concludere
1: un momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000. 20? 30,000.
1: Quant'è la commissione su una polizza di 30,000?
2: Oh, $1,000, ma...
1: Non è certo una somma da buttare via,
2: Bruce.
1: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
2: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo?
0: Ma io non credo...
1: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
1: un fiore. Questo non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
0: Dimmi.
1: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
0: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
1: Sì, assegno garantito o niente intervista.
0: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
1: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
0: Rod, quanto ti devo?
1: Grazie, caro. Oh, Bruce.
0: Sì, oh, scusami.
1: Niente, quanti soldi hai qui con te?
0: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500.
1: Bene, dalli tutti quanti a me.
0: Ma devo comprare i biglietti.
1: Vado io a comprarli.
0: Ma scusa.
1: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
0: sia. Ma io non ho mai
1: conosco
0: scommesso.
1: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
0: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
1: Lo so, lo so.
0: Bruce, hai $10?
3: Ho appena...
1: Che cosa ti dicevo, Bruce?
3: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde. Ho solo qualche spicco.
0: A te, allora.
1: Tocca a te, firmalo.
0: Mm-hmm. Va bene. Per la mancia.
1: Vieni, caro.
4: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io. Bene.
7: Wilcox, 3400.
4: Quante?
6: Due.
7: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
6: Due per me.
4: E una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati? Sala
4: allora,
7: stampa.
4: 5.
7: Un
5: ci
7: momento.
5: Sto.
6: Anch'io.
7: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
8: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
9: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
5: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
10: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
9: E che disse?
10: Disse che erano sani.
5: Facciamo
8: al momento
5: 5.
8: La situazione è questa.
9: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
8: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
9: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
10: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
9: Ti va bene?
1: Da qui direi di sì.
9: Oh, Hilde!
10: Come
9: vai da queste parti?
1: Salve, Eddie!
9: Ciao, lieto di rivederti.
1: Ciao, Mac.
10: Dove hai preso quel cappellino?
1: Mi è costato $10.
9: Ritorni al lavoro?
1: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
9: E che farai?
1: Beh, domani mi sposo.
10: Benissimo.
3: Oh, davvero non me l'aspettavo.
8: Alle nozze.
1: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
9: Oh.
1: Come va, Murphy?
9: Ciao, Hilde.
10: Ma perché ti sposi, Hilde?
1: Questo non ti riguarda.
9: Ma si sta prendendo in giro.
1: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
9: Ah, perché 3?
1: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
9: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
1: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
10: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
5: E spettacola sull'uscio di casa?
1: Tutta invidia.
9: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
1: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
9: È guasto, ogni tanto parte da solo.
6: Ma tanto che te ne importa.
10: Hai detto che hai chiuso.
1: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
10: Ah.
1: Che cos'è?
6: Prove per la festicciola di domattina.
9: Ti perdi un grande spettacolo.
1: Non mi interessa.
5: E digli di fare più piano.
6: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
10: E piantala!
1: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
5: No, nessuno.
10: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
1: Ho pranzato con lui.
5: E sa che te ne vai?
1: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
9: Vuoi fare un giro, Hilde?
1: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
9: Se lo chiedi a noi, la risposta è no.
11: lo chiede ai periti e sì.
1: Chi è che faceva?
11: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
1: Niente di suo?
11: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
12: Apro di 10.
1: Se ne trovo un altro.
11: No, no.
13: Ci sto.
12: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
14: E a farne qualcuno lui stesso.
13: Altri 10.
11: Ci sto.
12: Anch'io. C'è altro, dottore?
15: No, basta così, signor Barnes.
12: È tutto a posto?
15: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
12: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
16: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
15: Signori, arrivederci. Bene.
16: Salve, dottore. Grazie,
12: dottore. Allora?
14: Chi è il beneficiario?
17: Scusa, come hai detto?
14: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
12: A Hilde, naturalmente.
14: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
12: Ah, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
14: perché
12: voi?
14: Perché sono io che devo pensare a lei.
12: E così farai, fate, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
14: Anch'io voglio essere indipendente.
12: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
14: Sì, sì, certo.
12: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
14: Naturalmente, se la metti così.
12: E ricordati che le voglio bene anch'io.
14: Sì, comincio a rendermene conto.
12: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
14: Caribbio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
12: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
18: Ehi, hey, Walter.
12: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
18: Posso parlarti un attimo, scusa.
12: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
14: Sì, certo.
12: Solo dammelo.
14: Eccolo.
12: Garantito?
18: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
12: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
14: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
12: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
14: Sì, certamente.
12: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
14: Sì.
12: È questione di un attimo, eh?
14: Grazie.
12: E torno subito.
14: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
19: Sono Endicott. Hilde Gonda?
1: Grazie. Bene. Sono Hilde Johnson.
13: Assi.
1: Oh, salve, Bruce.
14: Per una volta che abbiamo
20: allora,
14: fatto.
20: Cosa dovrei dire io?
13: Ah, se
1: sono le vogliamo
13: fare un sì o no?
1: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
14: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
1: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
14: Nell'ufficio del signor Burns.
1: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
20: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
1: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
13: Altri 10.
1: Sì, fallo subito.
14: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, glielo dico. Ciao.
12: Tutto regolare, Bruce?
14: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
12: Bene.
14: Io devo andare, però.
12: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
14: Oh, grazie.
12: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi
14: è una giornataccia,
12: ho un sacco di impegni.
14: Grazie di tutto.
12: Scusa, come hai detto?
14: Ho detto grazie di tutto.
12: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
14: A presto.
1: Salve, Colin.

0: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
1: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry Williams.
0: Niente più interviste.
1: Perché no?
0: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
1: Sono soldi tuoi questi?
0: Veramente no.
1: $20.
0: Forse hai ragione.
1: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
0: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
1: 5 minuti. Salve, Williams.
2: Salve.
1: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
2: Certo, tanto non ho niente da fare.
1: La ringrazio.
2: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
1: Lei voleva uccidere quella gente?
2: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
1: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
2: Ho cercato di trovarne un altro.
1: Sì, ma come passava il tempo?
2: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
1: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
2: Lei vuol dire della gente che incontravo?
1: Sì.
2: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
1: non ascoltava
2: pensavo...
1: ciò che dicevano.
2: Certo.
1: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
2: Sì, c'era un tale che...
1: Di che cosa parlava?
2: Parlava della produzione per l'uso.
1: Produzione per l'uso?
2: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
1: Un'opinione sensata, no?
2: Era un buon parlatore, simpatico.
1: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
2: Non so esattamente.
1: Avrà pensato a qualcosa?
2: Beh...
1: Sarà stata la produzione per l'uso?
2: Ma non lo so, ero...
1: A che serve una rivoltella?
2: A che serve? A sparare, evidentemente.
1: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
2: Può darsi.
1: Sembra ragionevole.
2: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
1: Ma certo.
2: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
1: Sì, è semplice.
2: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
1: No, assolutamente.
2: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
1: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
2: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
1: È il suo ritratto?
2: Sì. È molto bella, non è vero?
1: Sì.
0: Ora basta, Hilda.
1: Vengo. È tutto.
2: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
1: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Eh già.
0: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
4: Per ricatto.
3: Sicuro?
4: Sì. Cambiami un po'.
5: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
6: Cosa?
5: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
6: Pronti.
5: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
6: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete
4: ma
6: voi?
4: Non so, un certo Bruce.
7: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
6: Perché?
7: Perché Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
8: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
7: Fantastico.
5: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
9: Mi piacerebbe un posticino quieto.
8: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
5: Con due begli occhi azzurri.
7: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
6: Oh, guarda,
4: hai ragione.
8: Salve, Molly.
4: Salve.
7: Ciao, Molly.
5: Ehi, Molly, come stai?
10: Cercavo proprio voi, canaglia.
8: Vieni a fare visita a Williams?
7: Dall'altra parte del
5: meglio
7: cortile.
5: Meglio che ti sbrighi, però.
9: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
10: Ma quanto siete spiritosi.
7: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
10: Sono venuta... Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
8: Puoi risparmiarti.
10: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
8: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
9: Di che ti lagni?
10: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
9: Ti sei divertito tu, Marta.
10: Io non ho mai detto che amavo Williams e che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
9: Non era così,
5: da
9: forse.
5: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
10: Non è vero.
7: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
10: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
7: Quante carte?
10: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
9: Dammene una.
10: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
9: Due.
10: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
7: Chi parla?
9: 26.
10: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
8: Questo ce l'hai già detto.
10: Quel poveretto.
7: Altri 10.
10: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.

0: in suo favore.
1: Ecco perché mi perseguitate, perché William si è comportato bene con me, io l'ho dichiarato apertamente.
2: La sala stampa, abbiamo da fare.
0: Tuo amico
3: ha una bella stanzetta.
4: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
1: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
1: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di
2: su,
1: fare anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
1: Lasciami
2: avanti,
1: stare.
3: Vieni. Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
1: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
1: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
3: delle
1: menzogne.
3: Lo so.
1: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Ah, come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione,
7: Pete.
5: Ragazzi.
7: Eh?
5: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
9: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelother trova Williams pazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
9: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
9: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Hart.
6: E l'S sta per...
9: Birro.
10: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
11: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certamente
10: non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di...
11: No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
10: No, io non ho mai rubato.
3: Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
7: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non
7: nemici.
3: Credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
7: Ah, oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero, eh?
7: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
7: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Io. Oh.
7: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
7: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
7: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
7: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
12: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
7: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
10: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
7: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. No, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
7: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween chi ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
4: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
3: Da qua! Senti, io non... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
13: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
14: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
13: Non ne dubito.
14: Sempre a caccia di dichiarazioni.
13: Chi lo dice?
14: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
13: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe
14: a me. Certo, però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
13: vuol
14: che
13: vuol dire magari con una foto assieme.
14: E ci stringiamo mano.
13: Ottima idea.
14: Non sono molto fotogenico.
13: Non importa,
14: però.
13: Quello che conta è la pubblicità.
14: Certamente.
15: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
14: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
13: Subito, professor.
14: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
15: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
3: Ciao, Murphy.
16: Mandaci una cartolina.
13: Oh, arrivederci.
3: Ciao. Ciao.
13: Quando ti rivedremo, Hilde?
3: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
13: Auguri.
3: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
13: Ma certo.
3: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
17: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
18: Attenti al cancello numero 2!
17: Chi è? Chi è scappato?
18: William!
17: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
19: Redazione!
17: Flash! William si è fuggito!
19: William, scrivi!
17: Poco fa! Non lo so, ti dico!
19: Passami, Jack!
17: Ti sto andando! Su, Hilde, vieni, presto!
3: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
1: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
0: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
2: Dammi la cronaca, presto.
0: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
2: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
0: Okay.
2: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
3: Non
2: una bomba lacrimogena.
3: Murphy, voglio fare una dichiarazione.
2: È improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
3: E quando è stato?
2: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
3: Un bel amico sei tu.
2: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
3: Dopo tutto quello che ho fatto per
2: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
4: Altri particolari sulla caccia a Williams?
2: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
4: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
3: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
4: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
1: William McHugh, dammi la cronaca.
4: Senti, ma sai niente di come è scappato?
1: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
3: Oh.
1: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
5: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
6: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
7: Ah, non importa, fuori tutto.
6: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
7: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
6: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva?
7: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
6: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
7: Vuoi scherzare?
6: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore, il professore a Williams, e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale, dove temono che si riprenda troppo presto.
7: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
6: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
7: Resta in linea. Ehi, Wanda, senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
8: Come lo riconosco?
7: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
8: Ah.
7: Me lo sistemi?
8: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
7: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
9: Sì.
7: Senti, mi servono immediatamente $440.
9: Ah, me basta anche molto meno.
7: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
9: Ah, quelli li ho io.
7: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
6: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
1: Oh, Hilde, sei ancora qui?
6: No, sono in viaggio di nozze.
1: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
6: dalla stampa.
1: Da parte sua, il custode del carcere...
6: Bruce, ma non eri qui sotto...
1: Quando è fuggito,
6: cosa?
1: Williams veniva sottoposto...
6: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
10: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh, sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.

0: Sì, ho capito tutto, aspetta.
1: Bene, fa pure come vuoi.
0: Voglio Walter Burns, il De Johnson.
1: Ma ti raccomando,
0: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
1: È giunta intanto
0: notizia. Walter, sei un...
1: Winston McGuire, ma ce
0: l'hai. Ma se c'era pochi secondi fa.
1: Negozio.
0: Non è possibile, io. Mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
2: resta
0: giuro
2: in linea,
0: che lo
2: posso fare qualcosa per te.
0: Quanti soldi hai in tasca?
2: $1.30.
3: 72.
2: Se ti servono.
0: No, compratevi delle gomme.
1: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
4: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me,
1: no? Onore, non
4: ha
1: niente da dire.
4: Visto lo sceriffo Arthur?
3: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
1: Qualche dichiarazione, vostro onore?
2: Tra mezz'ora chiudiamo.
4: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
3: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
1: Come è uscito?
3: Dove ha preso l'arma?
4: Un momento, ragazzi, state calmi.
1: Ci parli almeno delle elezioni. Che effetto avrà questo sugli elettori?
4: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
3: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
1: Come ha fatto Williams a battersela così
5: mi
1: facilmente?
5: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
3: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
1: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
4: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
3: il
4: sindaco.
3: Oh, ecco lo sceriffo!
4: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
3: È vero che si trovava nel tuo ufficio a dirci la verità, Pink.
6: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
4: Quale rivolta?
7: Non ci sarà nessuna rivolta.
6: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
4: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
6: Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
1: Scusate ragazzi, ma devo andare.
3: Aspetta,
1: non posso.
3: Chi ha organizzato la fuga?
6: I rossi forse?
1: No.
2: Tu allora?
7: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
3: Chi? Williams?
7: Avanti, parla. Sanker Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
3: Perché non l'hai detto?
7: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
4: Solo andiamo nel mio ufficio.
7: Cerchiamo di aggiustare questa faccenda.
4: No, sta a sentire, Peter, Fred. Hai chiuso.
7: Chiuso? Come sarebbe a dire?
4: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
7: Prego,
4: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
7: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
4: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
7: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
4: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito. Che cosa vuole lei?
7: Che cosa vuole lei?
4: Cosa vuole?
8: Lei è lo sceriffo...
7: Sono io,
8: quel...
7: che c'è?
8: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
7: Di cosa si tratta?
8: È il rinvio dell'esecuzione.
7: Come? Ecco. Cosa?
8: Dell'esecuzione di Earl
4: tu
8: Williams.
4: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
7: E quanto mi avevano assicurato.
4: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
8: Nessuno, stava pescando.
4: Su, avanti, chiamalo.
8: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
4: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
7: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
8: Veramente io non lo conosco.
4: Ah,
8: non...
4: questa è una vera truffa.
7: Sta cercando di rovinarci.
4: Menzia precoce.
7: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
4: grazie
7: alla
4: stampa? A te, qui la partita è ormai chiusa.
7: Oh, Fred.
4: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
7: Il telefono.
4: Pronto.
7: Sì, sono io, Hartwell.
4: Cosa?
7: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
4: Che c'è?
7: L'hanno bloccato. L'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua escasa. È fatta.
4: Digli di restare in linea.
7: Sì, gliel'ho già detto. Resta
4: no,
7: in linea.
4: Un momento, copri il microfono.
7: Copri il microfono.
4: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
8: Ma come no, non ricorda?
4: Aspetti,
8: sono entrato
4: un
8: lì,
4: attimo,
8: che
4: quanto prende la
8: e
4: settimana?
8: E che lei invece fosse, eh?
4: Che stipendio ha?
8: $45.
7: Resta lì, non muoverti.
4: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
8: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
4: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
8: Dove?
4: Ufficio protocollo.
8: E così lavorerei al comune.
4: Sì,
3: certo. Sono in riunione.
8: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
4: Perché
8: mai.
4: Perché no?
8: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
4: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
8: No, non credo proprio.
4: Ma si può sapere perché?
8: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura
4: ma
8: che
4: neanche per
8: un
4: sogno,
8: allora...
4: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni
3: conti.
4: Ancora
3: un po' di
4: pazienza.
3: Sì,
4: beh, che ne dice,
8: eh? Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
4: Non deve. Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
8: Ma sì, invece.
4: No, è stato bloccato dal traffico.
8: No,
4: purtroppo.
8: Ma che traffico? Se non ce n'era.
4: E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
9: Un momento.
8: Ma come faccio per il
4: lei
8: lavoro?
4: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
8: Pettibon. E lei come?
4: Pettibon.
8: Anche lei?
4: No. Allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
8: Sì, anzi, andrò a riposare
4: un po'.
8: Vada
4: a questo indirizzo. Ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
7: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
8: Cos'è l'ufficio protocollo?
4: Domani le spiego tutto.
8: Ce la farò?
4: Senz'altro, è molto semplice.
8: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
4: Sistemeremo anche quella.
8: Mia moglie?
4: Sì, tutto quanto, vada.
7: Fred, Alfred è sempre al telefono.
4: Va bene, digli di sparare all'uomo.
7: Cosa?
4: Non hai sentito forse?
7: Ma c'è il rinvio e non
4: Dai,
7: possiamo.
4: Fa come ti ho detto.
7: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parole.
4: $1,000 di premio.
7: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
10: Ciao, Hilde.
0: Senti, Iena, che non sei altro.
10: Cos'hai,
0: io.
10: Hilde?
0: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
10: Chi, io?
0: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
10: Parli forse di Wanda?
0: Esatto.
10: Non è la mia amichetta.
0: Sarebbe degna
10: comunque
0: di essere.
10: Ma che cosa c'entro io con Wanda?
0: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
10: Ah,
0: ti conviene
10: io.
0: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
10: Certo, $400.
0: 440.
10: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
0: Sì, sulla faccia.
10: Ma che brutte maniere.
0: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
10: Il coso di chi?
0: Il portafoglio di Bruce, dai.
10: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio
0: certo,
10: che sia più prudente.
0: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
10: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
0: Un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta
7: sì,
0: Wanda.
7: Sì, perché Walter Lowy. Mi spedisca come un fulmine d'Alcatraz.
0: Sarebbe il posto adatto per te. Lowy! Pronto, centralino. È Hilde Johnson, vorrei...
11: Lascia il telefono.
0: Non importa.
11: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
0: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
11: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
0: Ecco, vedi che te lo ricordi.
11: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
0: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
11: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
0: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
11: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
0: Lo sapevo.
11: Aspetta, dove vai?
0: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
11: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
0: Non andavo a chiamare
11: sì,
0: nessuno.
11: Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
0: Oh, qua, dammi qua.
11: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
0: Avranno sentito. Capiranno che sei qui.
11: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
0: Sta zitto.
11: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
0: Basta,
11: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
0: Silenzio.
11: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
0: Non sarà così se continui a fare chiasso.
11: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
0: Che lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarle al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
12: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
0: Cosa vuoi, Molly?
12: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono
12: tutti
0: fuori, sono usciti.
12: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da fare.
12: No, senti, so che l'hanno circondato. Lo uccideranno come un cane.
0: Stanno cercando anche te. Faresti meglio a sparire.
12: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo.
0: E va bene, te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
12: E dove abitava?
11: Non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
11: Ciao, Molly.
12: Come sei arrivato qui?
11: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
0: Fate piano.
11: Tu mi credi, vero, Molly?
12: Certo che ti credo.
9: Grazie delle rose. Erano bellissime.
13: Le ho scelte io, una per una.
14: Non voglio che ti
9: Su.
14: Riprendano.
9: Oh, non
13: andiamo,
9: piangere,
13: Molly. Non fare scenate che non servono a niente. Ma sei matta. Non faresti due passi che ti vedrebbero. Dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
9: Lasciate che mi prendano, no, tanto che importanza ha.
15: Ehi, chi è che ha chiuso?
13: È troppo tardi. No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
9: Ah, tanto che sei.

0: Troveremo il modo di farti uscire.
1: Poveretto,
0: su, avanti, devi calmarti. Siediti qui.
2: Ma insomma, volete aprire?
3: Aprite,
2: aprite, chi c'è?
3: Aprite.
0: Che volete fare?
2: Ehi,
0: buttare giù il palazzo?
2: Te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare.
4: Quella
2: no?
4: Che ci
0: va
4: fa
0: giù qui. A prendere dei sali,
2: ma
0: per
2: si
0: favore.
2: Ma si può sapere cosa?
3: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
2: Come ti senti, piccola?
5: Non molto bene.
3: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
2: Possiamo far niente?
5: No.
3: Non hai l'aria di star male.
2: Hai visto Williams per caso?
0: Ma che spiritoso.
3: Avanti, dov'è?
0: E lasciatemi in pace.
3: Ok, la redazione.
2: Beh, chiedevamo, no?
3: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
2: che
3: c'era.
2: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
2: Che casino qui, Murphy.
3: Dammi,
2: passami la redazione.
3: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
6: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
3: Come, dove? Merrill Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite,
2: richiamo.
3: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
2: Che lo faccia alzare?
6: Sarà una balla come le altre.
3: Nessuno vuole andarci?
0: Io devo restare qui, baderò il telefono.
2: Io ho già speso $2 di taxi.
6: No, io non ci vado più in giro.
2: Lascia perdere, chi ha tirato le tende?
0: Io, davano fastidio con le torce.
7: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
0: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
8: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
7: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
8: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
3: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
2: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
0: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
7: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
0: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
2: No, non mi passa neanche
0: ma
2: per la testa.
0: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
7: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
0: Ma quando mai? Io
2: Molly
0: che
2: Molly ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
3: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
0: Io non gli ho dato niente.
7: E allora come l'ha avuta?
0: Ma lasciatela stare, insomma.
9: Hilde.
0: Signora Baldwin, mamma, mi
9: non osare dispiace. Chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
0: Sarò libera fra due minuti.
9: Non ti ho affatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu e quell'assassino che hai preso.
3: Assassino
2: che vuol dire?
9: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
2: Un momento.
0: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
9: io
0: niente di simile.
9: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
0: Allora, ma è ridicolo, io non mi sono mai sognata di dire una cosa del
9: sì,
0: genere.
9: Sì, che l'ha detta.
0: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere una assassino.
6: E di un po' l'hai preso
0: ma
6: poi.
0: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
6: verità,
0: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove è Williams. Basta ora! Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
2: Dov'è? Avanti.
0: Perché non ha cercato?
3: Parla, Molly.
0: Parla? Volete che parli adesso?
2: Sì, sicuro.
0: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli.
9: Non dirgli niente, Molly.
0: Lo so da sola ciò che devo
3: non
0: fare.
3: Non impicciarti, Hilde.
0: Perché non mi avete dato ascolto?
2: Non
0: perché?
2: Non fare la commedia.
0: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali.
3: Lascia perdere.
0: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere, una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
3: No! Chiamato l'ambulanza, chiamato l'ambulanza! Ma è morta.
2: No, è ancora viva, si muove.
0: Walter, hai visto?
2: E Williams?
0: È saltata dalla finestra.
2: Sì, sì, ma dov'è Williams?
0: Non è morta però.
2: Calmati, dimmi dov'è Williams.
0: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
2: Come va?
10: Voglio uscire, non c'è.
2: Resisti, caro, resisti.
6: Lei chi è?
9: Che sta facendo?
6: Chi è questa?
0: La signora Baldwin, madre di Bruce.
9: Che sta facendo?
6: Zeta!
9: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
2: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
0: No,
2: non tu.
0: Lowy,
2: sì, capo. Porta la signora in clinica domani.
11: Lowy Peluso, onoratissimo.
0: Walt!
2: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
0: Non puoi fare questo.
11: Cosa dico?
2: Dimmi che arteriosclerò.
0: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
2: Perché? Dove vorresti andare?
0: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
2: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
0: piantala,
2: disertare?
0: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
2: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
0: Proprio
2: secondo
0: quello
2: te,
0: che ho
2: bambola,
0: detto.
2: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
0: sì,
2: per te?
0: Sì, lo so,
2: sì,
0: lo so.
2: Sì, lo so, ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrova.

0: Provo Stanley.
1: Guarda che il contrario.
0: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto, tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
1: Sì.
0: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
1: loro. Li svergogneremo.
0: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
1: Hai ragione.
0: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8?
1: Ma che vuoi che ti dica? Non
0: ci avevo
1: pensato.
0: Ma si può sapere in che mondo vivi?
1: Hai detto bene, sarà un vero trionfo.
0: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, e delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose onore a Hilde Johnson.
1: Diamoci da fare.
0: Oh, così mi piace.
1: Che cosa ne facciamo di
0: lui? Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
1: L'ultimo laggiù.
0: Ah.
1: Ma se lo porti fuori lo vedranno.
0: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
1: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
0: parti.
1: Va
0: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
1: quante
0: a battere.
1: Quante cartelle vuoi?
0: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
1: Senti, Walter, posso
0: cosa?
1: Chiamare Iena il sindaco?
0: Chiamalo come vuoi.
1: E dire che sfrutta il personale del comune?
0: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
2: Hilde?
0: Ma che diavolo fai qui tu?
1: Salve, Bruce.
0: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
2: Hilde, devo solamente farti
1: Ehi,
2: una domanda.
1: Ma come sei uscito di prigione?
2: Non di certo col tuo...
0: Ehi, guarda che qui abbiamo
2: Senti,
0: da fare,
2: io non sto
0: molto
2: parlando
0: da fare.
2: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Holbein.
1: No.
0: Ma neanche con un milione di
2: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
0: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
1: Noi gli spiegheremo tutto,
2: Bruce. Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
1: Se n'è andata.
0: Non ti sento, Duffy.
2: E dove?
1: Da qualche parte.
0: No, taglialo, il corridoio polacco.
2: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
1: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
0: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
2: Ha avuto i soldi.
1: No, ne è andata via di corsa.
2: Sì, va bene, dalli a me i soldi.
1: Non importa,
2: ho capito che è meglio che faccia da me. E prendo
0: anche quella sì.
1: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
2: Il mio portafoglio?
0: È proprio lui.
2: Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
0: Gli stavo dando un'occhiata.
2: Hilde, ho deciso.
0: Allora, pronto, Duffy?
2: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
0: Sì, vai tranquillo.
2: Devi Hai sentito cosa tutta ho detto, la prima base. Ho detto che prenderò il treno delle 9.
1: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
0: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
1: Sì, ecco, fammi favore.
2: Volevo soltanto
0: allora, ecco,
2: farti una domanda.
0: Questo è il pezzo
2: tu non
0: di
2: puoi venire con me.
1: Quando
2: un uomo
1: serve a me.
2: Rispondi, tu non puoi venire, vero?
0: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
2: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
0: Aspetta un momento.
2: Se mi hai amato, Hilde.
0: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
2: Stai zitto tu,
1: Ma come
0: sei tu che
1: discorsi?
2: Se la colpa dei suoi
0: sei tu che devi stare
2: staccarsi da te.
0: Allora, tutte le foto di Miss America.
2: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
0: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu
2: dovrai
0: rispettare il lavoro degli altri.
2: Per un uomo come lui?
1: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
0: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
2: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
1: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
0: Ma stai calma,
2: e io? Devo star qui come un baccalà, vero?
0: Sì.
2: È che tu non mi ami.
1: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti. Non è questo il punto e tu
0: ma
1: lo
0: dimmelo
1: sai.
0: Dimmelo subito,
2: il punto è che in verità
0: nota.
2: Non ci tieni a vivere come un essere umano.
1: D'accordo, va bene, se questo ti preferisci pensare.
0: Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei.
0: Sei
2: come lui e tutti gli altri.
1: Certo, sono proprio così.
0: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
1: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
0: Ma ti ho detto che
2: ho avuto anche più del necessario.
1: Un momento,
0: come?
1: Io voglio sapere solo una cosa.
0: Cioè?
1: Walter,
0: sì?
1: La prima moglie del sindaco, il nome?
0: Quella col porro sul naso?
1: Sì.
0: Fammi, e dimmi.
2: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
0: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
2: Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle 9.
1: Se mi vuoi, devi
0: aspetta un momento, resta lì.
1: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro, ecco.
0: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Duffy, hai detto a Bacia di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacia sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
1: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
0: Li terremo a bada.
3: Eccola, adesso c'è anche la luna.
0: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
4: Non molta.
0: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
1: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
0: Bruce?
1: Ah.

0: È uscito.
1: E ritorna qui?
0: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
1: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
0: metri... è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale?
1: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
0: E chi lo legge il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
1: E vabbè, lo riscrivo.
2: Chi è che ha chiuso la porta?
1: È Bensinger!

0: Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
1: salve,
0: noi.
1: Salve, Bensinger.
0: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
1: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
2: Sì, sì.
0: E cioè?
1: Ho parlato di lei con il nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
0: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
0: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
0: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me.
0: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
0: Ma sul serio, sì.
1: Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
0: Bensinger?
1: Ah già, Mervyn, vero?
0: Sì, no, Roy V.
1: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a tribuna?
0: Ah, 75.
1: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
3: Senta allora.
0: Sì.
3: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
0: Sul tipo dei racconti di London?
1: Esatto.
0: Prendo dei miei libri nella scrivania.
1: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
0: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
1: Non c'è di che.
0: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
1: Lo terrò presente.
0: Au revoir, mon capitaine.
1: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
2: Spudorato imbroglione.
1: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
2: Intendevo te.
1: Io.
2: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
1: Che c'è?
2: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
1: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
2: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
3: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
2: Io potevo essere su quel treno,
3: forza,
2: adesso
3: forza.
2: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
3: Sì,
2: una
3: ma adesso
2: idiota.
3: Che ti sei riposata,
2: se
3: rimettiti al lavoro,
2: le strade col mio nome, i monumenti.
1: Chi è?
4: Sono Lowey, capo.
1: Lowey. Porca miseria, che ti
2: dov'è
1: è successo?
2: Dov'è la signora Bolby?
1: Che ne hai fatto?
2: Allora parla.
1: Ti hanno picchiato?
5: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
1: Non perderti in chiacchiere.
2: Dov'è la signora?
5: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
2: E la signora?
1: Si è fatta male, dimmi.
5: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
2: Ma la signora Bolby?
5: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
2: la 31esima. La signora era con te?
5: Con me?
2: Non eravate su un taxi?
5: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
1: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
5: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
1: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
5: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi
2: spiego. Oh mio Dio. Era morta.
3: Ehi, hai domandato a qualcuno?
5: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi spiego.
2: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
1: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
2: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
3: Beh, se ti amo sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
2: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
3: Guardami, Hilde.
2: Ti sto guardando, maledetta assassina.
3: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
2: Lowey, dov'è accaduto?
5: Western, angolo con la 31.
2: Io vado là.
3: Forse possiamo far meglio da qui. Senti...
1: Pronto? Pronto?
6: Main 4227.
3: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
6: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
3: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
6: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
3: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
6: Nessuno?
3: Eh? Non sento.
6: Morningside.
3: Hai chi?
6: 469.
3: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
6: Community Hospital, la
3: ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai
6: ciao,
3: che una donna
6: Max,
3: possa ostacolarci sul lavoro.
6: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
3: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
6: E allora da un'occhiata,
3: è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... Hai attaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy, Non ci crederai, ma quel maledetto bestia...
6: Come?
3: Duffy!
6: Vuoi fare piano? Io non servo

0: Bell'aiuto mi date!
1: Daffy! Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Daffy? Diabete, un attacco di diabete. Ma perché devo assumere degli invalidi?
1: Via Olimpia, 2-1.
0: Lowey!
2: Sì, capo!
0: Lowey, conto su di te.
2: Agli ordini,
0: ho
2: capo.
0: Bisogno di qualche giovanotto.
2: Che genere?
0: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
2: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
2: E tu sei sempre il mio
0: E
2: capo.
0: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Amati, sbrigati, sbrigati!
2: Ci penso io, capo.
0: Ok,
2: puoi stare
0: non
2: tranquillo.
0: Perdere un attimo. Via! Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
1: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
1: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
1: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
1: Sì, come? Nessuno? Ah, non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
1: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
1: Devo trovare la signora Bond.
0: Non aprire la porta.
1: Vado a Vittorio e poi vedremo.
3: Eccola qua.
1: Fermi.
3: Aspetta un momento.
1: Fermi. Lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
4: Mi stia a sentire, signora.
0: Ehi, lei.
5: Dice a me?
0: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
4: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
1: Ma lasciatemi andare!
4: Le dobbiamo parlare.
1: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
4: Buona questa.
6: Forse sta andando da Williams.
7: Oh, aveva chiuso la porta.
8: Stava parlando con Molly.
6: Lei sa dov'è?
1: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
4: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
1: però...
4: signora, e quindi la perdo.
0: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
4: Di andare dove?
0: Fuori!
4: Ah sì, Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
9: Un bel terzo grado,
4: certo.
9: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
4: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
1: Che cosa vuole che le dica?
4: Cosa ne sa di Williams?
1: Cosa ne sa di Williams?
4: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio, la farò parlare io.
1: Non osate toccarmi, se non volete che mi faccia...
4: Attenti, ha una rivoltella.
1: È mia, prendila, Walter.
4: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
1: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
4: Non questa.
0: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
4: Così, interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
0: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
4: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
9: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
10: E Williams l'ha data a lei.
4: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
0: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
4: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
1: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelon.
4: Cosa?
1: Per apportargli un piccolo magro.
9: Dove? Spiritosa, sceriffo, chieda lui perché si trova.
4: Senta lei, che cosa ne sa di tutto questo?
0: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
1: Dovrebbe saperlo.
4: Johnson la dichiara in arresto.
1: Cosa?
4: E anche lei, Burns.
0: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
4: facendo?
0: Lo
4: so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia, anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
0: Lei non farà niente del genere.
4: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
1: No.
0: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
1: Avanti, ci provi.
4: E lo farò.
0: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
1: Si può contare.
4: È così.
0: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
4: E va bene. Avanti, ragazzi.
0: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
4: E io corro il rischio. Procedete.
0: Mi arrendo.
11: Aprite questa porta.
1: Mamma. Oh,
12: dov'è quel tale?
1: Che felicità. Arrivederti.
12: Eccolo là, il responsabile di tutto.
4: Che storia è questa?
13: La signora qui dice che l'hanno rapita.
4: Cosa?
12: Mi hanno trascinata giù per le scale. Ma
4: un attimo, c'entra quest'uomo nella faccenda?
12: E come no, è stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
0: Voglia scusarmi, signora, lei si riferisce a me?
12: E chi altro mai?
4: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
0: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
12: Che razza di sfacciato. Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
4: Ehi, fate venire subito il sindaco.
0: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
12: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
1: Mamma, guarda che è un po' matto,
12: sai. E le dirò di più.
4: Sì?
12: Le dirò perché l'hanno fatto.
0: Non le badi.
12: Perché hanno nascosto un assassino in questo istante.
1: Ma che cosa dici? Ci devi
0: qui
1: essere
0: dentro. Signora,
1: sbagliata.
0: Lei è una sfrontata bugiarda! E lo sa anche!
4: Cos'è sta?
9: E lì dentro! Redazione!
4: Pronto!
9: Sensazionale!
4: Dietro tutti quanti!
0: Ma se non ha la pistola!
4: Fuori la pistola!
1: Lei no!
4: Niente rischi, sparate sullo
1: la
4: scrittoio!
1: La sua pistola l'ha sequestrata lei!
0: Oddio, stia zitta, pollastra spennacchiata!
1: Voglio uscire!
4: Chiudete la porta!
13: Come messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
4: Sì, ma che le prendi?
0: Ehi, Jack, sono pronto! Hilde, chiama Daffy!
4: Fermatela!
0: Lei sta bleffando.
3: Allora, ragazzi, mirate al centro.
1: Non vorrà ammazzarlo.
3: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
5: Sì, è il momento.
3: Sei sotto tiro, William.
5: Ma senti, ragazzi,
3: non hai scampo.
5: È la fine.
3: Conto fino a
5: ci
3: tre.
5: Ci siamo. Uno. Precedenza assoluta.
3: Due.
6: Un secondo.
3: Tre, aprite. Ti ho preso, Williams.
7: Avanti, sparatemi.

0: Esci di lì!
1: William scatturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittorio.
0: Tiratelo fuori!
1: È stato preso!
0: Niente scherzi tu, eh?
2: È svenuto al momento della cattura.
1: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
3: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
4: Un imponente cordone di polizia.
5: Duffy, il morning post ha consegnato Williams allo
0: sceriffo. Rimette a questi due!
5: Il seguito a dopo.
1: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
4: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
1: Dove è finita la vecchia?
4: Oh, già,
1: è uscita! Addio, chi era con la ragazza che era con lei? Chi era con la
6: ragazza? Non dovrebbe essere un...
0: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto.
4: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
0: Ah, crede? Salve, Fred.
7: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
0: Che coppia, eh, sindaco?
7: Ti vedo un po' brutti, però.
0: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
4: Bello lei.
0: Niente male.
8: Staremo,
0: non risponde.
8: A vedere.
0: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
7: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli
4: cari. Davvero?
8: Se crede di aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
7: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
4: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
0: Ma certo.
4: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
8: Non è vero.
4: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
7: Stavolta
4: Post.
7: Stavolta non funziona.
1: Pronto, sono Hartwell.
4: Questo lo dice lei.
1: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
4: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
8: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
1: Sapete cosa farete?
8: Cosa?
1: Farete...
4: Non ci faccia stare.
1: Le scopo in una prigione distante.
4: Le scopo? Oh, quello lo fa fare molto bene.
1: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
0: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
4: Duffy, chiama Leibovitz.
7: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà niente.
4: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
0: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
4: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
9: Ecco il rinvio!
0: Chi è lei? Vada fuori di qui!
9: Oh, non potete corrompermi, mia moglie ha detto...
0: Come ha detto, se ne vada!
9: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No,
8: cosa?
9: Eccolo qui! Non voglio andare al protocollo.
0: Chi
9: mia
0: è?
9: Mia moglie ha detto...
0: Frank, buttalo fuori!
8: Ehi, no, un momento! Chi ha cercato di corromperla?
9: Non volevano prendere...
0: È un pazzo!
4: Che cosa le dicevo? La stella del Morning
0: Come
4: Post!
0: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
1: L'uomo è un impostore!
0: Arrestata!
8: Ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
4: È un assassino,
0: non è vero! Mai visto prima!
9: Se raccontassi a mia
8: lei,
9: moglie
8: come
9: che...
8: si chiama?
9: Betty Bone, Bone per gli amici.
4: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
8: Parlando
4: con questo messaggio.
8: Con
9: certo, io cercarono subito di comprare.
8: E chi erano?
9: Quelli, loro!
0: Ah, sono tutte assurdità! Quest'uomo parla come un bambino.
4: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
9: Dell'innocenza?
4: Già.
7: O è matto o è ubriaco, perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice, come tu del resto.
8: Oh, Pete. Via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
0: Ma come
8: rieletto?
0: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
4: E allora salviamo anche
7: Stia
4: sua madre.
7: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
4: No, lasciamo perdere, sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
9: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
4: Troppo lontano.
9: Non era ancora la signora Pettibone,
4: no,
9: allora
4: io volevo
9: era soltanto
4: sapere,
9: la signorina
4: quando
9: Jones.
7: Questo documento è autentico, l'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
4: E a noi risparmi le sparate, le tenga per le tribune, sindaco.
7: Pete, togli le manette ai miei amici.
4: Stavo per
7: è
4: farlo.
7: È inqualificabile, come tu abbia
4: è
7: punito
4: impulsivo.
7: Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
1: Era mio dovere, niente di personale.
8: Grazie molte, sceriffo.
7: Come ha detto che è il suo nome?
9: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
7: Gran
9: mia moglie.
7: Bella donna.
9: Se non l'ha ancora vista.
7: È a posto però, no?
9: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
7: la
9: po'...
7: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
4: Cioè
7: lei...
4: per altre 3 ore circa,
8: giusto
4: direi.
8: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
4: E il vostro arresto. Vi buscherete 10 anni a testa voi due, credo.
7: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
8: Chissà che ne dirà il governatore.
7: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
9: Sì, perfettamente, ha ragione.
7: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
9: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
7: Sarebbe orgogliosa, eh?
4: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
8: Abbiamo
4: Post
8: corso un gran brutto rischio questa volta.
4: Passami, Duffy.
8: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
4: Cosa? Ma cercatelo.
8: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
4: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
8: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
4: Sì.
8: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
4: Sì, proprio allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
8: Ah, sì, certo.
4: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
8: Che vada dove?
4: Ma da Bruce, naturalmente.
8: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
4: Coraggio,
8: il treno.
4: Coraggio, mandagli un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
8: La verità...
4: Ma perché non si fa
8: la
4: mettere un telefono anche lì?
8: Sono un po' confusa, Walter.
4: Muoviti, Hilde.
8: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
4: Un momento.
1: Come
4: te, cara, che non capisci. Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
10: Ma Walt,
4: è già abbastanza difficile.
10: Senti un attimo.
4: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
10: Ma chi farà il servizio?
4: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
10: Questo ormai è una cosa mia, è come
4: Pronto?
10: Se...
4: Ah, Duffy, finalmente.
10: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
4: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
10: Perché?
4: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
10: Walter,
4: e che è quella che vuoi.
10: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
4: No, sciocchezza, devi andare ora, vai.
10: Fa.
4: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
10: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
4: No, è ancora qui.
10: Sono Hilda Johnson. Il 40°
4: Duffy.
10: Distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
11: Possesso di moneta falsa.
10: Possesso di moneta?
4: Scusa un momento, Duffy.
10: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
12: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
4: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
12: Sì. Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero. E credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
4: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
12: Pensavo che non mi amassi.
4: E adesso lo pensi ancora?
12: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
4: Beh...
12: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
4: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato. Dì a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene. Ci sposiamo.
10: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
4: Ma certo.
10: Sì, vero.
4: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
10: Oh, dove?
4: Non lo sappiamo.
10: Andiamo? Andiamo alle cascate del Niagara.
4: Cascate del Niagara?
10: Per 15 giorni?
4: Certo, mia cara,
10: grazie.
4: Te lo meriti.
10: Cosa?
4: Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a Hilda.
10: Guarda, se non se ne può fare a me.
4: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze nel design di marche e io, management, per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo

0: sarà il nome più adatto, quindi abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
0: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?

0: Guarda, non, no, Servadi ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane." E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente ora ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso e quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì a il Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigiano pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte avendo poca esperienza abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva cioè, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanciata.

0: a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice, perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
0: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Signori, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
1: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
1: Sì, signore.
0: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. A Hitler.
2: A Hitler.
0: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
0: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
0: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
4: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
0: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
2: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora presto. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
4: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
2: Ti ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
4: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
2: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
2: Calmati, mio caro Brown. Tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Potrà svegliarne qualcuno?
1: Prego, si accomodi.
0: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herrix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
2: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondermi in un libro.
1: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
2: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
0: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
2: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
0: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah. No?
1: Sono del dottor Watson, come è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?

0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Hip?
0: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito.

0: è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dove è tuo bello?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Dovel. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata, il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
0: Certo, mio caro Watson. Dottor Dovel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
0: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
0: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
0: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che la...

0: l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
0: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
0: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
0: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto.

0: Ma guarda.
1: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
0: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
1: sono consolato. Va bene, va bene.
0: Mi spiace.
1: Ora, mi descriva il suo aggressore.
2: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
1: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
2: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
0: Droga? Oppio?
2: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
1: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
3: Il principio del congegno del dottor Tovell comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
4: Così sembra.

0: your situation.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
6: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
6: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
6: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
6: E crede di agire bene?

0: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
1: Non può persuaderlo, Holmes.
2: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
1: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
3: Calmati, Watson.
0: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
2: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
0: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
2: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
1: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
4: Non è d'accordo?
3: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
2: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
3: Grazie.
1: Può farne a meno ora, Lestrade.
0: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
5: Sono onorato, dottor Tobel.
0: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
5: Ha consegnato le altre 3?
0: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
5: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
0: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
5: Arrivederci.
0: Arrivederci.
3: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
6: Che c'è, Holmes?
3: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
6: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holm.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare?

0: Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. Gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Everly?
0: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
0: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
0: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
0: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
0: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
0: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
0: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
0: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai a Chisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Che conosce Lansing?
1: Io. E tu, lurido topo. Sei stato in prigione, vero?
0: Come fai a saperlo?
1: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
0: Lo so, e lo vorrei trovare.
1: Sono soltanto 10 sterline per te.
0: Sai dove vive?
1: Per 10 sterline lo so.
0: Ne ho solo 2.
1: Addio, bello. Fermo.
0: 5.
1: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
0: Brutto pezzente.
1: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
0: Hai fatto un grosso affare.
1: Già, ecco qua.
0: Allora?
1: Dì, conosci Engels Count?
0: Sì.
1: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
0: Vieni anche tu.
1: Io?
0: Se hai mentito.
1: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
0: mangio. Lasciami in pace.

0: Deal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un posterano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
1: Sì, signore.

0: uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
0: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora, forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: Santo cielo!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione.

0: rispetto al resto della carta.
1: Spegni la luce, Watson.
0: Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
2: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
1: Lo penso anch'io, Watson.
0: Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
2: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure. E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
2: Esattamente, cara Miss Heatherly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
0: Qual è la soluzione, Watson?
2: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
0: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
2: Allora questo è un codice tutto diverso.
0: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
2: Y-A-C.
0: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
0: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
2: Palace Crescent.
0: Esatto.
2: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
2: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
2: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
4: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
4: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
4: Ehi, dove va, signore?
2: È Mr. Sherlock Holmes.
4: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
5: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
2: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
2: Cosa?
5: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
5: Ah, fatti.
2: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
6: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
2: Korn e Farrell.
6: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
2: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
6: No!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
6: Non mi riesce di ricordarlo.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
6: L'ho dimenticato.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
6: Non lo so, non lo so!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
8: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
6: Per non parlare di Norwich e Harrow.
8: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
2: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
2: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
7: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
2: Che cosa?
7: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva.
0: Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4... sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
6: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
6: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
6: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
7: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
9: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
7: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
9: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
7: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
7: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
9: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
7: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le 4 parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e 4 le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes, attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di là.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoffner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?

0: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
1: Qual è la sua brillante idea?
0: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
1: Un ago nelle vene, Eons.
0: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
1: Interessante.
0: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
1: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza Tobel, andiamo.
0: Aspettate.

0: aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
5: Oh, non fa nulla, signora. Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto, che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa. E quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo, a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi, e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante, che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto,

0: che è un roditore al contrario invece del coniglio che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera.

il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie

0: però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi, perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà, nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi, passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche, per esempio, i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili, sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico: serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario, e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura, e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi, in base al tipo di animale, poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale, in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati e o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con

0: delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi

0: più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'Italia vola oltre le 100 medaglie, sconfitta amara invece in semifinale per gli azzurrini del calcio, perdono 3-1 contro la Tunisia, si giocheranno il terzo posto domenica mattina allo Iacovone. Oggi a Taranto il ministro dello sport Abodi, in serata atteso allo stadio del nuoto anche il ministro degli esteri Tajani, una delegazione del comitato dei giochi in visita ad oncoematologia pediatrica. Completata la missione NATO nel Mediterraneo, il sottomarino Gazzana rientra a Taranto. Questa mattina il passaggio nel canale navigabile, l'arrivo nel Mar Piccolo, l'accoglienza all'equipaggio da parte delle famiglie. Musica, animazione, negozi aperti, grande successo per la 10ª edizione della Notte Panna promossa da Confcommercio Taranto. Ben trovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo. L'Italia supera le 100 medaglie, ma non solo questo, nel servizio che ascolterete firmato dal direttore Dario Gallitelli.
1: L'Italia supera quota 100 medaglie e chiude da protagonista anche la 6ª giornata dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri conquistano altri 13 podi e portano il bottino complessivo a 110 medaglie, 40 delle quali d'oro. A firmare la medaglia numero 100 è Gabriele Guidi Rontani, campione nei meno 70 kg di pugilato. Sul ring Italia e Spagna dettano legge conquistando 4 titoli ciascuna. Prima gioia anche per il Kosovo, Donieta Sadiku vince nei meno 60 kg. Chili regala al paese il primo oro e la prima medaglia di questa edizione. L'Italia domina anche nell'ultima giornata del nuoto pinnato con 4 ori e 8 podi. Alle spalle degli azzurri si distinguono Egitto e Grecia. Il bilancio complessivo dello stadio Torre d'Aiala tra nuoto e nuoto pinnato è straordinario, 67 medaglie italiane. Nel tiro a segno invece la Turchia ha imporsi nella carabina 10 metri maschile con l'oro di Ismail Kels e il bronzo di Brugra Semilidze. Fuori dal podio i medagliati olimpici Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Damir Mikeç. Successo turco anche nel trap a squadre miste. Safir Temizemir, già regina nella prova individuale, completa la doppietta insieme a Yavuz Ilnam, argento alla Spagna e bronzo all'Italia. A metà dei giochi dunque la delegazione azzurra consolida il primato nel medagliere, 110 podi e 40 titoli.
0: Continuiamo a parlare di giochi. Questa mattina il comitato organizzatore è in visita ai bambini del reparto di oncoematologia pediatrica. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: I giochi del Mediterraneo entrano anche nelle corsie dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Questa mattina una delegazione del comitato organizzatore ha portato gadget, giochi e sorrisi con la mascotte Ionios ai piccoli pazienti di pediatria e oncoematologia pediatrica.
3: Per noi è un piacere essere qui, poi del resto questi bambini sono degli atleti a 360 gradi, visto quanto impegno ci mettono giornalmente.
4: I giochi del Mediterraneo non sono soltanto competenze sportive, gare, ma incarnano i valori olimpici che sono appunto la condivisione, l'inclusione, il rispetto, la lealtà, il dialogo tra la gente, tra i popoli, lo stare insieme in armonia. E quindi ci è sembrato estremamente doveroso portare qui i giochi del Mediterraneo per dare il nostro contributo a questi ragazzi che, come i delfini, sapranno nuotare nella loro vita egregiamente.
5: Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato organizzatore abbiamo inteso organizzare questa giornata per portare un momento possibilmente gioioso all'interno del reparto, un momento, diciamo, di far comprendere

0: anche lo spirito, come diceva prima, dei giochi mediterraneo e di aprire le porte dell'ospedale a questa manifestazione, quindi cercare di far entrare questo momento vivace, gioioso per la città di Taranto anche all'interno dell'ospedale, cercando di portare un po' di serenità e di tranquillità ai nostri piccoli pazienti.
1: I giochi del Mediterraneo danno due messaggi, uno che è quello dell'accoglienza di tutti i bambini, di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi provenienza, e l'altra è la sfida che tutti questi bambini affrontano insieme alle loro famiglie. Quindi noi siamo una parte dei giochi del Mediterraneo e quindi penso che sia un messaggio importante il nostro.
2: È ultimo giorno come volontari dei giochi del Mediterraneo per Antonio, Arcangelo e Mara, tre ragazzi del progetto Vita. Giovanna Calabrese li ha seguiti, li ha incontrati, vediamo.
3: Tre ragazzi del progetto Vita sono impegnati in questi giorni come volontari ai giochi del Mediterraneo. Antonio, Arcangelo e Mara sono al Palaemidea di Francavilla Fontana, dove si occupano dell'accoglienza di atleti e tifosi delle squadre di badminton. Un'esperienza che nasce all'interno di un percorso più ampio. Il progetto Vita, promosso attraverso l'ambito di Francavilla Fontana, coinvolge 13 ragazzi con disabilità e propone attività di digitalizzazione, orientamento lavorativo e inclusione, con il supporto di un'equipe multidisciplinare.
4: Abbiamo individuato questi tre ragazzi che tra l'altro fanno parte di un'associazione sportiva di Oria, i quali quindi vivono già lo sport a 360 gradi e sono inclusi nella società e nello sport territoriale, per cui ci è sembrato giusto dargli un'occasione, e questa è una vetrina internazionale, per cui è stato bello ed è fondamentale che ci sia anche la loro presenza. Abbiamo immaginato che loro possano vivere questa esperienza qui su Francavilla, essendo proprio di questo territorio, per cui stanno svolgendo questo servizio di volontariato dal 22 agosto.
3: Tra le attività del progetto c'è anche la possibilità di avvicinarsi allo sport. Antonio, Arcangelo e Mara fanno già parte di un'associazione sportiva di Oria e vivono quindi lo sport anche come momento di socialità e inclusione. Da qui la scelta di coinvolgerli nei giochi del Mediterraneo, dando loro la possibilità di vivere da vicino un grande evento internazionale. Sei contento di questa esperienza?
5: Sì, sono felice.
3: Tu fai accoglienza?
5: Sì, ho conosciuto tutti amici.
6: Come si chiamano?
3: Come si chiamano?
5: Mara e Arcangelo.
7: Io sono contento.
3: Bravo. Benissimo.
6: È una bella esperienza.
7: Per la Fennetta.
6: Ok, ai giochi del Mediterraneo.
7: Per il giochi del Mediterraneo.
8: Bellissima.
6: Ok.
2: E anche di giochi del Mediterraneo, ma soprattutto di ZES Unica, ha parlato ieri in un videomessaggio la Premier Giorgia Meloni. Era il videomessaggio con cui salutava i partecipanti alla kermesse di tre giornate, la piazza organizzata a Ceglie Messapica da affariitaliani.it. Vediamo il servizio.
9: Restituire centralità al sud resta una delle nostre priorità. Così la Premier Giorgia Meloni, intervenuta con un videomessaggio ieri alla prima delle tre serate della piazza, la kermesse socio-economica e politica di affariitaliani.it, organizzata a Ceglie Messapica dal 2018 dall'associazione omonima. La Presidente del Consiglio ha rimarcato il suo legame personale con la Valle d'Itria, poi si è soffermata sulla ZES unica. Meloni ha tracciato un bilancio della misura di sostegno alle imprese, pensata per il centro-sud e attiva dal 2024.
10: ZES Unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni, e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES Unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione, e vogliamo amplificarne i benefici.
9: Nel suo breve messaggio anche un riferimento ai giochi del Mediterraneo.
10: Una straordinaria opportunità per il Sud, per l'Italia intera, oltre che l'ennesima occasione per la nostra nazione di dimostrare quanto sia capace di organizzare al meglio grandi eventi di respiro globale.
9: Oggi attesi a Ceglie Messapica per la seconda giornata della kermesse, tra gli altri, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e quello degli Affari Esteri Antonio Tajani, che prima sarà a Taranto allo Stadio del Nuoto per assistere alla partita di pallanuoto dell'Italia.
2: Ed è morto l'uomo di 65 anni.

0: Investito stamane all'incrocio tra via Millo e via Magnaghi da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'impatto era stato molto violento. Alla guida del veicolo ci sarebbe stato un uomo di 93 anni. Sul posto erano intervenuti la polizia locale, un'auto medica e tre ambulanze. Il 65enne pedone gravemente ferito era stato subito trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, ma per lui non c'è stato poi nulla da fare. Cocaina nascosta nelle patatine e hashish in casa. Un arresto a Taranto. Si tratta di un 32enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. È stato condotto in cella. Ma vediamo il servizio di Giovanna Calabresa.
1: Cocaina nascosta nella confezione di patatine, ancora sigillata, è uno dei particolari emersi nell'operazione della polizia che ha portato all'arresto di un tarantino di 32 anni accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. A fermarlo in Corso Italia sono stati i falchi della squadra mobile. L'uomo era in sella, uno scooter, e alla vista degli agenti avrebbe improvvisamente accelerato. Durante il controllo, nella chiave d'accensione del mezzo sono state trovate due dosi di cocaina. Da qui la persecuzione nell'abitazione, dove è stata trovata altra droga, circa 50 grammi di cocaina, una parte nascosta proprio in una confezione di patatine. Nel frigorifero c'era anche un panetto di hashish da circa 30 grammi. Sequestrati inoltre 480 euro in banconote di piccolo taglio e il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 32enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto.
0: Risse, comportamenti violenti e disturbo della quiete pubblica sono gli episodi registrati negli ultimi giorni nel centro storico di Martina Franca che hanno spinto il sindaco Gianfranco Palmisano a chiedere l'intervento delle autorità di pubblica sicurezza. Il primo cittadino ha inviato una richiesta al prefetto di Taranto Ernesto Liguori e al questore Michele Davide Sinigaglia chiedendo di valutare l'adozione di interventi sanzionatori per tutelare la sicurezza dei residenti e degli operatori commerciali della zona e prevenire il ripetersi di episodi analoghi. Martina è una città accogliente, legata a un clima di pacifica convivenza, non può esserci posto per certi episodi, ha sottolineato Palmisano, evidenziando anche come i fatti si siano verificati in pieno giorno e alla presenza di numerosi turisti. Secondo il sindaco, episodi di questo tipo rischiano infatti di compromettere non soltanto la tranquillità dei residenti, ma anche l'immagine della città. Palmisano ha quindi rinnovato il proprio apprezzamento alle forze dell'ordine, sottolineando il lavoro svolto quotidianamente proprio dalle forze dell'ordine. Ordine ai cittadini, ha rivolto un messaggio di rassicurazione: ci tengo a tranquillizzarvi, c'è la massima attenzione delle istituzioni affinché gli eventi di questi giorni rimangano isolati, perché la sicurezza è una delle nostre priorità. Da Martina torniamo a Taranto. Dopo 18 giorni di missione nel Mediterraneo, il sottomarino Gazzana rientra a Taranto. Questa mattina il passaggio nel canale navigabile, l'arrivo nel Mar Piccolo al termine dell'operazione NATO Sea Guardian. Per i circa 50 membri dell'equipaggio, non solo il ritorno a casa, ma soprattutto l'abbraccio con le proprie famiglie. Dario Gallitelli.
2: 18 giorni nelle profondità del Mediterraneo, poi il ritorno a casa. Questa mattina alle 8 il sottomarino Gazzana ha attraversato il canale navigabile di Taranto per raggiungere il comando flottiglia sommergibili nel Mar Piccolo. Il battello rientra dopo aver partecipato all'operazione NATO Sea Guardian, missione avviata nel 2016 per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nel Mediterraneo attraverso attività di sorveglianza, contrasto al terrorismo e protezione delle infrastrutture strategiche. A bordo un equipaggio composto da circa 50 militari impegnati in un'attività operativa condotta con dedizione, coesione e professionalità. Il rientro del Gazzana rinnova anche il profondo legame tra Taranto e la Marina Militare, un rapporto che attraverso la storia trova nell'arsenale nel Mar Piccolo i suoi luoghi simbolo, come sottolineato dal comandante del battello Domenico Mileti. La missione si conclude così nel punto in cui era cominciata, il ritorno alla base e l'atteso abbraccio degli equipaggi alle proprie famiglie.
3: Il ritorno è sempre un'emozione forte, altrettanto direi quanto la navigazione, perché noi in navigazione, come mi piace sempre dire ai miei, entriamo in una dimensione spazio-temporale parallela, però quando si arriva. ci sono tanti stimoli, è bello vedere gli affetti che si è avuto modo di sentire a malapena con degli scambi mail occasionali, compatibilmente sempre con le esigenze operative che però comunque vengono garantiti, e chiaramente potete immaginare al rientro dopo 20 giorni la gioia, la felicità di riabbracciare i propri cari. È sicuramente un'emozione che fa parte anche questa del nostro lavoro. Siamo giunti alla chiusura della nostra quarta attività Sea Guardian, è un'attività NATO che svolgiamo regolarmente sotto bandiera NATO, chiaramente un partner, l'alleanza per noi fondamentale, e attività molto, molto stimolante per me, per tutto l'equipaggio e quindi anche sicuramente per gli interessi nazionali. Siamo 59 persone, di cui 3 donne, e il carattere tipico di cui giustamente le parlava del sommergibilista è fondamentale, in quanto passare 18-19 giorni, anche di più a volte, a bordo di questo mezzo, in navigazione subacquea, dove a volte non si ha chiaramente la percezione del tempo, del giorno, della notte, ma si è lì solo con l'obiettivo di svolgere il proprio compito, è fondamentale, di fondamentale importanza.
0: Ci spostiamo a Pulsano, spiaggia occupata abusivamente con ombrelloni, lettini e sdraio. Questa mattina è scattato l'intervento della Guardia Costiera a Pulsano in località Le Canne. L'operazione condotta dai militari della Capitaneria di Porto di Taranto nell'ambito della campagna nazionale Mare e Laghi Sicuri ha portato alla rimozione e al sequestro di un ingente quantitativo di attrezzature balneari sistemate arbitrariamente sulla battigia. L'obiettivo era in pratica quello di riservarsi i posti in spiaggia, impedendo di fatto la libera fruizione agli altri. Al termine dell'intervento sono stati restituiti alla collettività circa 200 metri quadrati di spiaggia libera. Continuano le segnalazioni dei cittadini di Taranto per problematiche relative alla gestione della viabilità in concomitanza con gli eventi dei Giochi del Mediterraneo. Questa volta Maria Laura Paletta ha ascoltato i residenti di Via Lago di Como, a due passi dallo stadio Iacovone. Vediamo.
4: Da un momento ad un altro non potevamo più né rincasare e né uscire dalle nostre abitazioni, quindi qui non parliamo di un divieto di circolazione, un divieto di transito semplice per gli abitanti dal punto A dal punto B, qui stiamo parlando di un divieto di circolazione, un divieto di tornare nelle proprie case.
5: Prigionieri in casa propria, i residenti di Via Lago di Como, i civici 63, 65 e 67 hanno sperimentato questa sensazione nella giornata del 26 agosto, quando un'ordinanza comunicata alla cittadinanza la mattina stessa ha impedito l'ingresso e l'uscita veicolare persino dalle proprie abitazioni nell'orario compreso tra le 18 e mezzanotte a causa della concomitanza con la partita Italia-Kosovo prevista dai Giochi del Mediterraneo nel vicino stadio Iacovone. L'alternativa a parcheggiare ad almeno un chilometro di distanza e percorrerlo a piedi.
4: Che senso ha? Qual è la ragione per cui se la partita inizia alle 20:30 e l'accesso ai cancelli è alle 18:30? Perché mi devi bloccare, non mi devi dare la possibilità di tornare a casa mia, semplicemente a casa mia. Ed è impensabile che degli organizzatori così validi, tanto da realizzare un evento così importante in meno di 15 mesi, in meno di 2 anni, non siano in grado di applicare delle misure di sicurezza che siano però idonei a garantire l'incolumità di tutti gli utenti, però dare a noi la possibilità semplicemente di tornare a casa.
5: Una situazione paradossale che ha scatenato la comprensibile protesta dei residenti, molti dei quali hanno appreso del divieto quando avevano già organizzato diversamente i propri impegni personali e lavorativi. Il papà di un ragazzo autistico, per poterlo portare a fare terapia, ha richiesto un permesso speciale last minute che gli è stato concesso, ma ha dovuto comunque passare attraverso ben 3 blocchi di polizia locale, spiegando ogni volta la situazione e non sempre con facilità per poter rientrare a casa. Insomma, una situazione paradossale, i residenti temono che sia solo l'inizio di una serie di disagi causati da una gestione approssimativa della viabilità in concomitanza con futuri eventi e partite allo Iacovone. Eppure soluzioni alternative potrebbero essercene, i residenti stessi se ne fanno portavoce all'amministrazione comunale.
6: Bastava che presentavamo con questo permesso, con la targa della nostra macchina e con un documento che avevamo residente e ci facevano passare. Era valido fino a che lo stadio, fino a poco, quando lo stadio funzionava. E mi ricordo benissimo che io sto qui dal 93, ci fecero quello sgorbio lì che ci strissero la strada, per ci presero per i fondelli, perché ci dissero che i tifosi dovevano passare di là e quindi ci lasciavano liberi il passaggio a noi. Non è mai successo questo.
7: Noi pensavamo di poter creare un'unica corsia, quindi avere una zona di accesso e circondato tutto attorno alle palazzine, c'è la possibilità con l'auto di transitare solo sul parcheggio ad uso delle navette, dei pullman e quindi ritornare e accedere ai nostri residence.
0: Ancora eventi, incontri e momenti collaterali ai giochi del Mediterraneo, in questo caso parliamo al Teatro Orfeo di Mediterraneo in Scena, che propone un percorso tra cinema, teatro e confronto. Vediamo Teresa Picchierri.
8: Il Mediterraneo come ponte tra culture, storie e generazioni, e questo è il filo conduttore di Mediterraneo in Scena, il progetto ospitato dal Cinema Teatro Orfeo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. La tavola rotonda moderata dal giornalista Angelo Di Leo ha acceso il confronto sull'identità mediterranea e sul rapporto storico della città con questo spazio comune. Poi cinema e musica con la proiezione di Oltre il confine. Il percorso proseguirà sabato 29 agosto con La Clo e le sue relazioni pericolose.
9: Una pellicola cinematografica che si denomina Oltre il confine, di un regista leccese, Alessandro Valenti, che rappresenta la traversata dall'Africa all'Italia vista attraverso gli occhi di due bambini. Il secondo invece è un evento dedicato al teatro, a un'opera di Clarizio di Ciaula, Le relazioni pericolose, della storia di un comandante francese che durante il periodo della colonizzazione arriva a Taranto, prima di morire aiuta un gruppo di migranti a stabilirsi a Taranto.
8: Un'iniziativa che punta a lasciare, oltre lo sport, una nuova eredità culturale fatta di dialogo, inclusione e cittadinanza attiva.
10: Taranto in questo momento è sotto gli occhi dei riflettori. È una Taranto meravigliosa che affaccia sul Mediterraneo e il progetto si incentra sulla mediterraneità dei popoli. Taranto come crocevia quindi di popoli e di linguaggi. Tutto ciò va a coniugarsi in maniera perfetta, a nostro parere, con lo sport. Quindi sport e cultura come elementi che riescono anche a superare insieme, per le caratteristiche che li contraddistinguono, le diversità.
11: È una prospettiva questa abbastanza recente, quella migratoria, che però assume particolare rilevanza non solo per le dimensioni e non solo anche per alcune tragiche vicende che hanno riguardato i barconi, ma anche perché è un'occasione straordinaria anche per incontrare popoli, maturare una comune consapevolezza e soprattutto l'identità mediterranea, che nella storia ha avuto alti e bassi. Credo che la cultura abbia anche il ruolo di stimolare anche le coscienze e di poter anche riprendere un dialogo fra popoli che non deve mai interrompersi.
0: E dal Borgo Umbertino ci spostiamo in Via Liguria, grande successo per la 10ª edizione della Notte Panna, musica, animazione e soprattutto negozi aperti fino a tardi per il passeggio e magari anche lo shopping per questa iniziativa pensata e promossa da Confcommercio Taranto insieme al Comune. Vediamo.
12: Oggi c'è tanta gente, ci sono famiglie, ci sono giovani, ci sono tutti. Ti invitiamo a farle più spesso perché la gente ha bisogno anche di questo.
5: Taranto ha sempre più bisogno di iniziative capaci di riportare movimento e vitalità nei quartieri. Un esempio è la Notte Panna che ieri ha animato Via Liguria con negozi aperti fino a tarda sera, musica e intrattenimento, sfruttando anche il fresco delle ore serali. Un segnale importante per un quartiere che ha pagato e continua a pagare un prezzo alto sul lato economico, tra la concorrenza dell'online e dei centri commerciali, il caldo record e una certa concentrazione di eventi tra Borgo e Città Vecchia.
13: Il calendario dei Giochi del Mediterraneo, dove c'erano due palchi, due iniziative, i commercianti hanno ritenuto opportuno riprendere quello che sono i giochi e la nostra famosa Notte Panna. Siamo alla 10ª edizione, è ripartito un entusiasmo con i Giochi del Mediterraneo che ci ha portato al di là di quelle che possono essere incassi sì, incassi no, una situazione di ottimismo che ci deve vedere al di là dei giochi in un processo di rete che deve portare poi a una vitalità come quella di stasera.
5: La città ha dimostrato ancora una volta di rispondere positivamente quando vengono proposti eventi in grado di animare le calde serate estive e di riportare i cittadini nelle strade e tra i negozi di vicinato.
14: È una cosa bella, sì, stiamo passeggiando, stiamo vedendo le bancarelle, no, una cosa bella.
15: Veramente una bella organizzazione, Taranto sta dando onore a questi giochi, quindi viva Taranto.
5: Farete anche shopping questa sera?
15: Certo, come no, abbiamo portato i mariti apposta.
16: Shopping piccolo.
15: Per fare shopping.
16: Uno shopping piccolo, non grosso.
17: È una cosa buona per Taranto, almeno c'è un po' di movimento più...

0: di persone, di negozi aperti.
1: Farete shopping questa sera?
0: Vediamo, vediamo se ci conviene, sì.
2: È un bel evento, diciamo, che ha ravvivato un pochettino la via, ecco, la via in questa parte della città.
1: Farete acquisti questa sera?
2: Penso di sì, qualche cosa per la bambina magari, penso di sì.
3: Beh, è una bellissima manifestazione perché è un modo per attirare la gente in questo periodo di festa. Poi vedere questi ragazzi così giovani, così bravi, è un'emozione perché ci fa sperare in un futuro di grande, insomma, soddisfazione per Taranto e per i tarantini.
4: Torna la 17ª edizione del Premio Atleta di Taranto. Questa sera il Teatro Comunale della Villa Peripato ospiterà la serata dedicata alle eccellenze dello sport e a chi con risultati e passione porta in alto il nome della città. Il servizio di Teresa Picchieri.
5: Riflettori ancora puntati sullo sport per celebrare chi con talento, sacrificio e passione ha contribuito a portare Taranto oltre i confini del territorio. Appuntamento stasera alle 20 al Teatro Comunale della Villa Peripato con la cerimonia della 17ª edizione del Premio Atleta di Taranto, manifestazione ideata da Roberto De Lorenzo. Una serata che arriva in un momento importante per la città, protagonista dei Giochi del Mediterraneo e che vedrà salire sul palco atleti, tecnici e dirigenti distinti sia a livello nazionale ed internazionale.
6: Come al solito saranno 10 i premi Atleta di Taranto e poi ci saranno delle menzioni speciali per altri atleti e dirigenti. Fra i nomi che adesso ricordo, perché sono tanti, c'è Gonzalo Cosà e Quesada, l'allenatore della nazionale di rugby, il Lecce Calcio, Lo Savio, Silvana Stanco, Cuomo e tanti altri, non me ne vogliono se non li nomino tutti perché sono veramente tanti.
5: Non solo medaglie e risultati, il premio vuole raccontare anche il valore umano dello sport e ricordare chi ha contribuito a raccontarlo. Uno spazio sarà infatti dedicato a Cristian Cesario, giornalista tarantino scomparso lo scorso marzo. Un omaggio che proseguirà a settembre con una giornata di sport nel suo ricordo.
4: E chiudiamo così questa edizione del nostro TG della sera. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con il consueto appuntamento con il TG Sport. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo quest'oggi la pagina sportiva partendo dai giochi del Mediterraneo. L'Italia purtroppo è stata sconfitta in semifinale contro la Tunisia. Ascoltiamo le dichiarazioni raccolte dal nostro Cosimo Lenti.
3: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni. Però non ce ne facciamo una colpa, comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di andare al torneo perché lo sappiamo bene che fa tutta esperienza.
4: Che esperienza per voi questi giochi che mi
3: ricordano? È una competizione bellissima, giocare qui in casa davanti a molti tifosi, con veramente un supporto grandissimo. Poi fa tutta esperienza perché comunque avremo molte altre competizioni da affrontare in questo anno, quindi partire così, diciamo che siamo partiti col botto, va benissimo.
5: C'è grande rimpianto per la partita di oggi, era una partita dove siamo andati in vantaggio ma purtroppo poi ci siamo fatti rimontare, causa caldo, causa la stanchezza. Il ripianto è grosso, però ora si deve puntare alla prossima partita e alla medaglia di bronzo.
4: Raccontaci il gol.
5: Il gol nasce da una bella azione collettiva di squadra e dalla destra. Gian Mattei, mio compagno, è stato molto bravo a mettere la palla a rimorchio, ho attaccato l'aria così come al solito e mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto. Noi siamo arrivati a questa partita, secondo me, in sera anche parecchio stanchi rispetto al solito, il caldo ci ha condizionato molto e rispetto alla partita contro il Kosovo ci è mancato, secondo me, la più voglia di fare gol e la determinazione.
6: Diego, è stato un peccato non vedere lo Iacovone pieno, c'erano quasi 20.000 persone pronte ad acquistare il biglietto per poi di conseguenza giocarla alla sera. C'è un rimpianto nella vostra squadra anche per questo?
5: Certo, rimpianto per i nostri tifosi che anche stamattina sono stati grandiosi e molto, perché noi in campo ci andiamo anche soprattutto per loro, per ringraziarli di venirci a vedere. Ci dispiace per la finale, spero che ci siano per il terzo e il quarto posto per prenderci medaglia d'argento di bronzo tutti insieme.
2: Grazie al nostro Cosimo Lenti per il suo contributo ottimale come sempre in questi giochi del Mediterraneo. Ci spostiamo adesso sul calcio perché domenica alle 17 la SS Taranto comincia il suo campionato di eccellenza pugliese. I rossoblù sfideranno la Cosmano Sport Foggia al Nino Dimitri di Mandure, ma a porte chiuse. Intanto è arrivata la prima tegola, il portiere Raul Lombardo ha riportato una lesione del piatto tibiale, ha già iniziato il percorso riabilitativo. Il club rossoblù però starebbe correndo ai ripari, si parla del possibile arrivo di Francesco Baglietti tra i pali, portiere classe 2003, reduce dalla promozione in Serie D con la maglia del Bisceglie. Per il Taranto dunque si parte subito tra ambizioni e difficoltà. Guardiamo il servizio.
7: È ufficiale, la SS Taranto debutterà nel campionato di eccellenza domenica 30 agosto contro il Cosmano Sport Foggia. Appuntamento alle 17 al Nino Dimitri di Manduria, ma senza pubblico sugli spalti. Una partenza particolare per i rossoblù, chiamati subito a dare un segnale in un campionato nel quale partono con i favori del pronostico e con l'obiettivo di tornare in Serie D. Dopo l'esordio, il calendario propone subito due trasferte, giovedì 3 settembre sul campo della Nuova Spinazzola e domenica 6 settembre contro il Polimnia. Poi il ritorno in casa, ancora da definire nella sede, contro l'Atletico Racale. Intanto arriva una notizia dall'infermeria. Il portiere Raul Lombardo, durante un allenamento, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con una lesione del piatto tibiale. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Per il Taranto, dunque, il conto alla rovescia verso il debutto è ormai terminato. Domenica si comincia, anche a porte chiuse. La missione è subito quella di partire con il piede giusto.
2: E dunque, come avete sentito, si alza il sipario sulla nuova stagione di eccellenza pugliese. Si parte con l'anticipo del sabato e subito sfide interessanti. Bisceglie Trani apre il campionato, domenica in campo Canosa, Squinzano e Ostuni. Tante ambizioni e un torneo che si preannuncia equilibrato. È già tempo dunque di fare sul serio. Guardiamo il servizio.
7: Al via il nuovo campionato di eccellenza pugliese, con la novità dell'anticipo del sabato e un torneo che si preannuncia equilibrato e ricco di protagoniste. Alle spalle della SS Taranto, grande favorito per la vittoria finale, le altre squadre candidate al salto di categoria sono subito chiamate a partire con il piede giusto. Ad aprire la stagione sarà la sfida tra Unione Calcio Bisceglie e Trani, in programma domani. Due formazioni ambiziose, pronte a recitare un ruolo importante nelle zone alte della classifica. Domenica toccherà al Canosa, che ospiterà il Taurisano, mentre lo Squinzano, neopromosso ma già indicato tra i candidati alla promozione in Serie D, farà visita al Brilla Campi. Chiude il quadro una sfida tutta da seguire tra Novoli e Ostuni, altra neopromossa. Insomma, si parte subito con incroci interessanti e tante ambizioni. L'eccellenza pugliese è pronta a regalare spettacolo.
2: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, ultimo test prima di fare sul serio per il Martina Calcio. I biancazzurri chiudono il precampionato con un netto 4-0 sul campo del Putignano, a segno Antinucci, Resuf e Battista nel primo tempo, Diaw nella ripresa. Ora testa all'esordio ufficiale, domenica la sfida di Coppa Italia Serie D a Gravina.
7: Si chiude con una vittoria per 4-0 il precampionato del Martina Calcio. Sul terreno di gioco del Torino 49 di Putignano, i biancazzurri superano il rosso-blu padroni di casa e mettono nelle gambe gli ultimi minuti di preparazione in vista dell'esordio ufficiale. Partenza subito convincente per gli uomini di Mister La Terza, che trovano tre volte la via del gol nella prima frazione. A segno Antinucci, Resuf e Battista. Nella ripresa spazio alla consueta girandola di cambi, con lo staff tecnico che ha potuto valutare uomini e soluzioni in vista dei primi impegni ufficiali. Il poker porta la firma di Diaw, giocatore attualmente in prova e che sarà valutato in questi ultimi giorni. Adesso però si fa sul serio. Da domenica non ci saranno più amichevoli. Il Martina sarà di scena a Gravina per il primo turno di Coppa Italia. È già partita la prevendita, i test estivi sono finiti, la stagione è pronta a cominciare.
2: E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi come sempre per questo TG Sportivo. Vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo, ma non solo. Continuate a seguirci con tutta la programmazione qui su Studio 100 nella Casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

0: ragazzi del progetto Vita sono impegnati in questi giorni come volontari ai Giochi del Mediterraneo. Antonio, Arcangelo e Mara sono al Palaemidea di Francavilla Fontana, dove si occupano dell'accoglienza di atleti e tifosi delle squadre di badminton. Un'esperienza che nasce all'interno di un percorso più ampio. Il progetto Vita, promosso attraverso l'ambito di Francavilla Fontana, coinvolge 13 ragazzi con disabilità e propone attività di digitalizzazione, orientamento lavorativo e inclusione, con il supporto di un'equipe multidisciplinare.
1: Abbiamo individuato questi 3 ragazzi che tra l'altro fanno parte di un'associazione sportiva di Oria, i quali quindi vivono già lo sport a 360 gradi e sono inclusi nella società e nello sport territoriale, per cui ci è sembrato giusto dargli un'occasione, e questa è una vetrina internazionale, per cui è stato bello ed è fondamentale che ci sia anche la loro presenza. Abbiamo immaginato che loro possano vivere questa esperienza qui su Francavilla, essendo proprio di questo territorio, per cui stanno svolgendo questo servizio di volontariato dal 22 agosto.
0: Tra le attività del progetto c'è anche la possibilità di avvicinarsi allo sport. Antonio, Arcangelo e Mara fanno già parte di un'associazione sportiva di Oria e vivono quindi lo sport anche come momento di socialità e inclusione. Da qui la scelta di coinvolgerli nei Giochi del Mediterraneo, dando loro la possibilità di vivere da vicino un grande evento internazionale. Sei contento di questa esperienza?
2: Sì, sono felice.
0: Tu fai accoglienza?
2: Sì, ho conosciuto tutti amici.
3: Come si chiamano?
0: Come si chiamano?
2: Mara e Arcangelo.
4: Io sono contento.
0: Bravo.
3: Bellissimo. È una bella esperienza.
4: Bella pennetta.
3: Ok, ai Giochi del Mediterraneo.
4: Per il Giochi del Mediterraneo.
5: Bellissima.
3: Ok.
6: Il Mediterraneo come ponte tra culture, storie e generazioni, e questo è il filo conduttore di Mediterraneo in Scena, il progetto ospitato dal Cinema Teatro Orfeo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. La tavola rotonda moderata dal giornalista Angelo Di Leo ha acceso il confronto sull'identità mediterranea e sul rapporto storico della città con questo spazio comune. Poi cinema e musica con la proiezione di Oltre il Confine. Il percorso proseguirà sabato 29 agosto con la Clo e le sue relazioni pericolose.
7: Una pellicola cinematografica che si denomina Oltre il confine, di un regista leccese, Alessandro Valenti, che rappresenta la traversata dall'Africa all'Italia vista attraverso gli occhi di 2 bambini. Il secondo invece è un evento dedicato al teatro, a un'opera di Clarizio di Ciaula, Le relazioni pericolose, della storia di un comandante francese che durante il periodo della colonizzazione arriva a Taranto, prima di morire aiuta un gruppo di migranti a stabilirsi a Taranto.
6: Un'iniziativa che punta a lasciare, oltre lo sport, una nuova eredità culturale fatta di dialogo, inclusione e cittadinanza attiva.
8: Taranto in questo momento è sotto gli occhi dei riflettori. È una Taranto meravigliosa che affaccia sul Mediterraneo e il progetto si incentra sulla mediterraneità dei popoli. Taranto come crocevia quindi di popoli e di linguaggi. Tutto ciò va a coniugarsi in maniera perfetta, a nostro parere, con lo sport. Quindi sport e cultura come elementi che riescono anche a superare insieme, per le caratteristiche che li contraddistinguono, le diversità.
9: È una prospettiva questa abbastanza recente, quella migratoria, che però assume particolare rilevanza non solo per le dimensioni e non solo anche per alcune tragiche vicende che hanno riguardato i barconi, ma anche perché è un'occasione straordinaria anche per incontrare popoli, maturare una comune consapevolezza e soprattutto l'identità mediterranea, che nella storia ha avuto alti e bassi. Credo che la cultura abbia anche il ruolo di stimolare anche le coscienze e di poter anche riprendere un dialogo fra popoli che non deve mai interrompersi.
0: Cocaina nascosta nella confezione di patatine, ancora sigillata, è uno dei particolari emersi nell'operazione della polizia che ha portato all'arresto di un tarantino di 32 anni accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. A fermarlo in Corso Italia sono stati i falchi della squadra mobile. L'uomo era in sella a uno scooter e alla vista degli agenti avrebbe improvvisamente accelerato. Durante il controllo, nella chiave d'accensione del mezzo sono state trovate 2 dosi di cocaina. Da qui la persecuzione nell'abitazione, dove è stata trovata altra droga, circa circa 50 grammi di cocaina, una parte nascosta proprio in una confezione di patatine. Nel frigorifero c'era anche un panetto di hashish da circa 30 grammi. Sequestrati inoltre 480 euro in banconote di piccolo taglio e il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 32enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto.
10: Da un momento ad un altro non potevamo più né rincasare e né uscire dalle nostre abitazioni, quindi qui non parliamo di un divieto di circolazione, un divieto di transito semplice per gli abitanti dal punto A dal punto B, qui stiamo parlando di un divieto di circolazione, un divieto di tornare nelle proprie case.
11: Prigionieri in casa propria, i residenti di Via Lago di Como e civici 63, 65 e 67 hanno sperimentato questa sensazione nella giornata del 26 agosto. Quando un'ordinanza comunicata alla cittadinanza la mattina stessa ha impedito l'ingresso e l'uscita veicolare persino dalle proprie abitazioni nell'orario compreso tra le 18 e mezzanotte a causa della concomitanza con la partita Italia-Kosovo prevista dai giochi del Mediterraneo nel vicino stadio Iacovone. L'alternativa a parcheggiare ad almeno un chilometro di distanza e percorrerlo a piedi.
10: Che senso ha? Qual è la ragione per cui se la partita inizia alle 20:30 e l'accesso ai cancelli è alle 18:30? Perché mi dici? Devi bloccare, non mi devi dare la possibilità di tornare a casa mia, semplicemente a casa mia. Ed è impensabile che degli organizzatori così validi, tanto da realizzare un evento così importante in meno di 15 mesi, in meno di 2 anni, non siano in grado di applicare delle misure di sicurezza che siano però idonei a garantire l'incolumità di tutti gli utenti, però dare a noi la possibilità semplicemente di tornare a casa.
11: Una situazione paradossale che ha scatenato la comprensibile protesta dei residenti, molti dei quali hanno appreso del divieto quando avevano già organizzato diversamente i propri impegni personali e lavorativi. Il papà di un ragazzo autistico, per poterlo portare a fare terapia, ha richiesto un permesso speciale last minute che gli è stato concesso, ma ha dovuto comunque passare attraverso ben 3 blocchi di polizia locale, spiegando ogni volta la situazione e non sempre con facilità per poter rientrare a casa. Insomma, una situazione paradossale, i residenti temono che sia solo l'inizio di una serie di disagi causati da una gestione approssimativa della viabilità in concomitanza con futuri eventi e partite allo Iacovone. Eppure soluzioni alternative potrebbero essercene, i residenti stessi se ne fanno portavoce all'amministrazione comunale.
12: Bastava che presentavamo con questo permesso, con la targa della nostra macchina e con un documento che avevamo residenza e ci facevano passare. Era valido fino a che lo stadio, fino a poco, quando lo stadio funzionava. E mi ricordo benissimo che io sto qui dal 93, ci fecero quello sgorbio lì che ci strissero la strada, ci presero per i fondelli, perché ci dissero che i diffusi dovevano passare di là e quindi ci lasciavano liberi il passaggio a noi. Non è mai successo questo.
13: Noi pensavamo di poter creare un'unica corsia, quindi avere una zona di accesso e circondato tutto attorno alle palazzine, c'è la possibilità con l'auto di transitare solo sul parcheggio ad uso delle navette, dei pullman e quindi ritornare a accedere ai nostri residence.
14: Diciotto giorni nelle profondità del Mediterraneo, poi il ritorno a casa. Questa mattina alle 8 il sottomarino Gazzana ha attraversato il canale navigabile di Taranto per raggiungere il comando flottiglia sommergibili nel Mar Piccolo. Il battello rientra dopo aver partecipato all'operazione NATO Sea Guardian, missione avviata nel 2016 per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nel Mediterraneo attraverso attività di sorveglianza, contrasto al terrorismo e protezione delle infrastrutture strategiche. A bordo un equipaggio composto da circa 50 militari impegnati in un'attività operativa condotta con dedizione, coesione e professionalità. Il rientro del Gazzana rinnova anche il profondo legame tra Taranto e la Marina Militare, un rapporto che attraverso la storia trova nell'arsenale e nel Mar Piccolo i suoi luoghi simbolo, come sottolineato dal comandante del battello Domenico Mileti. La missione si conclude così nel punto in cui era cominciata, il ritorno alla base e l'atteso abbraccio degli equipaggi alle proprie famiglie.
15: Il ritorno è sempre un'emozione forte, e altrettanto direi quanto la navigazione, perché noi navigazione, come mi piace sempre dire ai miei,

entriamo in una dimensione spazio-temporale parallela, però quando ci si arriva ci sono tanti stimoli, è bello vedere gli affetti che si è avuto modo di sentire a malapena con degli scambi mail occasionali, compatibilmente sempre con le esigenze operative che però comunque vengono garantiti e chiaramente potete immaginare al rientro dopo 20 giorni la gioia, la felicità di riabbracciare i propri cari è sicuramente un'emozione che è...

0: fa parte anche questa del nostro lavoro. Siamo giunti alla chiusura della nostra quarta attività Sea Guardian, è un'attività NATO che svolgiamo regolarmente sotto bandiera NATO, chiaramente un partner, l'alleanza per noi fondamentale, e attività molto, molto stimolante per me, per tutto l'equipaggio e quindi anche sicuramente per gli interessi nazionali. Siamo 59 persone, di cui 3 donne, e il carattere tipico di cui giustamente lei parlava del sommergibilista è fondamentale, in quanto passare 18-19 giorni, anche di più a volte, a bordo di questo mezzo, in navigazione subacquea, dove a volte non si ha chiaramente la percezione del tempo, del giorno, della notte, ma si è lì solo con l'obiettivo di svolgere il proprio compito, è fondamentale, di fondamentale importanza.
1: Riflettori ancora puntati sullo sport per celebrare chi con talento, sacrificio e passione ha contribuito a portare Taranto oltre i confini del territorio. Appuntamento stasera alle 20 al Teatro Comunale della Villa Peripato con la cerimonia della 17ª edizione del Premio Atleta di Taranto, manifestazione ideata da Roberto De Lorenzo. Una serata che arriva in un momento importante per la città, protagonista dei Giochi del Mediterraneo e che vedrà salire sul palco atleti, tecnici e dirigenti distinti sia a livello nazionale ed internazionale.
2: Come al solito saranno 10 i premi Atleta di Taranto e poi ci saranno delle menzioni speciali per altri atleti e dirigenti. Fra i nomi che adesso ricordo, perché sono tanti, c'è Gonzalo Cosà e Quesada, l'allenatore della nazionale di rugby, Lecce Calcio, Lo Savio, Silvana Stanco, Cuomo e tanti altri, non me ne vogliono se non li nomino tutti perché sono veramente tanti.
1: Non solo medaglie e risultati, il premio vuole raccontare anche il valore umano dello sport e ricordare chi ha contribuito a raccontarlo. Uno spazio sarà infatti dedicato a Cristian Cesario, giornalista tarantino scomparso lo scorso marzo, un omaggio che proseguirà a settembre con una giornata di sport nel suo ricordo.
3: Oggi c'è tanta gente, ci sono famiglie, ci sono giovani, ci sono tutti. Ti invitiamo a farle più spesso perché la gente ha bisogno anche di questo.
4: Taranto ha sempre più bisogno di iniziative capaci di riportare movimento e vitalità nei quartieri. Un esempio è la Notte Panna che ieri ha animato Via Liguria con negozi aperti fino a tarda sera, musica e intrattenimento, sfruttando anche il fresco delle ore serali. Un segnale importante per un quartiere che ha pagato e continua a pagare un prezzo alto sul lato economico. Tra la concorrenza dell'online e dei centri commerciali, il caldo record e una certa concentrazione di eventi tra Borgo e Città Vecchia.
5: Un calendario dei Giochi del Mediterraneo dove c'erano due parchi, due iniziative. I commercianti hanno ritenuto opportuno riprendere quello che sono i giochi, la nostra famosa Notte Panna. Siamo alla 10ª edizione, è ripartito un entusiasmo con i Giochi del Mediterraneo che ci ha portato al di là di quelle che possono essere incassi sì, incassi no, una situazione di ottimismo che ci deve vedere al di là dei giochi in un processo di rete che deve portare poi a una vitalità come quella di stasera.
4: La città ha dimostrato ancora una volta di rispondere positivamente quando vengono proposti eventi in grado di animare le calde serate estive e di riportare i cittadini nelle strade e tra i negozi di vicinato.
6: È una cosa bella, sì, stiamo passeggiando, stiamo vedendo le bancarelle, no, una cosa bella.
7: È veramente una bella organizzazione, Taranto sta dando onore a questi giochi, quindi viva Taranto!
4: Farete anche shopping questa sera?
7: Certo, come no? Abbiamo portato i mariti apposta
8: Shopping
7: per
8: piccolo.
7: fare shopping.
8: Uno shopping piccolo,
7: Va
8: non
7: bene.
8: grosso.
9: È una cosa buona per Taranto, almeno c'è un po' di movimento più di persone, di negozi aperti.
4: Farete shopping questa sera?
9: Vediamo se ci conviene, sì.
10: È un bel evento, diciamo, che ha ravvivato un pochettino la via, ecco, la via in questa parte della città.
4: Farete acquisti questa sera?
10: Penso di sì, qualche cosa per la bambina magari, penso di sì.
11: Beh, è una bellissima manifestazione perché è un modo per attirare la gente in questo periodo di festa. Poi vedere questi ragazzi così giovani, così bravi, è un'emozione perché ci fa sperare in un futuro di grande, insomma, soddisfazione per Taranto e per i tarantini.
12: Restituire centralità al sud resta una delle nostre priorità.

0: Così la premier Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio ieri alla prima delle tre serate della piazza, la kermesse socio-economica e politica di Affari Italiani.it, organizzata a Ceglie Messapica dal 2018 dall'associazione omonima. La presidente del Consiglio ha rimarcato il suo legame personale con la Valle d'Itria, poi si è soffermata sulla ZES unica. Meloni ha tracciato un bilancio della misura di sostegno alle imprese pensata per il centro-sud e attiva dal 2024.
1: La ZES unica che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale, una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni, e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione, e vogliamo amplificarne i benefici.
0: Nel suo breve messaggio anche un riferimento ai giochi del Mediterraneo.
1: Una straordinaria opportunità per il Sud, per l'Italia intera, oltre che l'ennesima occasione per la nostra nazione di dimostrare quanto sia capace di organizzare al meglio grandi eventi di respiro globale.
0: Oggi attesi a Ceglie Messapica per la seconda giornata della Kermesse, tra gli altri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e quello degli Affari Esteri Antonio Tajani, che prima sarà a Taranto allo Stadio del Nuoto per assistere alla partita di pallanuoto dell'Italia.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Made in Ta. Parliamo come sempre non solo di sport ma anche di eventi e per la strada, perché questo Made in Ta davvero sta piano piano trovando sempre più aggiornamenti per questi giochi, tante situazioni interessanti ma soprattutto tanti aggiornamenti. E allora andiamo a guardare appunto con le grafiche quello che sta accadendo in questi giorni, in queste ore soprattutto, perché possiamo fare il primo punto della situazione della giornata con il risultato però più pesante che è arrivato, ahimè, dal calcio, dove l'Italia purtroppo under 18 è stata eliminata dalla Tunisia. Nel tiro con l'arco femminile, Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati hanno chiuso al quarto posto nella prova a squadre. Le azzurre hanno perso la finale per il bronzo contro la Spagna dopo una rimonta che aveva riaperto la sfida. Il controllo dei punteggi ha fissato il risultato sul 5-1 per le spagnole. Anche nel judo la mattinata ha portato risultati alterni. Michela Terranova nei 57 kg è arrivata ai quarti di finale dopo aver superato la portoghese Ana Caterina Gordo Agujas, ma è stata poi battuta al golden score dalla kosovara Flaka Loksa. Per lei dunque niente semifinale, percorso da verificare nei ripescaggi. Il fronte più interessante per le azzurre resta però il tennis tavolo. La semifinale a squadre contro la Turchia è ancora apertissima, con Gaia Monfardini che ha perso il primo singolare 3-2 contro Sibel Altianka, mentre Giorgia Piccolin ha riportato l'Italia sull'1-1 battendo Es Arak 3-1. Poco dopo le 14 Piccolin era impegnata nel match decisivo del primo incontro, del proprio incontro, con l'Italia ancora in corsa per la finale. Molto bene invece il padel femminile, dove Giorgia Marchetti e Carolina Orsi stanno giocando la finale per il bronzo contro il Portogallo. Dopo aver vinto il primo set 7-5, la coppia azzurra era impegnata nel secondo set. Gli uomini abbiamo arco, judo e calcio. Nel tiro con l'arco maschile Matteo Borsani, Francesco Gregori e Massimiliano Mandia non sono riusciti a conquistare il bronzo. La Turchia ha vinto nettamente 6-0 e gli azzurri hanno chiuso dunque al quarto posto. La nota positiva dell'arco però è proprio Francesco Gregori, che nel pomeriggio avrà una grande occasione, sarà in finale per loro individuale contro il francese Thomas Chiraud. È uno degli appuntamenti più importanti della giornata. Nel judo invece Fabrizio Esposito ha raggiunto i quarti nei 73 kg, dove è stato sconfitto dall'algerino Monsieur Duan Driss al golden score. Andrea Carlino è stato eliminato nei quarti dei 60 kg dal francese Yann Motoli Bongamb, e Valerio Accogli era invece impegnato nei quarti dei 60 kg. Risultato più amaro della mattinata, l'abbiamo detto, è arrivato dal calcio. Il tiro a segno, grande attesa per Danilo Dennis Sollazzo ed Edoardo Bonazzi, sono stati protagonisti della qualificazione nella carabina d'aria compressa da 10 metri. La finale era prevista alle 13.30, rappresenta una delle possibilità più concrete di medaglia individuale per l'Italia. Ritorniamo in studio perché in questo momento abbiamo le interviste realizzate dal nostro Cosimo Lenti questa mattina, ascoltiamole.
1: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni, però non ce ne facciamo una colpa. Comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di andare al torneo, perché lo sappiamo bene che fa tutta esperienza.
2: Che esperienza per voi questi
1: giochi? È una competizione bellissima, giocare qui in casa davanti a molti tifosi, con veramente un supporto grandissimo. Poi fa tutta esperienza, perché comunque avremo molte altre competizioni da affrontare in questo anno, quindi partire così, diciamo che siamo partiti col botto, va benissimo.
3: C'è grande rimpianto per la partita di oggi, era una partita dove siamo andati in vantaggio ma purtroppo poi ci siamo fatti rimontare causa caldo, causa la stanchezza. Il rimpianto è grosso, però ora si deve puntare alla prossima partita e alla medaglia di bronzo.
2: Raccontaci il gol.
3: Il gol nasce da una bella azione collettiva di squadra e dalla destra. Gian Mattei, mio compagno, è stato molto bravo a mettere la palla a rimorchio, ho attaccato l'aria così come al solito e mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto.
4: Sì. di Gallo in questa finale, che cosa è mancato dal punto di vista tecnico tattico a prescindere dall'esperienza della qualità della punizione? Che cosa si è perso con i
3: libri? Sì, certo, però non è secondo me una questione di equilibrio. Noi siamo arrivati a questa partita, secondo me, in sera anche parecchio stanchi rispetto al solito, il caldo ci ha condizionato molto e rispetto alla partita contro il Kosovo ci è mancato, secondo me, la più voglia di fare gol e la determinazione.
5: Diego, è stato un peccato non vedere lo Iacovone pieno, c'erano quasi 20.000 persone pronte ad acquistare il biglietto per poi di conseguenza giocarla alla sera. C'è un rimpianto nella vostra squadra anche per questo?
3: Certo, il rimpianto per i nostri tifosi che anche stamattina sono stati grandiosi è molto, perché noi in campo ci andiamo anche soprattutto per loro, per ringraziarli di venirci a vedere. Ci dispiace per la finale, spero che ci siano per il terzo e il quarto posto per prenderci medaglia d'argento di bronzo tutti insieme.
0: Perfetto, ringraziamo ancora una volta il nostro Cosimo Lenti che sta seguendo questi giochi del Mediterraneo in maniera quotidiana. Allora, con l'aiuto del nostro Alessandro Labriola, ci andiamo a vedere la grafica di quello che ci attende questo pomeriggio, questa sera alle ore 20. Vedete, pallamano femminile, Italia Macedonia del Nord, il padel alle ore 19, Abate e Montiel sfidano la coppia dietro Gala, calcio maschile ore 21, la seconda semifinale, Algeria-Marocco, chi vince affronterà la Tunisia in finale. E quindi questi sono gli appuntamenti che avremo a disposizione questa sera, ma non solo, perché tornano anche protagonisti gli azzurri del judo con le finali delle categorie della giornata. C'è anche il tennis con i quarti di finale dei maschile e femminile e le semifinali dei doppi. Alle 16.45 parte il triathlon maschile, mentre alle 18.30 sarà la volta della gara femminile. Molto interessante anche il tennis tavolo, quindi avremo tanti aggiornamenti da questo punto di vista. Una giornata ricca di impegni.

con tanti eventi importanti. A questo punto noi ci spostiamo sul Made in Italy 20 con la nostra Sabrina Morea, che ci darà diversi aggiornamenti interessanti.

0: intanto cominciamo a vedere quello che abbiamo raccolto ieri. Ieri ci siamo spostati, come dicevo, nel versante opposto della nostra città. Ci siamo spostati su Via Liguria, dove c'erano degli eventi inseriti nel programma delle attività collaterali dei Giochi del Mediterraneo in concomitanza con la Notte Panna. Per cui abbiamo visto tanta gente coinvolta nelle varie attività, ma è stata anche l'occasione per incontrare alcuni dei protagonisti e quindi ci vediamo l'incontro con un personaggio mitico della musica Taranto, Franco Cosa, e poi abbiamo incontrato, come insomma per collegarci a quello che diceva poco fa Peppe De Visanti, abbiamo incontrato i giovanissimi del progetto Generazione Alfa. Questa serata del 27 di agosto qui a Via Liguria non poteva non cominciare con incontrare un grande della nostra città, Franco Cosa, che questa sera nell'ambito delle attività collaterali ai Giochi del Mediterraneo porta un progetto speciale che è proprio il tuo, cioè proprio si sente che è tuo, Canto alla mia terra.
1: Eh sì, questo è un progetto che mi mise in piedi durante il periodo del Covid, mi è venuta questa. Io sono stato sempre innamorato della mia città, sempre, e chi mi conosce lo sa, però nel periodo cattivo, brutto, triste che abbiamo trascorso tutti insieme con il del Covid, lì mi è venuta questa tarantinità forte, al punto tale da scrivere delle canzoni che ho inserito in questo progetto che con i miei amici, beh, questa band meravigliosa, tra l'altro numerosissima questa sera. Abbiamo messo insieme questo progetto, cioè proprio con l'idea di portare Taranto, di far capire culturalmente e musicalmente la città dai primi insediamenti fino ai giorni d'oggi, raccontando storie che sono che esistono in questo spettacolo bellissimo.
0: Però tu sei stato un antesignano, no? Della canzone popolare, tutto sommato, cioè nel senso che tu hai anche fatto dei testi che hanno fatto la storia già anni fa, legati a prodotti tipici
1: E
0: della
1: tra l'altro
0: nostra
1: fra
0: città.
1: qualche giorno presenteremo, poi ti dirò dove e quando, va bene, con precisione, con i Canusè,
0: Come
1: una
0: no?
1: band
0: Certo,
1: fortissima di ragazzi.
0: fortissimi,
1: Se
0: certo.
1: tutto va bene per il ventennale del Signore della Spoonzi Music, mettiamo in piedi questa cosa, poi saprai dov'è.
0: Allora, voglio
1: Sarai la
0: sapere.
1: prima a saperlo.
0: Allora voglio sapere, guarda, hai fatto questa promessa, adesso c'è tanta gente che passa a salutarti, noi veramente ti abbiamo strappato perché siete in piene prove. Una band enorme, uno spettacolo raccontato e cantato.
1: Raccontato dalla buona, bravissima amica mia, professionista forte, Silvia Quero, e da me cantata e suonata con i ragazzi. Poi c'è anche Valentina, la figliola di Silvia, che è molto brava, ormai è diventata la nostra pizzica ballerina, la Valentina. E quindi c'è veramente Taranto, musicalmente, culturalmente e soprattutto pizzica.
0: Senti,
1: La Taranta Tarantina.
0: Vedo tanti amici, ma tantissimi sul palco, proprio tanti.
1: Tutti, Roberto Andrisani, Vincenzo Zecca, Pasquale Angelini, grande batterista martinese che ha suonato una vita con Teresa Dessio, Gianni Caloro, il mio storico compagno, poi un percussionista ciuffo che è fortissimo,
0: Lo
1: gira
0: conosco molto bene,
1: Francesco
0: Francesco,
1: Dracca,
0: come no?
1: e poi Jacopo Longo che è veramente un talento, un vero figlio d'arte, insomma.
0: Allora, noi ti lasciamo il tuo lavoro, grazie perché veramente siamo venuti con l'intento di venirti a salutare e di trovarti sul palco.
1: Grazie, perché una ragazza come te, una professionista come te, un'amica come te, qua, se viene qui ad intervistarmi in questa maniera, davanti a una bella telecamera, vuol dire che c'è il cuore.
0: C'è sempre il cuore. Buon lavoro,
1: E
0: Franco.
1: musicalità.
0: Ci vediamo presto, attendo notizie, grazie. Siamo qui a Via Liguria per un'altra iniziativa inserita negli eventi collaterali, programma dei Giochi del Mediterraneo. Ritroviamo Fabiola De Santis, Eufonia, che abbiamo incontrato il primo giorno insieme a Federica Zizzeri, e qui per Generazione Alfa, un palco aperto proprio ai più giovani.
2: Esattamente, buonasera a tutti, siamo qui carichissimi per questo secondo evento dove si esibiranno i nostri più giovani, quelli nati dal 2013 in poi, quindi insomma sono proprio quelli giovanissimi che hanno già calcato palchi importanti in tutta Italia e noi li vogliamo nella nostra città. E che dire, siamo felici, è in corso la serata e grazie Sabrina, grazie di questo.
0: Ma figuriamoci, a parte che sta arrivando un sacco di gente a seguire ovviamente questo tipo di esibizioni, prima ho sentito lei,
3: molto brava, ha fatto un pezzo di Levante di qualche anno fa a Sanremo.
4: Sì, in realtà era di quest'anno la canzone.
3: Ah, di quest'anno, sì.
4: Sì, una bellissima canzone, grazie mille per...
3: Quanti anni hai?
4: 17.
3: E ti chiami?
4: Yasmin.
3: Ok, loro sono ovviamente, hanno tutti, insomma, hanno il permesso di poter parlare
4: sì.
3: con l'insegnante e con i genitori vicini. Allora, qui ci svolge questo, adesso c'è un altro piccolo artista di 10 anni, dall'altra parte della strada più tardi invece, chi c'è?
2: C'è Federica Voice Band, cioè la band di tutti i nostri professionisti, Federica Zizzari, non ve la perdete dalle 20:30 in poi nei pressi di Corso Italia, perché faranno un repertorio internazionale, soul, funky, insomma ci sarà da divertirci, sono tutti i nostri professionisti, quindi.
3: La settimana scorsa avete cominciato in Via di Palma.
2: Esattamente, c'erano i Luna Mora, sì. Simona Galeandro, dall'altra parte la band dei giovanissimi di Eufonia presso il Fan Village, quindi siamo carichissimi, siamo carichi.
3: Come sempre, tanto entusiasmo i ragazzi e le ragazze di Eufonia, grazie a Fabiola, grazie a Federica e continuate il vostro lavoro, perché tanto tra un po' inizia anche l'anno accademico e quindi suoni per strada, Generazione Alfa, facciamo un applauso tutti insieme. Grazie Fabiola, grazie.
5: Grazie alla nostra Sabrina Morea per aver intervistato tutti questi protagonisti dei Giochi del Mediterraneo. Ascoltiamola però ancora, perché ha degli aggiornamenti da darci in vista degli appuntamenti imminenti.
0: Partiamo dalla piazza ex mercato nei pressi della discesa Basso alle 19:30 nell'ambito del festival diffuso dal titolo After the Games. Le associazioni Apulia Face APS e l'associazione Fermenta APS nell'ambito di Virata Vivi in Puglia questa sera presentano un talk e una degustazione di vini pregiati dal titolo Al tramonto da Taranto alle terre del primitivo, quindi cultura, musica e food si incrociano alla piazza ex mercato, che in questi giorni è stata sempre molto vivace per gli eventi che si sono susseguiti. E invece ci spostiamo alle 20 alla concattedrale Gran Madre di Dio per i concerti Al tramonto, la lirica incontra lo sport. Protagonista orchestra giovanile della Magna Grecia con il soprano Giuliana Gianfaldoni e il direttore Roberto Gianola. I solisti dell'orchestra giovanile Francesca Romano al violino, Salvatore Sibilla al violino e Davide Maria Pasca al violoncello presenteranno un programma con le musiche di Donizetti, Puccini, Gastaldo e Gounod, organizzato dalle corti di Taras, ore 20 con Cattedrale di Dio. E poi ci spostiamo invece per tutt'altro genere musicale, andiamo a Piazza della Vittoria, dove arriva lo swing curato dall'associazione B-Swing, una serata dal titolo Mediterranean Swing Village alle 18, apertura del mercatino vintage, alle 20 una lezione gratuita di swing e alle 21 uno show e il DJ set con una grande, la più brava e più bella tra gli DJ vintage, sto parlando vintage molto stile pin-up, di Miss Pia, che questa sera animerà appunto Piazza della Vittoria. Quindi da Piazza della Vittoria poi un'altra piazza sarà coinvolta dalla prosecuzione del Pelagos World Music Festival, quindi musica popolare invece quello appunto prevista dall'associazione Taranto Jazz Festival alle 21, quindi swing a Piazza della Vittoria, mentre Pelagos, quindi la musica popolare, alle 21 a Piazza Maria Immacolata. Andiamo ancora più in fondo, vediamo, c'è la locandina, ecco, questa è quella del Pelagos con il programma stasera Senduri, in programma il musica popolare, come vi dicevo. Ci spostiamo invece al quartiere Porta Napoli, dove questa sera la band dei Precious, una delle tribute band riconosciute dei Depeche Mode, si esibirà in tarda serata intorno alle 22:30 circa, appunto appunto all'interno dello spazio porto, zona climatizzata, organizzato il concerto da AFO6, dall'associazione APS AFO6, quindi Precious Live e poi a seguire DJ Set. E focalizziamo la nostra attenzione su un evento del quale abbiamo parlato tantissimo nei scorsi giorni, incontrando alcuni dei protagonisti presso il Baronè. Ne avevamo parlato con Fabrizia Basile nei giorni scorsi. Questa sera davvero un evento straordinario. Il Mediterraneo suona Taranto. Non è semplicemente un DJ set, ma tanti DJ provenienti da tutte le parti del mondo e in particolar modo del Mediterraneo, per un progetto che appunto vede la nostra città diventare una destinazione da vivere, da fotografare, con un angolo meraviglioso, crocevia di gente, di popoli, di situazioni, che affaccia sul mare e che sceglie per questa sera il linguaggio musicale appunto per unire turisti, atleti, istituzioni, brand e media. Tra gli artisti c'è una line up davvero particolare, c'è il DJ Banco, che viene dal Sudafrica. Lui è stato scelto nel 2025 da una rivista specializzata come JQ come uno dei personaggi di punta nell'ambito musicale, e insieme a lui Maga dalla Francia, Emmanuel Satie dalla Germania, Dosami dal Marocco, Marocco e Parigi, Gavo che viene da Taranto, Filia che viene da Taranto, e poi per chiudere con un altro DJ tarantino, Alex Campese aka Crab. Quindi la club culture davvero abbracciata a 360 gradi per questa line up appunto, che vuole assolutamente focalizzare l'attenzione su un richiamo mediterraneo, con questa grande autorevolezza musicale e questo radicamento del territorio, dalle venti Baronè.
5: Quanti eventi, Sabrina? Quanti eventi?
0: Ma guarda, questo
5: io ho perso
0: qui
5: il conto, stavo segnando tutto sul mio taccuino, ma niente.
0: Niente, non ce la fai.
5: Non sono riuscito a segnarli tutti.
0: Io voglio, ecco, guarda lì la bellissima locandina che riguarda Banco, come dicevo,
5: bellissimo,
0: proprio uno dei DJ di punta di questa serata. Non so se tu sei passato ieri sera, ma Corso de Mari era già un club meraviglioso, con questo palco che guarda, che ha alle spalle il castello aragonese, con delle bellissime luci e insomma delle riproposizioni meravigliose, insomma una storia molto bella che vedrà Corso Due Mari stasera dalle 20, proprio al centro del Mediterraneo.
5: Molto interessante, molto interessante. Seguivo però il Mediterranean Swing Village, dove
0: sì,
5: ci sarà la lezione gratuita di swing.
0: Vuoi
5: andare? Fare? No, vuoi fare
0: io te? L'ho già fatta anni fa.
5: Ah, l'hai già fatta?
0: Sì,
5: come
0: sei andata? Ho già dato.
5: Vorrei sapere adesso.
0: Per qualche tempo proprio la scuola di swing, quindi
5: infatti
0: insomma,
5: vedi, il nostro Alessandro La Priola ce la ripropone con la grafica che in questo momento vi viene mostrata, quindi 28, 29 e 30
0: sì, piazza sono della tre giorni, in realtà sono tre giorni di Swing Village, che è già stato fatto, insomma il festival ormai internazionale dello swing che si tiene a Taranto a giugno, e vede Taranto una delle sedi ormai insomma raggiunte da turisti, ballerini da tutto il mondo, appunto perché sta prendendo sempre più piede questa cultura meravigliosa che dal 2018 è arrivata a Taranto tramite l'associazione Biswing.
5: Quindi questo swing poi viene mostrato in un certo modo a livello culturale, ballato.
0: E soprattutto, guarda, la cosa bella è trovare tutti i ballerini che sono vestiti nello stile anni 50-60, che è una cosa troppo bella perché ti riporta indietro negli anni. Guarda quanto è curiosa questa cosa stasera di trovare Piazza della Vittoria con lo swing e poi la musica assolutamente contemporanea organizzata dal Barone SRL al Corso Due Mari. Sarà veramente una serata molto molto interessante.
5: Oh, vedevo tra l'altro la lirica che incontra lo sport, e non è facile inserire questi due contesti insieme, perché poi tra l'altro sono due cose completamente diverse se noi andiamo
0: stasera
5: a guardare, però
0: cioè, ce n'è per tutti i gusti,
5: ce n'è per tutti i gusti, dai più grandi ai più piccoli, anche se in realtà io dico sempre che non c'è un'età precisa per la musica,
0: no,
5: per
0: ma sarà bello stasera perché poi anche la musica dei Depeche Mode in giro, insomma c'è tanto da
5: vedevo
0: dire.
5: L'evento del Baronè, molto interessante anche quello, esatto, con artisti quello, internazionali
0: Mediterraneo, veramente, al centro del nostro giochi del Mediterraneo. eccetera.
5: Grazie, grazie Sabrina Morea, grazie come sempre per il tuo contributo. Allora, ascoltiamo la registrazione realizzata questa mattina dal nostro Angelo Di Leo a Martina Franca, perché ha recuperato diversi ospiti importanti e interessanti. Ascoltiamo.

0: Sì, allora per le strade dei giochi oggi abbiamo quattro ospiti di rilievo e siamo contentissimi ed è anche un orgoglio averli. Siamo qui, come vedete, ci siamo collegati prima, siamo di fronte all'ingresso del Pala Wojtyla, è il palazzetto che è capitale sportivo, geopolitico, di judo, karate, della lotta dei paesi del Mediterraneo. Ben 22 paesi su 26 in questi giorni stanno colorando di tecnica, di tattica, di amore per lo sport, di sano agonismo, di palazzetti, anzi di sportivi, di tifosi, scusate, che tifano per tutti. È una bellissima atmosfera. Benvenuto al presidente nazionale Giuseppe Matera della FILCAM Judo. Allora, che atmosfera c'è e come sta andando?
1: Allora, l'atmosfera è ottimale, come volevasi dimostrare, è un'atmosfera praticamente di gioia, di sano agonismo. Sta andando abbastanza bene, siamo alle prime battute e diciamo che vedremo delle scintille nelle categorie che verranno dopo. Abbiamo una squadra praticamente che alterna i più anziani, i veterani, quindi gli olimpionici, Cristian Parladi ad esempio, Asia Davano, con i giovanissimi. Giovanissimi che approfittando di questa competizione in Italia, importantissima perché di fatto è un'olimpiade per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, abbiamo dei giovanissimi che verranno lanciati e già stanno dicendo la loro in campo internazionale.
0: Quindi bilancio positivo al momento, poi ci saranno le finali. I Giochi del Mediterraneo in questa fase, anche per la vostra disciplina, cosa significa? Noi troppo velocemente, erroneamente, spesso parliamo di sport minori, ma quanto non sono più minori questi sport anche in Italia?
1: Il movimento judoistico, ad esempio, adesso è, diciamo, difficile definirlo uno sport minore, seppure ancora c'è tanto da fare e diciamo, da lavorare, però la federazione sta mettendo in campo tutto quello che può, anche a livello di interazioni, diciamo, internazionali e comunque con risultati più che positivi.
0: Grazie Presidente, grazie veramente per la disponibilità e buon lavoro. Maddaloni, tanto che piacere, Maddaloni non può ricordarsi di me. Io ero giovanissimo cronista quando nel 2000 vinsi a Sydney l'oro, ebbi il piacere di intervistarlo per il giornale per il quale lavoravo, il Corriere del Giorno, che era in edicola a Taranto, e gli feci la domanda: ma come, l'inno nazionale come ti è venuto così spontaneo? Sei stato uno dei primi atleti a cantarlo a squarciagola e non si può dimenticare.
2: Ma lo sport regala tante emozioni e poi salire sul gradino più alto e ascoltare e sentire l'inno di Mameli è un'emozione fortissima che auguro a tanti ragazzi, più della medaglia, ecco, le medaglie sono altre, sono i valori che accompagnano il judo, il rispetto, l'amicizia. L'emozione che ho sentito 26 anni fa lì a Sydney mi ha fatto veramente scivolare giù tante lacrime e ancora oggi quando ci penso ho i brividi.
0: Non sei ancora sceso da quel podio, evidentemente, ancora sei emozionato, occhi lucidi, perché dentro cosa sta avvenendo? Nel 2026 in provincia di Taranto, in pieno Mediterraneo, in un contesto così geopolitico anche delicato.
2: Ma dentro ci sono tanti atleti che portano sul tatami il loro lavoro, lavoro di tanti anni in uno sport che amano e non sono avversari. Ecco, spesso si usa questo termine, sono atleti che hanno gli stessi obiettivi, ma dopo l'incontro c'è il nostro inchino, che è il saluto, una forma di rispetto, c'è l'abbraccio e dopo ci sono delle forti amicizie che durano negli anni.
0: Maddaloni, che ruolo hai oggi? Ti vedo in giacca, cravatta.
2: Consigliere federale della mia federazione, che è la FIGICAM, che ecco, ospita e ha delle strutture per far sì che i nostri

0: Gli atleti possono dare il meglio di loro stessi.
1: Grazie, grazie veramente, grazie per la tua disponibilità. Tonino Chiurlia, io non dovrei neanche presentarlo a Taranto provincia, significa arti marziali, amore per lo sport, è anche papà di Roberta Chiurlia. Ora ormai sei, non è più Roberta tua figlia, sei tu il papà di Roberta, arbitro olimpico, qui sorridono, lo prendono in giro, ma è vero. Tonino ha avviato la figlia al judo, atleta, grande arbitro, però parliamo di te. Sei ancora qui con la tua passione, con la tua signora, anche Erminia, tutti dentro perché questa è la vostra vita.
2: È una famiglia dedicata a questo sport meraviglioso, che devo dire la verità oggi ci sta dando, come ha detto prima il Presidente, tantissime soddisfazioni, al di là delle medaglie, dei posti, ma io ricordo come se fosse ieri quella Sydney, vero. 2000, io ero a Sydney come arbitro.
1: Tu hai arbitrato due Olimpiadi, ricordiamolo.
2: Sydney e Atene, Sydney 2000, Atene 2004, e quindi ancora oggi, come dice Pino, ricordarsi quei momenti ti fa venire la pelle d'oca. Ma quello che più vorrei sottolineare oggi è che grazie alle emittenti locali, Studio 100, ma anche tante altre emittenti, si sta vedendo una Taranto nuova, una Taranto che... Grazie ai giochi vuol dimostrare di non essere più quella Taranto che dice c'è me ne futta a me. No.
1: Per chi non è di Taranto vuol dire siamo un po' menefreghisti, ecco.
2: Sì, invece no, è il contrario. Grazie ai tarantini per quello che stanno dimostrando ora per le strade. Un amore verso questi giochi che va al di là di ogni più rosea prospettiva, anzi ogni più rosea intenzione, vorrei dire. E quindi grazie a voi per il lavoro che state facendo e grazie ai giochi per aver dato a Taranto la possibilità di ancora una volta dimostrarsi diversamente da quella che molta gente pensa sia.
1: Guardando Martina Franca, piena in questi giorni, piena la città, sempre, perché la Valle d'Itria non ha certo bisogno dei giochi per essere esportata, però c'è un turismo supplettivo e aggiuntivo, anzi aggiuntivo, non supplettivo. Questo palasport a Taranto riprenderemo a riempire anche per le arti marziali, voi avete creato tanti eventi, state pensando già a qualcosa, abbiamo molti impianti nuovi su cui lavorare, dentro cui lavorare.
2: Sì, certamente, potrebbero essere assolutamente di sprone per il movimento giudistico a Taranto, in provincia e nella regione. I nuovi palazzetti sono secondo me veramente all'avanguardia per quello che riguarda l'accoglienza degli atleti, dei tecnici e del pubblico in generale. E ancora una volta voglio sottolineare come tutta la cittadinanza si sta avvicinando allo sport. Io vedo in televisione palazzetti sempre pieni, sempre gremiti di gente entusiasta.
1: Mentre registriamo ci sono migliaia di persone allo Iocovon alle 10:30 a 40 gradi a tifare per gli under 18 italiani. Quindi il clima è questo. Grazie Tonino.
2: Grazie.
1: Del Carlo, Riccardo, avvicinatevi così poi salutiamo tutti e vi ringraziamo, Presidente Maddaloni, Presidente Matera, Tonino Chiurlia. Del Carlo, arbitro mondiale, sì. Non stai arbitrando qui, stai arbitrando la tua signora che è Roberta Chiurlia. Tu sei pronto per altre manifestazioni prossime?
3: Sì, proprio ieri è arrivata la convocazione per arbitrare gli Under 23, i campionati d'Europa, che si svolgeranno a Napoli. È bellissimo perché arbitrare già un campionato d'Europa è una grande soddisfazione, in più arbitrarla a casa è una doppia soddisfazione perché la mia federazione è stata in grado con tanti sforzi di ottenere questo risultato. Avere un campionato d'Europa a casa è veramente qualcosa di fantastico.
1: Tu stai seguendo le giornate, seduto vicino ai giudici di tavolo, di gara, spero si dica così anche nelle vostre discipline. Che impressione stai avendo?
3: Che è fantastico, l'organizzazione è perfetta e il livello degli arbitri è altissimo, come questa competizione merita.
1: Grazie, perché non sempre gli arbitri possono o sono disponibili, quindi due volte grazie. Poi c'è il Presidente federale qua, quindi avvicinatevi. Presidente Maddaloni, un'ultima battuta al Presidente e a te. Che voto diamo a tutto ciò che stiamo vivendo qui a Martina?
4: 10.
2: Dai, sei proprio tirchio.
1: Chiurlia dice che sei tirchio.
4: No, è perché immagino che il 10 sia il massimo.
2: Possiamo alzare, come vogliamo.
5: 10 è lode.
2: 11 direi.
1: Allora, qual è la mossa più. La mossa vincente del judo, come si chiama?
4: Rispetto.
1: No, il nippon, il rispetto sì, il nippon. Sì. Allora 10 è nippon, possiamo dire così, okay. Non lode, 10 è nippon. Grazie a tutti,
2: grazie.
1: Venite qui perché ancora alcuni giorni ci sono, dopo il judo c'è il karate, vero? Sì. Quindi fino al 2 settembre si può venire a Martina, è veramente frizzante. Salutiamo anche le signore lì, confinate all'ombra. e attendono risultati là dentro perché i cagnolini non possono entrare, purtroppo, regole internazionali. Ciao, alla prossima!
5: Grazie al nostro Angelo Di Leo, come sempre attento, perfetto nei suoi collegamenti. Noi vi ringraziamo per aver seguito questa edizione delle 17 di Medinità, vi diamo appuntamento domani mattina, come sempre, per tutti gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo, perché siamo sempre qui pronti a darvi quotidiani aggiornamenti. Vi aspettiamo. Buon proseguimento di serata sui canali di Studio 100.
6: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
7: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andare via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4 massimo 6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale, delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi, cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo

questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterlo utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo. Priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale, nonnullino di pepe, olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo. È un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre.

finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida in chiave moderna è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Allora, buongiorno a tutti. Oggi inizieremo con degli esercizi di mobilità articolare. Mi raccomando di eseguire tutto in maniera molto lenta e tenendo sempre conto del respiro. Quindi porremo le mani alle spalle e inizieremo lentamente, inspirando andremo avanti e su ed espirando mobilizzeremo le spalle attraverso delle circonduzioni. Inspiro e espiro. Naturalmente tutto ciò che faremo insieme in queste puntate lo faremo sempre in assenza di dolore, in maniera lenta e portando sempre l'attenzione alla contrazione e alla decontrazione. Continuo lentamente, inspiro, espiro e cerco di far diventare i movimenti sempre più ampi. Ok, poi inverto il movimento, quindi vado indietro, in fuori, in alto e chiudo in avanti, espirando. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Continuiamo per altre tre volte. Uno, due. E tre. Rilassiamo le braccia e sentiamo le sensazioni nelle braccia. Una volta che abbiamo recuperato, lentamente inspiro, porto le spalle avanti in alto ed espirando vado indietro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lo facciamo per altre due volte. L'ultima e rilassiamo un po' le spalle. Invertiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro e giù. Ok, finito questo lavoro. Inizieremo con dei semplici movimenti della testa, sempre da fare lentamente, non andiamo mai sul dolore, se ci gira la testa ci fermiamo, quindi fuori l'aria vado avanti, prendo l'aria e vado su senza forzare sul tratto cervicale, poi vado giù, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'ultimo, e poi ci fermiamo. Quando siamo in postura dovremmo cercare sempre di tenere leggermente indietro il mento e le spalle rilassate. Da qui fuori l'aria, ruoto lentamente verso destra. Poi prendo l'aria mentre torno al centro, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Ok,

anche le spalle. Ne facciamo un altro per lato, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria e poi ci fermiamo un attimo al centro. Ci ascoltiamo un po' e poi inizieremo con delle flessioni, fuori l'aria e l'orecchio che va verso la spalla. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sempre lascio andare giù la testa lenta, sino a dove sento tirare in maniera piacevole i muscoli del collo. L'importante, ripeto, è non andare sul dolore. Non bisogna mai forzare il nostro sistema muscolo-scheletrico. Deve essere sempre il piacere di sentirsi. Finiti questi semplici esercizi con la testa, incrociamo le dita. Poniamo le mani dietro l'occipite, inspiro e quando espiro spingo la testa tra le mani. Inspiro, rilasso, espiro e spingo la testa tra le mani. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro e poi rilasso le braccia e ascolto un po' le sensazioni. Allarghiamo leggermente le gambe e lentamente fuori l'aria appoggiamo le braccia. Inspirando torniamo al centro ed espirando lo ripetiamo dall'altro lato. Inspiro, espiro, lasciamo i piedi sul tappetino. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ne ripetiamo un altro per lato. Finite queste semplici torsioni, terremo l'addome leggermente retratto e lentamente fletteremo il busto, sino a dove è piacevole. Inspiro, espiro e continuo piano, cercando di scendere più possibile verso il ginocchio. Resteremo con la schiena dritta, inspiro, espiro, inspiro e giù. Poi poniamo le mani alle anche e disegniamo dei cerchi, così da mobilizzare i femori, mobilizziamo il tratto lombare. E qui l'inspirazione quando andiamo in avanti col bacino e espiriamo andando indietro. Invertiamo questo movimento. Iniziamo a sentire le articolazioni coxofemorali, la zona lombare. Poi allargheremo leggermente i piedi, porremo le punte leggermente in fuori. Immaginiamo di andare a sederci su una sedia, quindi portiamo indietro il bacino e inspiriamo ed espirando andremo su. Attenzione a tenere sempre le ginocchia verso gli alluci. Quindi non dobbiamo andare in dentro, questo è uno sbaglio molto comune. Quindi quando andiamo giù, sedere indietro, ginocchia in fuori e poi quando salgo contraggo i glutei e gli addominali. E inspiro. Vado indietro, espiro, contraggo glutei, addominali e testa indietro. Di nuovo altri due, uno, e su, due, e su. Finito questo lavoro, marciamo sul posto. Ascoltiamo il respiro, poniamo in avanti il petto, rilassiamo bene le spalle, le braccia. Ci ascoltiamo. Per 20-30 secondi, appena sentiamo che la respirazione, la frequenza respiratoria si è abbassata, ci fermiamo, allarghiamo un po' di più i piedi questa volta, sempre la schiena è dritta e come prima porto indietro il sedere e mi siedo inspirando ed espirando vado su, contraggo i glutei e l'addome e inspiro, espiro.

Inspiro e espiro. Naturalmente non forzo sulle ginocchia. Se sento che ci sono fastidi, dolori alle ginocchia, evito questo movimento. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ne facciamo un altro, inspiro, espiro e di nuovo marcio lentamente sul posto. Recupero, mi ascolto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo, piedi paralleli, inizio a sentire come va la respirazione. Ok, da qui poi ci distenderemo sul tappetino per entrare in un'altra fase della nostra lezione. In un primo momento scenderò su un fianco, mi lascerò rotolare lentamente e penserò ad allineare bene la testa. Se mi ritrovo con la testa molto indietro, ho bisogno di un cuscinetto, così che il piano masticatorio sia perpendicolare. Le gambe saranno piegate, porrò le mani alle creste iliache e inspirando creerò una leggera curva lombare. Espirando andrò giù con la lombare. Inspiro, rilasso la pancia, espiro. Naturalmente in questo movimento inizierò a percepire la zona lombare e come sempre non devo andare sul dolore, farò sempre movimenti piacevoli. Finito questo lavoro, aggancio il ginocchio destro senza tirarlo tanto e distendo la gamba sinistra. Le spalle sono basse, allineo bene la testa e sento un po' il respiro. Saremo in questa posizione di scarico per una decina di respirazioni e poi lentamente scende la gamba destra piegata e aggancio la gamba sinistra. Stessa cosa con l'altro lato, sempre respiro, rilasso. Questo è un ottimo lavoro per chi soffre di mal di schiena, un ottimo lavoro per chi sta molto in piedi durante il giorno. Aiuta a scaricare le tensioni nella colonna vertebrale. Aggancio anche l'altro ginocchio senza tirare su tanto, metto le mani sulle rotule e mi rilasso. Devo sentire sempre il contatto dell'osso sacro sul tappetino. Dopo una decina di respirazioni scende una gamba, scende l'altra e distendo la gamba destra. Il piede lo metterò in flessione dorsale o a martello. Inspirando salirò con la gamba tesa ed espirando scenderò mobilizzando la caviglia. Per 10 volte andremo su, inspirando e giù. Inspiro, espiro. Eseguiremo questi esercizi lentamente, così da essere consapevoli di tutto ciò che accade nel corpo. Infatti sentirò la contrazione mentre salgo, la decontrazione mentre scendo. Io naturalmente sto dicendo numero 10, però se adotto sento bruciare un po' i muscoli, mi fermo e recupero. O come sempre, se c'è dolore, mi fermo, inspiro, espiro. Finiti i nostri 10 movimenti, distenderemo la gamba sinistra per sentire la differenza tra la gamba destra e la gamba sinistra, così da imparare a recuperare da soli, perché anche il recupero è soggettivo. Poi piegherò la gamba destra, stessa cosa con la sinistra, inspirando piede a martello ed espirando punta in estensione. Se mi dovessi accorgere che la testa si estende, piano piano allungo e lascio scivolare l'occipite sul tappetino.

Così ci fosse qualcuno che ogni volta mi traziona, così da poter autoallungare la colonna e scaricare le tensioni nel tratto cervicale. Finiti anche questi 10 movimenti, distendiamo entrambe le gambe e ci ascolteremo. Sentiamo come va il respiro e a riposo dovremmo avere sempre il respiro nella parte addominale. Quindi se mi ritrovo con una respirazione molto alta, cioè toracica, piano piano evito, pongo una mano sul petto e una sull'addome e lascio respirare solo la parte addominale. Questo ci dirà che stiamo effettuando un buon recupero. Posso ripetere tranquillamente per un'altra volta i 10 con la gamba destra e 10 poi con la gamba sinistra. E dopo il recupero terrò i piedi apertura del bacino e più vicini possibili ai glutei. Se riesco con le mani a toccare i talloni va benissimo. Da qui le scapole saranno basse. Inspirando salgo e quando sono in alto espiro per allungare tutte le catene anteriori. Poi scendo lentamente e rilasso la zona lombare e i glutei. Inspiro, vado su. Espiro. Qui sentirò la contrazione dei glutei, la contrazione della zona posteriore delle gambe, mentre quando andrò giù, tutti questi muscoli si rilasseranno. Inspiro. Espiro quando sono in alto. Poi inspiro, espiro e mi rilasso. Cerco movimenti sempre più ampi, senza forzare, sempre ascoltandoci, perché anche qui si sta muovendo tutta la colonna, infatti ci sarà anche una contrazione di tutti i muscoli estensori della colonna. Ottimo lavoro per chi vive molto seduto. Finite queste ripetizioni, 5-10, aggancerò le ginocchia al petto, di nuovo sentirò il respiro. Rilasso le gambe, mi ascolto, scende una, scende l'altra, distendo prima una, poi l'altra gamba e mi ascolto. Lascio andare i piedi in delle circonduzioni lente ed ampie. Prendo l'aria mentre i piedi vanno in dentro e in basso, fuori l'aria mentre vanno fuori e su. Inspiro, espiro. Mentre seguo queste circonduzioni, prendo consapevolezza della posizione della testa, della posizione delle scapole che devono essere basse e del respiro che deve essere addominale. Inverto, e una volta finite 10 circonduzioni in un verso, 10 nell'altro verso, piego nuovamente le gambe, poggio i piedi sul tappetino. Avvicino le caviglie, avvicino le ginocchia, quando l'aria va fuori allargo le ginocchia e porto in alto le braccia. Inspiro mentre scendo, espiro e mi stiracchio. Attenzione quando andiamo su a non inarcare molto il tratto lombare. Chi eviterà questa estensione del tratto lombare, sempre gli addominali che saranno retratti e quindi vado giù e sto facendo un lavoro per gli addominali e nello stesso momento sto stiracchiando la colonna, sto allungando i muscoli dorsali, sto
Sto allungando gli adduttori, quindi sto mobilizzando le anche. E anche qui, finiti i 10 movimenti, aggancerò entrambe le ginocchia per rilassarmi. Dopo le solite 10 respirazioni di recupero, ci metteremo su un fianco. Allineeremo bene la testa, possiamo tenere il braccio flesso o possiamo tenerlo disteso, come più ci è comodo. Le gambe saranno distese, metteremo una mano in avanti per stabilizzarci e alzeremo la gamba espirando. Non ci serve aprirla al massimo, basta aprirla 40-50 gradi massimo. E come sempre inspiro, espiro, inspiro, espiro per 10 volte. Finite queste ripetizioni, fletterò le ginocchia, i piedi saranno verso i glutei. Fuori l'aria, tengo il bacino fermo e apro il ginocchio. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro.

molto importante stabilizzare il bacino, cioè tenerlo fermo, perché quando si apre si tende ad andare indietro, quindi a mobilizzare le vertebre lombari. Quindi sarò fermo con la zona lombare, mentre l'anca si apre e si chiude, così da far lavorare sia l'articolazione che stimolare contrazione e decontrazione di tutti i rotatori dell'anca. Finiti questi 10 movimenti, recupero e mi ascolto un po'. Naturalmente, tutto ciò che fa il lato destro farà anche il lato sinistro, quindi ci gireremo salendo su di lato, ci porremo sull'altro lato. Ok, allora una volta che ci siamo messi sull'altro fianco, ripeteremo gli stessi esercizi. Quindi vado su, fuori l'aria, prendo l'aria. In tutto questo vi ricordo sempre l'allineamento della testa. Sempre dobbiamo ottenere una leggera contrazione nella parete addominale. Finiti i 10, anche qui fletteremo le ginocchia, ci rilassiamo un po', ci concediamo un attimo di respiro e appena sentiamo che si è abbassato il calore nella gamba, piano piano fuori l'aria. Mobilizzo l'anca. Vi ricordo di tenere fermo il bacino, quindi fuori l'aria, pancia dentro e tengo fermo il bacino. Siamo a 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Distendiamo le gambe. Sensazioni. Appena sentiamo che abbiamo recuperato, ci possiamo porre nuovamente supini. Ci ascoltiamo per qualche secondo. Ci concediamo altre 10 respirazioni di scarico con una gamba, 10 respirazioni di scarico con l'altra gamba e poi tiriamo entrambe le gambe su. Possiamo anche chiudere gli occhi per sentire tutto ciò che ci ha dato questa lezione.

Finito il nostro recupero, scende una gamba, scende l'altra, mi giro su un fianco e lentamente mi siedo. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana. Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina, storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100. Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 40° posto.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

0: estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: La mer qu'on va danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che togli ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Visto chi viene, è il 28esimo posto.
1: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

si aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Dottor Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, l'edicola.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Questo programma è offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors,

0: Buongiorno, buongiorno, bentornati a MedInta. Raccontiamo giorno per giorno qui, dagli studi di Via Polibio di Studio 100, ma disseminati per i campi, per le strade, per i luoghi degli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, giunti ormai alla nona giornata. Mancano 5 giorni, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì. Mancano questi giorni, sono giorni di semifinali, di finali, di assegnazione di altre decine di medaglie, di tanti ori. L'Italia, come sappiamo, è primissima nel medagliere, cerca di battere il record di medaglie proprio conquistato a Bari 97, quindi dalla Puglia alla Puglia. Chissà, vedremo i colori azzurri dove arriveranno. Però grande il successo sportivo, grande il successo di pubblico negli stadi, nei palasport, in tutte le zone dove sia in acqua sia a terra si stanno giocando, si stanno svolgendo questi bellissimi giochi del Mediterraneo. Ieri sera a Taranto è stata anche una discoteca a cielo aperto per l'estate del Borgo sul Ponte Girevole, in Piazza Immacolata, in Piazza Garibaldi. Lo vedremo dopo con MedInta Eventi con Sabrina Morea. Poi vedremo anche un'intervista con il ministro degli esteri Tajani, ieri ospite prima per le strade che portano alla piscina, poi dentro lo stadio del nuoto, Torre d'Aiala, dove giocava il Sette Bello che intanto vinceva. Partiamo però dagli aggiornamenti sportivi, quindi io direi di passare la linea a Peppe De Lisanti per MedInta in campo. A più tardi.
1: Sì, Angelo, buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento per Made in Thai Sport. Praticamente qui siamo a Massafra, alle mie spalle il palazzetto dello sport di Massafra. Tra l'altro è entrato da poco un pullman di una delegazione, segnale chiaro quanto il movimento sportivo qui a Massafra funzioni. E allora abbiamo le medaglie naturalmente della giornata di ieri, un buon bilancio con 13 medaglie in totale, 3 ori, 5 argenti e 5 bronzi. Il bottino complessivo, come vedete, dal nostro medagliere è salito così a 123 medaglie per la delegazione azzurra con 43 ori, 43 argenti e 37 bronzi. I 3 ori italiani, andiamo a vedere subito quali sono stati. Il primo oro della giornata è arrivato da Danilo Dennis Sollazzo nel tiro a segno nella carabina 10 metri maschile. L'azzurro ha vinto la finale con 249,8 punti, precedendo il croato Miran Marcic. Nel pattinaggio corsa, Melissa Gatti ha conquistato l'oro nella maratona femminile, prima storica edizione della gara ai Giochi del Mediterraneo. Alle sue spalle si è classificata la portoghese Gomez Henriquez, mentre l'altra italiana, Sofia Saronni, ha conquistato il bronzo. Il terzo oro è arrivato dal tennis tavolo, squadre maschile: Jon Ojebode, Matteo Mutti, Carlo Rossi, Andrea Puppo hanno battuto l'Egitto per 3-0 in finale. Le medaglie delle italiane, invece, anche la componente femminile della squadra azzurra è stata protagonista. Sofia Saronni ha conquistato il bronzo nella maratona femminile di pattinaggio corsa, completando una splendida doppietta italiana con Melissa Gatti. Nel judo sono arrivate 2 medaglie di bronzo: Giulia Ghiglione nella categoria fino a 48 kg e Michela Terranova nella categoria fino a 57 kg. Nel tennis tavolo, a squadre femminile: Gaia Monfardini, Giorgia Piccolin, Nicole Arlia e Miriam Carnovale hanno conquistato l'argento, perdendo la finale contro l'Egitto per 3-0. Nel padel, Giulia Dal Pozzo e Marco Cassetta hanno conquistato l'argento nel doppio misto, mentre Giorgia Marchetti e Carolina Orsi hanno ottenuto il bronzo nel torneo femminile. Tiro con l'arco, un altro argento grazie a Francesco Gregori, sconfitto in finale nel ricurvo dal francese Thomas Chirot con il punteggio di 7-1. Le squadre italiane hanno invece

0: Petrucci chiuso tutto il quarto posto, Andreoli, Di Francesco e Rebagliati nella gara femminile, Gregori, Borsani e Mandia in quella maschile, Di Francesco e Borsani nel mixed team. Grande risultato anche per il padel, alla sua prima apparizione ai Giochi del Mediterraneo, ha regalato all'Italia 4 medaglie su 6 gare disponibili. Flavio Abate e Alvaro Montiel Caruso hanno conquistato l'argento nel torneo maschile, Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo hanno ottenuto l'argento nel doppio misto, Giorgia Marchetti e Carolina Orsi hanno conquistato il bronzo nel torneo femminile, Simone Iacovino e Marco Cassetta hanno completato il poker azzurro con un altro bronzo nel torneo maschile. Un altro risultato particolarmente significativo è che nessun'altra delegazione ha ottenuto 4 medaglie nel padel. Altri risultati importanti: nella palamano femminile l'Italia ha battuto la Macedonia del Nord 39-16, ottenendo la terza vittoria consecutiva e consolidando il secondo posto provvisorio nel girone. Ottimo anche l'esordio del settebello nella pallanuoto maschile. L'Italia ha travolto la Bosnia per 38-4. Nel volley maschile gli azzurri hanno superato la Francia per 3-0, centrando la quinta vittoria in 5 partite, chiudendo al primo posto il girone. In semifinale affronteranno la Grecia. Nel tennis, Vittoria Paganetti e Filippo Romano hanno raggiunto la finale del doppio misto. Carlo Alberto Caniato è arrivato ai quarti di finale del singolare, mentre Romano è stato eliminato al terzo turno. Nella vela, Federico Pillonia ha iniziato molto bene la competizione nel Lichfoil maschile, chiudendo al primo posto dopo le prime 2 regate. Antonio Pascal, invece, si è classificato secondo nell'Ilka 7. Una giornata purtroppo difficile per il calcio perché, come ben sapete, l'Italia è passata in vantaggio inizialmente con Diego Perillo nella semifinale contro la Tunisina, ma proprio i tunisini hanno ribaltato la sfida vincendo 3-1. Gli azzurri dunque sono usciti dalla corsa per loro e giocheranno la finale per il bronzo contro il Marocco. Abbiamo recuperato anche le interviste del nostro Cosimo Lenti, le andiamo ad ascoltare in questo momento.
1: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni, però non ce ne facciamo una colpa. Comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di come andare il torneo perché lo sappiamo bene che è tutta esperienza.
2: Esperienza per voi sempre questi giochi da mettere.
1: È una competizione bellissima, giocare qui in casa davanti a molti tifosi, con veramente un supporto grandissimo. Poi fa tutta esperienza perché comunque avremo molte altre competizioni da affrontare in questo anno, quindi partire così, diciamo che siamo partiti col botto, va benissimo.
3: C'è grande rimpianto per la partita di oggi, era una partita dove siamo andati in vantaggio, ma purtroppo poi ci siamo fatti rimontare, causa caldo, causa la stanchezza. Il rimpianto è grosso, però ora si deve puntare alla prossima partita e alla medaglia di bronzo.
2: Raccontaci il gol.
3: Il gol nasce da una bella azione collettiva di squadra e dalla destra. Gian Mattei, mio compagno, è stato molto bravo a mettere la palla a rimorchio, ho attaccato l'aria così come al solito e mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto.
4: Che cosa è mancato dal punto di vista tecnico, tattico, a prescindere dall'esperienza, dalla qualità, dalla fisica, che cosa si è perso?
3: Sì, certo, però non è secondo me una questione di equilibrio. Noi siamo arrivati a questa partita, secondo me, che si era anche parecchio stanchi rispetto al solito, il caldo ci ha condizionato molto. Rispetto alla partita contro il Kosovo, ci è mancato, secondo me, la più voglia di fare gol e la determinazione.
5: Diego, è stato un peccato non vedere lo Iacovone pieno, c'erano quasi 20.000 persone pronte ad acquistare il biglietto per poi di conseguenza giocarla alla sera. C'è un rimpianto nella vostra squadra anche per questo?
3: Certo, rimpianto per i nostri tifosi che anche stamattina sono stati grandiosi e molto, perché noi in campo ci andiamo anche e soprattutto per loro, per ringraziarli di venirci a vedere. Ci dispiace per la finale, spero che ci siano per il terzo e quarto posto per prenderci medaglia d'argento di bronzo tutti insieme.
0: Grazie, grazie al nostro Cosimo Lenti che sta seguendo questi giochi del Mediterraneo quotidianamente con aggiornamenti costanti e con interviste soprattutto importanti. Andiamo avanti perché abbiamo un programma ricco, quello di sabato 29 agosto, si torna in campo, sono 11 i titoli in palio nelle discipline che segnano medaglie, 7 nel judo, 2 nel triathlon, 1 nel tiro a segno e 1 nel tennis tavolo. La delegazione azzurra arriva alla giornata con un bottino complessivo di 123 medaglie, di cui 43 ori, 43 argenti e 37 bronzi, e con un ampio vantaggio sulla Turchia, seconda nel medagliere con 61 medaglie. Come vi dicevo, judo, 7 titoli in palio, il judo sarà una delle discipline principali della giornata. Le qualificazioni sono iniziate alle 10.30, mentre le finali sono previste a partire dalle 16. Sono 7 gli italiani in gara, 4 donne e 3 uomini. Al femminile saranno impegnate Carlotta Avanzato nella categoria fino a 63 kg, Irene Pedrotti nei meno 70, Claudia Sperotti nei meno 78 kg e Asia Tavano nella categoria oltre 78 kg. Al maschile gareggeranno Cristian Parlati nei meno 90, Gian Carletti nei meno 100 e Sansei Quadio Anani nei più 100 kg. Il judo arriva da una prima giornata positiva per l'Italia, che ha conquistato 3 medaglie di bronzo con Giulia Ghiglione, Michela Terranova e Valerio Accogli. Anche oggi quindi ci sono concrete possibilità di arricchire il medagliere. Tiro a segno, l'Italia sarà rappresentata da Margherita Brigida Veccaro e Alessandra Faet nella pistola d'aria compressa da 10 metri. Le qualificazioni sono previste nella mattinata, mentre la finale è in programma alle 13.30. La disciplina arriva da loro conquistato ieri da Danilo Dennis Sollazzo nella carabina 10 metri maschile, quindi potrebbe regalare un'altra soddisfazione alla squadra azzurra. Triathlon rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della giornata, con 2 medaglie d'oro in palio, una maschile e una femminile. La gara maschile prevista alle 16.45 vedrà al via Ewan De Nigro e Riccardo Cultore. Ore 18.30 sarà la volta della gara femminile, con Bianca Seregni e Paola Sacchi a rappresentare l'Italia. Le due competizioni si svolgeranno a Taranto lungo un percorso che coinvolge anche le aree del Mar Piccolo e del canale navigabile. Per il medagliere italiano sono quindi 2 ulteriori occasioni molto importanti. Tennis tavolo, che è in programma con il doppio misto con John Ojebode e Gaia Monfardini. La coppia italiana sarà impegnata dalle 10. In caso di qualificazione sono previsti i quarti di finale nel pomeriggio, la semifinale in serata e l'eventuale finale ore 20. Tennis tavolo arriva comunque da una giornata straordinaria per l'Italia. Ieri la squadra maschile ha conquistato la medaglia d'oro, mentre quella femminile ha ottenuto l'argento. Volley femminile, ore 14 in programma la semifinale del torneo femminile di pallavolo. L'Italia affronterà la Grecia dopo aver chiuso la fase a gironi al primo posto. Le azzurre cercheranno quindi di conquistare un posto nella finale per loro. Volley maschile, anche qui impegno importante, ore 20. L'Italia che affronta la Grecia dopo aver concluso il girone con 5 vittorie in altrettante partite. Una vittoria permetterebbe agli azzurri dunque di giocarsi la medaglia d'oro. Calcio femminile, ore 18, in programma la sfida, la semifinale tra Portogallo e Italia. La nazionale femminile cercherà di conquistare l'accesso alla finale e mantenere così vive le ambizioni di medaglia. Pallanuoto, ore 19, il 7 bello affronterà la Turchia. L'Italia arriva a questa sfida dopo un esordio impressionante, perché come avevamo già detto nella prima partita del torneo ha battuto la Bosnia con un impressionante 38-4. La partita contro la Turchia rappresenta quindi un altro importante appuntamento per gli azzurri. Pallamano, ore 11, l'Italia affronterà Cipro nella finale per il quinto posto del torneo. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo una buona fase del torneo appunto, cercheranno di chiudere la competizione con una vittoria. Basket 3x3 oggi fa il suo esordio tra l'altro ai giochi del Mediterraneo. Le squadre italiane saranno impegnate nella fase a gironi, per il momento non sono quindi in palio medaglie, ma sarà l'inizio del percorso che porterà poi alle fasi decisive del torneo. Tennis, prosegue anche il torneo naturalmente di tennis. Tra gli italiani e le italiane da seguire ci sono Noemi Basiletti, Vittoria Paganetti e Carlo Alberto Cagnato, impegnati nelle fasi decisive delle rispettive competizioni. Nel doppio misto invece l'Italia può guardare con interesse alla prosecuzione del torneo dopo la qualificazione di Vittoria Paganetti e Filippo Romano alla finale. E dunque questi sono gli appuntamenti della giornata di oggi qui dal palazzetto di Massafra. È tutto, continuiamo naturalmente con tutti gli aggiornamenti che continueremo a darvi durante il corso della giornata. A te Angelo.
6: Bene.

0: Bene, stavo cercando anche io aggiornamenti perché qui le attività sono in corso. Grazie Delli Santi, ci vediamo alla prossima edizione con te, ma diciamolo, sono i giorni delle medaglie, si stanno costituendo tanti podi, sta per entrare in scena l'attesissima atletica leggera, così come attesissimo è il torneo 3 contro 3 di basket in Villa Peripato. La Villa Peripato infatti apre. Ed è un momento storico, apre al basket, migliaia di persone hanno già acquistato i biglietti, il 3 contro 3 è spettacolare, si gioca a metà campo, chiama il basket, sa di cosa parlo, è la grande tradizione del playground statunitense che ormai ha preso piede in tutta Europa, è veramente uno spettacolo, così come sarà spettacolare vedere nello stadio dell'Atletica Leggera, Campo Scuola, Stadio Valenti, Tamberi, Tortu. Tanti medagliati e tanti partecipanti azzurri e non solo alle recenti competizioni europee che tanto lustro hanno dato all'atletica italiana. C'è già Sabrina Morea qui con me perché 120 oggi è ricco. Facciamo così, dici soltanto una cosa, perché ora lancio i giochi per le strade, anzi per le strade dei giochi, per gli eventi più tardi cosa abbiamo?
1: Abbiamo intanto buongiorno a tutti e bentrovati a questo appuntamento del sabato. Noi siamo oggi veramente, come avevamo già anticipato, ieri c'era tanta, tantissima roba da seguire per quanto riguardava gli eventi che si sono svolti principalmente tra il Borgo e si sono estesi fino a Porta Napoli. Angelo, abbiamo un paio di focus per oggi. Uno sullo straordinario evento che si è tenuto sul Corso Due Mari presso, insomma, vicino al Baronè con questa grande discoteca a cielo aperto,
0: Disco sul
1: disco
0: ponte.
1: sul ponte, insomma, che si è tenuta ieri. E poi siamo scesi anche al Molo Sant'Eligio per un'altra iniziativa appunto nell'ambito degli eventi legati ai Giochi del
0: Bene. Bene,
1: Mediterraneo. Abbiamo
0: allora.
1: fatto un sacco di incontri interessanti.
0: Ah, abbiamo anche interviste.
1: Certo.
0: Bene. Allora, a più tardi con Made in Ta Eventi. Adesso lanciamo Made in Ta per le strade dei giochi. Ed è particolare. Perché abbiamo una chiacchierata con il ministro degli esteri italiani. Ieri sera già forse chi segue le pagine social di Studio 100 avrà visto un paio di minuti. Ecco, è una chiacchierata che alcuni giornalisti di Taranto, compresi noi, abbiamo fatto con il ministro degli esteri. Non si è parlato solo di giochi. Ci sono spunti interessanti anche sulla migrazione, sull'accoglienza e su cosa significhi culturalmente. Cito il ministro degli esteri del governo italiano, essere tutti una famiglia mediterranea da millenni, tutti una famiglia mediterranea da millenni, dove l'accoglienza evidentemente è un fatto naturale. E poi torniamo in studio però, perché avrò anche un'altra sorpresina. Andiamo alla Briola con la clip Made in Ta per le strade dei giochi.

0: Andiamo a dormire in una nave da crociera, bello, che mi sembrano stanze molto belle, mi sembrano tutti contenti gli atleti.
1: Ha dato una bella spinta questi giochi del Mediterraneo, stanno dando riscontri al
0: Ma
1: di là di
0: assolutamente, no, ma anche
1: ogni.
0: successi del nostro sport, che si confermano i risultati straordinari di Parigi e dell'Inghilterra, quindi direi che i nostri ragazzi danno sempre un'immagine molto positiva. Molto colpito non soltanto dalle medaglie, ma dal fatto che ci siano dei ragazzi che possono essere portati ad esempio, ragazzi positivi. Ne ho conosciuti qualcuno, stavamo parlando prima di macchine, sono rimasto molto colpito da Sara Curtis, perché è una ragazza educatissima innanzitutto. Quindi credo che si debba dare atto a questi giovani dei sacrifici che fanno, perché dietro la medaglia ci sono anni di sacrificio, giorni di sacrificio, rinunce, una vita. Però dimostrano che si può essere giovani, essere vincenti, essere seri, essere ragazzi puliti. Ecco, sono un esempio di una bella Italia.
1: Ministro, i
0: Secondo me
1: giochi
0: anche.
1: in questo contesto, Taranto, i giochi sono
0: Taranto.
1: un'occasione anche di dialogo, di pace,
2: Il tema del
1: come
2: Mediterraneo.
1: rilancio il ruolo dell'Italia nelle
0: Vabbè, quello
1: regioni.
0: sempre l'Italia, il Mediterraneo è il mare nostro, ma quindi figuriamoci se il Mediterraneo, per noi abbiamo sempre rivolto grande attenzione, anche come per quanto riguarda la politica estera, per noi la pace nel Mediterraneo è fondamentale, non può essere certamente un cimitero di migranti, deve essere un mare di commerci, di benessere, stiamo lavorando tutti per questo. Il Mediterraneo e i giochi devono servire anche a rinforzare i rapporti tra paesi, tra giovani di diversi paesi, lo sport abbatte le barriere, è nato per questo, no? Le Olimpiadi chiudevano anche le stagioni delle guerre, anche tra Sparta e Atene. Credo che anche qui i giochi del Mediterraneo siano un segno di amicizia tra popoli che appartengono a paesi che si affacciano sul mare, che sono spesso interconnessi. A me mi hanno preso in giro perché ho detto che il mio cognome è un cognome di origine araba. La mia famiglia è originaria di Vietri sul mare, da parte di mio padre, e qualcuno Tajani, qualcuno che veniva dall'Africa, perché è un cognome che è ancora africano, qualcuno meditano, ma ho detto che ero parente, no, non ho detto che ero parente di uno dei grandi sufi tigiani, che la tigiania è una corrente filosofica dell'Islam, ho detto, ma il cognome è lo stesso, poi. Non è che voglio dire che sono un islamico, dico soltanto che lo scambio tra persone che vengono da paesi che si affacciano sul mare è facile, come posso dire, siamo tutti parte di una grande famiglia.
1: Ministro, giorni fa il
2: Degli
1: Papa ha detto.
2: impianti, qual è che l'ha colpita di più?
0: Gli impianti ancora non ho visti, ho visto, sono stato sulla nave, adesso vorrei vedere quale piscina, ma mi pare tutto nuovo, sembra che. Qui è una bella realtà. Prima c'era, mi dicevano, non c'era niente, adesso c'è un bel impianto che rimarrà, così come
1: Ministro, il Papa.
0: rimasero quei giochi olimpici a Roma, sono rimasti gli impianti, sono questi.
2: C'è un problema di gestione adesso.
0: E vabbè, adesso si gestiranno piano piano, come se tutto si gestisce.
1: Ministro, giorni fa il Papa ha detto che questi giochi possono affermare una profezia di pace nel Mediterraneo.
0: Ma assolutamente, ma l'abbiamo detto, lo sport è uno strumento fondamentale di pace, quindi le Olimpiadi erano e dovrebbero essere sempre un ponte tra diverse realtà, sono la bandiera della pace, le Olimpiadi, quindi ha ragione Papa Leone, sono
2: Però
0: d'accordo.
2: questo clima di pace si contrappongono alle tensioni internazionali, ad esempio la Russia, no? Che sta in qualche modo
0: Ma
2: minacciando
0: io sono
2: i paesi
0: me
2: NATO.
0: sono meno preoccupato di quanto siano altri. No, la Russia certamente ha un'aggressività che deve dimostrare la forza anche all'interno, ma non penso che voglia mai attaccare l'Occidente, anche perché ne uscirebbe sconfitta in maniera clamorosa, quindi non credo che sia autolesionista Putin. Vuole dimostrare di essere forte, di essere un capo all'interno del suo paese, nei confronti dell'opinione pubblica. Certo, però non bisogna mai sottovalutare i pericoli, soprattutto con la guerra ibrida, gli attacchi cibernetici, quindi noi abbiamo riformato il Ministero degli Esteri e c'è una Direzione Generale della Sicurezza e della Lotta Cibernetica, con una sala operativa che ogni giorno punta a respingere attacchi cibernetici contro le nostre sedi diplomatiche, contro il Ministero, ce ne sono centinaia e centinaia ogni giorno, quindi questo sì.
3: per quanto riguarda invece un pensiero agli italiani in Nepal.
0: E purtroppo la situazione è quella che non abbiamo ancora notizie degli italiani che sono dispersi. Abbiamo inviato un'equipe della nostra unità di crisi del Ministero degli Esteri, arrivata a Kathmandu e in più anche dall'ambasciata di Nuova Delhi, partito un console e un altro funzionario, quindi siamo lì per cercare di dare risposte alle famiglie. Purtroppo la situazione è drammatica, si rischia ancora un'altra alluvione. Incrociamo le dita, speriamo che si possano ritrovare, ma così la situazione lei è molto complicata.
3: Grazie. Posso solo chiedere se ha individuato tra gli atleti dei Giochi del Mediterraneo un altro ambasciatore per lo sport?
0: No, ancora no, adesso non ne posso nominare troppi. Ho trovato, giustamente, due, tre ne abbiamo trovati a Parigi e anche a Birmingham. Adesso vediamo se c'è qualcuno qui che si distingue in maniera particolare, ma molti si erano già distinti là. Ripeto, io sono stato colpito da queste ragazze del nuoto, non devo dire a te, delle nuotatrici, perché

0: ripeto, sono rimasto colpito soprattutto dal comportamento, oltre che dal risultato sportivo, perché tante volte un campione rischia di rimontarsi la testa, un campione deve essere invece di esempio per gli altri giovani. Devo dire che la Curtis mi ha sempre colpito per la sua educazione. Io l'ho conosciuta in Sette Colli, siamo capitati in un'intervista insieme. Devo dire, una ragazza educatissima. Forse io sono un po' all'antica, ma quando vedo una persona educata rimango sempre colpito. Gli ho detto pure ai genitori, ma anche per le vittorie che ha dato, per il coraggio, per la determinazione. Un ragazzo anche che studia, che non ha rinunciato anche alla sua formazione culturale, perché sennò poi non è che uno che perché fa l'atleta non deve essere soltanto muscoli, gli atleti hanno anche il cervello, quindi è bene che studino. Sono nominati due ragazze e la terza, la vincitrice del salto triplo della medaglia d'oro, credo che insomma sia un riconoscimento. Poi già ne hanno nominati parecchi, se no poi si inflaziona la cosa, però ce ne sono tanti.
1: Ministro, grazie. Questa Taranto dello sport, che messaggio lancia al Sud?
0: Il messaggio è che il Sud ha una vocazione sportiva che si affonda nella Magna Grecia. Milone di Crotone è uno dei più grandi atleti della storia, figuriamoci se il Sud non può essere protagonista. Tanti atleti sono meridionali, insomma, anche Taranto mi pare che qualche campionessa nel nuoto l'ha espressa, no? Quindi
2: anche nel tennis.
0: Anche nel tennis, anche a Brindisi pure nel tennis.
2: Sì, sì.
0: No, Taranto è
2: vinci Taranto e Penneta Brindisi,
0: Penneta Brindisi.
2: Sì, sì, sì.
0: È importante, no? Pilato è di Taranto, sì, appunto, beh, no, beh, una città di mare è giusto che abbia dei campioni, no? Ma l'Italia è la terra di campioni. Grazie.
3: E insomma, avete visto un Tajani con cui abbiamo toccato vari punti. Chiaramente a un ministro si possono chiedere tante cose, non c'era il tempo per tutto, però insomma, valore culturale, momento storico, valore sportivo, due chiacchiere col ministro che poi ieri avete visto con Dattis, Ferrarese e altri esponenti della politica sportiva e della politica più in generale ha seguito. Poi proprio stavano entrando in piscina, avete visto l'ultima immagine, poi c'è stata Italia-Bosnia di pallanuoto nettamente vinta dal Settebello. Poco prima mi ero avvicinato a lo stadio nel nuoto percorrendo un tratto di quello che poi contemporaneamente sarebbe diventata la pista per la roller maratona, 2-3 minuti, tra l'altro chiusi con il collega Palmiotti di Sole 24 Ore e Quotidiano, collega esperto con cui abbiamo tracciato un piccolo simpatico, abbiamo abbozzato un bilancio dei giochi, però alla metà del percorso, qualche minuto, vedrete una inedita via medaglie d'oro, via mezzetti vuote. Prego. Via Abruzzo, via medaglie d'oro. Fa molto caldo. Questa è la pista, possiamo chiamarla così, della roller maratona. In pratica chilometri e chilometri correndo sulle rotelle, spettacolare. Le donne hanno già finito, adesso tocca agli uomini. Non è capodanno quando a Taranto si tolgono le auto, ma sono i giochi del Mediterraneo. Io sono in piena pista, però sto raggiungendo la piscina perché c'è la pallanuoto oggi, c'è l'Italia, c'è il Settebello del Mediterraneo. Però bello anche documentare questa pace, questo silenzio. Ci sono 34 gradi, sono le 18:15, fa proprio caldo. Ecco, questa è una strada tipica, la strada delle strade dei giochi. Ecco, via medaglie d'oro, vedete? La scuola Alfieri, questa è la pista, girando da via Mezzetti, qui a sinistra, ecco, per chi non conosce il Taranto, indico. Eccoci qua, i volontari sparsi per il circuito, noi ora guadagniamo il marciapiedi, come è giusto che sia,

0: questo è uno snodo, è una curva a gomito di quelle spettacolari sicuramente. Da qui passeranno più tardi i maratoneti, i roller maratoneti. Comincerà a fluire pubblico perché, vedete, questa è la venue, o meglio l'ingresso che porta, ed in fondo lì c'è la nave, una delle due navi, ecco qua, questo è l'ingresso della piscina, perché c'è l'Italia alle 19, c'è il Sette Bello, la squadra di pallanuoto è molto attesa qui a Taranto. Allora, Domenico Palmiotti, possiamo già trarre un primo bilancio, e presto?
1: Beh, c'è anzitutto il grande successo di medaglie, la grande raccolta di medaglie che l'Italia ha fatto. Abbiamo dati
0: questo sole di fronte, Domenico,
1: dati, dati importanti, dati significativi. È chiaro che l'Italia è presente ai Giochi del Mediterraneo con una delegazione di quasi 500 atleti, e primeggia in tanti sport, è evidente che questi risultati devono esserci.
0: Beh, però storicamente il Giochi del Mediterraneo è Italia,
1: è
0: sul
1: Italia,
0: podio,
1: certo.
0: Però è anche un paese che in Europa ormai è una potenza dello sport.
1: Certo, è un paese che si è appunto affermato, quindi il primo dato, i risultati sportivi brillanti, importanti. Il secondo dato, l'affluenza del pubblico. Io credo che dopo la cerimonia inaugurale, che ha mostrato veramente immagini bellissime, venerdì della scorsa settimana, la gente abbia acquisito una dose di entusiasmo che l'ha portata ad affollare, a cercare i biglietti, a vedere in tutti i modi possibili e immaginabili di partecipare a questo
0: evento.
1: Vuole
0: esserci.
1: Vuole esserci e si vede. Poi un altro elemento che ho visto così per caso da spettatore, Rai Sport, bene, vedere queste continue dirette che, no, propongono queste immagini degli impianti di Taranto, degli eventi sportivi che sono in corso a Taranto, una copertura così non c'è mai stata, una copertura importante, e tutto questo messo insieme serve a costruire, diciamo, anche un'immagine positiva della città. I Giochi del Mediterraneo, io credo che nessuno avesse scommesso su questa riuscita, c'erano già molti dubbi alcuni mesi fa,
0: sarà tribolato l'arrivo,
1: sul fatto che gli impianti potessero essere completati, molti erano dubbiosi, molti erano incerti. Ovviamente erano ancora più incerti sulla riuscita, sul gradimento del pubblico, invece abbiamo visto un crescendo.
0: Domenico, dal 4 settembre
1: dal 4 settembre i Giochi del Mediterraneo sono i giochi nostri, perché dobbiamo riuscire,
0: che vuol dire i fatti nostri,
1: dobbiamo riuscire ad appuntarci le medaglie che gli atleti si stanno appuntando nelle varie discipline in questi giorni, dobbiamo appuntarcele noi, cercando di mettere insieme un modello di gestione che valorizzi questi impianti, perché il rischio che questi impianti non siano usati e che abbiano, come dire, no, un appassimento è fortissimo. Bisognerà quindi vigilare che non ci siano atti vandalici, atti distruttivi.
0: Bisogna andare subito in gestione.
1: Diciamo la verità, questo è un rischio fortissimo. Quindi evitare anzitutto che questi impianti siano saccheggiati, che ci siano...
0: Quindi vigilanza, gestione e lungimiranza.
1: Gestione, lungimiranza. E ovviamente questo è possibile solo se coinvolgiamo chi può essere all'altezza della gestione, se coinvolgiamo le federazioni, perché le federazioni, a mio avviso, ti possono inserire in un circuito nazionale e internazionale, far diventare questi impianti un punto di riferimento per l'atletica, per il nuoto e per tutte le altre discipline sportive.
0: Dal 4 saranno giochi nostri, bella questa, la usiamo.
1: Giochi nostri.
0: Grazie Domenico, buon lavoro. Eh sì, per dirla con Domenico Palmiotti, dal 4 sono giochi nostri, cioè sono fatti nostri, cioè dovremmo garantire vigilanza, lungimiranza e gestione professionionale. Tutto la legacy, in una parola, in italiano significa dare continuità a questa eredità che i giochi, dal punto di vista patrimoniale, consentitemi, anche culturale, ci lasceranno. Quindi saranno giochi nostri, ce ne occuperemo, sarà tema e di attenzione quotidiana se non settimanale, anche con le nostre trasmissioni di approfondimento di Studio 100, perché sarà nostra cura verificare che tutti gli impianti possano avere la vita che meritano, perché la pubblica fruizione sarà fondamentale, è un patrimonio da saper gestire. Mi rettifico, ho sbagliato nel video, non era la scuola Alfieri, la scuola Alfieri, scusate, ma l'aria condizionata mi sta rendendo sempre più afono, non era la scuola Alfieri, ma in via Medaglie d'Oro la scuola è la Colombo. Adesso però chiudiamo la briola e passiamo oltre, c'è Sabrina Morea, io lancerei la clip eventi perché Sabrina Morea ha in caldo varie cose da dirci e da farci vedere. Clip Made in Ta, eventi.

0: E allora, buongiorno nuovamente qui dalla postazione che vi racconta gli eventi che ci sono stati ieri e quelli che ci saranno nella giornata di oggi, sabato 29 di agosto. Caro Angelo, però ti devo tirare in ballo, semplicemente perché insomma so la tua passione per la disco, tutte le situazioni che riguardano le discoteche e la musica house, perché voglio partire con quello che è accaduto ieri sera, davvero un evento straordinario. Quello che si è tenuto su Corso Due Mari. Ecco, qui guardiamo delle immagini meravigliose di quello che era il coinvolgimento del pubblico di tutte le età che si sono ritrovate a Corso Due Mari davanti a questo palco
1: Immagini
0: bellissimo.
1: girate nella folla, quindi sono ballano perché si sta ballando.
0: E questi c'eri
1: È la
0: tu?
1: riprova.
0: C'eri tu? C'eri tu?
1: Ma sono manine amiche, manine amiche.
0: Insomma, diciamo che ha coinvolto un po' tutti, però per raccontare
1: Sì, ma
0: esattamente.
1: c'ero, c'hai
0: C'eri,
1: ragione. C'ero,
0: c'eri,
1: c'ero.
0: c'eri, c'eri.
1: Sì.
0: Per raccontare un po', facciamo un passo indietro, andiamo a qualche ora, anzi un'oretta prima dell'inizio dell'evento, quando davanti appunto al baronet con alle spalle il palco, che insomma ancora dietro c'era il castello aragonese, ho incontrato i protagonisti, gli organizzatori che erano in pieno fermento per questa serata e quindi andiamo con il contributo. Siamo finalmente al 28 di agosto, è arrivato il momento, tra una mezz'oretta circa avrà inizio questa serata memorabile. Qui siamo al Baronet, siamo con i protagonisti di questo grande evento che abbiamo incontrato l'altro giorno, ma non avevamo incontrato Marco finalmente.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti.
2: Finalmente la strada.
0: Finalmente, perché in questi giorni l'ho visto sempre incasinato a lavorare.
1: Sempre, sempre. Diciamo che sono state, diciamo, delle settimane complicate, perché comunque gestire un evento così per, diciamo, tanta gente, speriamo, non è così semplice. Grazie all'aiuto di Fabrizia, la mia compagna e socia, dei nostri collaboratori Alex e Peppe, è diventato tutto un po' più semplice. Speriamo che stasera arrivi un bel po' di gente, che ci sia, diciamo, divertimento, festa, perché poi è il motivo per cui abbiamo deciso di fare questo.
0: Allora, sicuramente sarà una grande festa, ma poi quando c'è Peppone, figuriamoci, non può non essere così. Che
3: Noi siamo
0: stasera
3: stasera
0: non fa il DJ,
3: Noi
0: però.
3: stasera no, stasera siamo di contorno a una grande serata, uno scenario che riguarda Taranto. Per Taranto è sempre a fianco la gente che crede in questo territorio, come Marco e Fabrizia. E abbiamo una grande line-up, fra un po' arriveranno gli artisti, stanno qua vicino, che hanno sposato questo progetto. E aspettiamo Taranto perché questa cosa è per Taranto.
0: Ok,
3: E sarà il
0: fermo.
3: motto: il Mediterraneo suona a Taranto.
0: Suona a Taranto con il castello alle spalle, Fabrizia. Alle spalle c'hai anche
4: C'è anche il grande
0: Alex.
4: Alex, e come dicevano i ragazzi, tra mezz'ora ci siamo. Vi aspettiamo e siamo sicuri che sarà un bellissimo momento da condividere tutti insieme.
0: Ok, allora io vi lascio ai vostri lavori perché insomma siete veramente
4: Nel
0: lì,
4: clou.
0: lì per cominciare, però più tardi faremo le nostre riprese, ci saremo e ci saremo per questo grande evento del
4: Quindi vi
0: Baronet.
4: aspettiamo.
0: Grazie ragazzi, in bocca al lupo.
4: Grazie a te.
0: E allora, come anticipato, Studio 100 TV c'era ieri sera, insomma, a seguire poi dal vivo quello che è accaduto, insomma, grazie alla nostra Maria Laura Paletta e Martino Vinci che si sono immersi nella folla cercando di raccontare insomma, in diretta sui canali social appunto quello che stava accadendo. Tra l'altro è stato molto bello vedere le immagini dal palco che riproponevano questa onda di gente che arrivava da Via d'Aquino e che poi ha occupato proprio la parte della strada di fronte al palco. C'erano, come avevamo anticipati, DJ di fama internazionali, tra cui Vanco, che è un artista che è stato indicato dal giornale GQ come uno dei più importanti personaggi nell'ambito musicale di house elettronica, ma c'erano anche tantissimi DJ di casa nostra, dei ragazzi che si stanno veramente facendo conoscere anche fuori dal territorio di Taranto e quindi anche fuori dalla nostra regione, quindi davvero un grande evento. Quindi tu c'eri, Angelo?
2: Sì, sì, c'ero, ma perché è un paio di sere che vado al Borgo, vorrei andarci anche questa sera perché ci sono altri eventi proprio in quest'angolo, ma anche in Discesa Vasto, poi ci direi tu. So anche di gente che sta festeggiando i compleanni in quella zona, ne sta approfittando, dando appuntamento agli amici, ci vediamo lì. Ieri tra Piazza Immacolata, Piazza Garibaldi e Ponte Girevole, poi oltre anche, fino diciamo al Cibo per la Mente, ecco, e anche dopo,
0: sì.
2: Tanti eventi, tanta gente, bello. Diciamo che ci sono pochi atleti in giro a quell'ora, ma le ragioni sono ovvie.
0: Certo.
2: Alle 23 gli atleti non possono stare. Poi la vita sulla nave è normale. Forse se avessi 18-20 anni anch'io, me la godrei un po' la nave da crociera, no?
0: E come no?
2: Quindi
0: certo.
2: Questo è normale, qualche delegazione la si incontra, però la partecipazione popolare è tanta, è stratificata, trasversale, da ogni parte della città. Io ho incontrato anche gente della provincia, non solo, quindi fino a mercoledì la festa continua,
0: sì,
2: credo.
0: Assolutamente. Ecco, guarda, qua c'è la nostra Maria Laura,
2: sì,
0: che era proprio in mezzo. Chissà
2: se ha ballato Maria Laura, poi lo chiederemo.
0: Poi glielo chiederemo dal vivo. Bene, allora, questo era quello che riguardava l'evento che si è tenuto in Corso Due Mari. Noi poi abbiamo fatto davvero ieri una grande passeggiata incontrando vari protagonisti e da Corso Due Mari ci siamo spostati al Molo Sant'Eligio, dove si è tenuta la terza edizione di Happy Puglia Fuori Giochi, un incontro conviviale e comunque di confronto organizzato dall'associazione Pugliesi. Si è tenuto appunto al Molo Sant'Eligio e noi abbiamo incontrato il presidente dell'associazione Nicola Tattoli, ma abbiamo incontrato anche altri ospiti. Terza edizione di questa serata speciale Happy Puglia fuori giochi. Ne parliamo con il presidente dell'associazione Pugliesi, il dottor Nicola Tattoli, e mi faccio forza del foglietto per partire dal claim, che è molto bello: incontri che ispirano, emozioni che uniscono, relazioni che creano valore. Beh, sono i giochi del Mediterraneo.
5: Sì, beh, sicuramente avere l'opportunità di realizzare un evento di ritrovo della nostra associazione all'interno di un clima così gioioso e internazionale, appunto quale dei Giochi del Mediterraneo, ci consente di aumentare e di, diciamo, dare ancora più valore a quelle che sono le connessioni, diciamo, appunto, che inseriamo all'interno del nostro claim.
0: Come sempre è una serata conviviale che però dà la possibilità, insomma, di confrontarsi anche, no, attraverso le relazioni su quelli che sono i temi che riguardano l'associazione Pugliesi.
5: Beh, assolutamente, chiaramente sono temi variegati, noi non siamo verticali su un tema specifico, però sicuramente quello che a noi ci teniamo molto è la competenza, quindi il tema delle competenze, per cui oggi avremo l'opportunità, il piacere, l'onore di ospitare appunto professionalità che arrivano da Milano, arrivano da Roma, arrivano da Zurigo, arrivano da diverse

0: parte, diciamo, d'Italia e anche del mondo, e questo per noi è appunto connessione di valore.
1: E allora, da connessione di valore ovviamente si pensa già alla quarta edizione, penso, no? Presumo, ci si augura.
0: Iniziamo sicuramente con la terza, che comunque ci si aspetta che essere molto calda, direi.
1: Sotto tutti i punti
0: brava.
1: Di vista.
0: Eh sì, la quarta edizione assolutamente sì, e chissà, il prossimo anno vedremo dove appunto dalla Puglia riusciremo, insomma, a esprimere il meglio della nostra associazione.
1: E allora, nell'attesa che ci si incontri nuovamente, grazie e buon lavoro al dottor Pattoli. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: All'interno di Happy Puglia Fuori Giochi questa sera due ospiti davvero speciali, come diceva il presidente Tattoli, perché con noi ci sono due dei massimi rappresentanti dell'organizzazione che riguarda i giochi del Mediterraneo. Quindi ringraziamo Francesco Conticello, AD di G2 Eventi, società partner di Castadiva Group, e Angelo Bonelli, il direttore artistico di Castadiva, che ovviamente ha curato la cerimonia di apertura e curerà quella di chiusura. Come sta andando questi giorni tarantini, come stanno andando sia dal punto di vista organizzativo, artistico e quant'altro?
2: Bah, benissimo, benissimo, perché è stato un grande successo, ha sorpreso anche noi. Sapevamo di aver preparato un bel progetto, però di fatto quando si va in un posto che non è il luogo dove di tua appartenenza, che devi raccontare quella storia, è sempre un'operazione complicata. Però diciamo che anche un qualche cosa che ci piace. Noi abbiamo lavorato in tutto il mondo, nei 5 continenti, dall'Asia all'Africa al Nord America, quindi l'idea di poter interpretare il pensiero di un territorio è un qualche cosa che ci stimola molto, e devo dire che dai commenti che sono usciti, da quello che leggiamo, da quello che vediamo, forse questa volta abbiamo fatto centro più di qualsiasi altra e siamo molto felici.
1: Da quanto tempo state vivendo proprio Taranto? Perché non sono soltanto questi giorni, no? C'è un lavoro che parte da lontano, insomma, che vi ha calati in questa realtà con le sue bellezze e con le sue difficoltà.
3: Ah, tantissimi mesi. Diciamo, quando noi abbiamo deciso di partecipare alla gara per le cerimonie, siccome, come diceva Angela, a noi ci piace come segno distintivo del nostro modo di lavorare insieme, quello di percepire in maniera molto forte il territorio, non solo come studio che puoi fare anche da casa, ma anche come sensazioni, come profumi, come persone, noi da subito, appena abbiamo deciso di partecipare, ci siamo trasferiti a Taranto per qualche giorno in incognito, come dico io, nel senso che andavamo in giro e cercavamo ispirazione. E in quei giri che ci siamo fatti allora, il Marta ci ha ispirato particolarmente, ma non solo, le persone, insomma, è stata un lunghissimo conoscere Taranto, perché in realtà nella percezione che noi abbiamo, Taranto è vista un po' come la città del grande problema ambientale che ha. In realtà Taranto è di una complessità, di una bellezza fuori dal comune, ha una storia straordinaria, ma non ha solo una storia straordinaria, ha anche un presente molto molto bello da raccontare. Ci piaceva provare a raccontarlo senza lasciare indietro la ferita ambientale, ma puntando su un'identificazione differente.
1: Possiamo dire che l'atleta che si erge sullo stadio Iacovone ve lo porterete a vita nei ricordi?
2: Ma sicuramente è stata una grande idea, anche un po' obbligata da dei cambi che abbiamo dovuto fare al progetto, e spesso quando bisogna cambiare nasce, come dire, il futuro, no? E credo che in questo atleta abbiamo ridato un simbolo, e a questo simbolo abbiamo dato un volto a cui i tarantini ci si sono riconosciuti tutti in maniera trasversale, fuori da ogni credo politico, fuori da ogni problema sociale, e quindi ha unito tutti quanti. Si è rialzato questo atleta per riportare Taranto al centro del Mediterraneo, come fu all'epoca della Magna Grecia, quindi su questo siamo molto contenti.
1: E allora, in attesa, insomma, che arrivi la giornata poi conclusiva, che ovviamente vi vedrà sempre più impegnati, no? Più direttamente, noi vi auguriamo di godervi una bella serata qui. Grazie. Giù al Molo Sant'Eligio, e a festeggiare quelle che sono le eccellenze di Puglia.
2: Grazie, grazie.
1: Grazie.
3: Grazie. Grazie a tutti.
2: Ciao.
1: E allora, davvero è stata una bella sorpresa quella di aver incontrato Angelo Bonello e Francesco Conticello, e insomma, ieri c'era veramente tanto, tantissimo in qualsiasi angolo della città. Volevi dire qualcosa, Angelo?
4: Sì, no, abbiamo visto anche sui social ieri, no? Sui 100 ha documentato, bellissimo, la concattedrale.
1: Sì.
4: In scena, la lirica incontra lo sport, ecco qua. Che bella, la concattedrale illuminata, le vasche, finalmente, di nuovo le vasche di Gio Ponti,

0: una bellissima e suggestiva immagine dall'alto, ecco. Ieri l'orchestra Maneghece, diretta dal maestro Roberto Gianola, con voce del soprano Giuliana Gianfaldoni. Lo dico piano per non sbagliare. Ecco, momento veramente altamente culturale, giochi di luce con Cattedrale, uno dei più bei monumenti italiani di arte contemporanea.
1: E allora, dopo questo passaggio, torniamo a raccontarvi quello che sarà oggi, sabato 29 di agosto, i vari eventi che ritroveremo nella nostra città. Ricordiamo subito l'evento che si terrà al Teatro Orfeo con Mediterraneo in scena, che prevede la seconda parte di questo progetto con lo spettacolo teatrale La Clo e le sue relazioni pericolose, con la regia di Clarizio Di Ciaola. Le 21. Ancora forse c'è qualche posto che ci si può accaparrare per questa storia speciale raccontata dal regista Di Ciaola e che rientrava appunto in questo progetto del quale abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi, appunto Mediterraneo in scena. Andiamo avanti, ci spostiamo giù per il pendio Lariccia, dove alle 19:30 Laboratorio di Pizzica e poi a seguire alle 21:30 Vasconnessi Live nell'ambito dell'iniziativa After the Games Festival Diffuso organizzato dall'associazione Apulia Face APS e dall'associazione Fermenta APS. E facciamo un balzo poi al Piazza della Vittoria alle 19:00, dove ritroviamo gli amici di Eufonia con Eufonia Band con il loro repertorio pop, rock italiano ed internazionale. Piazza della Vittoria ore 19 e piazza e Via di Palma alle 19 con il duo acustico Media Voss organizzato dall'associazione Eufonia, insomma le ragazze che abbiamo incontrato più volte in questi giorni in vari punti della città. Torniamo a parlare di teatro, torniamo a parlare di teatro con lo spettacolo che si terrà al Tatà, uno spettacolo davvero particolare che si terrà al Tatà, intitolato Nini e la balena, organizzato dal teatro Crest. In realtà si terrà lo spettacolo al Mudi, al Museo Diocesano di Taranto, una storia davvero molto particolare, interpretata con la regia intanto di Michelangelo Campanale e Antonella Ruggeri. È interpretata da Giovanni Guarino e Andrea Romanazzi. Una storia davvero particolare tra teatro di autore. Lo spettacolo riflette sul rapporto tra uomo e natura, quanto mai chiaramente di attualità in questi giorni. E quindi un piccolo mare sotto le stelle nella corte del Mudi, Ninì e la balena. E troviamo, andiamo avanti poi, torniamo a Piazza della Vittoria, stiamo seguendo il Mediterranean Swing Village anche per stasera dalle 18, mercatino vintage, DJ set, una parata di una street band, lezioni gratuite di swing e poi live DJ set, Piazza della Vittoria, curata dall'associazione B-Swing, cosa che continuerà anche per domani 30 agosto. Al Barone stasera non c'è musica disco, ma c'è un live, quello dei Banana Republic alle 20 nell'ambito di Taranto Mare Vivo, organizzato dall'associazione Nottetempo Future in collaborazione con Barone, Gata, Gallery, Matilde, Caffè. E poi per Pelagos World Music Festival alle 21, Piazza Maria Immacolata, in realtà nella locandina viene riportata una special night che questa mattina è stato svelata. Insomma, in tutta la sua interezza, organizzata da Taranto Jazz Festival, il concerto del violinista Francesco Grico. E poi andiamo avanti, chiudiamo con l'evento che si terrà allo Spazio Porto, organizzata dalla Fosei, i giovanissimi ragazzi dei Moonquakes, un concerto dal vivo davvero particolare, spettacolare, perché interpretato da giovanissimi artisti che stanno facendo parlare di sé, anche perché lo scorso anno hanno partecipato alle selezioni di X Factor. A seguire DJ set dalle 22:30. A Spazio Porto e chiudiamo gli eventi della giornata di oggi.
0: Moonquakes, quella faccia non mi è nuova,
1: lo so.
0: figlio dico tanto padre, uno dei tre.
1: Esattamente.
0: Allora, grazie Sabrina. Quindi, eventi, eventi, fino al 3 ancora.

0: Ancora ne diremo delle belle, ma anche da vedere, da ascoltare. Medintà finisce qui questa edizione, vi rimandiamo alle prossime perché gli aggiornamenti si accavallano dai campi, dai palchi e dalle strade. Medintà continua, alla prossima edizione su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Marraffa, WeRent.

0: BCC San Marzano di San Giuseppe. ITS Academy Cuccovillo. L'edicola.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo. L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse

Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi

che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi: il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento, poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Demon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Demon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oijthema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di

bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Goranson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi su 100 TV.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi, e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di 3 sistemi d'arma, il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica e da predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, una amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aereo imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento. Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli

equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo. Alle 13 in punto è nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie. In funzione di quella che sarà la situazione, ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico, sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
5: Buonasera comandante, mi sente?
6: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e Maestrale.
5: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
6: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
5: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
6: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
5: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
6: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la

0: nostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Pena e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
0: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta, e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante. Io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua. Buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale. Grazie ancora, buon lavoro.
0: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione. Le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
2: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
3: Ciao amore.
2: Un messaggio, dai, un messaggio.
3: Ti aspettiamo tutte e due.
1: Sono emozionati, Gianni.
2: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
1: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
2: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
3: Il natalizio.
2: Sì, lo so, immagino.
3: Perché è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
2: Sta aprendo il ponte.
1: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
2: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
1: Sì, lo chiamiamo.
2: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
1: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
4: Qui?
1: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia: il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
4: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
4: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo

0: La situazione ex è una situazione solo amministrativa, per un marinaio nell'animo.
1: Come i carabinieri.
0: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
0: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
0: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
2: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro, ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto, ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand la Penne e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da Nave della Penne e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
2: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
2: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
2: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
5: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
6: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
6: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
2: Quindi non era qui a salutarla?
6: No, oggi è lunedì. Quindi.
2: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
6: A casa. A casa, era ora.
2: Bentornate.
6: Grazie. Dietro!

0: Visto chi viene,
1: tu sei ballerino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Grazie a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi, prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
2: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
1: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
2: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
1: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo

Andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG delle 14, Giochi del Mediterraneo. La città si gode da una parte i tanti eventi sportivi, dall'altra anche gli spettacoli e la musica. Vi racconteremo tutto e andremo anche in diretta dal Pala Mazzola con il nostro Cosimo Lenti, perché proprio alle 14 c'è una partita importante del volley femminile, il volley che sta regalando tante emozioni alla città. Questa sera invece si gioca un posto in finale, il volley maschile. Non parleremo solo di giochi del Mediterraneo, ma anche di aggressioni, una avvenuta al personale del 118 di Torricella e della situazione della polizia locale con la denuncia della CISL Funzione Pubblica a seguito di un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore. E poi il primo raduno interregionale dei vigili del fuoco di Taranto provenienti da Puglia, Basilicata e Calabria. Ne abbiamo parlato e ne parleremo con Giovanna Calabrese, che li ha seguiti nella loro parata e poi nella cerimonia in chiesa. Questo, ma anche tanto altro, nel nostro telegiornale. Rimanete con noi.

0: Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nel

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: Un gelato gigante al gusto al cioccolato. Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
1: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
2: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Giochi del Mediterraneo, cresce ma di poco il numero di medaglie per l'Italia. Oggi con il volley maschile e femminile gli italiani si giocano le finali. Intanto proseguono gli appuntamenti collaterali alla grande kermesse sportiva, grande partecipazione per i DJ internazionali nel Borgo Umbertino e la musica lirica all'esterno della concattedrale. Dopo l'incidente stradale che ha coinvolto 3 agenti di polizia locale, la CISL Funzione Pubblica torna a chiedere maggiori garanzie e sicurezza per i lavoratori. Basta impiegarli in reiterati turni notturni, dicono dal sindacato. Sono arrivati in città da Puglia, Basilicata e Calabria, complici anche i giochi. Taranto ospita per la prima volta il raduno interregionale dei Vigili del Fuoco. Dopo la parata, la messa nella Chiesa del Carmine. Bentrovati a questa edizione delle 14 e buon inizio di weekend a voi tutti. Ovviamente grande spazio anche oggi nel nostro TG per i giochi del Mediterraneo. Partiamo subito, come ormai consuetudine, facendo il punto sulle medaglie con il direttore Dario Gallitelli.
1: Continua il dominio azzurro ai giochi del Mediterraneo. Nella 7ª giornata di gara l'Italia porta a casa, si fa per dire, solo 11 medaglie, ma consolida una leadership schiacciante in classifica generale con 121 podi complessivi, staccando nettamente la Turchia, seconda, quota 61. Il bottino di venerdì 28 agosto conta 2 ori, 3 argenti e 6 bronzi. Spicca la splendida festa di Melissa Gatti, che proprio nel giorno del suo 24esimo compleanno conquista l'oro nella Roller Marathon da 42 km al photo finish, battendo la portoghese Henry.

0: Piquet per appena 46 millesimi di secondo in una gara che vede anche il bronzo dell'Azzurra Sofia Saronni. L'altro metallo più prezioso è quello della carabina a 10 metri grazie alla prova perfetta di Danilo Dennis Sollazzo. Medaglia d'argento per il tennis tavola squadre femminile, per il tiro con l'arco e per la coppia del padel composta da Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo. A completare la giornata ci sono 6 medaglie di bronzo, doppietta importante sempre nel padel sia al maschile che al femminile. Poi l'ottimo esordio del judo che regala un tris d'assi immediato sul podio con le stoccate vincenti di Valerio Accolli, Giulia Ghiglione e Michele La Terranova. Un venerdì che conferma la superiorità schiacciante della spedizione italiana. 42 ori, 42 argenti e 37 bronzi. Il medagliere di Taranto 2026 parla sempre più italiano.
1: E continuiamo a parlare di quello che è accaduto ieri con la visita del ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani a Taranto per assistere alla gara di pallanuoto nello stadio del nuoto. Vediamo uno stralcio di alcune dichiarazioni raccolte dal collega Angelo Di Leo.
2: I nostri ragazzi danno sempre un'immagine molto positiva, sono molto colpito non soltanto dalle medaglie, ma dal fatto che ci siano dei ragazzi che possono essere portati, ad esempio, ragazzi positivi. Ne ho conosciuti qualcuno, stavamo parlando prima in macchina, sono rimasto molto colpito da Sara Curtis, perché è una ragazza educatissima innanzitutto. Quindi credo che si debba dare atto a questi giovani dei sacrifici che fanno, perché dietro la medaglia ci sono anni di sacrificio, giorni di sacrificio, rinunce, una vita, però dimostrano che si può essere giovani, essere vincenti, essere seri, essere ragazzi puliti. Ecco, sono un esempio di una bella Italia. I giochi devono servire anche a rinforzare i rapporti tra paesi, tra giovani di diversi paesi. Lo sport abbatte le barriere, è nato per questo, no? Le Olimpiadi chiudevano anche le stagioni delle guerre, anche tra Sparta e Atene. E credo che anche qui i giochi del Mediterraneo siano un segno di amicizia tra popoli che appartengono a paesi che si affacciano sul mare.
1: E allora, continuiamo a parlare di giochi, questo accadeva ieri, ora invece andiamo in diretta dal Palamazzola con Cosimo Lenti, perché sta per iniziare, o forse è già iniziata, ce lo dirà adesso, la partita di volley femminile. Ciao Cosimo, come
3: Ciao,
1: va lì?
3: ciao Marina, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, siamo all'esterno del Palamazzola, a breve faremo il nostro ingresso per quella che è la semifinale femminile di pallavolo, quella che apre il programma azzurro del volley, poiché le azzurre hanno, dopo un cammino che le ha viste fino ad ora sempre vincenti nel gruppo preliminare, le azzurre oggi disputano la loro semifinale. È appena iniziata la gara, le azzurre sono già in vantaggio per quello che è il primo set, quindi il primo set già iniziato con le azzurre in vantaggio. Ricordiamo che alle ore 20 ci sarà invece la semifinale maschile, sempre un Italia-Grecia, quindi entrambe le selezioni, sia quella maschile che quella femminile, disputeranno qui al Palamazzola la semifinale con la Grecia, quella femminile è già iniziata. Gara di semifinali, poiché anche allo stadio Erasmo Iacovone alle ore 18 ci sarà Italia-Portogallo con le azzurre che dovranno tentare il tutto per tutto per conquistarsi la finalissima e conquistare magari una medaglia di un metallo più prezioso rispetto a quello che magari è accaduto per gli uomini che si dovranno giocare domani mattina il bronzo. Quindi tanto, tanto ancora azzurro in attesa di quelle che saranno le giornate di atletica, ancora tante medaglie che devono essere assegnate e ancora tante medaglie che devono essere di colore azzurro.
1: Cosimo, in questi giorni stiamo raccontando tanto i tarantini che affollano le varie strutture, i vari impianti. Qual è la situazione lì? Il volley femminile oggi è sold out o comunque c'è una bella partecipazione?
3: Allora, il Palamazzola ha fatto registrare un sold out per tutta la giornata di oggi. Per quanto riguarda la gara femminile, in questo momento il Palamazzola è quasi completamente pieno. Se ci sono delle tribune vuote è poiché alcuni posti sono assegnati a vari sponsor o autorità. Sicuramente il palazzetto sarà stracolmo questa sera, poiché ovviamente l'attrazione principale, dovuta anche sicuramente all'orario, è la selezione maschile, ma anche per le ragazze c'è tanto, tanto calore del pubblico di Taranto, poiché praticamente abbiamo visto un Palamazzola quasi del tutto pieno. Ovviamente non aiuta l'orario, poiché sono le 14, però c'è tanto, tanto calore per le azzurre.
1: Grazie a Cosimo Lenti che continuerà ad
3: A
1: aggiornarci.
3: voi.
1: Ovviamente seguiteci anche sui nostri canali social per l'aggiornamento sul medagliere. Ma noi cambiamo ora argomento, torneremo sui giochi, ne parleremo dopo nel finale del nostro TG per raccontarvi anche gli eventi collaterali, gli spettacoli, la musica che stanno coinvolgendo i tarantini. E torniamo sulla cronaca con un collegamento con Simona Laliscia del Coordinamento Sanità USB che denuncia appunto con il suo coordinamento un'aggressione alla postazione del 118 di Torricella. Eccola lì, la vediamo. Bentrovata, buongiorno.
4: Buongiorno a tutte, buongiorno Marina e grazie sempre per l'attenzione.
1: Può dirci che cosa è accaduto a Torricella precisamente? Avete denunciato questa aggressione. Chi ha coinvolto? Che cosa è accaduto?
4: Allora, attivato l'equipaggio India della postazione del 118 di Torricella per uno stato di agitazione acuto, gli operatori ovviamente si sono recati sul posto e durante, diciamo, le manovre di sbarellamento in pronto soccorso, ovviamente è accaduto che questo paziente, come dicevo, in forte stato di agitazione, nel movimentarsi ha comunque diciamo, aggredito gli operatori del 118. Questo
1: Erano
4: nostro
1: in tre,
4: voleva attenzione.
1: giusto?
4: Erano in tre, sì, infermiere, autista e soccorritore. Ovviamente in alcuni casi, come appunto accade durante gli interventi per gli stati di agitazione, è bene che ci siano dei protocolli ben precisi per sia la sicurezza del paziente che ovviamente anche la sicurezza degli operatori, per evitare che comunque si possano, ovviamente, si possa ledere la sicurezza di entrambe le figure. Il
1: Ritenete
4: nostro
1: che non
4: voler.
1: siano stati rispettati in questo caso?
4: Serve sicuramente mettere in atto delle azioni in sinergia con le forze dell'ordine, per tentare anche di gestire queste situazioni critiche che purtroppo sono frequenti nell'ambito sanitario. Ed è bene che le istituzioni, prima o poi, si prendano veramente, le loro responsabilità e tentino veramente di attuare, dei protocolli e comunque delle manovre, delle misure necessarie per far sì che gli operatori lavorino in sicurezza e anche per una sicurezza proprio dei pazienti stessi. Noi
1: Cosa
4: torneremo
1: chiedete
4: sull'argomento.
1: prioritariamente, visto che ha nominato le istituzioni, cosa chiedete prioritariamente alle istituzioni?
4: Appunto, che vengano messe in campo tutte quelle misure necessarie per la tutela dei lavoratori in ambito della sicurezza, attuare appunto dei protocolli congiunti con le forze dell'ordine a tutela sia degli operatori sanitari che dei pazienti stessi. Da qui ritorneremo sull'argomento a settembre per tentare un attimino di coinvolgere quanto più possibile chi di dovere. Per quanto riguarda questo genere di problematiche che purtroppo sono quasi all'ordine del giorno. Parliamo di aggressioni importanti che ci sono state, che continuano ad esserci, con l'aumento anche degli interventi, no? Durante il periodo estivo.
1: Grazie per essere stata con noi. Teniamo sempre
4: Grazie
1: una
4: a
1: luce, un faro
4: voi.
1: acceso sul tema dell'aggressione ai sanitari e a chi appunto si occupa in modo importante di noi in momenti decisivi della nostra vita, nel caso del 118 ancora più grave. Ma andiamo avanti e parliamo di tre agenti della polizia locale, purtroppo vittime di un incidente avvenuto nelle prime ore di questa mattina e causato, secondo le prime indiscrezioni, da un possibile colpo di sonno del conducente. A riportare questa notizia è la CISL Funzione Pubblica, ma ci racconta i dettagli in questo servizio Maria Laura Paletta.
5: Un incidente è avvenuto nelle prime ore di questa mattina a Taranto, coinvolgendo alcuni agenti della polizia locale. Secondo le prime indiscrezioni, gli agenti smontavano dal turno notturno e un possibile colpo di sonno del conducente avrebbe determinato l'urto contro un palo dell'illuminazione di Via di Palma ad angolo con Vianitti. L'impatto avrebbe fatto scoppiare anche gli airbag del mezzo, mentre gli agenti prontamente soccorsi sono stati portati in ospedale per alcuni accertamenti, fortunatamente senza riportare alcuna conseguenza grave. A riportare la notizia la CISL FP, per il segretario Fabio Ligonzo, qualora questa ricostruzione fosse confermata, accenderebbe nuovamente i riflettori sui carichi di lavoro sostenuti dagli agenti tra turni ordinari sulle strade, servizi notturni straordinari e tempi di recupero sempre più ridotti. Nei giorni scorsi un altro agente era stato soccorso per un malore dovuto al caldo eccessivo di questi giorni. Ligonzo precisa che la questione non riguarderebbe soltanto l'impegno straordinario richiesto in questi giorni in occasione dei giochi del Mediterraneo. Il sindacato infatti dichiara di denunciare da mesi le criticità derivanti dalla reiterazione dei servizi notturni e dall'impatto che questa organizzazione produce sui lavoratori e sulla sicurezza del servizio. Da qui la richiesta di intervenire sull'attuale organizzazione del lavoro. Chiediamo che il turno notturno venga eliminato, afferma Ligonzo, e che l'organizzazione dei servizi venga immediatamente rivista, garantendo riposi effettivi e adeguati tempi di recupero psicofisico. La dedizione non può supplire alle carenze organizzative.
1: La cronaca ci porta a Manduria, o meglio nella marina di Manduria, a San Pietro in Bevagna, dove due donne sono rimaste ustionate nell'incendio di un bed and breakfast. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
6: Due donne sono rimaste ustionate nell'incendio divampato all'interno di un bed and breakfast a San Pietro in Bevagna, sulla costa di Manduria. Secondo quanto riferisce il quotidiano di Puglia, le due donne di circa 40 e 60 anni sono state soccorse dal 118 e trasportate all'ospedale Giannuzzi. Più serie le condizioni della quarantenne, che ha riportato ustioni al volto, alle mani e al dorso. Meno gravi invece le ferite riportate dalla donna di circa 60 anni, che avrebbe riportato ustioni in diverse parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell'incendio, nella messa in sicurezza dei locali, presenti anche gli agenti del commissario di polizia di Manduria. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e la causa dell'incendio.
1: Ginosa, La Terza e Castellaneta sono stati intensificati in questi territori i servizi di controllo e di monitoraggio delle aree rurali e boschive. L'attività coordinata dalla Prefettura di Taranto vede impegnati in maniera sinergica i militari delle stazioni carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Castellaneta e i nuclei carabinieri forestali del gruppo di Taranto, con una presenza capillare sul territorio finalizzata non soltanto a intervenire in caso di incendio, ma soprattutto a prevenirne l'innesco. Accanto alle pattuglie, il monitoraggio dall'alto attraverso l'impiego di droni, come vedete da questa immagine, una tecnologia che consente di ampliare il raggio di azione dei controlli, osservando anche le aree boschive isolate difficilmente raggiungibili con i normali mezzi operativi. Torniamo a Taranto. Il 4 settembre prossimo la Premier Giorgia Meloni sarà a Bari per festeggiare 4 anni di governo del Paese e Taranto si mobilita con la classe dirigente di Fratelli d'Italia, che ha predisposto degli autobus gratuiti per partecipare all'evento. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
5: Questa mattina nella sede provinciale di Fratelli d'Italia a Taranto si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento Giorgia Meloni, il governo più longevo della Repubblica, in programma il prossimo 4 settembre a Bari. L'incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti ionici del partito è stato anche l'occasione per analizzare le ragioni della stabilità dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni e illustrare la proposta politica di Fratelli d'Italia per Taranto e l'intera Puglia.
7: Noi siamo una coalizione che governa, quindi sono 4 partiti che compongono la maggioranza di governo, e la grande capacità di Giorgia Meloni è quella di saper fare sintesi, ma di saper assumere e conservare ed avere una leadership all'interno del governo. Quindi si discute, così come sta avvenendo in questi giorni, ma poi devono essere assunte delle decisioni che vengono appunto sintetizzate da Giorgia Meloni in qualità di Premier. I giochi del Mediterraneo senza Giorgia Meloni e senza il governo non si sarebbero potuti svolgere e sicuramente non si sarebbero svolti a Taranto. Io ricordo come nel maggio 2023 il governo guidato da Giorgia Meloni con il ministro Raffaele Fitto ha approvato un decreto con la nomina di Massimo Ferrarese come commissario di governo per i giochi. Al maggio 2023 eravamo a zero progetti, il comitato in precedenza non aveva fatto sostanzialmente nulla, con questo decreto si è data un'accelerazione, sono state impegnate risorse importanti, siamo arrivati a 350 milioni, sono stati conclusi i progetti, realizzate le opere, messa su tutta l'organizzazione di un grandissimo evento.
5: Il confronto è partito da un dato politico: da anni il territorio tarantino e più in generale la regione sono amministrati prevalentemente dal centro-sinistra. Fratelli d'Italia punta ora a costruire un'alternativa, rivendicando l'azione del governo nazionale e rilanciando un progetto incentrato sulla valorizzazione delle potenzialità del territorio e la risoluzione delle criticità.
8: Questo è sicuramente nelle intenzioni del governo, ma ovviamente tutti di noi, riuscire a far capire finalmente, ma io avverto ormai, camminando tra la gente, per le strade, avverto ormai una sorta di presa di coscienza finalmente dei cittadini. Il governo di centro-sinistra che per tanti anni ha governato la Puglia, vediamo gli effetti disastrosi che abbiamo visto, li continuiamo a vedere soprattutto nell'ambito sanitario, nell'ambito delle infrastrutture. E se vogliamo Taranto nell'elenco delle province forse è quella che è messa ancora peggio rispetto ad altri. Quindi ridare dignità a questo territorio è la prima cosa che va fatta.
1: Per la prima volta a Taranto, vigili del fuoco in servizio e in congedo provenienti da Puglia, Basilicata e Calabria. È il primo raduno interregionale del corpo. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
6: Una giornata per ritrovarsi, ma anche per raccontare il mondo dei vigili del fuoco, tra chi oggi è in servizio e chi ha già lasciato la divisa. E questo è lo spirito del primo raduno interregionale dei vigili del fuoco, che questa mattina ha attraversato via d'Aquino per arrivare nei pressi della Chiesa del Carmine. A Taranto sono arrivati partecipanti da Puglia, Basilicata e Calabria, e in un momento in cui il corpo continua a fare i conti con la carenza di personale. Il neocomandante di Taranto, Claudio Giacalone, definisce l'organico sostanzialmente stabile. I nuovi ingressi riescono infatti a compensare in larga parte le uscite dovute ai pensionamenti. Una situazione che non riguarda soltanto Taranto, ma diversi comandi della Puglia. E anche alcuni vigili del fuoco, ormai in pensione, continuano a dare il proprio contributo, soprattutto nei corsi e nelle attività di formazione.
9: Un grande evento che mette insieme, diciamo, questa seconda anima ai vigili del fuoco, che è quella dei pensionati, che non sono in effetti mai andati in pensione, perché continuano ad aiutarci e a supportarci con le attività di formazione, con Scuola Sicura e con la Pompieropoli classica, per far divertire i ragazzini.
10: Abbiamo un po' di carenze e quindi il numero di persone che vanno in pensione viene ricompensato in pari numero da quelli dai nuovi ingressi, quindi abbiamo ancora qualche carenza che si mantiene, ma diciamo che è un problema diffuso a livello regionale, più o meno tutti i comandi sono in sofferenza.
11: Quante unità sono state impegnate in questi giorni proprio appunto per i giochi?
9: Noi abbiamo, a parte le squadre classiche presenti sul territorio, diciamo nelle giornate normali, abbiamo una partenza in più, una partenza in diamo una squadra completa da 5 persone. In aggiunta abbiamo il gruppo NBCR per scongiurare eventuali, diciamo, pericoli derivanti dall'uso improprio di sostanze pericolose, e abbiamo incrementato i servizi di vigilanza, ad esempio nello stadio Iacovone.
6: Il raduno inserito tra gli eventi collaterali dei 20esimi giochi del Mediterraneo, oltre che nella programmazione estiva del comune di Taranto.
12: Oggi finalmente è arrivato il giorno che aspettavamo da 6 mesi, e sono qua con noi i colleghi di Puglia, Calabria e Basilicata per fare questo primo incontro interregionale, primo raduno interregionale.
6: Spazio anche allo sport, con l'esibizione di una ventina di ragazze tra i 10 e i 20 anni del gruppo sportivo dei pompieri. Nel pomeriggio invece sono previste visite e tour culturali.
13: Cercheremo di far vedere parte di quello che fanno le atlete del gruppo sportivo della sezione ginnastica. Ci saremo noi con una piccola esibizione sugli attrezzi che verranno utilizzati con la manifestazione di Pompieropoli.
1: Ancora eventi, stavolta spettacoli, in particolare un concerto di musica lirica all'esterno della Concattedrale di Taranto, tutti eventi legati e appunto collaterali ai giochi del Mediterraneo. Allora, vediamo questo servizio che racconta la prima delle tre serate. L'orchestra giovanile della Magna Grecia ancora protagonista dopo la cerimonia di apertura dei giochi.

0: Pinocchi. Ieri il primo di 3 appuntamenti consecutivi all'esterno della concattedrale Gran Madre di Dio. Nella serata la lirica incontra lo sport, l'esibizione della soprano tarantina Giuliana Gianfaldoni con la direzione del maestro Roberto Gianola e i solisti Francesca Anna Maria Celeste Romano e Salvatore Sibilla al violino, Davide Maria Pasca invece al violoncello.
1: Io sono felicissima. Non vedevo l'ora di cantare in questa occasione così speciale per Taranto, cantare di fronte alla mia famiglia finalmente. Sono felicissima, sono super emozionata e grazie ancora per l'accoglienza.
0: Per lei già nelle prossime settimane impegni nazionali ed internazionali.
1: Napoli debutto Mitridate Re di Ponto di Mozart e dopodiché vado direttamente a Cagliari per un Rigoletto e poi ci vedremo con la Bohème a Siviglia.
0: E gli eventi proseguono, domani alle 20:30 sarà di scena il cantautore Pier Davide Carone, diretto dal maestro Piero Romano, lunedì a completare i 3 concerti all'esterno della Concattedrale, un omaggio ai Beatles con arrangiamenti sinfonici dei loro successi.
2: E ancora musica con DJ internazionali, locali aperti e gremiti, tantissimi ragazzi ieri nel Borgo Umbertino. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
3: Una serata come tante, un venerdì sera di fine agosto, eppure ieri il Borgo di Taranto ha mostrato tutte le potenzialità di una città che ha fame di rinascita. In occasione dei Giochi del Mediterraneo, alcuni locali di Corso Due Mari hanno organizzato DJ set con giochi di luci. Bar, ristoranti, pub e pizzerie sono stati letteralmente presi d'assalto, mentre il Fan Village di Piazza Garibaldi ha ospitato degustazioni gratuite e musica. Strade gremite, tantissimi ragazzi entusiasti, persone di ogni età, cittadini di Taranto e provincia, turisti in vacanza, fuorisede che non hanno resistito al richiamo delle origini. Tutti a sfidare le temperature torride per non perdere la possibilità di respirare finalmente un'atmosfera diversa, ballare, divertirsi, riscoprire una Taranto viva, accogliente ma anche pulita.
4: C'è tanto movimento come non si vedeva da tanto tempo, tutto molto bello.
5: Ora le posso dire la mia esperienza, a scuola oggi per progettare per l'anno prossimo, noi come istituto Renato Moro abbiamo pensato proprio di ripartire da quello che è la rinascita dell'atleta, l'atleta che si è svegliato, quindi come progetto porteremo avanti questo come filone, perché Taranto ha bisogno di questo.
6: Sai che cosa è che va a crescere la città sia a livello economico sia a livello di popolazione? Perché comunque c'è turismo, però allo stesso tempo è bello vedere gente che viene anche da fuori, c'è scambio di opinioni, vai.
7: E come state vivendo questi giochi del Mediterraneo?
6: Beh, causa lavoro pochi, però hanno organizzato bene, sicuramente fa bene la città.
8: Taranto pulita, Taranto sport, una Taranto veramente cambiata.
7: Speriamo che non duri solo per i giochi del Mediterraneo.
8: Appunto, lo dicevo prima, speriamo che continua, non che prendano atto di questa nuova Taranto e si va avanti con lo sport che oggi è tutto.
3: Iniziative che fanno bene al cuore e all'economia, come ci raccontava una cittadina qualche sera fa in quel di Via Liguria. Insomma, il giudizio è unanime, questa è la città che vogliamo vedere anche dopo i giochi. Un modello da seguire e rendere stabile, pur con le inevitabili migliorie ancora da apportare, perché Taranto, quando le viene offerta l'occasione di splendere, dimostra di saperlo e volerlo fare.
2: E con queste belle immagini chiudiamo il nostro TG delle 14. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che dopo di noi andrà in onda il TG sportivo.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che gli consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione

0: preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più, più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
0: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto ad oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: è Studio 100.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Oggi è la giornata clou probabilmente per quanto riguarda il caldo visto le nostre regioni, perché continua ancora questo afflusso di aria calda sahariana, ma la notizia buona è che questo flusso di aria calda comunque ha le ore contate, in quanto la circolazione atmosferica a livello proprio europeo tende leggermente a cambiare. Per fortuna non avremo bisogno di maniche lunghe, ok, però nei prossimi giorni le temperature torneranno a essere sempre superiori alla media, ma in maniera meno vistosa, e questa è già una bella notizia. Quindi dovremo pazientare ancora per la giornata di oggi. Vedete alle mie spalle la zona di bassa pressione che si trova in corrispondenza della Scozia, continua a inviare dell'aria piuttosto fresca sul continente europeo. Non è così ancora sullo scenario del Mediterraneo, ma alla lunga quest'aria un po' più fresca riuscirà quantomeno a smorzare le condizioni di calura estrema che stiamo vivendo in questi giorni. Possiamo passare a questo punto a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, vediamo direttamente sullo schermo. Mi sposto per farvi notare come il cielo si manterrà da poco a parzialmente nuvoloso. Ci sarà qualche nube di passaggio in più rispetto alla giornata di ieri, proprio perché la coda della perturbazione dovrebbe quantomeno portare qualche nuvola a spasso. Non escludiamo qualche temporale di calore nelle aree interne appenniniche, ma si tratterà veramente di fenomeni isolati. Il fattore più importante è la temperatura. Vedete, minima 27, massima 39 per Taranto, sono valori molto elevati, ma nelle aree interne della Puglia e della Basilicata si raggiungeranno nelle ore centrali dei valori superiori anche ai 40 gradi, quindi bisognerà prestare un po' di attenzione per tutti coloro i quali si dovessero ritrovare all'aria aperta con delle condizioni piuttosto sfavorevoli. Per quanto riguarda il vento e il mare, c'è poco da dire: vento debole di direzione variabile, mare poco mosso, quindi tutto tranquillo. Diamo uno sguardo allora alla giornata successiva, a quella di domenica, e vedete scompare anche il segno della gocciolina della pioggia, ma non scompare il segno della nuvolosità. Non scompare il segno della nuvolosità perché ci sarà comunque un transito di nubi innocue. Le temperature, vedete, 27 sempre, 27-39, ma questa volta abbiamo indicato i valori massimi raggiungibili, quindi potrebbe anche darsi che nelle ore centrali del giorno la temperatura, almeno lungo le aree costiere, sia leggermente inferiore. Il mare è sempre tranquillo, così come sono tranquilli i venti, e a questo punto a me non mi resta che augurarvi un buon proseguimento con i programmi di

0: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo che apriamo parlando del Taranto. Infortunio al ginocchio destro per Raul Lombardo. Il portiere del Taranto dovrà restare fermo per 20 giorni e la società corre ai ripari. Vediamo il servizio di Giuseppe Deli Santi.
1: È di circa 20 giorni il tempo di recupero previsto per Raul Lombardo. Il portiere del Taranto si era infortunato durante un allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro con una lesione del piatto tibiale. Lombardo ha già iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff sanitario rossoblu, con l'obiettivo di tornare a disposizione di mister Alberto Giuliatto nel minor tempo possibile. Nel frattempo il Taranto è corso ai ripari e ha ufficializzato l'arrivo di Francesco Baietti, portiere classe 2003, nato a Torre del Greco. Baietti nelle ultime 2 stagioni ha difeso la porta del Bisceglie, contribuendo alla promozione in Serie D. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha vestito anche le maglie di Giuliano Casarano e Fidel Sandria. Domenica alle 17 a Amandori a porte chiuse, il Taranto affronterà dunque la Cosmano Sport Foggia, un appuntamento che segna l'esordio casalingo e che soprattutto rappresenta il primo passo di una stagione nella quale i rossoblu sono chiamati a farsi trovare pronti fin dalle prime giornate di campionato.
0: E ci spostiamo a Martina per parlare sempre di calcio. Domani alle 17 allo stadio Stefano Vicino, i biancazzurri di Giuseppe Laterza affronteranno il Gravina nel primo turno di Coppa Italia di Serie D.
1: È arrivato il momento di fare sul serio per il Martina. Domani alle 17 allo stadio Stefano Vicino i biancazzurri faranno il loro esordio ufficiale nella nuova stagione affrontando il Gravina nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Dopo settimane di preparazione, test e lavoro agli ordini di Giuseppe Laterza, arriva dunque il primo vero banco di prova per una squadra che si presenta al campionato con ambizioni importanti. Il Martina ha chiuso il precampionato con indicazioni positive, compreso il 4-0 nell'ultimo test contro il Putignano, e ora cerca conferme in una gara che mette già in palio il passaggio del turno. Di fronte ci sarà un Gravina che nel nuovo girone H ha aperto un ciclo affidandosi a Giovanni Gnoffo e puntando su un mix di esperienza e giovani. Una sfida subito interessante, quindi anche in prospettiva campionato. Per il Martina sarà soprattutto l'occasione per capire a che punto è la squadra, testare nuovi equilibri e iniziare a mettere minuti nelle gambe in una partita vera, perché la Coppa conta, ma il grande obiettivo resta il campionato. E il 6 settembre, contro la Turris, si farà già sul serio.
0: E adesso il volley con la Vibrotech che piazza un importante colpo di mercato. Arriva il palleggiatore classe 1998 Gianluca Solazzo con tanta esperienza e successi tra serie D, C e B. Vediamo.
1: Grande colpo di mercato per la Vibrotech Volley che si assicura le prestazioni di Gianluca Solazzo, palleggiatore classe 98, nato a Francavilla Fontana. Solazzo arriva dal Mesagna, formazione con cui ha disputato lo scorso campionato di Serie B. Una carriera costruita tra Serie D, C e B, con diverse esperienze importanti e numerosi successi, tra questi la promozione in Serie B conquistata con il Mesagna e la Coppa Puglia vinta sia con il Lecce che con la stessa formazione mesagnese. Il nuovo regista rossoblu si presenta con grande entusiasmo. Ho subito accettato perché ho percepito serietà. È stata costruita una squadra importante che se la giocherà con tutti. Solazzo ritroverà anche vecchie conoscenze come Antonazzo, Ristani e Di Castri con cui è cresciuto pallavolisticamente. Determinazione, serietà e grinta, le sue caratteristiche, è un messaggio chiaro ai tifosi. Mi auguro di vedere il palazzetto sempre pieno. Vogliamo portare Taranto in alto.
0: E questa era l'ultima notizia del nostro TG Sportivo. Grazie per essere stati con noi.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi su 200 TV.

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune, ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, banda dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno, nel frattempo inizierà la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
2: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di ritirata. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi, con, da quello che so io, il capo di stazione della Marina e il CINC, comandante della squadra navale di Taranto.
1: Siete emozionati?
2: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
1: Grazie al maestro Passaghe. Passaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB quella, maestro?
2: Sì.
1: La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro, ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Sono i corridoi di nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
3: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
1: Lei, signora, proprio cosa fa?
3: Costumista.
1: Cosa metterà questa sera Donatella?
3: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
1: Ci sveli qualche dettaglio?
3: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
1: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
3: Vedrete, vedrete.
1: Ci vogliono svelare nulla.

0: Nulla, nessun particolare. Il trucco?
1: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
0: Anche per voi questo è un tour de force. Da quanto siete a Taranto?
1: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
0: Avete organizzato tutta questa, che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
1: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
0: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
1: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
0: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
2: Sì, abbastanza. Dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi agli elicotteri, dovunque siamo.
0: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
2: No, della Rai.
0: Quindi a seconda di quello che vi capita?
2: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella, che la seguirà adesso che la prepareremo.
0: Allora sentiamo anche loro. Ma due parole. Che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
3: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, gli preparo l'abito, tutte queste cose.
0: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
4: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
0: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
4: Dipende sempre da loro.
0: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
2: È un pit stop qua, sicuramente.
0: E allora da questo, tra virgolette, pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro devo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Un bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria, di fronte a

0: può rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmari è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari e diventerà un museo del mare, fra pochissime settimane verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
1: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa? Qui a bordo del Veneto cosa farete?
0: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri. Insomma, è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
1: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore, lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
0: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
1: Grazie, scusaci per il disturbo.
0: Finisco il restauro, se no.
1: Un saluto agli amici di Taranto.
0: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie, ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Fabio.

0: Avrei il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi. Quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Ecco, lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People, e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
0: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
1: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
0: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
1: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: il... tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene, perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza, o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo: c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora Volare, ciao.
1: A presto.

0: pubblico dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario, sì, Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto. Non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire. Dice, ma come? Ah, è tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, lo ricchietto.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete
0: tarantino.
1: Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto due anni fa.
1: Quello è stato due anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta ho già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, ma sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne soprattutto che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi, adesso tocca a loro.
0: Bene, noi insomma il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato,
1: sì,
0: facci vedere.
1: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè, lo sfoggerò adesso.
0: Viva il cappello.
1: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: Il tempo ha retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal Castello Aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente, a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, la Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino, ovviamente.
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: Prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è
2: lo
1: bello?
2: Vedo dall'alto, sì. Sì, lo ci passo
1: sopra. Com'è dall'alto?
2: Bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, è più bello qua. Più bello qua.
1: Sì, sì. Grazie.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia e questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro dove io lavoro e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Vive nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimo anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il sud, è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
3: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
4: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo...
5: Roma.
4: È rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
4: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante. Da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
2: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
1: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
2: A livello di scherma?
1: No.
2: Ma come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
1: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
4: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
1: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
5: ancora,
1: vuole fare una
5: ancora.
1: Allora, stasera mi dà una mano.
5: No, allora. Allora, facciamo domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
4: No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
5: La faccio io adesso, allora. Qui parla del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno
4: è la festa della Repubblica.
5: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa. Cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
4: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
5: Nel 46.
4: Grande, bravo.
1: Gliel'ho detto prima io.
4: Hai visto, Antonio?
5: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
1: Quella del test.
5: Esatto, sì, quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
1: Senti, ci canti un pezzettino dell'inno di Memeli?
5: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti.
1: 2 e 3, vai.
5: Io la prima strofa e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti. Dai.
4: Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è meglio. No, tu. Perché.
5: Devi capire che sul palco lei faceva.
4: No,
5: e non cantava, diceva.
4: Si vedevano le tonsille quando cantava.
1: Infatti, è la prima cosa che gli ho chiesto.
5: Non ha cantato.
1: Pensavo un pezzettino.
5: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
1: Come fa? Vai.
5: Fratelli d'Italia.
4: Fratelli d'Italia. L'Italia sta a destra.
5: Dell'elmo di Scipio si è cinta la testa.
4: Bravo.
1: Bravissimi, allora alla prossima, eh.
5: Alecco.
1: La prossima Alecco, no, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto, ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
6: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
1: Come ti chiami?
6: Io Valerio.
1: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-con.
6: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
1: Senti, le tappe più belle.

0: belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
1: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi bello.
0: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
2: Io non parlo bene italiano.
0: Tu non parli italiano? Di dove sei?
2: Sono belga.
0: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove vieni?
3: Sono italiano.
0: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
3: Siamo 24, più o meno. Tra i ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
0: Quanti italiani e quanti non italiani?
3: Una ventina di italiani, forse no, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
0: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi, per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
2: Sì, certo.
0: E tu come la festeggi?
3: Con voi.
0: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore, fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
4: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
0: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
4: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaciov, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
0: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
4: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
0: Invece Pavarotti?
4: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paffutelli alla Pavarotti. Sono raviolini di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: E Sinatra?
4: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
0: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
4: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi, se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
0: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
4: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
0: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
4: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
0: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno

0: stato
1: una bella serata, sì.
0: Che cosa
1: veramente italiana.
0: Come bisogna essere per essere italiani?
1: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
0: E Taranto lo esprime?
1: Sì, sì.
0: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, non
1: L'ho
0: so, dei colori?
1: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
0: Senta, ma nei
1: Penso
0: suoi abiti?
1: Sì.
0: Nei suoi abiti?
1: Ma a me
0: ci mette qualcosa dei colori della patria?
1: Sì, ma non è obbligatoriamente. A me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
2: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! Io sono tutto l'equipaggio della Vittoria Veneto e mentre dalla Fortezza Romanese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'orchestra italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Balletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, a via dei fori imperiali. E quindi, che dire ancora, tutti quanti insieme, buona festa a tutti!
3: Attenzione, è passata.

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Ma per gli autografi è andata benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo vissuto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto è merito del Presidente Ciampi che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
2: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è più bello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
2: Fa, allora, fra...

0: Dove la, guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Mili Carlucci e tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
2: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
1: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
0: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
2: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
1: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
2: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto.
1: Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra, dopo anni, Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita, e trova finalmente il suo posto.
0: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che 12 hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione

0: del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.
1: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Bentornati in Made in Thai, edizione delle 17. Dai campi ci sono novità, gli eventi si accavallano, gli eventi collaterali ai giochi, quindi le arti. Per le strade dei giochi i nostri incontri continuano e continueranno anche nelle prossime edizioni, da qui al 3. Ma partiamo con questa edizione delle 17, quindi Peppe Deli Santi, cosa è accaduto nelle ultime ore dai campi dei giochi di Taranto?
1: Sì, Angelo, buon pomeriggio e ben ritrovati in una nuova puntata di Made in Italy, edizione delle 17, per parlarvi ancora di questi giochi del Mediterraneo. Tanti aggiornamenti, abbiamo davvero un quadro decisamente positivo per gli azzurri e per le azzurre un dato importante che ci porta a 124 medaglie complessive, una media importante per azzurri e azzurre. L'Italia rimane così saldamente al primo posto, è un vantaggio enorme sulla Turchia che alla vigilia di questa giornata era secondo con poco più di 60 medaglie complessive. Il margine italiano è ormai molto consistente sia dal punto di vista dei podi sia dal punto di vista per gli ori. Ma andiamo avanti perché la prima medaglia di oggi è stata quella di Beccaro d'argento, la prima grande soddisfazione arrivata proprio dal tiro a segno e proprio Margherita Brigida Beccaro ha conquistato l'argento nella pistola ad aria compressa da 10 metri. L'azzurra era entrata in finale con il sesto punteggio delle qualificazioni, 569 punti, e durante la finale è stata protagonista di una bella rimonta. Dopo essere scivolata anche in settima posizione, Beccaro è riuscita a risalire fino al secondo posto, guadagnandosi così la medaglia d'argento. Davanti a lei soltanto la serba Zorana Arunovic, che ha mantenuto un margine troppo ampio per essere raggiunta. Alessandra Faet, invece, l'altra italiana in gara, non era invece riuscita a entrare nella finale, chiudendo quattordicesima nelle qualificazioni. Dunque, è arrivata una medaglia importante e il bottino italiano è salito ulteriormente. Il judo sta diventando il grande protagonista invece del pomeriggio e soprattutto sul tatami che l'Italia può aspettarsi un'altra raffica di medaglie. Non solo, la situazione a metà pomeriggio è molto positiva perché Carlotta Avanzato è in finale dei meno 63 kg. Ha superato la spagnola Laura Vasquez Fernandez con un Vasari decisivo nel gol de score. Si giocherà quindi l'oro. Christian Parlato invece è in finale nei meno 90 kg, ha battuto con autorità il bosniaco Tony Miletic nei quarti e poi lo spagnolo Daniel Nieto Trinidad in semifinale, conquistando l'accesso alla finale per loro. Sansei Kwadwo Anani è anche egli in finale nei più 100, dopo aver superato l'egiziano Hussein e il cipriota Antoniou, ha battuto in semifinale l'algerino Mohamed El Medi Lili con un Ippon anche per lui. C'è dunque una finale per loro. Tre finali maschili e femminili con azzurri che rappresentano già una prospettiva molto interessante per il bilancio della giornata. C'è poi Asia Tavano impegnata nei più 78 kg. Alle 14:17 era iniziata tra l'altro la sua semifinale contro l'egiziana Safa Soliman. L'azzurra aveva già conquistato un posto tra le migliori quattro battendo la turca Hilal Öztürk per Ippon al Golden Score. Non tutte le storie però purtroppo sono positive nella giornata di oggi perché Irene Pedrotti nei meno 70 kg ha perso la semifinale contro la serba Aleksandra Andrić e potrà comunque giocarsi il bronzo. Claudia Sperotti invece è uscita dal torneo dopo la sconfitta nel ripescaggio. Jean Carletti invece è stato

0: eliminato nel ripescaggio dei meno 100 kg. In sostanza, però, il judo azzurro sta avendo una giornata molto importante, tre finali già conquistate, una semifinale ancora in corso e una possibilità concreta di raccogliere parecchie medaglie. Pallavolo femminile, Italia-Grecia, partita apertissima, alle 14 è iniziata appunto la semifinale tra gli azzurri e i greci. L'Italia era avanti 20-19 fino a poco fa, quindi la vincente affronterà la Turchia, che ha già conquistato la prima finale battendo la Serbia per 3-1, e quindi uno degli appuntamenti più importanti di questo pomeriggio. In palio non c'è soltanto una medaglia, ma l'accesso alla finale per loro. E questa sera ci sarà anche l'altra semifinale che riguarda direttamente l'Italia. Alle 20 l'Italia maschile affronterà la Grecia. Gli azzurri arrivano a questa partita dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone, battendo la Francia per 3-0. Pallamano maschile, vittoria netta, ma si gioca soltanto per il quinto posto. Buona prova dell'Italia maschile di pallamano, che ha battuto Cipro 37-20 nella semifinale per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto. Gli azzurri hanno dominato, soprattutto nel secondo tempo, dopo essere andati all'intervallo 17-8. Grande protagonista Tommaso De Angelis, autore di 12 reti. L'Italia quindi giocherà la finale per il quinto posto. È un risultato chiaramente positivo per la partita di oggi, anche se chiaramente non è la posizione che l'Italia avrebbe voluto raggiungere inizio torneo. Tennis tavolo, avanti la coppia Ojebode-Monfardini. Nel doppio misto Jon Ojebode e Gaia Monfardini hanno superato senza perdere un set gli ottavi contro la coppia siriana Zaza Zaza. Alle 17 affronteranno l'Egitto nei quarti di finale, dunque anche il tennis tavolo può ancora regalare una medaglia alla spedizione italiana. Il triathlon invece deve ancora cominciare, triathlon che tra l'altro è una delle discipline più attese della giornata, ma alle 14:33 non ha ancora assegnato le sue medaglie. La gara maschile scatterà alle 16:45 con Ewan De Nigro e Riccardo Cultore. Ore 18:30 toccherà alle donne con Bianca Seregni e Paola Sacchi. È una disciplina particolarmente interessante perché l'Italia, con atleti di buon livello, potrebbe aumentare ulteriormente il bottino prima della fine della giornata. Prima di andare a sviscerarvi ulteriormente tutti gli aggiornamenti da stasera ai prossimi giorni, ci andiamo a vedere le interviste del nostro Cosimo Lenti.
1: Linda Manfredini, vi giocate loro qui a Taranto, che soddisfazione c'è? Ti chiedo innanzitutto.
2: È una grandissima soddisfazione, soprattutto per il pubblico, perché è veramente tanto caloroso. Devo dire che è sempre un'emozione cantare l'inno in questo palazzetto, perché è veramente, veramente tanto bello. Quindi spero di mettere in campo una buona pallavolo, soprattutto per chi ci viene a vedere.
3: Domani la Turchia è in finale, insomma, l'eterna sfida si ripropone anche ai giochi del Mediterraneo.
2: Sì, diciamo che siamo rivali ormai da un po' di tempo. Sono contenta perché comunque credo che sarà una bellissima partita. Loro sono molto forti, hanno fatto un cammino netto fino ad ora come noi, quindi ce la giocheremo in campo.
3: Quanto ci credete a noi?
2: Tantissimo, siamo qui per questo.
1: Commento sul pubblico di Taranto.
2: Sono veramente bellissimi e super calorosi anche a fine partita, un sacco di complimenti, quindi sono veramente, veramente tanto simpatici soprattutto. Quindi li ringrazio e insomma speriamo di portare a casa una medaglia molto importante anche per loro.
1: Grazie, grazie mille Lina.
4: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni, però non ce ne facciamo una colpa. Comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di come andare il torneo perché lo sappiamo bene che fa tutta esperienza.
3: Che esperienza per voi questo rappresenta questi giochi del Mediterraneo?
4: È una competizione bellissima, giocare qui in casa davanti a molti tifosi, con veramente un supporto grandissimo. Poi fa tutta esperienza perché comunque avremo molte altre competizioni da affrontare in questo anno, quindi partire così, diciamo, siamo partiti col botto, va benissimo.
5: C'è grande rimpianto per la partita di oggi, era una partita dove siamo andati in vantaggio, ma purtroppo poi ci siamo fatti rimontare, causa caldo, causa la stanchezza. Il rimpianto è grosso, però ora si deve puntare alla prossima partita e alla medaglia di bronzo.
3: Raccontaci il gol.
5: Il gol nasce da una bella azione collettiva di squadra, e dalla destra. Gian Mattei, mio compagno, è stato molto bravo a mettere la palla a rimorchio, ho attaccato l'aria.

0: E come al solito mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto.
1: Che cosa è mancato dal punto di vista tecnico, tattico, a prescindere dall'esperienza, dalla qualità, che cosa si è perso?
0: Sì, certo, però non è secondo me una questione di equilibrio. Noi siamo arrivati a questa partita, secondo me, in sera anche parecchio stanchi rispetto al solito, il caldo ci ha condizionato molto e rispetto alla partita contro il Kosovo ci è mancato, secondo me, la più voglia di far gol e la determinazione.
2: Diego, è stato un peccato non vedere lo Iacovone pieno, c'erano quasi 20.000 persone pronte ad acquistare il biglietto per poi di conseguenza giocarla alla sera. C'è un rimpianto nella vostra squadra anche per questo?
0: Certo, il rimpianto per i nostri tifosi che anche stamattina sono stati grandiosi e molto, perché noi in campo ci andiamo anche soprattutto per loro, per ringraziarli di venirci a vedere. Ci dispiace per la finale, spero che ci siano per il terzo e il quarto posto per prenderci medaglia d'argento di bronzo tutti insieme.
3: Grazie al nostro Cosimo Lemti, come sempre preciso, puntuale nelle interviste in questi giochi del Mediterraneo. Cosa ci aspetta da qui a questa sera? Perché il 29 agosto non è assolutamente finito, i principali appuntamenti li abbiamo già citati, c'è la pallanuoto, c'è la semifinale maschile di pallavolo e il finale, quindi potrebbe essere davvero molto ricco. Da domani partite da non perdere, perché la domenica, quella del 30 agosto, sarà una giornata ancora più affollata dal punto di vista degli appuntamenti. La prima partita da cerchiare è Italia-Marocco alle 10, finale per il bronzo del calcio maschile. Gli azzurrini hanno perso per 3-1 contro la Tunisia in semifinale dopo essere passati in vantaggio, mentre il Marocco è stato eliminato dall'Algeria ai calci di rigore. L'Italia avrà dunque la possibilità di chiudere il torneo con una medaglia. Poi ci saranno le finali di pallavolo, sia maschile sia femminile, con la possibilità concreta di vedere una o entrambe le rappresentative italiane giocarsi loro, a seconda poi dell'esito delle semifinali di oggi. Ore 19, in programma la finale per loro del calcio maschile, quindi a contendersi il titolo saranno Tunisia e Algeria. Molto interessante anche il set, è bello, perché? Perché alle 19 affronterà la Francia, la fase a gironi della pallanuoto, e quindi uno degli appuntamenti da seguire, perché il torneo proseguirà fino alle finali. L'Italia è tra le squadre più attese. Ore 20, poi domani sarà la volta dell'Italia femminile di pallamano contro la Grecia. Ore 20 e 40, spazio al basket, 3 contro 3 con Spagna-Italia. Spagna-Italia maschile, il torneo del 3 contro 3 è appena cominciato, tra l'altro, e si concluderà il 1 settembre con semifinali e finali. Andiamo avanti perché c'è anche lunedì 31 agosto, altra giornata da seguire, prevista la finale del torneo femminile, quindi se l'Italia riuscirà a superare il Portogallo, in quella serata si giocherà l'oro. Poi ci sarà la staffetta mista del triathlon, che può rappresentare una nuova possibilità di medaglia per l'Italia dopo le gare individuali del 29 agosto. Proseguiranno anche pallanuoto, pallamano, tennis tavolo e basket 3 contro 3, con quest'ultimo che entrerà poi nella fase dei quarti di finale. Il grande appuntamento conclusivo della pallanuoto arriverà invece il 2 settembre, quando sono previste le finali del torneo. Un quadro generale che vede fino a questo momento l'Italia in maniera molto positiva, prima, come abbiamo detto all'inizio di questo collegamento, prima nel medagliere. Questo vuol dire che c'è davvero tanta qualità. La giornata del 29 agosto potrebbe essere una di quelle destinate a far aumentare, come abbiamo detto prima, il bottino. Il pomeriggio è appena entrato nella fase decisiva, ci sono ben tre finali, l'Italia è davanti a tutti e ovviamente ancora tante tantissime possibilità per conquistare altre medaglie e arricchire il proprio bottino di questi Giochi del Mediterraneo 2026. È tutto per l'edizione sportiva, a te Angelo, ci si rivede domani mattina.
4: Bene, questi erano gli aggiornamenti arrivati dai campi nelle ultime ore, grazie a Deli Santi. Io partirei, Alessandro Labiola, a questo punto con quanto già visto stamattina, però l'intervista con il Ministro degli Esteri e un primo bilancio con il collega Domenico Palmiotti sono ancora attuali, perché vale la pena riascoltare tutto. Quindi rimandiamo, ha avuto anche notevole successo sui social e sui 100, rimandiamo tutto il blocco di Medinta per le strade dei giochi.

0: Andiamo a dormire nella nave da crociera, bello, che mi sembrano stanze molto belle, mi sembrano tutti contenti gli
1: Ha
0: atleti.
1: dato una bella spinta questi giochi del Mediterraneo, stanno dando riscontri al
0: Ma
1: di là di
0: assolutamente, no,
1: ogni
0: ma anche i
1: limite.
0: successi del nostro sport che si confermano i risultati straordinari di Parigi e dell'Inghilterra, quindi direi che i nostri ragazzi danno sempre un'immagine molto positiva. Molto colpito non soltanto dalle medaglie, ma dal fatto che ci siano dei ragazzi che possono essere portati ad esempio, ragazzi positivi. Ne ho conosciuti qualcuno, stavamo parlando prima in macchina, sono rimasto molto colpito da Sara Curtis, perché è una ragazza educatissima innanzitutto. Quindi credo che si debba dare atto a questi giovani dei sacrifici che fanno, perché dietro la medaglia ci sono anni di sacrificio, giorni di sacrificio, rinunce, una vita. Però dimostrano che si può essere giovani, essere vincenti, essere seri, essere ragazzi puliti. Ecco, sono un esempio di una bella Italia.
1: Ministro, i
0: Secondo me
1: giochi
0: anche.
1: in questo contesto Taranto, i giochi sono
0: Taranto.
1: un'occasione anche di dialogo, di pace,
2: Il tema del
1: come
2: Mediterraneo.
1: rilancio di ruolo dell'Italia nel
0: Vabbè, quello
1: Mediterraneo.
0: sempre l'Italia è il mare nostro, ma quindi figuriamoci se il Mediterraneo, per noi abbiamo sempre rivolto grande attenzione, anche come per quanto riguarda la politica estera, per noi la pace nel Mediterraneo è fondamentale, non può essere certamente un cimitero di migranti, deve essere un mare di commerci, di benessere, stiamo lavorando tutti per questo. Il Mediterraneo e i giochi devono servire anche a rinforzare i rapporti tra paesi, tra giovani di diversi paesi. Lo sport abbatte le barriere, è nato per questo, no? Le Olimpiadi chiudevano anche le stagioni delle guerre, anche tra Sparta e Atene. E credo che anche qui i giochi del Mediterraneo siano un segno di amicizia tra popoli che appartengono a paesi che si affacciano sul mare e che sono spesso interconnessi. Mi hanno preso in giro perché ho detto che il mio cognome è un cognome di origine araba, la mia famiglia è originaria di Vietri sul mare, da parte di mio padre, e qualcuno Tajani è qualcuno che veniva dall'Africa, che è un cognome che è ancora africano, qualcuno meditano, ma ho detto che ero parente, no, non ho detto che ero parente di uno dei grandi sufi. Tijani, la Tijania è una corrente filosofica dell'Islam. Io ho detto, beh, il cognome è lo stesso, poi, cioè, non è che voglio dire che sono un islamico, dico soltanto che lo scambio tra persone che vengono da paesi che si affacciano sul mare è facile, come posso dire, siamo tutti parte di una grande famiglia.
1: Ministro, giorni fa il
2: Negli
1: Papa ha detto.
2: impianti qual è che l'ha colpita di più?
0: Gli impianti ancora non ho visti, ho visto, sono stato sulla nave, adesso vorrei vedere quale vicino, ma mi pare tutto nuovo, sembra che qui è una bella realtà. Prima c'era la medicina, non c'era niente, adesso c'è un bel impianto che rimarrà, così come
1: Ministro,
0: rimasero quei giochi olimpici a Roma, sono rimasti gli impianti, sono questi.
2: c'è un problema di gestione adesso.
0: E vabbè, adesso si gestiranno piano piano, come se tutto si gestisce.
1: Ministro, giorni fa il Papa ha detto che questi giochi possono affermare una profezia di pace nel Mediterraneo.
0: Ma assolutamente, ma abbiamo detto, lo sport è uno strumento fondamentale di pace, quindi le Olimpiadi erano e dovrebbero essere sempre un ponte tra diverse realtà, sono la bandiera della pace le Olimpiadi, quindi ha ragione Papa Leone, sono
2: Però
0: d'accordo.
2: a questo clima di pace si contrappongono le tensioni internazionali, ad esempio la Russia, no? Che sta in qualche modo
0: Ma
2: minacciando
0: io sono
2: i paesi
0: me
2: NATO.
0: sono meno preoccupato di quanto siano altri. No, la Russia certamente ha un'aggressività che deve dimostrare la forza anche all'interno, ma non penso che voglia mai attaccare l'Occidente, anche perché ne uscirebbe sconfitta in maniera clamorosa, quindi non credo che sia autolesionista Putin. Vuole dimostrare di essere forte, di essere un capo all'interno del suo paese, nei confronti dell'opinione pubblica. Certo, però non bisogna mai sottovalutare i pericoli, soprattutto con la guerra ibrida, gli attacchi cibernetici, quindi abbiamo riformato il Ministero degli Esteri e c'è una Direzione Generale della Sicurezza e della Lotta Cibernetica, con una sala operativa che ogni giorno punta a respingere attacchi cibernetici contro le nostre sedi diplomatiche, contro il Ministero, ce ne sono centinaia e centinaia ogni giorno, quindi questo sì.
3: Per quanto riguarda invece un pensiero agli italiani in Nepal.
0: Purtroppo la situazione è quella che non abbiamo ancora notizie degli italiani che sono dispersi. Abbiamo inviato un'equipe della nostra unità di crisi del Ministero degli Esteri, è arrivata a Kathmandu e in più anche dall'ambasciata di Nuova Delhi, è partito un console e un altro funzionario, quindi siamo lì per cercare di dare risposte alle famiglie. Purtroppo la situazione è drammatica, si rischia ancora un'altra alluvione. Incrociamo le dita, speriamo che si possano ritrovare, ma così la situazione lei è molto complicata. Grazie
3: Grazie. Posso solo chiedere se ha individuato tra gli atleti dei Giochi del Mediterraneo un altro ambasciatore per lo
0: a voi. No,
3: sport?
0: ancora no, adesso non ne posso nominare troppi. Ho trovato, beh, giustamente. Due, tre ne abbiamo trovati
3: Parigi.
0: a Parigi
3: E a Birmingham.
0: e anche a Birmingham. Adesso vediamo se c'è qualcuno qui che si distingue in maniera particolare, ma molti si erano già distinti là. Ripeto, io sono stato colpito da queste ragazze del nuoto, ma non devo dire a te delle nuotatrici, perché, ripeto, sono rimasto colpito soprattutto dal comportamento oltre che dal risultato sportivo, perché tante volte un campione rischia di montarsi la testa, un campione deve essere invece di esempio per gli altri giovani. Devo dire che la Curtis mi ha sempre colpito per la sua educazione. L'ho conosciuta in Sette Colli, siamo capitati in un'intervista insieme. Devo dire, una ragazza educatissima. Forse io sono un po' all'antica, ma quando vedo una persona educata rimango sempre colpito. Gli ho detto pure ai genitori. Ma anche per le vittorie che ha dato, per il coraggio, per la determinazione, un ragazzo anche che studia, che non ha rinunciato anche alla sua formazione culturale, perché sennò poi non è che uno che perché fa l'atleta non deve essere soltanto muscoli, gli atleti hanno anche il cervello, quindi è bene che studino, sono nominati due ragazze e la terza, la vincitrice del salto triplo della medaglia d'oro. Credo che insomma sia un riconoscimento. Poi già ne ho nominati parecchi, se no poi si inflaziona la cosa, però
4: Grazie.
0: c'erano tanti.
4: Ministro,
3: Grazie.
4: questa Taranto dello sport, che messaggio lancia al Sud?
0: Il messaggio è che il Sud ha una vocazione sportiva che si affonda nella Magna Grecia. Milone di Crotone è uno dei più grandi atleti della storia. Figuriamoci se il Sud non può essere protagonista, tanti atleti sono meridionali, insomma, anche Taranto mi pare che qualche campionessa nel nuoto l'ha espressa, no? Quindi
5: Anche nel tennis.
0: anche nel tennis, anche a Brindisi pure nel tennis.
5: Sì, sì.
0: No, Taranto l'ha
5: Se
0: guidato
5: vinci
0: un'altra.
5: Taranto è Pennetta Brindisi in
0: Pennetta
5: teoria.
0: Brindisi,
5: Sì.
0: sì,
3: Taranto
0: importante.
3: è Pilato.
0: È Pilato di Taranto, sì, appunto, perché beh, no, beh, una città di mare è giusto che abbia dei campioni, no? Ma l'Italia è la terra dei campioni.
6: E insomma, avete visto un Tajani con cui abbiamo toccato vari punti. Chiaramente a un ministro si possono chiedere tante cose, non c'era il tempo per tutto, però insomma, valore culturale, momento storico, valore sportivo, due chiacchiere col ministro che poi ieri avete visto con Dattis, Ferrarese e altri esponenti della politica sportiva e della politica più in generale, ha seguito poi, proprio stavano entrando in piscina, avete visto l'ultima immagine. Poi c'è stata Italia-Bosnia di pallanuoto nettamente vinta. Dal Settebello, poco prima, mi ero avvicinato allo stadio del nuoto percorrendo un tratto di quello che poi contemporaneamente sarebbe diventata la pista per la roller maratona. 2-3 minuti, tra l'altro chiusi con il collega Palmiotti di Sole 24 Ore e Quotidiano, collega esperto con cui abbiamo tracciato un piccolo simpatico. Abbiamo abbozzato un bilancio dei giochi, però alla metà del percorso. Qualche minuto vedrete una inedita via medaglie d'oro, via mezzetti, vuote. Prego. Via Abruzzo, via medaglie d'oro. Fa molto caldo.
7: questa è la pista, possiamo chiamarla così, della roller maratona, in pratica chilometri e chilometri correndo sulle rotelle, è spettacolare. Le donne hanno già finito, adesso tocca agli uomini. Non è Capodanno, quando a Taranto si tolgono le auto, ma sono i giochi del Mediterraneo. Io sono in piena pista, però sto raggiungendo la piscina, perché c'è la pallanuoto oggi, c'è l'Italia, c'è il sette bello del Mediterraneo. Però bello anche documentare questa pace, questo silenzio. Ci sono 34 gradi, sono le 18:15, fa proprio caldo. Ecco, questa è una strada tipica, la strada delle strade dei giochi. Vedete? Ecco, le medaglie d'oro, vedete? La scuola Alfieri. Questa è la pista. Gireranno da via Mezzetti, qui a sinistra, ecco, per chi non conosce Taranto, indico. Eccoci qua, i volontari sparsi per il circuito, noi ora guadagniamo il marciapiedi, come giusto che sia.

0: questo è uno snodo, è una curva a gomito di quella spettacolare sicuramente. Da qui passeranno più tardi i maratoneti, i roller maratoneti. Comincerà a fluire pubblico perché, vedete, questa è la venue, o meglio l'ingresso che porta, ed in fondo lì c'è la nave, una delle due navi, ecco qua, questo è l'ingresso della piscina, perché c'è l'Italia alle 19, c'è il Sette Bello, la squadra di pallanuoto è molto attesa qui a Taranto. Allora, Domenico Palmiotti, possiamo già trarre un primo bilancio, e presto?
1: Beh, c'è anzitutto il grande successo di medaglie, la grande raccolta di medaglie che l'Italia ha fatto. Abbiamo dati
0: questo sole di fronte, Domenico,
1: dati importanti, dati significativi. È chiaro che l'Italia è presente ai Giochi del Mediterraneo con una delegazione di quasi 500 atleti, e primeggia in tanti sport, è evidente che questi risultati devono essere.
0: Però storicamente il Giochi del Mediterraneo è Italia e sul
1: Italia,
0: podio,
1: certo.
0: Però è anche un paese che in Europa ormai è una potenza dello sport.
1: Certo, è un paese che si è appunto affermato, quindi il primo dato, i risultati sportivi brillanti, importanti. Il secondo dato, l'affluenza del pubblico. Io credo che dopo la cerimonia inaugurale, che ha mostrato veramente immagini bellissime, venerdì della scorsa settimana, la gente abbia acquisito una dose di entusiasmo che l'ha portata ad affollare, a cercare i biglietti, a vedere in tutti i modi possibili e immaginabili di partecipare a questo
0: evento. Vuole esserci.
1: Vuole esserci, e si vede. Poi un altro elemento che ho visto così per caso da spettatore, Rai Sport, bene, vedere queste continue dirette che, no, propongono queste immagini degli impianti di Taranto, degli eventi sportivi che sono in corso a Taranto, una copertura così non c'è mai stata, una copertura importante, e tutto questo messo insieme serve a costruire, diciamo, anche un'immagine positiva della città. I Giochi del Mediterraneo, io credo che nessuno avesse scommesso su questa riuscita, c'erano già molti dubbi alcuni mesi fa,
0: sarà tribolato l'arrivo,
1: sul fatto che gli impianti

0: potessero essere completati, molti erano dubbiosi, molti erano incerti. Ovviamente erano ancora più incerti sulla riuscita, sul gradimento del pubblico, invece abbiamo visto un crescendo.
1: Domenico, dal 4 settembre è
0: Dal
1: la
0: 4
1: sfida che ci aspetta.
0: settembre i giochi del Mediterraneo sono i giochi nostri, perché dobbiamo riuscire,
1: Che vuol dire i fatti nostri, sono
0: dobbiamo,
1: fatti nostri,
0: dobbiamo riuscire
1: sono giochi
0: ad
1: nostri.
0: appuntarci le medaglie che gli atleti si stanno appuntando nelle varie discipline in questi giorni, dobbiamo appuntarcele noi, cercando di mettere insieme un modello di gestione che valorizzi questi impianti, perché il rischio che questi impianti non siano usati e che abbiano, come dire, no, un appassimento è fortissimo. Bisognerà quindi vigilare che non ci siano atti vandalici, atti distruttivi,
1: Bisogna andare
0: perché
1: subito in gestione.
0: diciamo la verità, questo è un rischio fortissimo. Quindi evitare anzitutto che questi impianti siano saccheggiati, che ci siano
1: Quindi vigilanza, gestione e
0: gestione,
1: lungimiranza.
0: lungimiranza. E ovviamente questo è possibile solo se coinvolgiamo chi può essere all'altezza della gestione, se coinvolgiamo le federazioni, perché le federazioni, a mio avviso, ti possono inserire in un circuito nazionale e internazionale, far diventare questi impianti un punto di riferimento per l'atletica, per il nuoto e per tutte le altre discipline sportive.
1: Dal 4 saranno giochi nostri. Bella questa, la usiamo.
0: Giochi
1: Grazie
0: nostri.
1: Domenico, buon
0: Prego.
1: lavoro. Eh sì, per dirla con Domenico Palmiotti, dal 4 sono giochi nostri, cioè sono fatti nostri, cioè dovremo garantire vigilanza, lungimiranza e gestione professionale. Tutto la legacy, in una parola, in italiano significa dare continuità a questa eredità che i giochi dal punto di vista patrimoniale, consentitemi, anche culturale, ci lasceranno. Quindi saranno giochi nostri, ce ne occuperemo, sarà tema di attenzione quotidiana, se non settimanale, anche con le nostre trasmissioni di approfondimento di Studio 100, perché sarà nostra cura verificare che tutti gli impianti possano avere la vita che meritano, perché la pubblica fruizione sarà fondamentale, è un patrimonio da saper gestire. Mi rettifico, ho sbagliato nel video, non era la scuola Alfieri. La scuola Alfieri, scusate, ma l'aria condizionata mi sta rendendo sempre più afono. Non era la scuola Alfieri, ma in Via Medaglie d'Oro la scuola è la Colombo. Adesso però chiudiamo la briola e passiamo oltre, c'è Sabrina Morea. Io lancerei la clip eventi perché Sabrina Morea ha in caldo varie cose da dirci e da farci vedere. Clip Made in Ta eventi.

0: E allora, buongiorno nuovamente qui dalla postazione che vi racconta gli eventi che ci sono stati ieri e quelli che ci saranno nella giornata di oggi, sabato 29 di agosto. Caro Angelo, però ti devo tirare in ballo, semplicemente perché insomma so la tua passione per la disco, tutte le situazioni che riguardano le discoteche e la musica house, perché voglio partire con quello che è accaduto ieri sera, davvero un evento straordinario, quello che si è tenuto su Corso Due Mari. Ecco, qui guardiamo delle immagini meravigliose di quello che era il coinvolgimento del pubblico di tutte le età che si sono ritrovate a Corso Due Mari davanti a questo palco
1: Immagini
0: bellissimo.
1: girate nella folla, quindi sono ballano perché si sta ballando.
0: E questi
1: È
0: c'eri
1: la
0: tu?
1: riprova.
0: C'eri tu? C'eri tu?
1: Ma sono manine amiche, manine amiche.
0: Insomma, diciamo che ha coinvolto un po' tutti, però per raccontare
1: Sì, ma
0: esattamente.
1: c'ero, c'era lì,
0: C'eri, c'eri,
1: c'ero.
0: c'eri, c'eri.
1: Sì.
0: Per raccontare un po', facciamo un passo indietro, andiamo a qualche ora, anzi un'oretta prima dell'inizio dell'evento, quando davanti appunto al baronet con alle spalle il palco, che insomma ancora dietro c'era il castello aragonese, ho incontrato i protagonisti, gli organizzatori che erano in pieno fermento per questa serata e quindi andiamo con il contributo. Siamo finalmente al 28 di agosto, è arrivato il momento, tra una mezz'oretta circa avrà inizio questa serata memorabile. Qui siamo al Baronet, siamo con i protagonisti di questo grande evento che abbiamo incontrato l'altro giorno, ma non avevamo incontrato Marco
1: Ciao a
0: finalmente.
1: tutti, ciao a tutti.
2: Finalmente la strada.
0: Finalmente, perché in questi giorni l'ho visto sempre incasinato a lavorare.
1: Sempre.

0: Sempre. Diciamo che sono state delle settimane complicate, perché comunque gestire un evento così per tanta gente, speriamo, non è così semplice. Grazie all'aiuto di Fabrizia, alla mia compagna e socia, dei nostri collaboratori Alex e Peppe, è diventato tutto un po' più semplice. Speriamo che stasera arrivi un bel po' di gente, che ci sia divertimento, festa, perché poi è il motivo per cui abbiamo deciso di fare questo.
1: Allora, sicuramente sarà una grande festa, ma poi quando c'è Peppone, figuriamoci, non può non essere così.
2: Noi
1: stasera non fai il DJ,
2: noi
1: però.
2: Stasera siamo di contorno a una grande serata, uno scenario che riguarda Taranto, per Taranto, e sempre a fianco la gente che crede in questo territorio, come Marco e Fabrizia. E abbiamo una grande line up, fra un po' arriveranno gli artisti, stanno qua vicino, che hanno sposato questo progetto, e aspettiamo Taranto, perché questa cosa è per Taranto.
1: Okay,
2: e sarà il motto: il Mediterraneo suona a Taranto,
1: con il castello alle spalle. Fabrizia, alle spalle
3: c'è anche il grande Alex, e come dicevano i ragazzi, tra mezz'ora ci siamo. Vi aspettiamo e siamo sicuri che sarà un bellissimo momento da condividere tutti insieme.
1: Ok, allora io vi lascio ai vostri lavori, perché insomma siete veramente lì per cominciare, però più tardi faremo le nostre riprese, ci saremo per questo grande evento.
3: Quindi
1: del Barone.
3: Vi aspettiamo.
1: Grazie ragazzi, in bocca al lupo.
3: Grazie a te.
1: E allora, come anticipato, Studio 100 TV c'era ieri sera, insomma, a seguire poi dal vivo quello che è accaduto, insomma, grazie alla nostra Maria Laura Paletta e Martino Vinci, che si sono immersi nella folla, cercando di raccontare insomma in diretta sui canali social appunto quello che stava accadendo. Tra l'altro è stato molto bello vedere le immagini dal palco, che riproponevano questa onda di gente che arrivava da Via d'Aquino e che poi ha occupato proprio la parte della strada di fronte al palco. C'erano, come avevamo anticipati, DJ di fama internazionali, tra cui Vanco, che è un artista che è stato indicato dal giornale GQ come uno dei più importanti personaggi nell'ambito musicale di house elettronica, ma c'erano anche tantissimi DJ di casa nostra, dei ragazzi che si stanno veramente facendo conoscere anche fuori dal territorio di Taranto, e quindi anche fuori dalla nostra regione, quindi davvero un grande evento. Quindi tu c'eri, Angelo?
4: Sì, c'ero, ma perché è un paio di sere che vado al Borgo, vorrei andarci anche questa sera, perché ci sono altri eventi proprio in quest'angolo, ma anche in Discesa Vasto, poi ci direi tu. So anche di gente che sta festeggiando i compleanni in quella zona, ne sta approfittando, dando appuntamento agli amici, ci vediamo lì. Ieri tra Piazza Immacolata, Piazza Garibaldi e Ponte Girevole, poi oltre anche, fino diciamo al Cibo per la Mente, ecco, e anche dopo
1: sì.
4: Tanti eventi, tanta gente, bello. Diciamo che ci sono pochi atleti in giro a quell'ora, ma le ragioni sono ovvie.
1: Certo.
4: Alle 23 gli atleti non possono stare, poi la vita sulla nave è normale. Forse se avessi 18-20 anni anch'io me la godrei un po' la nave da crociera, no?
1: Come no,
4: quindi
1: certo.
4: Questo è normale, qualche delegazione la si incontra, però la partecipazione popolare è tanta, è stratificata, trasversale, da ogni parte della città. Io ho incontrato anche gente della provincia, non solo, quindi fino a mercoledì la festa continua,
1: sì,
4: credo.
1: Assolutamente. Ecco, guarda, qua c'è la nostra Maria Laura,
4: sì,
1: che era proprio in mezzo.
4: Chissà se ha ballato Maria Laura, poi lo chiederemo.
1: Poi glielo chiederemo dal vivo. Bene, allora, questo era quello che riguardava l'evento che si è tenuto in Corso Due Mari. Noi poi abbiamo fatto davvero ieri una grande passeggiata incontrando vari protagonisti, e da Corso Due Mari ci siamo spostati al Molo Sant'Eligio, dove si teneva, si è tenuta la terza edizione di Happy Puglia Fuori Giochi, un incontro conviviale e comunque di confronto organizzato dall'Associazione Pugliesi. Si è tenuto appunto al Molo Sant'Eligio e noi abbiamo incontrato il presidente dell'associazione Nicola Tattoli, ma abbiamo incontrato anche altri ospiti. Terza edizione di questa serata speciale Happy Puglia fuori giochi. Ne parliamo con il presidente dell'associazione Pugliesi, il dottor Nicola Tattoli, e mi faccio forza del foglietto per partire dal claim, che è molto bello: incontri che ispirano, emozioni che uniscono, relazioni che creano valore. Beh, sono i giochi del Mediterraneo.
5: Sì, beh, sicuramente avere l'opportunità di realizzare un evento di ritrovo della nostra associazione all'interno di un clima così gioioso e internazionale, appunto quale dei giochi del Mediterraneo, ci consente di aumentare e di, diciamo, dare ancora più valore a quelle che sono le connessioni, diciamo, appunto, che inseriamo all'interno del nostro claim.
1: Come sempre è una serata conviviale che però dà la possibilità, insomma, di confrontarsi anche, no, attraverso le relazioni su quelli che sono i temi che riguardano l'associazione Pugliesi.
5: Beh, assolutamente, chiaramente sono temi variegati, noi non siamo verticali su un tema specifico, però sicuramente quello che a noi ci teniamo molto è la competenza, quindi il tema delle competenze, per cui oggi avremo l'opportunità, il piacere, l'onore di ospitare appunto professionalità che arrivano da Milano, arrivano da Roma, arrivano da Zurigo, arrivano da diverse parti, diciamo, d'Italia e anche del mondo, e questo per noi è appunto connessione di valore.
1: E allora, da connessione di valore ovviamente si pensa già alla quarta edizione, penso, no? Presumo, ci si augura.
5: Iniziamo sicuramente con la terza, che comunque ci si aspetta che essere molto calda, direi.
1: Sotto tutti i punti di vista.
5: Sì, la quarta edizione assolutamente sì, e chissà, il prossimo anno vedremo dove appunto dalla Puglia riusciremo, insomma, a esprimere il meglio della nostra associazione.
1: E allora, nell'attesa che ci si incontri nuovamente, grazie e buon lavoro al dottor Tattoli. Grazie.
5: Grazie a voi.
1: All'interno di Happy Puglia Fuori Giochi questa sera due ospiti davvero speciali, come diceva il presidente Tattoli, perché con noi ci sono due dei massimi rappresentanti dell'organizzazione che riguarda i giochi del Mediterraneo. Quindi ringraziamo Francesco Conticello, AD di G2 Eventi, società partner di Castadiva Group, e Angelo Bonelli, il direttore artistico di Castadiva, che ovviamente ha curato la cerimonia di apertura e curerà quella di chiusura. Come sta andando questi giorni tarantini, come stanno andando sia dal punto di vista organizzativo, artistico e quant'altro?
6: Ma benissimo, benissimo, perché è stato un grande successo, ha sorpreso anche noi, sapevamo di aver preparato un bel progetto, però di fatto quando si va in un posto che non è il luogo dove di tua appartenenza, che devi raccontare quella storia, è sempre un'operazione complicata, però diciamo che anche un qualche cosa che ci piace. Noi abbiamo lavorato in tutto il mondo, nei 5 continenti, dall'Asia all'Africa al Nord America, quindi l'idea di poter interpretare il pensiero di un territorio è un qualche cosa che ci stimola molto, e devo dire che dai commenti che sono usciti, da quello che leggiamo, da quello che vediamo, forse questa volta abbiamo fatto centro più di qualsiasi altra e siamo molto felici.
1: Da quanto tempo state vivendo proprio Taranto? Perché non sono soltanto questi giorni, no? C'è un lavoro che parte da lontano, insomma, che vi ha calati in questa realtà con le sue bellezze e con le sue difficoltà.
7: Ah, tantissimi mesi, diciamo, quando noi abbiamo deciso di partecipare alla gara per le cerimonie, siccome, come diceva Angela, a noi ci piace come segno distintivo del nostro modo di lavorare insieme, quello di percepire in maniera molto forte il territorio, non solo come studio che puoi fare anche da casa, ma anche come sensazioni, come profumi, come persone, noi da subito, appena abbiamo deciso di partecipare, ci siamo trasferiti a Taranto per qualche giorno in incognito, come dico io, nel senso che andavamo in giro e cercavamo ispirazione. E in quei giri che ci siamo fatti allora, il Marta ci ha ispirato particolarmente, ma non solo, le persone, insomma, è stata un lunghissimo conoscere Taranto, perché in realtà nella percezione che noi abbiamo Taranto è vista un po' come la città del grande problema ambientale che ha. In realtà Taranto è di una complessità, di una bellezza fuori dal comune, ha una storia straordinaria, ma non ha solo una storia straordinaria, ha anche un presente molto molto bello da raccontare. Ci piaceva provare a raccontarlo senza lasciare indietro la ferita ambientale, ma puntando su un'identificazione differente.
1: Possiamo dire che l'atleta che si erge sullo stadio Iacovone ve lo porterete a vita nei ricordi?
6: Ma sicuramente è stata una grande idea, anche un po' obbligata da dei cambi che abbiamo dovuto fare al progetto, e spesso quando bisogna cambiare nasce, come dire, il futuro, no? E credo che in questo atleta abbiamo ridato un simbolo, e a questo simbolo abbiamo dato un volto a cui i tarantini ci si sono riconosciuti tutti in maniera trasversale, fuori da ogni credo politico, fuori da ogni problema sociale, e quindi ha unito tutti quanti. Si è rialzato questo atleta per riportare Taranto al centro del Mediterraneo, come fu all'epoca della Magna Grecia, quindi su questo siamo molto contenti.
1: E allora, in attesa, insomma, che arrivi la giornata poi conclusiva, che ovviamente vi vedrà sempre più impegnati, no? Più direttamente, noi vi auguriamo di godervi una bella serata qui. Grazie. Giù al Molo Sant'Eligio, e a festeggiare quelle che sono le eccellenze di Puglia.
6: Grazie a tutti.
1: Ciao. E allora, davvero è stata una bella sorpresa quella di aver incontrato Angelo Bonello e Francesco Conticello, e insomma, ieri c'era veramente tantissimo in qualsiasi angolo della città. Volevi dire qualcosa, Angelo?
4: Sì, no, abbiamo visto anche sui social ieri, no? Su 200 ha documentato, bellissimo, la concattedrale.
1: Sì.
4: In scena, la lirica incontra lo sport, ecco qua. Che bella, la concattedrale illuminata, le vasche. Finalmente, di nuovo le vasche di Gio Ponti, una bellissima e suggestiva immagine dall'alto, ecco. Ieri l'Orchestra Magna Grecia, diretta dal maestro Roberto Gianola, con voce del soprano Giuliana Gianfaldoni, lo dico piano per non sbagliare, ecco, momento veramente altamente culturale, giochi di luce, concattedrale, uno dei più bei monumenti italiani di arte contemporanea.
1: E allora, dopo questo passaggio, torniamo a raccontarvi quello che sarà oggi, sabato 29 di agosto, i vari eventi che ritroveremo nella nostra città. Ricordiamo subito l'evento che si terrà al Teatro Orfeo con Mediterraneo in scena, che prevede la seconda parte di questo progetto con lo spettacolo teatrale La Clò e le sue relazioni pericolose, con la regia di Clarizio Di Ciaola. Alle 21 ancora forse c'è qualche posto che ci si può accaparrare per questa storia speciale raccontata dal regista Di Ciaola, e che rientrava appunto in questo progetto del quale abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi, appunto Mediterraneo in scena. Andiamo avanti, ci spostiamo giù per il pendio La Riccia, dove alle 19.30 Laboratorio di Pizzica, e poi a seguire alle 21.30 Vasconnessi live nell'ambito dell'iniziativa After the Games Festival Diffuso, organizzato dall'associazione Apulia Face APS e dall'associazione Fermenta APS. E facciamo un balzo poi alla Piazza della Vittoria alle 19.00, dove ritroviamo gli amici di Eufonia con Eufonia Band, con il loro repertorio pop, rock italiano ed internazionale. Piazza della Vittoria ore 19 e piazza e Via di Palma alle 19 con il duo acustico Media Voss, organizzato dall'associazione Eufonia, insomma le ragazze che abbiamo incontrato più volte in questi giorni in vari punti della città. Torniamo a parlare di teatro, con lo spettacolo che si terrà al Tatà, e uno spettacolo davvero particolare che si terrà al Tatà, intitolato Nini e la Balena, organizzato dal Teatro Crest. In realtà si terrà lo spettacolo al Mudi, al Museo Diocesano di Taranto, una storia davvero molto particolare, interpretata da con la regia intanto di Michelangelo Campanale e Antonella Ruggero, è interpretata da Giovanni Guarino e Andrea Romanazzi. Una storia davvero particolare, tra teatro di autore. Lo spettacolo riflette sul rapporto tra uomo e natura, quanto mai chiaramente di attualità in questi giorni. E quindi Un piccolo mare sotto le stelle, nella corte del Mudi, Ninì e la Balena. E troviamo, andiamo avanti, poi torniamo a Piazza della Vittoria, stiamo seguendo il Mediterranean Swing Village anche per stasera dalle 18, mercatino vintage, DJ set, una parata di una street band, lezioni gratuite di swing e poi live DJ set, Piazza della Vittoria, curata dall'associazione B Swing, cosa che continua.

0: continuerà anche per domani 30 agosto. Al Baronè stasera non c'è musica disco, ma c'è un live, quello dei Banana Republic alle 20 nell'ambito di Taranto Mare Vivo, organizzato dall'associazione Notte Tempo Future in collaborazione con Baronè, Gata Gallery, Matilde Caffè. E poi per Pelagos World Music Festival alle 21, Piazza Maria Immacolata, in realtà nella locandina viene riportata una special night che questa mattina è stato svelata, insomma, in tutta la sua interezza, organizzata da Taranto Jazz Festival, il concerto del violinista Francesco Grico. E poi andiamo avanti, chiudiamo con l'evento che si terrà allo Spazio Porto, organizzata dalla Fosei, i giovanissimi ragazzi dei Moonquakes, un concerto dal vivo davvero particolare, spettacolare, perché interpretato da giovanissimi artisti che stanno facendo parlare di sé, anche perché lo scorso anno hanno partecipato alle selezioni di X Factor. A seguire DJ set dalle 22:30. Spazio Porto, e chiudiamo gli eventi della giornata di oggi.
1: Moonquakes, quella faccia non mi è nuova.
0: Lo so.
1: Figlio, dico tanto padre, uno dei tre.
0: Esattamente.
1: Allora, grazie Sabrina, quindi eventi fino al 3 ancora ne diremo delle belle, ma anche da vedere, da ascoltare. Medintà finisce qui questa edizione, vi rimandiamo alle prossime, perché gli aggiornamenti si accavallano dai campi, dai palchi e dalle strade. Medita continua, alla prossima edizione su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
3: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce e Taranto.

Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETS Meccatronica Puglia.it. ETS Cuccovillo, il futuro sei tu.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Giochi del Mediterraneo, cresce ma di poco il numero di medaglie per l'Italia. Oggi con il volley maschile e femminile gli italiani si giocano le finali. Intanto proseguono gli appuntamenti collaterali alla grande kermesse sportiva, grande partecipazione per i DJ internazionali nel Borgo Umbertino e la musica lirica all'esterno della concattedrale. Dopo l'incidente stradale che ha coinvolto 3 agenti di polizia locale, la CISL Funzione Pubblica torna a chiedere maggiori garanzie e sicurezza per i lavoratori. Basta impiegarli in reiterati turni notturni, dicono dal sindacato. Sono arrivati in città da Puglia, Basilicata e Calabria, complici anche i giochi. Taranto ospita per la prima volta il raduno interregionale dei Vigili del Fuoco. Dopo la parata, la messa nella Chiesa del Carmine. Bentrovati a questa edizione delle 14 e buon inizio di weekend a voi tutti. Ovviamente grande spazio anche oggi nel nostro TG per i giochi del Mediterraneo. Partiamo subito, come ormai consuetudine, facendo il punto sulle medaglie con il direttore Dario Gallitelli.
1: Continua il dominio azzurro ai giochi del Mediterraneo. Nella 7ª giornata di gara l'Italia porta a casa, si fa per dire, solo 11 medaglie, ma consolida una leadership schiacciante in classifica generale con 121 podi complessivi, staccando nettamente la Turchia, seconda, quota 61. Il bottino di venerdì 28 agosto conta 2 ori, 3 argenti e 6 bronzi. Spicca la splendida festa di Melissa Gatti, che proprio nel giorno del suo 24esimo compleanno conquista l'oro nella roller marathon da 42 km al photo finish, battendo la portoghese Henriquez per appena 46 millesimi di secondo in una gara che vede anche il bronzo dell'azzurra Sofia Saronni. L'altro metallo più prezioso è quello della carabina 10 metri grazie alla prova perfetta di Danilo Dennis Sollazzo. Medaglia d'argento per il tennis tavolo a squadre femminile, per il tiro con l'arco e per la coppia del padel composta da Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo. A completare la giornata ci sono 6 medaglie di bronzo, doppietta importante sempre nel padel sia al maschile che al femminile. Poi l'ottimo esordio del judo che regala un tris d'assi immediato sul podio con le stoccate vincenti di Valerio Accolli, Giulia Ghiglione e Michela Terranova. Un venerdì che conferma la superiorità schiacciante della spedizione italiana. 42 ori, 42 argenti e 37 bronzi. Il medagliere di Taranto 2026 parla sempre più italiano.
0: E continuiamo a parlare di quello che è accaduto ieri con la visita del ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani a Taranto per assistere alla gara di pallanuoto nello stadio del nuoto. Vediamo uno stralcio di alcune dichiarazioni raccolte dal collega Angelo Di Leo.
2: I nostri ragazzi danno sempre un'immagine molto positiva, sono molto colpito non soltanto dalle medaglie ma dal fatto che ci siano dei ragazzi che possono essere portati ad esempio, ragazzi positivi, ne ho conosciuti qualcuno, stavamo parlando prima in macchina, sono rimasto molto colpito da Sara Curtis, perché è una ragazza educatissima innanzitutto, quindi credo che si debba dare atto a questi giovani dei sacrifici che fanno, perché dietro la medaglia ci sono

0: essere ragazzi puliti, ecco, sono un esempio di una bella Italia. I giochi devono servire anche a rinforzare i rapporti tra paesi, tra giovani di diversi paesi. Lo sport abbatte le barriere, è nato per questo, no? Le Olimpiadi chiudevano anche le stagioni delle guerre, anche tra Sparta e Atene. E credo che anche qui i giochi del Mediterraneo siano un segno di amicizia tra popoli che appartengono a paesi che si affacciano sul mare.
1: E allora, continuiamo a parlare di giochi, questo accadeva ieri, ora invece andiamo in diretta dal Palamazzola con Cosimo Lenti, perché sta per iniziare, o forse è già iniziata, ce lo dirà adesso, la partita di volley femminile. Ciao Cosimo, come va lì?
2: Ciao Marina, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, siamo all'esterno del Palamazzola, a breve faremo il nostro ingresso per quella che è la semifinale femminile di pallavolo, quella che apre il programma azzurro del volley, poiché le azzurre hanno, dopo un cammino che le ha viste fino ad ora sempre vincenti nel gruppo preliminare, le azzurre oggi disputano la loro semifinale. È appena iniziata la gara, le azzurre sono già in vantaggio per quello che è il primo set, quindi il primo set già iniziato con le azzurre in vantaggio. Ricordiamo che alle ore 20 ci sarà invece la semifinale maschile, sempre un Italia-Grecia, quindi entrambe le selezioni, sia quella maschile che quella femminile, disputeranno qui al Palamazzola la semifinale con la Grecia, quella femminile è già iniziata. Gara di semifinali, poiché anche allo stadio Erasmo Iacovone alle ore 18 ci sarà Italia-Portogallo con le azzurre che dovranno tentare il tutto per tutto per conquistarsi la finalissima e conquistare magari una medaglia di un metallo più prezioso rispetto a quello che magari è accaduto per gli uomini che si dovranno giocare domani mattina il bronzo. Quindi tanto, tanto ancora azzurro in attesa di quelle che saranno le giornate di atletica, ancora tante medaglie che devono essere assegnate e ancora tante medaglie che devono essere di colore azzurro.
1: Cosimo, in questi giorni stiamo raccontando tanto i tarantini che affollano le varie strutture, i vari impianti. Qual è la situazione lì? Il volley femminile oggi è sold out o comunque c'è una bella partecipazione?
2: Allora, il Palamazzola ha fatto registrare un sold out per tutta la giornata di oggi. Per quanto riguarda la gara femminile, in questo momento il Palamazzola è quasi completamente pieno. Se ci sono delle tribune vuote è poiché alcuni posti sono assegnati a vari sponsor o autorità. Sicuramente il palazzetto sarà stracolmo questa sera, poiché ovviamente l'attrazione principale, dovuta anche sicuramente all'orario, è la selezione maschile, ma anche per le ragazze c'è tanto, tanto calore del pubblico di Taranto, poiché praticamente abbiamo visto un Palamazzola quasi del tutto pieno. Ovviamente non aiuta l'orario, poiché sono le 14, però c'è tanto, tanto calore per le azzurre.
1: Grazie a Cosimo Lenti che continuerà ad
2: A
1: aggiornarci.
2: voi.
1: Ovviamente seguiteci anche sui nostri canali social per l'aggiornamento sul medagliere. Ma noi cambiamo ora argomento, torneremo sui giochi, ne parleremo dopo nel finale del nostro TG per raccontarvi anche gli eventi collaterali, gli spettacoli, la musica che stanno coinvolgendo i tarantini. E torniamo sulla cronaca con un collegamento con Simona Laliscia del Coordinamento Sanità USB che denuncia appunto con il suo coordinamento un'aggressione alla postazione del 118 di Torricella. Eccola lì, la vediamo. Bentrovata, buongiorno.
3: Buongiorno a tutte, buongiorno Marina e grazie sempre per l'attenzione.
1: Può dirci che cosa è accaduto a Torricella precisamente? Avete denunciato questa aggressione? Chi ha coinvolto? Che cosa è accaduto?
3: Allora, attivato l'equipaggio India della postazione del 118 di Torricella per uno stato di agitazione acuto, gli operatori ovviamente si sono recati sul posto e durante, diciamo, le manovre di sbarellamento in pronto soccorso, ovviamente è accaduto che questo paziente, come dicevo, in forte stato di agitazione,

0: movimentarsi, ha comunque diciamo, aggredito gli operatori del 118. Questo
1: Erano
0: nostro
1: in tre,
0: voler attenzione.
1: giusto?
0: Erano in tre, sì, infermiere, autista e soccorritore. Ovviamente in alcuni casi, come appunto accade durante gli interventi per gli stati di agitazione, è bene che ci siano dei protocolli ben precisi per sia la sicurezza del paziente che ovviamente anche la sicurezza degli operatori, per evitare che comunque si possano ovviamente si possa ledere la sicurezza di entrambe le figure.
1: E
0: Il
1: ritenete
0: nostro
1: che non
0: voler
1: siano stati rispettati in questo caso?
0: serve sicuramente mettere in atto delle azioni in sinergia con le forze dell'ordine per tentare anche di gestire queste situazioni critiche che purtroppo sono frequenti nell'ambito sanitario. Ed è bene che le istituzioni, prima o poi, si prendano veramente, le loro responsabilità e tentino veramente di attuare, dei protocolli e comunque delle manovre, delle misure necessarie per far sì che gli operatori lavorino in sicurezza e, anche per una sicurezza proprio dei pazienti stessi. Noi
1: Cosa
0: torneremo
1: chiedete
0: sull'argomento.
1: prioritariamente, visto che ha nominato le istituzioni, cosa chiedete prioritariamente alle istituzioni?
0: Appunto, che vengano messe in campo tutte quelle misure necessarie per la tutela dei lavoratori in ambito della sicurezza, attuare appunto dei protocolli congiunti con le forze dell'ordine a tutela sia degli operatori sanitari che dei pazienti stessi. Da qui ritorneremo sull'argomento a settembre per tentare un attimino di coinvolgere quanto più possibile chi di dovere. Per quanto riguarda questo genere di problematiche che purtroppo sono quasi all'ordine del giorno. Parliamo di aggressioni importanti che ci sono state, che continuano ad esserci, con l'aumento anche degli interventi, no? Durante il periodo estivo.
1: Grazie per essere stata con noi. Teniamo sempre
0: Grazie
1: una
0: a
1: luce e un
0: voi.
1: faro acceso sul tema dell'aggressione ai sanitari e a chi appunto si occupa in modo importante di noi in momenti decisivi della nostra vita, nel caso del 118 ancora più grave. Ma andiamo avanti e parliamo di tre agenti della polizia locale, purtroppo vittime di un incidente avvenuto nelle prime ore di questa mattina e causato, secondo le prime indiscrezioni, da un possibile colpo di sonno del conducente. A riportare questa notizia è la CISL Funzione Pubblica, ma ci racconta i dettagli in questo servizio Maria Laura Paletta.
2: Un incidente è avvenuto nelle prime ore di questa mattina a Taranto, coinvolgendo alcuni agenti della polizia locale. Secondo le prime indiscrezioni, gli agenti smontavano dal turno notturno e un possibile colpo di sonno del conducente avrebbe determinato l'urto contro un palo dell'illuminazione di Via di Palma ad angolo con Vianitti. L'impatto avrebbe fatto scoppiare anche gli airbag del mezzo, mentre gli agenti prontamente soccorsi sono stati portati in ospedale per alcuni accertamenti, fortunatamente senza riportare alcuna conseguenza grave. A riportare la notizia è la CISL FP. Per il segretario Fabio Ligonzo, qualora questa ricostruzione fosse confermata, accenderebbe nuovamente i riflettori sui carichi di lavoro sostenuti dagli agenti tra turni ordinari sulle strade, servizi notturni straordinari e tempi di recupero sempre più ridotti. Nei giorni scorsi un altro agente era stato soccorso per un malore dovuto al caldo eccessivo di questi giorni. Ligonzo precisa che la questione non riguarderebbe soltanto l'impegno straordinario richiesto in questi giorni in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il sindacato infatti dichiara di denunciare da mesi le criticità derivanti dalla reiterazione dei servizi notturni e dall'impatto che questa organizzazione produce sui lavoratori e sulla sicurezza del servizio. Da qui la richiesta di intervenire sull'attuale organizzazione del lavoro. Chiediamo che il turno notturno venga eliminato, afferma Ligonzo, e che l'organizzazione dei servizi venga immediatamente rivista, garantendo riposi effettivi e adeguati tempi di recupero psicofisico. La dedizione non può supplire alle carenze organizzative.
1: La cronaca ci porta a Manduria, o meglio nella marina di Manduria, a San Pietro in Bevagna, dove due donne sono rimaste ustionate nell'incendio di un bed and breakfast. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
3: Due donne sono rimaste ustionate nell'incendio divampato all'interno di un bed and breakfast a San Pietro in Bevagna, sulla costa di Manduria. Secondo quanto riferisce il quotidiano di Puglia, le due donne di circa 40 e 60 anni sono state soccorse dal 118 e trasportate all'ospedale Giannuzzi. Più serie le condizioni della quarantenne, che ha riportato ustioni al volto, alle mani e al dorso. Meno gravi invece le ferite riportate dalla donna di circa 60 anni, che avrebbe riportato ustioni in diverse parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell'incendio e nella messa in sicurezza dei locali, presenti anche gli agenti del commissario di polizia di Manduria. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e la causa dell'incendio.
1: Ginosa, La Terza e Castellaneta sono stati intensificati in questi territori i servizi di controllo e di monitoraggio delle aree rurali e boschive. L'attività coordinata dalla Prefettura di Taranto vede impegnati in maniera sinergica i militari delle stazioni carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Castellaneta e i nuclei carabinieri forestali del gruppo di Taranto, con una presenza capillare sul territorio finalizzata non soltanto a intervenire in caso di incendio, ma soprattutto a prevenirne l'innesco. Accanto alle pattuglie, il monitoraggio dall'alto attraverso l'impiego di droni, come vedete da questa immagine, una tecnologia che consente di ampliare il raggio di azione dei controlli, osservando anche le aree boschive isolate difficilmente raggiungibili con i normali mezzi operativi. Torniamo a Taranto. Il 4 settembre prossimo la Premier Giorgia Meloni sarà a Bari per festeggiare 4 anni di governo del Paese e Taranto si mobilita con la classe dirigente di Fratelli d'Italia, che ha predisposto degli autobus gratuiti per partecipare all'evento. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Questa mattina nella sede provinciale di Fratelli d'Italia a Taranto si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento Giorgia Meloni, il governo più longevo della Repubblica, in programma il prossimo 4 settembre a Bari. L'incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti ionici del partito è stato anche l'occasione per analizzare le ragioni della stabilità dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni e illustrare la proposta politica di Fratelli d'Italia per Taranto e l'intera Puglia.
4: Noi siamo una coalizione che governa, quindi sono 4 partiti che compongono la maggioranza di governo, e la grande capacità di Giorgia Meloni è quella di saper fare sintesi, ma di saper assumere e conservare ed avere una leadership all'interno del governo. Quindi si discute, così come sta avvenendo in questi giorni, ma poi devono essere assunte delle decisioni che vengono appunto sintetizzate da Giorgia Meloni in qualità di Premier. I giochi del Mediterraneo senza Giorgia Meloni e senza il governo non si sarebbero potuti svolgere e sicuramente non si sarebbero svolti a Taranto. Io ricordo come nel maggio 2023 il governo guidato da Giorgia Meloni con il ministro Raffaele Fitto ha approvato un decreto con la nomina di Massimo Ferrarese come commissario di governo per i giochi. Al maggio 2023 eravamo a 0 progetti, il comitato in precedenza non aveva fatto sostanzialmente nulla, con questo decreto si è data un'accelerazione, sono state impegnate risorse importanti, siamo arrivati a 350 milioni, sono stati conclusi i progetti, realizzate le opere, messa su tutta l'organizzazione di un grandissimo evento.
2: Il confronto è partito da un dato politico: da anni il territorio tarantino e più in generale la regione sono amministrati prevalentemente dal centro-sinistra. Fratelli d'Italia punta ora a costruire un'alternativa, rivendicando l'azione del governo nazionale e rilanciando un progetto incentrato sulla valorizzazione delle potenzialità del territorio e la risoluzione delle criticità.
5: Questo è sicuramente nelle intenzioni del governo, ma ovviamente tutti di noi, riuscire a far capire finalmente, ma io avverto ormai, camminando tra la gente, per le strade, avverto ormai una sorta di presa di coscienza finalmente dei cittadini. Il governo di centro-sinistra, che per tanti anni ha governato la Puglia, vediamo gli effetti disastrosi che abbiamo visto, li continuiamo a vedere soprattutto nell'ambito sanitario, nell'ambito delle infrastrutture, e se vogliamo Taranto nell'elenco delle province forse è quella che è messa ancora peggio rispetto ad altri. Quindi ridare dignità a questo territorio è la prima cosa che va fatta.
1: Per la prima volta a Taranto, vigili del fuoco in servizio e in congedo provenienti da Puglia, Basilicata e Calabria. È il primo raduno interregionale del corpo. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Una giornata per ritrovarsi, ma anche per raccontare il mondo dei vigili del fuoco tra chi oggi è in servizio e chi ha già lasciato la divisa. E questo è lo spirito del primo raduno interregionale dei vigili del fuoco che questa mattina ha attraversato via d'Aquino per arrivare nei pressi della Chiesa del Carmine. A Taranto sono arrivati partecipanti da Puglia, Basilicata e Calabria, in un momento in cui il corpo continua a fare i conti con la carenza di personale. Il neocomandante di Taranto, Claudio Giacalone, definisce l'organico sostanzialmente stabile. I nuovi ingressi riescono infatti a compensare in larga parte le uscite dovute ai pensionamenti. Una situazione che non riguarda soltanto Taranto, ma diversi comandi della Puglia. E anche alcuni vigili del fuoco, ormai in pensione, continuano a dare il proprio contributo, soprattutto nei corsi e nelle attività di formazione.
6: Un grande evento che mette insieme, diciamo, questa seconda anima ai vigili del fuoco, che è quella dei pensionati, che non sono in effetti mai andati in pensione, perché continuano ad aiutarci e a supportarci con le attività di formazione, con Scuola Sicura e con la Pompieropoli classica, per far divertire i ragazzini.
7: Abbiamo un po' di carenze e quindi il numero di persone che vanno in pensione viene ricompensato in pari numero da quelli dai nuovi ingressi, quindi abbiamo ancora qualche carenza che si mantiene. Ma diciamo che è un problema diffuso a livello regionale, più o meno tutti i comandi sono in sofferenza.
8: Quante unità sono state impegnate in questi giorni proprio appunto per i giochi?
6: Noi abbiamo, a parte le squadre classiche presenti sul territorio, diciamo nelle giornate normali, abbiamo una partenza in più, una partenza in diamo una squadra completa da 5 persone. In aggiunta abbiamo il gruppo NBCR per scongiurare eventuali, diciamo, pericoli derivanti dall'uso improprio di sostanze pericolose, e abbiamo incrementato i servizi di vigilanza, ad esempio nello stadio Iacovone.
3: Il raduno è inserito tra gli eventi collaterali dei 20esimi giochi del Mediterraneo, oltre che nella programmazione estiva del comune di Taranto.
9: Oggi finalmente è arrivato il giorno che aspettavamo da 6 mesi. Sono qua con noi i colleghi di Puglia, Calabria e Basilicata per fare questo primo incontro interregionale, primo raduno interregionale.
3: Spazio anche allo sport, con l'esibizione di una ventina di ragazze tra i 10 e i 20 anni del gruppo sportivo dei pompieri. Nel pomeriggio invece sono previste visite e tour culturali.
10: Cercheremo di far vedere parte di quello che fanno le atlete del gruppo sportivo della sezione ginnastica. Ci saremo noi con una piccola esibizione sugli attrezzi che verranno utilizzati con la manifestazione di Pompieropoli.
1: Ancora eventi, stavolta spettacoli, in particolare un concerto di musica lirica all'esterno della Concattedrale di Taranto, tutti eventi legati e appunto collaterali ai giochi del Mediterraneo. Allora, vediamo questo servizio che racconta la prima delle tre serate.
11: L'orchestra giovanile della Magna Grecia, ancora protagonista dopo la cerimonia di apertura dei giochi. Ieri il primo di 3 appuntamenti consecutivi all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio. Nella serata la lirica incontra lo sport, l'esibizione della soprano tarantina Giuliana Gianfaldoni con la direzione del maestro Roberto Gianola e i solisti Francesca Anna Maria Celeste Romano e Salvatore Sibilla al violino, Davide Maria Pasca invece al violoncello.
12: Io sono felicissima. Non vedevo l'ora di cantare in questa occasione così speciale per Taranto, cantare di fronte alla mia famiglia finalmente. Sono felicissima, sono super emozionata e grazie ancora per l'accoglienza.
11: Per lei già nelle prossime settimane impegni nazionali ed internazionali.
12: In Napoli debutto Mitridate Re di Ponto di Mozart e dopodiché vado direttamente a Cagliari per un Rigoletto e poi ci vedremo con la Bohème a Siviglia.
11: E gli eventi proseguono. Domani alle 20:30 sarà di scena il cantautore Pier Davide Carone, diretto dal maestro Piero Romano. Lunedì, a completare i 3 concerti all'esterno della Concattedrale, un omaggio ai Beatles con arrangiamenti sinfonici dei loro successi.
1: E ancora musica con DJ internazionali, locali aperti e gremiti, tantissimi ragazzi ieri nel Borgo Umbertino. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
2: Una serata come tante, un venerdì sera di fine agosto, eppure ieri il borgo di Taranto ha mostrato tutte le potenzialità di una città che ha fame di rinascita. In occasione dei Giochi del Mediterraneo, alcuni locali di Corso Due Mari hanno organizzato DJ set con giochi di luci. Bar, ristoranti, pub e pizzerie sono stati letteralmente presi d'assalto, mentre il Fan Village di Piazza Garibaldi ha ospitato degustazioni gratuite e musica. Strade gremite, tantissimi ragazzi entusiasti,

0: Persone di ogni età, cittadini di Taranto e provincia, turisti in vacanza, fuori sede che non hanno resistito al richiamo delle origini. Tutti a sfidare le temperature torride per non perdere la possibilità di respirare finalmente un'atmosfera diversa, ballare, divertirsi, riscoprire una Taranto viva, accogliente ma anche pulita.
1: C'è tanto movimento come non si vedeva da tanto tempo, tutto molto bello.
2: Ora le posso dire la mia esperienza, a scuola oggi per progettare per l'anno prossimo, noi come istituto Renato Moro abbiamo pensato proprio di ripartire da quello che è la rinascita dell'atleta, l'atleta che si è svegliato, quindi come progetto porteremo avanti questo come filone, perché Taranto ha bisogno di questo.
3: Sai che cosa che fa crescere la città sia a livello economico sia a livello di popolazione, perché comunque c'è turismo, però allo stesso tempo è bello vedere gente che viene anche da fuori, c'è scambio di opinioni, vai.
0: E come state vivendo questi giochi del Mediterraneo?
3: Beh, causa lavoro pochi, però hanno organizzato bene, sicuramente fa bene la città.
4: Taranto pulita, Taranto sport, una Taranto veramente cambiata.
0: Speriamo che non duri solo per i giochi del Mediterraneo.
4: Appunto, lo dicevo prima, speriamo che continua, non che prendono atto di questa nuova Taranto e si va avanti con lo sport che oggi è tutto.
0: Iniziative che fanno bene al cuore e all'economia, come ci raccontava una cittadina qualche sera fa in quel di Via Liguria. Insomma, il giudizio è unanime, questa è la città che vogliamo vedere anche dopo i giochi. Un modello da seguire e rendere stabile, pur con le inevitabili migliorie ancora da apportare, perché Taranto, quando le viene offerta l'occasione di splendere, dimostra di saperlo e volerlo fare.
5: E con queste belle immagini chiudiamo il nostro TG delle 14. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che dopo di noi andrà in onda il TG sportivo.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
5: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo che apriamo parlando del Taranto. Infortunio al ginocchio destro per Raul Lombardo. Il portiere del Taranto dovrà restare fermo per 20 giorni e la società corre ai ripari. Vediamo il servizio di Giuseppe Deli Santi.
6: È di circa 20 giorni il tempo di recupero previsto per Raul Lombardo. Il portiere del Taranto si era infortunato durante un allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro con una lesione del piatto tibiale. Lombardo ha già iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff sanitario rosso-blu, con l'obiettivo di tornare a disposizione di mister Alberto Giuliatto nel minor tempo possibile. Nel frattempo il Taranto è corso ai ripari e ha ufficializzato l'arrivo di Francesco Baglietti. Portiere classe 2003, nato a Torre del Greco, Baglietti nelle ultime due stagioni ha difeso la porta del Bisceglie, contribuendo alla promozione in Serie D. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha vestito anche le maglie di Giuliano Casarano e Fidelis Andria. Domenica alle 17 a Mandori a porte chiuse il Taranto affronterà dunque la Cosmano Sport Foggia, un appuntamento che segna l'esordio casalingo e che soprattutto rappresenta il primo passo di una stagione nella quale i rossoblù sono chiamati a farsi trovare pronti fin dalle prime giornate di campionato.
5: E ci spostiamo a Martina per parlare sempre di calcio. Domani alle 17 allo stadio Stefano Vicino i biancazzurri di Giuseppe Laterza affronteranno il Gravina nel primo turno di Coppa Italia di Serie D.
6: È arrivato il momento di fare sul serio per il Martina. Domani alle 17 allo stadio Stefano Vicino i biancazzurri faranno il loro esordio ufficiale nella nuova stagione affrontando il Gravina nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Dopo settimane di preparazione, test e lavoro agli ordini di Giuseppe Laterza, arriva dunque il primo vero banco di prova per una squadra che si presenta al via del campionato con ambizioni importanti. Il Martina ha chiuso il precampionato con indicazioni positive, compreso il 4-0 nell'ultimo test contro il Putignano e ora cerca conferma in una gara che mette già in palio il passaggio del turno. Di fronte ci sarà un Gravina che nel nuovo girone H ha aperto un ciclo affidandosi a Giovanni Gnoffo e puntando su un mix di esperienza e giovani. Una sfida subito interessante, quindi anche in prospettiva campionato. Per il Martina sarà soprattutto l'occasione per capire a che punto è la squadra, testare nuovi equilibri e iniziare a mettere minuti nelle gambe in una partita vera, perché la Coppa conta, ma il grande obiettivo resta il campionato e il 6 settembre contro la Turris si farà già sul serio.
5: E adesso il volley con la Vibrotech che piazza un importante colpo di mercato. Arriva il palleggiatore classe 1998 Gianluca Solazzo con tanta esperienza e successi tra serie D, C e B. Vediamo.
6: Grande colpo di mercato per la Vibrotech Volley.

0: Lei che si assicura le prestazioni di Gianluca Solazzo, palleggiatore classe 98, nato a Francavilla Fontana. Solazzo arriva dal Mesagna, formazione con cui ha disputato lo scorso campionato di Serie B. Una carriera costruita tra Serie D, C e B, con diverse esperienze importanti e numerosi successi. Tra questi, la promozione in Serie B, conquistata con il Mesagna, e la Coppa Puglia, vinta sia con il Lecce che con la stessa formazione mesagnese. Il nuovo regista rossoblu si presenta con grande entusiasmo. Ho subito accettato perché ho percepito serietà. È stata costruita una squadra importante che se la giocherà con tutti. Solazzo ritroverà anche vecchie conoscenze come Antonazzo, Ristani e Di Castri con cui è cresciuto pallavolisticamente. Determinazione, serietà e grinta, le sue caratteristiche, è un messaggio chiaro ai tifosi. Mi auguro di vedere il palazzetto sempre pieno. Vogliamo portare Taranto in alto.
1: E questa era l'ultima notizia del nostro TG Sportivo. Grazie per essere stati con noi.

0: Amico, questo è Studio 100.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
0: Quarantesimo posto.

Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: Guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby.

ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: quello.
1: Non lo so.
0: Ma è.
1: Gira a destra, non ce l'hanno.
2: Thank you.

l'ospite fondatore della cittadella della Calabria.

Adriano Lindwell.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare.

Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

0: Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, ve lo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!
1: Caro amico, questo è Studio 100.

Le anticipazioni del nostro TG della sera, un ampio spazio dedicato ai giochi del Mediterraneo, non solo con lo sport ma anche con tutti gli eventi collaterali legati alla musica, allo spettacolo che stanno animando la nostra città. E poi parleremo del primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco in servizio in congedo, sono arrivati da Puglia, Basilicata e Calabria. Infine, polizia locale, un incidente dopo il turno notturno, la denuncia arriva dalla CISL Funzione Pubblica. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale della sera.

0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio in

0: industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
3: Mi aiuta con i compiti di matematica?
4: Io vorrei vivere in un castello.
5: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Giochi del Mediterraneo, cresce ma di poco il numero di medaglie per l'Italia. Oggi con il volley maschile e femminile gli italiani si giocano le finali. Intanto proseguono gli appuntamenti collaterali alla grande kermesse sportiva, grande partecipazione per i DJ internazionali nel Borgo Umbertino e la musica lirica all'esterno della concattedrale. Dopo l'incidente stradale che ha coinvolto 3 agenti di polizia locale, la CISL Funzione Pubblica torna a chiedere maggiori garanzie e sicurezza per i lavoratori. Basta impiegarli in reiterati turni notturni, dicono dal sindacato. Sono arrivati in città da Puglia, Basilicata e Calabria, complici anche i giochi. Taranto ospita per la prima volta il raduno interregionale dei Vigili del Fuoco. Dopo la parata, la messa nella Chiesa del Carmine. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo. Facciamo il punto sulle medaglie conquistate dall'Italia con il direttore Dario Galitelli.
1: Continua il dominio azzurro ai giochi del Mediterraneo. Nella 7ª giornata di gara l'Italia porta a casa, si fa per dire, solo 11 medaglie, ma consolida una leadership schiacciante in classifica generale con 121 podi complessivi, staccando nettamente la Turchia, seconda, quota 61. Il bottino di venerdì 28 agosto conta 2 ori, 3 argenti e 6 bronzi. Spicca la splendida festa di Melissa Gatti che proprio nel giorno del suo 24esimo compleanno conquista l'oro nella roller marathon da 42 km al photo finish, battendo la portoghese Henriquez per appena 46 millesimi di secondo in una gara che vede anche il bronzo dell'azzurra Sofia Saronni. L'altro metallo più prezioso è quello della carabina 10 metri grazie alla prova perfetta di Danilo Dennis Sollazzo. Medaglia d'argento per il tennis tavolo a squadre femminile, per il tiro con l'arco e per la coppia del padel composta da Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo. A completare la giornata ci sono 6 medaglie di bronzo, doppietta importante sempre nel padel sia al maschile che al femminile. Poi l'ottimo esordio del judo che regala un tris d'assi immediato sul podio con le stoccate vincenti di Valerio Accolli, Giulia Ghiglione e che è la Terranova. Un venerdì che conferma la superiorità schiacciante della spedizione italiana. 42 ori, 42 argenti e 37 bronzi. Il medagliere di Taranto 2026 parla sempre più italiano.
0: E continuiamo a parlare di quello che è accaduto ieri con la visita del ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani a Taranto per assistere alla gara di pallanuoto nello stadio del nuoto. Vediamo uno stralcio di alcune dichiarazioni raccolte dal collega Angelo Di Leo.
2: I nostri ragazzi danno sempre un'immagine molto positiva, sono molto colpito non soltanto dalle medaglie ma dal fatto che ci siano dei ragazzi che possono essere portati ad esempio, ragazzi positivi, ne ho conosciuti qualcuno, stavamo parlando prima in macchina, sono rimasto molto colpito da Sara Curtis perché è una ragazza educatissima innanzitutto, quindi credo che si debba dare atto a questi giovani dei sacrifici che fanno, perché dietro la medaglia ci sono anni di sacrificio, giorni di sacrificio, rinunce, una vita, però dimostrano che si può essere giovani, essere vincenti, essere seri, essere ragazzi puliti, ecco, sono un esempio di una bella Italia. I giochi devono servire anche a rinforzare i rapporti tra paesi, tra giovani di diversi paesi, lo sport abbatte le barriere, è nato per questo, no? Le Olimpiadi chiudevano anche le stagioni delle guerre, anche tra Sparta e Atene, e credo che anche qui i giochi del Mediterraneo siano un segno di amicizia tra popoli che appartengono a paesi che si affacciano sul mare.
0: Ancora un'aggressione ai danni di sanitari, stavolta è toccato a 3 operatori del 118 a Torricella. A denunciarlo è il coordinamento sanità dell'USB, noi abbiamo intervistato nel TG delle 14 Simona Laliscia.
3: Attivato l'equipaggio India della postazione del 118 di Torricella per uno stato di agitazione acuto, gli operatori ovviamente si sono recati sul posto e durante le manovre di sbarellamento in pronto soccorso ovviamente è accaduto che questo paziente in, come dicevo, in forte stato di agitazione nel movimentarsi ha comunque aggredito gli operatori del 118. Questo
0: nostro erano in 3, giusto?
3: Erano in 3, sì, infermiere, autista e soccorritore. Ovviamente in alcuni casi, come appunto accade durante gli interventi per gli stati di agitazione, è bene che ci siano dei protocolli ben precisi per sia la sicurezza del paziente che ovviamente anche la sicurezza degli operatori, per evitare che comunque si possano ovviamente si possa ledere la sicurezza di entrambe le figure.
0: E ritenete che non siano stati rispettati in questo caso?
3: Serve sicuramente mettere in atto delle azioni in sinergia con le forze dell'ordine per tentare anche di gestire queste situazioni critiche che purtroppo sono frequenti nell'ambito sanitario. Ed è bene che le istituzioni prima o poi si prendano veramente le loro responsabilità e tentino veramente di attuare dei protocolli e comunque delle manovre, delle misure necessarie per far sì che gli operatori lavorino in sicurezza e anche per una sicurezza proprio dei pazienti stessi.
0: Noi torneremo sull'argomento. Cosa chiedete prioritariamente, visto che ha nominato le istituzioni, cosa chiedete prioritariamente alle istituzioni?
3: Appunto che vengano messe in campo tutte quelle misure necessarie per la tutela dei lavoratori in ambito della sicurezza, attuare appunto dei protocolli congiunti con le forze dell'ordine a tutela sia degli operatori sanitari che dei pazienti stessi. Da qui ritorneremo sull'argomento a settembre per tentare un attimino di coinvolgere quanto più possibile chi di dovere per quanto riguarda questo genere di problematiche che purtroppo sono quasi all'ordine del giorno. Parliamo di aggressioni importanti che ci sono state, che continuano ad esserci, con l'aumento anche degli interventi, no? Durante il periodo estivo.
0: Parliamo di 3 agenti della polizia locale, purtroppo vittime di un incidente avvenuto nelle prime ore di questa mattina e causato, secondo le prime indiscrezioni, da un possibile colpo di sonno del conducente. A riportare questa notizia è la CISL Funzione Pubblica, ma ci racconta i dettagli in questo servizio Maria Laura Paletta.
4: Un incidente è avvenuto nelle prime ore di questa mattina a Taranto, coinvolgendo alcuni agenti della polizia locale. Secondo le prime indiscrezioni, gli agenti smontavano dal turno notturno e un possibile colpo di sonno del conducente avrebbe determinato l'urto contro un palo dell'illuminazione di Via di Palma ad angolo con Vianitti. L'impatto avrebbe fatto scoppiare anche gli airbag del mezzo, mentre gli agenti prontamente soccorsi sono stati portati in ospedale per alcuni accertamenti, fortunatamente senza riportare alcuna conseguenza grave. A riportare la notizia la CISL FP, per il segretario Fabio Ligonzo, qualora questa ricostruzione fosse confermata, accenderebbe nuovamente i riflettori sui carichi di lavoro sostenuti dagli agenti tra turni ordinari sulle strade, servizi notturni straordinari e tempi di recupero sempre più ridotti. Nei giorni scorsi un altro agente era stato soccorso per un malore dovuto al caldo eccessivo di questi giorni. Ligonzo precisa che la questione non riguarderebbe soltanto l'impegno straordinario richiesto in questi giorni in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il sindacato infatti dichiara di denunciare da mesi le criticità derivanti dalla reiterazione dei servizi notturni e dall'impatto che questa organizzazione produce sui lavoratori e sulla sicurezza del servizio. Da qui la richiesta di intervenire sull'attuale organizzazione del lavoro. Chiediamo che il turno notturno venga eliminato, afferma Ligonzo, e che l'organizzazione dei servizi venga immediatamente rivista, garantendo riposi effettivi e adeguati tempi di recupero psicofisico. La dedizione non può supplire alle carenze organizzative.
0: La cronaca ci porta a Manduria, o meglio nella marina di Manduria, a San Pietro in Bevagna, dove 2 donne sono rimaste ustionate nell'incendio di un bed and breakfast. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
5: 2 donne sono rimaste ustionate nell'incendio divampato all'interno di un bed and breakfast a San Pietro in Bevagna, sulla costa di Manduria. Secondo quanto riferisce il quotidiano di Puglia, le 2 donne di circa 40 e 60 anni sono state soccorse dal 118 e trasportate all'ospedale Giannuzzi. Più serie le condizioni della quarantenne, che ha riportato ustioni al volto, alle mani e al dorso. Meno gravi invece le ferite riportate dalla donna di circa 60 anni, che avrebbe riportato ustioni in diverse parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento dell'incendio e nella messa in sicurezza dei locali, presenti anche gli agenti del commissario di polizia di Manduria. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e la causa dell'incendio.
6: Ginosa, La Terza e Castellaneta sono stati intensificati in questi territori i servizi di controllo e di monitoraggio delle aree rurali e boschive. L'attività coordinata dalla Prefettura di Taranto vede impegnati in maniera sinergica i militari delle stazioni carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Castellaneta e i nuclei carabinieri forestali del gruppo di Taranto, con una presenza capillare sul territorio finalizzata non soltanto a intervenire in caso di incendio, ma soprattutto a prevenirne l'innesco. Accanto alle pattuglie, il monitoraggio dall'alto attraverso l'impiego di droni, come vedete da questa immagine, una tecnologia che consente di ampliare il raggio di azione dei controlli, osservando anche le aree boschive isolate difficilmente raggiungibili con i normali mezzi operativi. Torniamo a Taranto. Il 4 settembre prossimo la Premier Giorgia Meloni sarà a Bari per festeggiare 4 anni di governo del Paese e Taranto si mobilita con la classe dirigente di Fratelli d'Italia, che ha predisposto degli autobus gratuiti per partecipare all'evento. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
4: Questa mattina nella sede provinciale di Fratelli d'Italia a Taranto si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento Giorgia Meloni, il governo più longevo della Repubblica, in programma il prossimo 4 settembre a Bari. L'incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti ionici del partito è stato anche l'occasione per analizzare le ragioni della stabilità dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni e illustrare la proposta politica di Fratelli d'Italia per Taranto e l'intera Puglia.
7: Noi siamo una coalizione che governa, quindi sono 4 partiti che compongono la maggioranza di governo, e la grande capacità di Giorgia Meloni è quella di saper fare sintesi, ma di saper assumere e conservare ed avere una leadership all'interno del governo. Quindi si discute, così come sta avvenendo in questi giorni, ma poi devono essere assunte delle decisioni che vengono appunto sintetizzate da Giorgia Meloni in qualità di Premier. I giochi del Mediterraneo senza Giorgia Meloni e senza il governo non si sarebbero potuti svolgere e sicuramente non si sarebbero svolti a Taranto. Io ricordo come nel maggio

0: 2023 il governo guidato da Giorgia Meloni con ministro Raffaele Fitto ha approvato un decreto con la nomina di Massimo Ferrarese come commissario di governo per i giochi. Al maggio 2023 eravamo a zero progetti, il comitato in precedenza non aveva fatto sostanzialmente nulla, con questo decreto si è dato un'accelerazione, sono state impegnate risorse importanti, siamo arrivati a 350 milioni, sono stati conclusi i progetti, realizzate le opere, messa su tutta l'organizzazione di un grandissimo evento.
1: Il confronto è partito da un dato politico: da anni il territorio tarantino e più in generale la regione sono amministrati prevalentemente dal centro-sinistra. Fratelli d'Italia punta ora a costruire un'alternativa, rivendicando l'azione del governo nazionale e rilanciando un progetto incentrato sulla valorizzazione delle potenzialità del territorio e la risoluzione delle criticità.
2: Questo è sicuramente nelle intenzioni del governo, ma ovviamente tutti di noi, riuscire a far capire finalmente, ma io avverto ormai camminando tra la gente, per le strade, avverto ormai una sorta di presa di coscienza finalmente dei cittadini. Il governo di centro-sinistra che per tanti anni ha governato la Puglia, vediamo gli effetti disastrosi che abbiamo visto, no? Li continuiamo a vedere soprattutto nell'ambito sanitario, nell'ambito delle infrastrutture, e se vogliamo Taranto nell'elenco delle province forse è quella che è messa ancora peggio rispetto ad altri. Quindi ridare dignità a questo territorio è la prima cosa che va fatta.
3: Per la prima volta a Taranto, vigili del fuoco in servizio e in congedo provenienti da Puglia, Basilicata e Calabria. È il primo raduno interregionale del corpo. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Una giornata per ritrovarsi, ma anche per raccontare il mondo dei vigili del fuoco, tra chi oggi è in servizio e chi ha già lasciato la divisa. E questo è lo spirito del primo raduno interregionale dei vigili del fuoco, che questa mattina ha attraversato via d'Aquino per arrivare nei pressi della Chiesa del Carmine. A Taranto sono arrivati partecipanti da Puglia, Basilicata e Calabria, in un momento in cui il corpo continua a fare i conti con la carenza di personale. Il neocomandante di Taranto, Claudio Giacalone, definisce l'organico sostanzialmente stabile. I nuovi ingressi riescono infatti a compensare in larga parte le uscite dovute ai pensionamenti. Una situazione che non riguarda soltanto Taranto, ma diversi comandi della Puglia. E anche alcuni vigili del fuoco, ormai in pensione, continuano a dare il proprio contributo, soprattutto nei corsi e nelle attività di formazione.
5: Un grande evento che mette insieme, diciamo, questa seconda anima ai vigili del fuoco, che è quella dei pensionati, che non sono in effetti mai andati in pensione, perché continuano ad aiutarci e a supportarci con le attività di formazione, con Scuola Sicura e con la Pompieropoli classica, per far divertire i ragazzini.
6: Abbiamo un po' di carenze e quindi il numero di persone che vanno in pensione viene ricompensato in pari numero da quelli dai nuovi ingressi, quindi abbiamo ancora qualche carenza che si mantiene. Ma diciamo che è un problema diffuso a livello regionale, più o meno tutti i comandi sono in sofferenza.
7: Quante unità sono state impegnate in questi giorni proprio appunto per i giochi?
5: Noi abbiamo, a parte le squadre classiche presenti sul territorio, diciamo nelle giornate normali, abbiamo una partenza in più, una partenza in diamo una squadra completa da 5 persone. In aggiunta abbiamo il gruppo NBCR per scongiurare eventuali, diciamo, pericoli derivanti dall'uso improprio di sostanze pericolose, e abbiamo incrementato i servizi di vigilanza, ad esempio nello stadio Iacovone.
4: Il raduno è inserito tra gli eventi collaterali dei 20esimi giochi del Mediterraneo, oltre che nella programmazione estiva del comune di Taranto.
8: Oggi finalmente è arrivato il giorno che aspettavamo da 6 mesi, e sono qua con noi i colleghi di Puglia, Calabria e Basilicata per fare questo primo incontro interregionale, primo raduno interregionale.
4: Spazio anche allo sport, con l'esibizione di una ventina di ragazze tra i 10 e i 20 anni del gruppo sportivo dei pompieri. Nel pomeriggio invece sono previste visite e tour culturali.
9: Cercheremo di far vedere parte di quello che fanno le atlete del gruppo sportivo della sezione ginnastica. Ci saremo noi con una piccola esibizione sugli attrezzi che verranno utilizzati con la manifestazione di Pompieropoli.
3: Ieri all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio il primo di 3 concerti dell'Orchestra Giovanile della Magna Grecia promossi nell'ambito degli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo. Protagonista la soprano tarantina Giuliana Gianfaldoni. Vediamo il servizio.
10: Sì.
3: L'orchestra giovanile

0: La Magna Grecia ancora protagonista dopo la cerimonia di apertura dei giochi. Ieri il primo di tre appuntamenti consecutivi all'esterno della concattedrale Gran Madre di Dio. Nella serata la lirica incontra lo sport, l'esibizione della soprano tarantina Giuliana Gianfaldoni con la direzione del maestro Roberto Gianola e i solisti Francesca Anna Maria Celeste Romano e Salvatore Sibilla al violino, Davide Maria Pasca invece al violoncello.
1: Io sono felicissima. Non vedevo l'ora di cantare in questa occasione così speciale per Taranto, cantare di fronte alla mia famiglia finalmente. Sono felicissima, sono super emozionata e grazie ancora per l'accoglienza.
0: Per lei già nelle prossime settimane impegni nazionali ed internazionali.
1: In Napoli debutto Mitridate Re di Ponto di Mozart e dopodiché vado direttamente a Cagliari per un Rigoletto e poi ci vedremo con la Bohème a Siviglia.
0: E gli eventi proseguono, domani alle 20:30 sarà di scena il cantautore Pier Davide Carone, diretto dal maestro Piero Romano, lunedì a completare i tre concerti all'esterno della Concattedrale, un omaggio ai Beatles con arrangiamenti sinfonici dei loro successi.
2: E ancora musica con DJ internazionali, locali aperti e gremiti, tantissimi ragazzi ieri nel Borgo Umbertino. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
3: Una serata come tante, un venerdì sera di fine agosto, eppure ieri il Borgo di Taranto ha mostrato tutte le potenzialità di una città che ha fame di rinascita. In occasione dei Giochi del Mediterraneo, alcuni locali di Corso Due Mari hanno organizzato DJ set con giochi di luci. Bar, ristoranti, pub e pizzerie sono stati letteralmente presi d'assalto, mentre il Fan Village di Piazza Garibaldi ha ospitato degustazioni gratuite e musica. Strade gremite, tantissimi ragazzi entusiasti, persone di ogni età, cittadini di Taranto e provincia, turisti in vacanza, fuorisede che non hanno resistito al richiamo delle origini. Tutti a sfidare le temperature torride per non perdere la possibilità di respirare finalmente un'atmosfera diversa, ballare, divertirsi, riscoprire una Taranto viva, accogliente ma anche pulita.
4: C'è tanto movimento come non si vedeva da tanto tempo, tutto molto bello.
5: Ora le posso dire la mia esperienza, a scuola oggi per progettare per l'anno prossimo, noi come istituto Renato Moro abbiamo pensato proprio di ripartire da quello che è la rinascita dell'atleta, l'atleta che si è svegliato, quindi come progetto porteremo avanti questo come filone, perché Taranto ha bisogno di questo.
6: Sai che cosa, che fa crescere la città sia a livello economico sia a livello di popolazione? Perché comunque c'è turismo, però allo stesso tempo è bello vedere gente che viene anche da fuori, c'è scambio di opinioni, vai.
7: E come state vivendo questi Giochi del Mediterraneo?
6: Beh, causa del lavoro pochi, però hanno organizzato bene, sicuramente va bene la città.
8: Taranto pulita, Taranto sport, una Taranto veramente cambiata.
7: Speriamo che non duri solo per i Giochi del Mediterraneo.
8: Appunto, lo dicevo prima, speriamo che continua, non che prendano, diciamo, atto di questa nuova Taranto e si va avanti con lo sport che oggi è, diciamo, tutto.
3: Iniziative che fanno bene al cuore e all'economia, come ci raccontava una cittadina qualche sera fa in quel di Via Liguria. Insomma, il giudizio è unanime, questa è la città che vogliamo vedere anche dopo i giochi. Un modello da seguire e rendere stabile, pur con le inevitabili migliorie ancora da apportare, perché Taranto, quando le viene offerta l'occasione di splendere, dimostra di saperlo e volerlo fare.
2: E chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale della sera. Vi ringrazio per essere stati con noi.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
3: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
2: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
3: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase

0: di progettazione dei percorsi, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
0: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto noi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo che apriamo parlando del Taranto. Infortunio al ginocchio destro per Raul Lombardo. Il portiere del Taranto dovrà restare fermo per 20 giorni e la società corre ai ripari. Vediamo il servizio di Giuseppe Delisanti.
1: È di circa 20 giorni il tempo di recupero previsto per Raul Lombardo. Il portiere del Taranto si era infortunato durante un allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro con una lesione del piatto tibiale. Lombardo ha già iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff sanitario rosso-blu, con l'obiettivo di tornare a disposizione di mister Alberto Giuliatto nel minor tempo possibile. Nel frattempo, il Taranto è corso ai ripari e ha ufficializzato l'arrivo di Francesco Baietti. Portiere classe 2003, nato a Torre del Greco, Baietti nelle ultime 2 stagioni ha difeso la porta del Bisceglie, contribuendo alla promozione in Serie D. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha vestito anche le maglie di Giuliano Casarano e Fidelis Sandria. Domenica alle 17 a Mandori a porte chiuse il Taranto affronterà dunque la Cosmano Sport Foggia, un appuntamento che segna l'esordio casalingo e che soprattutto rappresenta il primo passo di una stagione nella quale i rossoblù sono chiamati a farsi trovare pronti fin dalle prime giornate di campionato.
0: E ci spostiamo a Martina per parlare sempre di calcio. Domani alle 17 allo stadio Stefano Vicino, i biancazzurri di Giuseppe Laterza affronteranno il Gravina nel primo turno di Coppa Italia di Serie D.
1: È arrivato il momento di fare sul serio per il Martina. Domani alle 17 allo stadio Stefano Vicino i biancazzurri faranno il loro esordio ufficiale nella nuova stagione affrontando il Gravina nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Dopo settimane di preparazione, test e lavoro agli ordini di Giuseppe Laterza, arriva dunque il primo vero banco di prova per una squadra che si presenta al via del campionato con ambizioni importanti. Il Martina ha chiuso il precampionato con indicazioni positive, compreso il 4-0 nell'ultimo test contro il Putignano, e ora cerca conferme in una gara che mette già in palio il passaggio del turno. Di fronte ci sarà un Gravina che nel nuovo girone H ha aperto un ciclo affidandosi a Giovanni Gnoffo e puntando su un mix di esperienza e giovani. Una sfida subito interessante, quindi anche in prospettiva campionato. Per il Martina sarà soprattutto l'occasione per capire a che punto è la squadra, testare nuovi equilibri e iniziare a mettere minuti nelle gambe in una partita vera, perché la Coppa conta, ma il grande obiettivo resta il campionato e il 6 settembre contro la Turris si farà già sul serio.
0: E adesso il volley con la Vibrotech che piazza un importante colpo di mercato. Arriva il palleggiatore classe 1998 Gianluca Solazzo con tanta esperienza e successi tra serie D, C e B. Vediamo.
1: Grande colpo di mercato per la Vibrotech Volley che si assicura le prestazioni di Gianluca Solazzo, palleggiatore classe 98, nato a Francavilla Fontana. Solazzo arriva dal Mesagna, formazione con cui ha disputato lo scorso campionato di Serie B. Una carriera costruita tra Serie D, C e B, con diverse esperienze importanti e numerosi successi. Tra questi, la promozione in Serie B, conquistata con il Mesagna, e la Coppa Puglia, vinta sia con il Lecce che con la stessa formazione mesagnese. Il nuovo regista rosso-blu si presenta con grande entusiasmo. Ho subito accettato perché ho percepito serietà. È stata costruita una squadra importante che se la giocherà con tutti. Solazzo ritroverà anche vecchie conoscenze come Antonazzo, Ristani e Di Castri con cui è cresciuto pallavolisticamente. Determinazione, serietà e grinta, le sue caratteristiche, è un messaggio chiaro ai tifosi. Mi auguro di vedere il palazzetto sempre pieno. Vogliamo portare Taranto in alto.
0: E questa era l'ultima notizia del nostro TG Sportivo. Grazie per essere stati con noi.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi
0: sì,
2: bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Joseffi di Siena è punizione dal limite, i più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero, usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grazie.

Last minute.

0: Fondazione 25 diciamo è un facilitatore. Il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura.
1: Io sono di Massafra,
2: okay.
1: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto.
3: Le donne nel gruppo sono la parte predominante e sono coloro che riescono anche a mettere l'anima.

0: Nuovo appuntamento del nostro viaggio all'interno di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle, come vedete, c'è il Mar Piccolo. Oggi parliamo del gruppo agro. Non abbiamo sbagliato, perché all'interno di questo gruppo c'è anche ciò che riguarda la materia del mare, ma non solo. Non sarò solo, perché con me oggi al mio fianco, mi sta raggiungendo, c'è Nicola Cristella, proprio in rappresentanza di questo gruppo. Nicola, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Nicola, dicevamo, è un luogo inusuale, tra virgolette, perché quando pensiamo all'agro non pensiamo al mare, però forse sbagliamo in questo senso.
1: Assolutamente si sbaglia, perché il mare fa parte un po' dell'agricoltura in senso stretto. Poi, in modo particolare per Taranto, rappresenta forse una caratterizzazione specifica, e quindi come gruppo agro la maricoltura, quindi come la mitilicoltura tarantina, l'abbiamo inserita di prepotenza, dico, anzi d'obbligo, soprattutto per le caratteristiche dei prodotti tipici di questa terra, che sono la cozza nera tarantina e poi, non ultimo, che abbiamo premiato al Delfin d'Oro dell'ultima edizione, abbiamo l'ostrica di Taranto, che è una particolarità produttiva che stiamo cercando di far conoscere in tutto il mondo. Quindi non è un errore parlare di diciamo mare quando c'è il gruppo agro. Fondazione 25 ha l'obiettivo, nasce il gruppo agro proprio per quello, di stimolare il territorio, la produttività del territorio, le caratteristiche del territorio, cercando un po' di uscire dagli schemi ordinari della burocrazia, chiamiamoli così, cercando di facilitare un processo conoscitivo sullo stesso territorio. Infatti quello che manca a Taranto è la consapevolezza di quello che si è e di quello che si ha. Fondazione 25 è un facilitatore. Il gruppo agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura, quindi il mare, l'economia legata al mare, proprio quella di puntare sullo sviluppo delle economie locali, in questo caso peculiarità del territorio, non è solo la risorsa mare ma anche la risorsa terra, perché noi abbiamo, come vediamo alle nostre spalle, abbiamo un territorio che è favoloso sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista ambientale.
0: Nelle scorse puntate abbiamo parlato con altri ospiti di Fondazione Taranto 25 dell'unicità dell'ecosistema Taranto, dell'unicità della biodiversità che Taranto presenta. Nel vostro caso credo che sia un attrattore clamoroso quello di poter puntare su un territorio che ha risorsa mare a livello economico ma anche a livello turistico, ma risorsa terra con un prodotto che è quello della filiera agricola, ma anche attraverso il turismo, che è unico nel panorama nazionale, non solo.
1: Allora, il turismo rurale è sicuramente uno degli obiettivi che noi stiamo favorendo. Tenete conto che il gruppo agro, per questo ringrazio anche gli altri soci, insomma siamo un gruppo abbastanza nutrito come competenze, che include oggi anche coloro che sono stati premiati nelle precedenti edizioni e nell'ultima edizione che abbiamo fatto quest'anno, ha intenzione in modo particolare di creare una filiera all'interno di quello che è il rapporto fra città Taranto e provincia. Quindi stiamo creando delle commistioni, proprio delle contaminazioni, dico, fra ecosistemi e biotopi sostanzialmente diversi, che hanno una caratteristica inimmaginabile, dico, che pochi conoscono. Ovvero c'è un paradosso.

0: so che noi stiamo colmando, cioè abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e quindi anche dal punto di vista alimentare che sono conosciutissime in tutto il mondo, che però poco conosciamo noi che siamo presenti su questo territorio. Quindi l'obiettivo qual è? Far conoscere alla comunità civile quelle che sono le particolarità di un territorio che ha delle risorse ambientali inimmaginabili, dico, perché noi, la provincia di Taranto, dovete sapere, è nella Puglia in modo particolare una delle poche aree che presenta delle zone protette, quindi Rete Natura, Parco delle Gravine, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, e all'interno di queste aree che sono estremamente tutelate abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e ambientale, tant'è vero che abbiamo anche tra i nostri soci persone che non solo fanno agricoltura ma fanno turismo associato all'agricoltura, quindi agriturismi, attività agrituristiche, quindi del turismo rurale inteso proprio come professione, cioè legato a un discorso internazionale addirittura.
1: In compagnia di Vincenzo Perrini. Vincenzo, benvenuto.
2: Grazie.
1: Allora, Vincenzo, ve lo presento io, è un imprenditore che opera nel settore agroalimentare, quindi torniamo con entrambi i piedi nel settore agro, e ti occupi di?
2: Olive in Salamoia, semilavorati, oltre ad avere delle produzioni di agrumi, perché siamo sempre agricoltori.
1: Spesso sentiamo che questo non è un territorio per giovani. Spesso qualcuno ci racconta, a ragion veduta, altre volte meno, che non è facile fare impresa in questo territorio, non è facile fare impresa a Taranto. Voi siete la testimonianza che quando c'è un'idea e quando quest'idea trova il giusto modo di essere innaffiata, le cose cambiano.
2: Sì, i giovani sono fondamentali, perché la capacità di innovazione di chi ha voglia di lanciarsi e di cambiare poi il settore è importantissima ed è indispensabile, perché altrimenti il settore rimane indietro rispetto a quelle che sono le evoluzioni. I giovani si devono trovare il loro spazio e insomma poi i risultati arrivano certamente. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto Taranto 25 l'anno scorso alla prima edizione del Delfisdoro dell'agroalimentare, insieme a Rosa e a Vincenzo Trisolini e a tanti altri siamo stati tra i primi premiati della prima edizione del 2025 del Delfisdoro dell'agroalimentare, e poi colpiti dai principi di Fondazione Taranto 25, dalla voglia di cambiare non soltanto il settore agroalimentare ma tutta un po' la città e la provincia di Taranto, ci siamo fatti travolgere da questo entusiasmo. Io sono di Massafra,
1: okay.
2: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro, e ha fatto tanto, perché da avere una visione sì innovativa ma in un territorio che era vicino a una grande città, ora stiamo riuscendo a fare anche network e a contaminarci con tutte le altre attività agroalimentari e non solo, conoscendo questo network interessantissimo di persone.
1: Grande attenzione per veicolare tutto quello che fate alla gente è attribuita al Delfisdoro, che insomma è uno dei momenti più premianti, più sociali della Fondazione Taranto 25. Quest'anno, sotto un certo punto di vista, le premiazioni vi hanno riguardato da vicino, diverse sono state le realtà che avete voluto premiare.
2: Quest'anno una grandissima qualità su tanti settori diversi, mi ha colpito in particolare un'azienda che sta innovando creando dei trattori a guida autonoma, ebbene sì, proprio alle nostre spalle, a Montemesola. AgriCobots, che quindi sta creando un sistema completamente nuovo. Allora, si immagina nella Silicon Valley? No, qui dietro.
1: A Montemesola.
2: E un'altra, per esempio, che abbiamo premiato è stato il consorzio Clementina IGP di Taranto, dove il nome di Taranto viene messo all'interno della dicitura di un consorzio di tutela di una qualità di un prodotto tradizionale. Quindi doppio risalto sia al territorio ma anche proprio alla nostra identità.
1: Ancora agro, abbiamo cambiato ospite, Rosa D'Urso con noi. Ciao Rosa.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora Rosa, dicevamo, ci raccontavamo prima la storia, perché tu passi dall'essere premiata nel 2025 a diventare membro attivo di Fondazione Taranto 25 nel 2026.
3: Sì, siamo io insieme a mio fratello Angelo D'Urso e alla mia famiglia, siamo stati colpiti e affascinati dalla visione e dalla filosofia di Fondazione Taranto 25. Proprio avevamo lo stesso obiettivo, ovvero rendere Taranto un ambiente un po' più competitivo, più riuscire a valorizzarlo, e quindi ci siamo imbattuti in questo nuovo progetto e siamo entrati a far parte di questa grande famiglia.
1: Non è un settore semplice, è un settore che col tempo ha bisogno di un ricambio generazionale, che si sposta nelle tecniche di produzione, nel quale bisogna studiare costantemente. Credo che insomma questa sia alla base del successo.
3: Sì, la formazione è alla base di tutto. Noi siamo la quinta generazione della nostra azienda e i nostri genitori ci hanno tramandato i valori del sacrificio, della terra, della natura, e grazie alla formazione siamo riusciti a portare innovazione al nostro settore, al nostro lavoro. Con noi collaborano da tanti anni oltre 10 dipendenti stagionali, e poi in base alla stagione poi collaborano con noi anche altre persone. Il valore umano per noi è fondamentale, perché abbiamo con noi al nostro fianco dei dipendenti,
1: delle persone ancora prima che dei lavoratori. Rosa, ti faccio un'ultima domanda. Taranto 25 è un contenitore, un acceleratore, ha detto prima Cristella, che ha al proprio interno diverse anime. Tutte queste anime hanno però in comune la capacità di mettere sullo stesso piano tutti i componenti, e c'è una fortissima componente rosa.
3: Sì, le donne nel gruppo sono la parte predominante, sono coloro che riescono anche a mettere l'anima, riescono a colorare.
1: Sì. A dare quel tocco diverso, no? Sì, quella marcia in più rispetto
3: a regalare un po' più bellezza, perché noi donne
1: appartiene alle donne, il bello appartiene alle
3: io
1: donne.
3: Io sono femminista.
1: Rosa, grazie.
3: Grazie a voi davvero per l'opportunità.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Made in Ta. Parliamo come sempre non solo di sport ma anche di eventi e per la strada, perché questo Made in Ta davvero sta piano piano trovando sempre più aggiornamenti per questi giochi, tante situazioni interessanti ma soprattutto tanti aggiornamenti. E allora andiamo a guardare appunto con le grafiche quello che sta accadendo in questi giorni, in queste ore soprattutto, perché possiamo fare il primo punto della situazione della giornata con il risultato però più pesante che è arrivato, ahimè, dal calcio, dove l'Italia purtroppo under 18 è stata eliminata dalla Tunisia. Nel tiro con l'arco femminile, Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati hanno chiuso al quarto posto nella prova a squadre. Le azzurre hanno perso la finale

0: per il bronzo contro la Spagna, dopo una rimonta che aveva riaperto la sfida, il controllo dei punteggi ha fissato il risultato sul 5-1 per le spagnole. Anche nel judo, la mattinata ha portato risultati alterni. Michela Terranova nei 57 kg è arrivata ai quarti di finale dopo aver superato la portoghese Ana Caterina Gordo Agujas, ma è stata poi battuta al Golden Score dalla kosovara Flaka Loksa. Per lei dunque niente semifinale, percorso da verificare nei ripescaggi. Il fronte più interessante per le azzurre resta però il tennis tavolo. La semifinale a squadre contro la Turchia è ancora apertissima con Gaia Monfardini che ha perso il primo singolare 3-2 contro Sibel Altiyanka, mentre Giorgia Piccolin ha riportato l'Italia sull'1-1 battendo Es Arak 3-1. Poco dopo le 14, Piccolin era impegnata nel match decisivo del proprio incontro con l'Italia ancora in corsa per la finale. Molto bene invece il padel femminile, dove Giorgia Marchetti e Carolina Orsi stanno giocando la finale per il bronzo contro il Portogallo. Dopo aver vinto il primo set 7-5, la coppia azzurra era impegnata nel secondo set. Gli uomini abbiamo arco, judo e calcio. Nel tiro con l'arco maschile, Matteo Borsani, Francesco Gregori e Massimiliano Mandia non sono riusciti a conquistare il bronzo. La Turchia ha vinto nettamente 6-0 e gli azzurri hanno chiuso dunque al quarto posto. La nota positiva dell'arco, però, è proprio Francesco Gregori, che nel pomeriggio avrà una grande occasione. Sarà in finale per loro individuale contro il francese Thomas Chiraud. È uno degli appuntamenti più importanti della giornata. Nel judo, invece, Fabrizio Esposito ha raggiunto i quarti nei 73 kg, dove è stato sconfitto dall'algerino Mansour Duan Driss al Golden Score. Andrea Carlino è stato eliminato nei quarti dei 60 kg dal francese Yann Motoly Bongab e Valerio Accogli era invece impegnato nei quarti dei 60 kg. Il risultato più amaro della mattinata, l'abbiamo detto, è arrivato dal calcio, il tiro a segno, grande attesa per Danilo Dennis Sollazzo ed Edoardo Bonazzi sono stati protagonisti della qualificazione nella carabina d'aria compressa da 10 metri. La finale era prevista alle 13:30, rappresenta una delle possibilità più concrete di medaglia individuale per l'Italia. Ritorniamo in studio perché in questo momento abbiamo le interviste realizzate dal nostro Cosimo Lenti questa mattina. Ascoltiamole.
1: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni, però non ce ne facciamo una colpa. Comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%. Però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di come andare il torneo perché lo sappiamo bene che è tutta esperienza.
2: Che esperienza per voi questi giorni che avete
1: fatto? Sono una competizione bellissima, giocare qui in casa davanti a molti tifosi, con veramente un supporto grandissimo. Poi fa tutta esperienza perché comunque avremo molte altre competizioni da affrontare in questo anno, quindi partire così, diciamo che siamo partiti col botto, va benissimo.
3: C'è grande rimpianto per la partita di oggi, era una partita dove siamo andati in vantaggio, ma purtroppo poi ci siamo fatti rimontare, causa caldo, causa la stanchezza. Il rimpianto è grosso, però ora si deve puntare alla prossima partita e alla medaglia di bronzo.
2: Raccontaci il gol.
3: Il gol nasce da una bella azione collettiva di squadra, e dalla destra. Gian Mattei, mio compagno, è stato molto bravo a mettere la palla a rimorchio, ho attaccato l'aria così come al solito e mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto.
4: L'Italia in finale, che cosa è mancato dal punto di vista tecnico tattico a prescindere dall'esperienza della qualità
3: Sì, certo, però non è secondo me una questione di equilibrio. Noi siamo arrivati a questa partita, secondo me, si era anche parecchio stanchi rispetto al solito, il caldo ci ha condizionato molto e rispetto alla partita contro il Kosovo ci è mancato, secondo me, la più voglia di fare gol e la determinazione.
5: Diego, è stato un peccato non vedere lo Iacovone pieno, c'erano quasi 20.000 persone pronte ad acquistare il biglietto per poi di conseguenza giocarla alla sera. C'è un rimpianto nella vostra squadra anche per questo?
3: Certo, rimpianto per i nostri tifosi che anche stamattina

0: sono stati grandiosi e molto, perché noi in campo ci andiamo anche soprattutto per loro, per ringraziarli di venirci a vedere. Ci dispiace per la finale, spero che ci siano per il terzo e il quarto posto per prenderci medaglia d'argento di bronzo tutti insieme.
1: Perfetto, ringraziamo ancora una volta il nostro Cosimo Lenti che sta seguendo questi giochi del Mediterraneo in maniera quotidiana. Allora, con l'aiuto del nostro Alessandro Labriola, ci andiamo a vedere la grafica di quello che ci attende questo pomeriggio, questa sera alle ore 20. Vedete, pallamano femminile, Italia-Macedonia del Nord, il padel alle ore 19, Abate e Montiel sfidano la coppia dietro Gala, calcio maschile ore 21, la seconda semifinale, Algeria-Marocco, chi vince affronterà la Tunisia in finale. E quindi questi sono gli appuntamenti che avremo a disposizione questa sera, ma non solo, perché tornano anche protagonisti gli azzurri del judo con le finali delle categorie della giornata. C'è anche il tennis con i quarti di finale dei maschile e femminile e le semifinali dei doppi. Alle 16.45 parte il triathlon maschile, mentre alle 18.30 sarà la volta della gara femminile. Molto interessante anche il tennis tavolo, quindi avremo tanti aggiornamenti da questo punto di vista. Una giornata ricca di impegni con tanti eventi importanti. A questo punto noi ci spostiamo sul Made in Eventi con la nostra Sabrina Morea, che ci darà diversi aggiornamenti interessanti.

0: Intanto cominciamo a vedere quello che abbiamo raccolto ieri. Ieri ci siamo spostati, come dicevo, nel versante opposto della nostra città. Ci siamo spostati su Via Liguria, dove c'erano degli eventi inseriti nel programma delle attività collaterali dei Giochi del Mediterraneo in concomitanza con la Notte Panna. Per cui abbiamo visto tanta gente coinvolta nelle varie attività, ma è stata anche l'occasione per incontrare alcuni dei protagonisti e quindi ci vediamo l'incontro con un personaggio mitico della musica Taranto, Franco Cosa, e poi abbiamo incontrato, come insomma, per collegarci a quello che diceva poco fa Peppe De Risanti, abbiamo incontrato i giovanissimi del progetto Generazione Alfa. Questa serata del 27 di agosto qui a Via Liguria non poteva non cominciare con incontrare un grande della nostra città, Franco Cosa, che questa sera, nell'ambito delle attività collaterali ai Giochi del Mediterraneo, porta un progetto speciale che è proprio il tuo, cioè proprio si sente che è tuo, Canto alla mia terra.
1: Eh sì, questo è un progetto che mi mise in piedi durante il periodo del Covid. Mi è venuta questa. Io sono stato sempre innamorato della mia città, sempre, e chi mi conosce lo sa. Però nel periodo cattivo, brutto, triste che abbiamo trascorso tutti insieme con del Covid, lì mi è venuta questa tarantinità forte, al punto tale da scrivere delle canzoni che ho inserito in questo progetto che con i miei amici, beh, questa band meravigliosa, tra l'altro numerosissima questa sera. Abbiamo messo insieme questo progetto, cioè proprio con l'idea di portare Taranto, di far capire culturalmente e musicalmente la città dai primi insediamenti fino ai giorni d'oggi, raccontando storie che esistono in questo spettacolo bellissimo.
0: Però tu sei stato un antesignano, no? Della canzone popolare, tutto sommato, cioè nel senso che tu hai anche fatto dei testi che hanno fatto la storia già anni fa, legati a prodotti tipici
1: E
0: della
1: tra l'altro
0: nostra
1: fra un po',
0: città.
1: fra qualche giorno presenteremo, poi ti dirò dove
0: Sì?
1: e quando, va bene, con precisione, con i Canusè.
0: Come
1: Una
0: no?
1: band
0: Certo,
1: fortissima di ragazzi.
0: fortissimi, certo.
1: Se tutto va bene, per il ventennale del Signore della Spoonz Music mettiamo in piedi questa cosa, poi saprai dov'è.
0: Allora voglio
1: Sarai
0: sapere,
1: la prima a saperlo.
0: guarda, hai fatto questa promessa, adesso c'è tanta gente che passa a salutarti, noi veramente ti abbiamo strappato perché siete in piene prove. Una band enorme, uno spettacolo raccontato e cantato.
1: Raccontato dalla buona. Bravissima amica mia, professionista forte Silvia Quero, e da me cantata e suonata con i ragazzi. Poi c'è anche Valentina, la figliola di Silvia, che è molto brava, ormai è diventata la nostra pizzica ballerina, la Valentina. E quindi c'è veramente Taranto, musicalmente, culturalmente e soprattutto pizzica.
0: Senti,
1: La Taranta Tarantina.
0: vedo tanti amici, ma tantissimi sul palco, proprio tanti.
1: Tutti, Roberto Andrisani.

0: Vincenzo Zecca, Pasquale Angelini, grande batterista martinese che ha suonato una vita con Teresa Dessio, Gianni Caloro, mio storico compagno, poi un percussionista ciuffo che è fortissimo, gira,
1: lo conosco molto bene, Francesco.
0: Francesco Tracca.
1: Come no?
0: E poi Jacopo Longo, che è veramente un talento, un vero figlio d'arte, insomma.
1: Allora, noi ti lasciamo il tuo lavoro, grazie, perché veramente siamo venuti con l'intento di venirti a salutare e di trovarti sul palco.
0: Grazie, perché una ragazza come te, una professionista come te, un'amica come te, qua, se viene qui ad intervistarmi in questa maniera, davanti a una bella telecamera, vuol dire che c'è il cuore.
1: C'è sempre il cuore. Buon lavoro,
0: e
1: Franco.
0: Musicalità.
1: Ci vediamo presto, attendo notizie, grazie. Siamo qui a Via Liguria per un'altra iniziativa inserita negli eventi collaterali, programma dei Giochi del Mediterraneo. Ritroviamo Fabiola De Santis, Eufonia, che abbiamo incontrato il primo giorno insieme a Federica Zizzari, e qui per Generazione Alfa, un palco aperto proprio ai più giovani.
2: Esattamente, buonasera a tutti, siamo qui carichissimi per questo secondo evento dove si esibiranno i nostri più giovani, quelli nati dal 2013 in poi, quindi insomma sono proprio quelli giovanissimi che hanno già calcato palchi importanti in tutta Italia e noi li vogliamo nella nostra città. E che dire, siamo felici, è in corso la serata e grazie Sabrina, grazie di questo.
1: Ma figuriamoci, a parte che sta arrivando un sacco di gente a seguire ovviamente questo tipo di esibizioni, prima ho sentito lei, molto brava, ha fatto un pezzo di Levante di qualche anno fa a Sanremo.
3: Sì, in realtà era di quest'anno la canzone.
1: Ah, di quest'anno, sì.
3: Sì, una bellissima canzone, grazie mille per...
1: Quanti anni hai?
3: 17.
1: E ti chiami?
3: Yasmin.
1: Ok, loro sono ovviamente, hanno tutti, insomma, hanno il permesso di poter parlare,
3: sì,
1: con l'insegnante e con i genitori vicini. Allora, qui si svolge questo, adesso c'è un altro piccolo artista di 10 anni, dall'altra parte della strada più tardi invece, chi c'è?
2: C'è Federica Voice Band, cioè la band di tutti i nostri professionisti, Federica Zizzari, non ve la perdete dalle 20:30 in poi nei pressi di Corso Italia, perché faranno un repertorio internazionale, soul, funky, insomma ci sarà da divertirci, sono tutti i nostri professionisti, quindi.
1: La settimana scorsa avete cominciato in Via di Palma.
2: Esattamente, c'erano i Luna Mora, sì, Simona Galeandro, dall'altra parte la band dei giovanissimi di Eufonia presso il Fan Village, quindi siamo carichissimi, siamo carichi.
1: Come sempre, tanto tanto entusiasmo i ragazzi e le ragazze di Eufonia, grazie a Fabiola, grazie a Federica e continuate il vostro lavoro, perché tanto tra un po' inizia anche l'anno accademico e quindi suoni per strada, Generazione Alfa, facciamo un applauso tutti insieme. Grazie Fabiola, grazie.
4: Grazie alla nostra Sabrina Morea per aver intervistato tutti questi protagonisti dei Giochi del Mediterraneo. Ascoltiamola però ancora, perché ha degli aggiornamenti da darci in vista degli appuntamenti imminenti.
1: Partiamo dalla piazza ex mercato nei pressi della discesa basso alle 19:30 nell'ambito del festival diffuso dal titolo After the Games. Le associazioni Apulia Face APS e l'associazione Fermenta APS nell'ambito di Virata Vivi in Puglia questa sera presentano un talk e una degustazione di vini pregiati dal titolo Al tramonto da Taranto alle terre del primitivo, quindi cultura, musica e food si incrociano alla piazza ex mercato, che in questi giorni è stata sempre molto vivace per gli eventi che si sono susseguiti. E invece ci spostiamo agli eventi alla concattedrale Gran Madre di Dio per i concerti Al tramonto, la lirica incontra lo sport, protagonista orchestra giovanile della Magna Grecia con il soprano Giuliana Gianfaldoni e il direttore Roberto Gianola. I solisti dell'orchestra giovanile Francesca Romano al violino, Salvatore Sibilla al violino e Davide e Maria Pasca al violoncello presenteranno un programma con le musiche di Donizetti, Puccini, Gastaldo e Gounod, organizzato dalle Corti di Taras, ora 20 con Cattedrale di Dio. E poi ci spostiamo invece per tutt'altro genere musicale, andiamo a Piazza della Vittoria dove arriva lo swing curato dall'associazione B-Swing.

0: Una serata dal titolo Mediterranean Swing Village alle 18, apertura del mercatino vintage, alle 20 una lezione gratuita di swing e alle 21 uno show e DJ set con una grande, la più brava e più bella tra gli DJ vintage, sto parlando vintage molto stile pin up di Miss Pia, che questa sera animerà appunto Piazza della Vittoria. Quindi da Piazza della Vittoria poi un'altra piazza sarà coinvolta dalla prosecuzione del Pelagos World Music Festival, quindi musica popolare, invece quello appunto prevista dall'associazione Taranto Jazz Festival alle 21, quindi swing a Piazza della Vittoria, mentre Pelagos, quindi la musica popolare, alle 21 a Piazza Maria Immacolata. Andiamo ancora più in fondo, vediamo, c'è la locandina, ecco, questa è quella del Pelagos con il programma stasera Senduri, in programma il musica popolare, come vi dicevo. Ci spostiamo invece al quartiere Porta Napoli, dove questa sera la band dei Precious, una delle tribute band riconosciute dei Depeche Mode, si esibirà in tarda serata intorno alle 22:30 circa, appunto all'interno dello spazio Porto, zona climatizzata, organizzato il concerto da AFO6, dall'associazione APS AFO6, quindi Precious live e poi a seguire DJ set. E focalizziamo la nostra attenzione su un evento del quale abbiamo parlato tantissimo nei scorsi giorni, incontrando alcuni dei protagonisti presso il Baronè. Ne avevamo parlato con Fabrizia Basile nei giorni scorsi. Questa sera davvero un evento straordinario, il Mediterraneo suona Taranto, non è semplicemente un DJ set, ma tanti DJ provenienti da tutte le parti del mondo e in particolar modo del Mediterraneo, per un progetto che appunto vede la nostra città diventare una destinazione da vivere, da fotografare, con un angolo meraviglioso, crocevia di gente, di popoli, di situazioni, che affaccia sul mare e che sceglie per questa sera il linguaggio musicale appunto per unire turisti, atleti, istituzioni, brand e media. Tra gli artisti, e c'è una line up davvero particolare, c'è il DJ Banco, che viene dal Sudafrica. Lui è stato scelto nel 2025 da una rivista specializzata come JQ come uno dei personaggi di punta nell'ambito musicale, e insieme a lui Maga dalla Francia, Emmanuel Satie dalla Germania, Dosami dal Marocco, Marocco e Parigi, Gavo che viene da Taranto, Filia che viene da Taranto, e poi per chiudere con un altro DJ tarantino, Alex Campese aka Crab. Quindi la club culture davvero abbracciata a 360 gradi per questa lineup, appunto, che vuole assolutamente focalizzare l'attenzione su un richiamo mediterraneo, con questa grande autorevolezza musicale e questo radicamento del territorio, dalle 20 Baronè.
1: Quanti eventi, Sabrina? Quanti eventi?
0: Ma guarda, questo
1: io ho perso
0: qui
1: il conto, stavo segnando tutto sul mio taccuino, ma niente.
0: Niente, non ce la fai.
1: Non sono riuscito a segnarli tutti.
0: Io voglio, ecco, guarda lì la bellissima locandina che riguarda Banco, come dicevo,
1: bellissimo,
0: proprio uno dei DJ di punta di questa serata. Non so se tu sei passato ieri sera, ma Corso dei Mari era già un club meraviglioso, con questo palco che guarda, che ha alle spalle il castello aragonese, con delle bellissime luci e insomma delle riproposizioni meravigliose, insomma una storia molto bella che vedrà Corso Due Mari stasera dalle 20 proprio al centro del Mediterraneo.
1: Molto interessante, molto interessante. Seguivo però il Mediterranean Swing Village, dove
0: sì,
1: ci sarà la lezione gratuita di swing.
0: Vuoi
1: andare? Fare? No, la vuoi fare?
0: Io
1: prima
0: l'ho già fatta anni fa.
1: Ah, l'hai già fatta?
0: Sì,
1: come sei andata?
0: Ho già dato, già
1: ma vorrei
0: dato.
1: Sapere
0: ho
1: adesso.
0: Ho fatto per qualche tempo proprio la scuola di swing, quindi
1: infatti,
0: insomma,
1: vedi, il nostro Alessandro Labriola ce la ripropone con la grande

0: Grafica che in questo momento vi viene mostrata, quindi 28, 29 e 30,
1: Sì,
0: Piazza della
1: sono 3 giorni
0: Vittoria.
1: in realtà, sono 3 giorni di Swing Village, che è già stato fatto, insomma, il festival ormai internazionale dello swing che si tiene a Taranto a giugno e vede Taranto una delle sedi ormai, insomma, raggiunte da turisti, ballerini da tutto il mondo, appunto perché sta prendendo sempre più piede questa cultura meravigliosa che dal 2018 è arrivata a Taranto tramite l'associazione Biswing.
0: Quindi questo swing poi viene mostrato in un certo modo a
1: Assolutamente
0: livello
1: ballato
0: culturale,
1: e
0: ballato.
1: soprattutto, guarda, la cosa bella è trovare tutti i ballerini che sono vestiti nello stile anni 50-60, che è una cosa troppo bella perché ti riporta indietro negli anni. Guarda quanto è curiosa questa cosa stasera di trovare Piazza della Vittoria con lo swing e poi la musica assolutamente contemporanea organizzata dal Barone SRL al Corso Due Mari. Sarà veramente una serata molto molto
0: Oh,
1: interessante.
0: vedevo tra l'altro la lirica che incontra lo sport e non è facile inserire questi due contesti insieme, perché poi tra l'altro sono due cose completamente diverse se noi andiamo
1: Assolutamente,
0: a
1: stasera
0: guardare, però cioè,
1: ce n'è per
0: qui
1: tutti i gusti
0: ce n'è
1: questa
0: per tutti,
1: sera,
0: dei più grandi e
1: assolutamente,
0: più piccoli, anche se in realtà
1: assolutamente,
0: io dico sempre che non c'è un'età precisa per la
1: assolutamente,
0: musica,
1: no,
0: per
1: ma
0: gli
1: sarà bello
0: eventi.
1: stasera perché poi anche la musica dei Depeche Mode in giro, insomma c'è tanto da
0: Vedevo
1: vivere,
0: l'evento del Barone, molto interessante anche quello, con
1: quello,
0: artisti
1: esatto,
0: internazionali, veramente molto.
1: Mediterraneo al centro del nostro Giochi del Mediterraneo.
0: Grazie, grazie Sabrina Morea, grazie come sempre per il tuo contributo. Allora, ascoltiamo la registrazione realizzata questa mattina dal nostro Angelo Di Leo a Martina Franca perché ha recuperato diversi ospiti importanti e interessanti. Ascoltiamo.

0: Sì, allora per le strade dei giochi oggi abbiamo quattro ospiti di rilievo e siamo contentissimi ed è anche un orgoglio averli. Siamo qui, come vedete, siamo collegati prima, siamo di fronte all'ingresso del Pala Wojtyla, è il palazzetto che è capitale sportivo, geopolitico di judo, karate, della lotta dei paesi del Mediterraneo. Ben 22 paesi su 26 in questi giorni stanno colorando di tecnica, di tattica, di amore per lo sport, di sano agonismo, di palazzetti, anzi di sportivi, di tifosi, scusate, che tifano per tutti. È una bellissima atmosfera. Benvenuto al presidente nazionale Giuseppe Matera della FILCAM Judo. Allora, che atmosfera c'è e come sta andando?
1: Allora, l'atmosfera è ottimale, come volevasi dimostrare. È un'atmosfera praticamente di gioia, di sano agonismo. Sta andando abbastanza bene. Siamo alle prime battute e diciamo che vedremo delle scintille nelle categorie che verranno dopo. Abbiamo una squadra praticamente che alterna i più anziani, i veterani, quindi gli olimpionici, Cristian Parladi ad esempio, Asia Davano, con i giovanissimi. I giovanissimi che approfittando di questa competizione in Italia, importantissima perché di fatto è un'olimpiade per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, abbiamo dei giovanissimi che verranno lanciati e già stanno dicendo la loro in campo internazionale.
0: Quindi bilancio positivo al momento, poi ci saranno le finali. I giochi del Mediterraneo in questa fase, anche per la vostra disciplina, cosa significa? Noi troppo velocemente, erroneamente, spesso parliamo di sport minori, ma quanto non sono più minori questi sport anche in Italia?
1: Il movimento judoistico, ad esempio, adesso è diciamo, difficile definirlo uno sport minore, seppure ancora c'è tanto da fare e diciamo, da lavorare, però la federazione sta mettendo in campo tutto quello che può, anche a livello di interazioni diciamo, internazionali, e comunque con risultati più che positivi.
0: Grazie Presidente, grazie veramente per la disponibilità e buon lavoro. Maddaloni, tanto che piacere, Maddaloni non può ricordarsi di me. Io ero giovanissimo cronista quando nel 2000 vinsi a Sydney l'oro, ebbi il piacere di intervistarlo per il giornale per il quale lavoravo, il Corriere del Giorno, che era in edicola a Taranto, e gli feci la domanda: ma come l'inno nazionale come ti è venuto così spontaneo? Sei stato uno dei primi atleti a cantarlo a squarciagola e non si può dimenticare.
2: Ma lo sport regala tante emozioni e poi salire sul gradino più alto e ascoltare e sentire l'inno di Mameli è un'emozione fortissima che auguro a tanti ragazzi, più della medaglia, ecco.

0: Le medaglie sono altre, sono i valori che accompagnano il judo, il rispetto, l'amicizia. L'emozione che ho sentito 26 anni fa lì a Sydney mi ha fatto veramente scivolare giù tante lacrime e ancora oggi quando ci penso ho i brividi.
1: Non sei ancora sceso da quel podio, evidentemente, ancora sei emozionato, occhi lucidi, perché dentro cosa sta avvenendo? Nel 2026 in provincia di Taranto, in pieno Mediterraneo, in un contesto così geopolitico anche delicato.
0: Ma dentro ci sono tanti atleti che portano sul tatami il loro lavoro, lavoro di tanti anni in uno sport che amano e non sono avversari. Ecco, spesso si usa questo termine, sono atleti che hanno gli stessi obiettivi, ma dopo l'incontro c'è il nostro inchino, che è il saluto, una forma di rispetto, c'è l'abbraccio e dopo ci sono delle forti amicizie che durano negli anni.
1: Madroni, che ruolo hai oggi? Ti vedo in giacca, cravatta.
0: Consigliere federale
1: Ripeti?
0: della mia federazione, che è la FIGICAM, che ecco, ospita e ha delle strutture per far sì che i nostri atleti possano dare il meglio di loro stessi.
1: Grazie, grazie veramente, grazie per la tua disponibilità. Tonino Chiurlia, io non dovrei neanche presentarlo a Taranto Provincia, significa arti marziali, amore per lo sport, è anche papà di Roberta Chiurlia. Ora ormai non è più Roberta tua figlia, sei tu il papà di Roberta, arbitro olimpico, qui sorridono, lo prendono in giro, ma è vero. Tonino ha avviato la figlia al judo, atleta, grande arbitro, però parliamo di te. Sei ancora qui con la tua passione, con la tua signora anche Erminia, tutti dentro perché questa è la vostra vita.
2: È una famiglia dedicata a questo sport meraviglioso che, devo dire la verità, oggi ci sta dando, come ha detto prima il Presidente, tantissime soddisfazioni, al di là delle medaglie, dei posti, ma io ricordo come se fosse ieri quella Sydney
1: Vero.
2: 2000, io ero a Sydney come arbitro.
1: Tu hai arbitrato due Olimpiadi,
2: Sì,
1: ricordiamolo, eh.
2: Sydney 2000, Atene 2004, e quindi ancora oggi, come dice Pino, ricordarsi quei momenti ti fa venire la pelle d'oca. Ma quello che più vorrei sottolineare oggi è che grazie alle emittenti locali, Studio 100, ma anche tante altre emittenti, si sta vedendo una Taranto nuova, una Taranto che, grazie ai giochi, vuol dimostrare di non essere più quella Taranto che dice c'è me ne futta a me. No, no,
1: Per
2: no.
1: chi non è di Taranto vuol dire siamo un po' menefreghisti, ecco.
2: Sì, invece no, è il contrario. Grazie ai tarantini per quello che stanno dimostrando ora per le strade. Un amore verso questi giochi che va al di là di ogni più rosea prospettiva, anzi ogni più rosea intenzione, vorrei dire. E quindi grazie a voi per il lavoro che state facendo e grazie ai giochi per aver dato a Taranto la possibilità di ancora una volta dimostrarsi diversamente da quella che molta gente pensa sia.
1: Guardando Martina Franca, piena in questi giorni, piena la città, sempre perché la Valeria non ha certo bisogno dei giochi per essere esportata, però c'è un turismo supplettivo e aggiuntivo, anzi, aggiuntivo, non supplettivo. Questo palasport a Taranto riprenderemo a riempire anche per le arti marziali. Voi avete creato tanti eventi, state pensando già a qualcosa, abbiamo molti impianti nuovi su cui lavorare, dentro cui lavorare.
2: Sì, certamente, potrebbero essere assolutamente di sprone per il movimento giudaistico a Taranto, in provincia e nella regione. I nuovi palazzetti sono, secondo me, veramente all'avanguardia per quello che riguarda l'accoglienza degli atleti, dei tecnici e del pubblico in generale. E ancora una volta voglio sottolineare come tutta la cittadinanza si sta avvicinando allo sport. Io vedo in televisione palazzetti sempre pieni, sempre gremiti di gente entusiasta che
1: Mentre
2: applaude.
1: registriamo ci sono migliaia di persone allo Yoko Vondo alle 10:30 a 40 gradi a tifare per gli under 18 italiani, quindi il clima è questo, grazie Tonino.
2: Grazie.
1: Del Carlo, Riccardo, avvicinatevi così poi salutiamo tutti e vi ringraziamo, Presidente Maddaloni, Presidente Matera, Tonino Chiurlia. Del Carlo, arbitro mondiale,
0: Sì.
1: non stai arbitrando qui, sta arbitrando la tua signora che è
0: No,
1: Roberta Chiurlia.
0: certo.
1: Tu sei pronto per altre manifestazioni prossime?
3: Sì, proprio ieri è arrivata la convocazione per arbitrare gli Under 23, i campionati d'Europa che
1: Dove?
3: si svolgeranno a Napoli. È bellissimo perché arbitrare già un campionato d'Europa è una grande soddisfazione. In più arbitrarla a casa è una doppia soddisfazione perché la mia federazione è stata in grado con tanti sforzi di ottenere questo risultato. Avere un campionato d'Europa a casa è veramente qualcosa di fantastico.

0: Tu stai seguendo le giornate, seduto vicino ai giudici di tavolo, di gara, spero si dica così anche
1: Sì, sì, sì.
0: nelle vostre discipline. Che impressione stai avendo?
1: Che è fantastico, l'organizzazione è perfetta e il livello degli arbitri è altissimo, come questa competizione merita.
0: Grazie, perché non sempre gli arbitri possono o sono disponibili, quindi due volte
1: Grazie.
0: grazie. Poi c'è il Presidente federale qua, quindi avvicinatevi, Presidente. Maddaloni, un'ultima battuta al Presidente e a te.

0: Perché immagino che il 10 sia il massimo,
1: No, no, no,
0: devo
1: no.
0: di più.
2: 10 è lode.
1: Possiamo alzare come vogliamo.
2: 10 è lode.
1: 11 direi. 11.
3: Allora, qual è la mossa più. Ma qual è la mossa? La mossa vincente del judo, come si chiama?
0: Rispetto.
3: No, no, sì, no, il nippon, il rispetto sì, il nippon. Allora 10 è nippon, possiamo dire così, non lode, 10 è nippon. Grazie a tutti, venite, venite qui perché ancora alcuni giorni ci sono, dopo il judo c'è il karate, vero? Quindi fino al 2 settembre si può venire a Martina, è veramente frizzante. Salutiamo anche le signore lì, confinate all'ombra e attendono risultati là dentro perché i cagnolini non possono entrare, purtroppo, regole internazionali. Ciao, alla prossima!
4: Grazie. Grazie, grazie al nostro Angelo Di Leo, come sempre attento, perfetto nei suoi collegamenti. Noi vi ringraziamo per aver seguito questa edizione delle 17 di Medinità, vi diamo appuntamento domani mattina, come sempre, per tutti gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo, perché siamo sempre qui pronti a darvi quotidiani aggiornamenti. Vi aspettiamo. Buon proseguimento di serata sui canali di Studio 100.
5: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
6: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati. Piazza Garibaldi qui a Taranto, la prima delle due presentazioni della SS Taranto. Qui stasera, come vedete, la squadra in questo momento è in piazza a tutti gli effetti, ci sono anche i tifosi. Buonasera. Cominciamo con la presentazione, ma c'è anche alla mia destra il giornalista Cosimo Lenti. Grande Cosimo, buonasera.
1: Ciao Beppe, ben ritrovato ovviamente. Primo appuntamento della stagione che inizierà a breve. I rossoblù sono arrivati adesso in piazza, qui davanti ai loro tifosi. E adesso partirà il primo coro di questa sera e lo facciamo ascoltare.
0: Assolutamente. Oh!

0: E allora anche noi, allora, ovviamente,
1: Peppe, iniziamo questa, possiamo dire, telecronaca. Sì, c'è un messaggio dei tifosi chiaro, chiarissimo, è quello di vincere il campionato senza se e senza ma. E questo è stato il primo coro di questa stagione.
2: Sì, è stato chiarissimo il coro della curva dei tifosi, ha detto noi vogliamo la promozione. Questo è un messaggio chiarissimo, riferito ai ragazzi, riferiti alla squadra, riferiti probabilmente anche alla società, perché giustamente è l'anno in cui non si può sbagliare, l'anno in cui si deve vincere assolutamente questo campionato per abbattere.

0: lo stato Erasmo Iacone, nuovo di Zecca.
1: È l'emozione più grande, Cosimo, perché naturalmente il ritorno all'Erasmo Iacone è un qualcosa di straordinario per questa piazza. Lo stiamo vedendo già attraverso i giochi del Mediterraneo. Sono delle cose straordinarie per questa città, un evento fantastico, fantastico, e questo deve essere il plus per questa squadra, perché sappiamo molto bene quanto sarà importante il dodicesimo uomo per questo Taranto in uno stadio così importante. A noi è venuto un brivido quando l'abbiamo visto la prima volta, e questo brivido deve scorrere nelle vene di questi giocatori, perché devono sentire l'amore di questa piazza, l'amore di questa città, l'amore di questo popolo.
0: Amore che non si spegne nonostante, diciamo, come si sia conclusa la scorsa annata, sappiamo benissimo come. Però permettimi di fare un messaggio, di lanciare un messaggio. È bellissimo come tanti ragazzi delle varie delegazioni presenti qui per i giochi del Mediterraneo stiano facendo dei video, perché ovviamente era una situazione che loro non si aspettavano di vivere, però è bellissimo.
1: Sai, i ragazzi dei giochi del Mediterraneo, i volontari, chi sta dando una mano a questo straordinario evento, a questo straordinario kermesse, giustamente si avvicina e vede quello che sta accadendo ed è emozionato, perché una piazza come Taranto davvero non può vivere un campionato come l'Eccellenza. Lo sta dimostrando anche oggi. Prima abbraccio ore 19, poi a metà, all'intervallo tra Italia-Kosovo, all'Erasmo Iacone. Insomma, parliamo di un evento straordinario, di un qualcosa di eccezionale per la piazza, per avvicinare ulteriormente la gente a questa squadra, a questa società. Lo abbiamo detto, sì, la finale, diciamo, ha fatto male, ha dato un dolore, però dai dolori si riparte più forte di prima, si ricrea poi quel sentimento e si va avanti, come nelle grandi famiglie.
0: Assolutamente sì, e lasciamo spazio ai ragazzi che stanno salendo qui sul, chiamiamolo, palco. È già stato chiamato Thomas Catelli e adesso c'è Raul Lombardo. Vediamo intanto Andrea Saraniti, sì, appena sì, annunciato. Quindi vi lanciamo un piccolo spoiler. E si chiude il parco portieri con Alessandro Galliano.
1: Sì, adesso ovviamente saliranno gradualmente, quindi si partirà. E si sta partendo già dai portieri, e come vedrete a breve inizieranno i difensori a salire. Anche qui c'è il capitano, tra l'altro nominato da poco capitano, Antonio Guastamacchia, lo vedete attraverso le nostre immagini. Qui sta salendo sul palco di Piazza Garibaldi. Ecco qua, Fabio Del Vino nel frattempo, un altro difensore confermato.
0: Un altro riconfermato, Fabio Del Vino, che è stato chiamato a difendere i colori rosso-blu nuovamente, così come Cristina Zosmanovic. Fabio, che ha giocato anche in un ruolo non suo nelle ultime partite di questa stagione.
2: Nicola Lanzolla,
1: grande riconferma, e adesso Nicola Lanzolla, che è stato ufficializzato nella giornata di ieri, un grande ritorno dopo la stagione del 2019. Adesso arriva anche Francesco Lenti, diciamo che è un cognome che a te è noto. È noto, quindi sale in questo momento.
0: Un ragazzo che ho il piacere di conoscere anche personalmente e dalle ottime capacità.
1: Francesco Infantino, altro giocatore che
2: e poi si è fatto come vedere Morales
1: nel ritiro di Ciano Terme. Adesso arriva anche Avi Morales, che farà coppia con Antonio Guastamacchia. Due hanno scherzato entry un po' insieme a Ciano Terme. Avi ha detto che è la fortuna lui di Antonio Guastamacchia, quindi chissà che effettivamente non possa essere riconfermata questa coppia vincente. C'è Bruno Perretta, un ottimo difensore che tu hai visto, tra l'altro, nel dato Vincenzo, con l'apice.
0: Ex-apice, ha fatto penare non poco gli attaccanti rosso-blu. Adesso c'è Vincenzo Potenza, un altro ex-apice che ha fatto davvero poche fiamme in quella che è stata la semifinale.
2: E vederlo ovviamente ci fa molto piacere,
0: Taranto,
2: per ragioni che
0: Alessio
2: conoscete
0: Sansò,
2: tutti
0: Sansò, sì, che è reduce dall'infortunio del legamento crociato, e lo facciamo davvero, ci fa piacere tantissimo vederlo.
1: Assolutamente sì, perché poi è un ragazzo che era entrato 26, subito 27, nei cuori rosso-blu, giocatore che aveva dato subito l'impronta giusta. Nel frattempo abbiamo cominciato anche con i centrocampisti,
2: tra i più giovani,
1: uno degli ultimi arrivati tra l'altro,
2: Mattias Bevilacqua,
1: cover più importanti del centrocampo.

0: Anche Mattias Bevilacqua, altro under tra l'altro molto interessante.
1: Il prossimo lo conoscete molto bene,
2: un prodotto
1: Alessandro Piccolo Antonio
2: Tarantino, ed è bellissimo anche vedere come ragazzi cresciuti in rosso-blu poi arrivano in prima squadra.
0: Assolutamente, condividiamo questo messaggio.
1: C'è Alessandro
0: Di Paolo Antonio, arriva nel frattempo anche Diego Martano, giocatore annunciato recentemente dal club rosso-blu, lui con esperienze tra Galatina e Lecce, un esterno offensivo molto interessante che sicuramente vedremo molto presto sul campo. Umberto Monetti, grande riconferma della passata stagione, un grande under per il Taranto.
2: Tarantino Doc si è portato anche lui la squadra sulle spalle anche nei momenti di difficoltà, nonostante la giovanissima età, lui che il rosso-blu ce l'ha nel sangue.
0: Arriva Milenko Skoric nel frattempo qui sul palco.
1: Alessandro Soldani,
0: di esperienza con lui. Alessandro Soldani, uno degli under di prospettiva più interessanti della scorsa eccellenza pugliese.
1: Sì, Sabatini, Mudisi, ma applauso d'occhio, qua ci vuole.
2: Perché anche c'è un altro ragazzo, Sabatini Mutisi, altro centrocampista che di talento, che conosce benissimo mister Giuliano.
0: Arriva Vukoja nel frattempo sul palco. Ed è un altro giocatore di esperienza che il Taranto è andato
1: a
0: confermare in questa regular season. Adesso arrivano gli attaccanti e sentiamo anche il coro dei tifosi.
1: E allora,
0: per gli attaccanti anche.
1: Torna Vincenzo Corvino.
2: Vedi, c'è Vincenzo Corvino che, nonostante i tantissimi gol segnati in Serie D, ha scelto di sposare la causa rossoblu, tornare.
1: Andiamo avanti con Nicola Loriodice,
2: nonostante abbia contribuito alla promozione in quella stagione, per lui è arrivato un grave infortunio che poi non gli ha potuto permettere di concludere al meglio la stagione.
0: Rajkovic, è arrivato anche Nicola Loriodice sul palco. Arriva anche Marko Rajkovic, il centravanti serbo,
1: e
0: arrivato
1: in questa stagione,
0: un attaccante che
1: Francesco Lo Savio.
0: Arriva anche Francesco Lo Savio, confermato, confermatissimo, maglia rosso-blu.
1: Alessandro
0: arriverà anche Alessandro Labianca, altro giocatore che si è fatto vedere, riconfermato dopo la passata stagione.
1: E adesso sul
0: stiamo attendendo anche
1: Nelson,
0: gli altri attaccanti.
1: Magalhães.
0: Magalhães, lui si dice che è in uscita, al momento non abbiamo avuto conferma.
2: Sì, è un ragazzo che comunque
1: ultimi due nomi,
2: messo sempre a disposizione
1: Samuele,
2: dello staff tecnico.
1: Marini, l'anno scorso ci ha fatto male con maglie,
2: in questo momento
1: vediamo tanti gol, non
2: è qui, e quindi è giusto che rimanga qui e si giochi le sue chance.
1: E chiudiamo con l'ultimo Samuele, arrivato
0: stampa, per
1: differenza
0: stava spottendo perché aveva fatto
1: insieme a tanti altri suoi compagni
0: nella scorsa
1: Andrea
0: stagione. Arriva
1: Saraniti,
0: di Andrea Saraniti, il ritorno di un grande centravanti, permettimi di dire questo Cosimo, perché è un attaccante che col Brindisi ha fatto benissimo, ma qui a Taranto,
1: allora, prima
0: nella stagione
1: avanti,
0: 21-22 sì, ha dimostrato quella garra necessaria per questa piazza.
1: Una chiacchiera con
2: l'ultimo arrivato
1: capitano,
2: e adesso lasciamo
1: con questa macchia
2: spazio a Peppe Di Cera, perché parla il capitano
1: poi
2: Antonio,
1: passeremo
2: Guastamacchia
1: ovviamente al settore
0: adesso
1: tecnico,
0: ascoltiamo le parole del capitano.
1: E allora Antonio, ma diventa anche facile domandartelo, ma è un entusiasmo incredibile.
3: Buonasera a tutti, innanzitutto è un piacere essere qui.
4: Posso accendere?
3: Ah, ok. Dai. Sarò di poche parole, ormai sappiamo tutti, l'obiettivo è chiaro a tutti. E da parte nostra promettiamo massimo impegno e serietà. E il campionato inizia domenica. Ci saranno sicuramente dei momenti belli, altri meno belli, ma l'importante è affrontarli insieme, solo così possiamo raggiungere l'obiettivo. Concludo facendo un grosso in bocca al lupo a tutti noi per questo inizio di stagione e vi aspettiamo allo Iacovone. Forza Taranto!
1: Allora andiamo con doppio microfono avanti. Sì, si sente bene, perfetto, anche di più. E allora, area tecnica, iniziamo con il direttore sportivo Danilo Pagni. Il mister Alberto Giuliatto. Proseguiamo con l'allenatore in seconda, Stefano Vacca.

0: Preparatore dei portieri, Nicolas Bremek. Preparatore atletico, Carlo Catanzano. E Daniele Villano. Coppia d'assi che aiuteranno i nostri giocatori a correre di più. Team manager, Vittorio Mammone Rinaldi, che però non c'è, ma con noi, è sempre con noi, sta arrivando. In realtà il suo quarto d'ora di celebrità l'abbiamo già dato, ma glielo daremo anche dopo. E allora, match analyst, Carmine Alessandria. Coordinatore del settore giovanile, Giuseppe La Fratta. Magazzinieri, e chiudiamo l'area tecnica con Emanuele Boccuni e Giuseppe Fornaro. E allora ci fermiamo anche in questo caso, sentiamo qualche protagonista di questa area. Ovviamente chiamo prima il direttore sportivo Danilo Pagni, eccolo qua. Ti aspetto un minuto. Ok, e allora ci mettiamo un po' più al centro. Di qua. Allora Danilo, è evidente che l'entusiasmo c'è, c'è una certa responsabilità, ma io so che tu hai costruito la squadra a prescindere da una serenità che ti contraddistingue solitamente.
1: Ma intanto ben ritrovati a tutti, ringrazio la società che ci ha messo nelle condizioni di costruire una grande squadra. La società ha investito, noi siamo qui per vincere, ma per far sì che questo tutto accada servono tre cose: insieme, palle e cuore. Forza Taranto!
0: Grazie al direttore sportivo Danilo Pagni. Ovviamente adesso microfono al mister Alberto Giugliatto, che avevo le mie spalle. Mister, anche a te aspetto un microfono. Perfetto, mister, ci descriva invece come è andato il ritiro di Chianciano e questa seconda parte di ritiro invece a Carosino, come li sta vedendo questi ragazzi?
2: Tanto buonasera a tutti, è ovvio che poi quando si crea una squadra semi nuova c'è tanto da lavorare. Noi abbiamo fatto un percorso discreto in ritiro, è ovvio che poi adesso siamo alle strette. Domenica iniziamo il campionato, sappiamo tutti qual è il nostro obiettivo. Chiedo una mano, ma non ho dubbi che ci darà una mano la tifoseria. Avremo un mese delicato perché giocheremo senza pubblico, purtroppo, però l'obiettivo nostro è quello di arrivare allo stadio primi in classifica. Ok?
0: Beh, messaggio forte e chiaro, questo da parte della prima squadra. E ringraziando il mister, chiamo invece accanto a me Giuseppe La Fratta,
3: perché
0: che è il coordinatore del settore giovanile del Taranto,
3: il Taranto quest'anno,
0: una società che si rispetti, la nostra si può rispettare, ha un settore giovanile che evidentemente è costruito in maniera solida. Anche a te il microfono, Pepe.
4: Come
0: sta nascendo questo settore giovanile?
4: Sì, per me da tarantino è un'emozione doppia. Siamo partiti l'anno scorso dalla solo categoria juniores, quest'anno abbiamo incrementato con le categorie under 15 e under 17, andiamo a completare la filiera anche con vari campionati femminili under 17, 15 e 12, quindi stiamo mettendo delle basi solide anche per il settore giovanile. Stiamo cercando di creare soprattutto uno staff competente con tanta passione per cercare di dare ai nostri giovani del territorio tarantino, quindi il più possibile di valorizzarli e di crescerli, con l'obiettivo sempre di portarli nelle categorie superiori. Grazie a tutti e forza Taranto!
3: Le parole anche del responsabile del settore giovanile fondamentali, proprio per sottolineare come il settore giovanile sta crescendo anno dopo anno.
5: Beh, sì, c'è una novità importante che è quella dell'under 17 femminile, una società, una struttura organizzativa che sotto l'aspetto tecnico

0: si sta ovviamente strutturando rispetto a quello che è stato la scorsa stagione, ma per ovvi motivi, perché ricordiamo che il Taranto è nato semplicemente l'anno scorso.
1: Assolutamente, va rimarcato questo aspetto. Nel frattempo attendiamo anche gli altri membri della società che saliranno sul palco. Stiamo sentendo proprio Peppe Di Cera.
0: Abbiamo visto anche il sindaco Piero Bitetti, che probabilmente lancerà un messaggio, però vedremo, l'abbiamo visto in platea.
1: Attendiamo, sì, è entrato anche Antonio Valentini, il medico della SS Taranto, quindi fa proprio ingresso lo staff. Un'ovazione qui accolto.
0: Sintomo di grande unità anche questo, no? Perché quando un membro dello staff viene acclamato così dai ragazzi è una cosa che fa solo che piacere.
1: C'è unione soprattutto, e questa è una cosa che abbiamo sottolineato anche nel ritiro di Chianciano Terme. Sta formando un grande gruppo, è un segnale positivo per Taranto, perché l'unione si fa lì, si fa nel gruppo.
0: Assolutamente sì. E adesso ci sono anche tutti i membri di chi fa andare avanti questa macchina organizzativa, dalla segreteria, da chi si occupa da dietro le scrivanie di organizzare qualsiasi cosa legato al campo.
1: Assolutamente, come vedete salgono gradualmente tutti i dirigenti.
2: Siamo dal presidente onorario Giuseppe Merico. Comitato dei saggi Giuseppe Serria.
1: Arriva nel frattempo il presidente onorario
2: Lorenzo Dano e Vincenzo.
1: Comitato dei saggi presente, pronto a salire sul palco.
0: Sì, e ovviamente
2: tutti i membri,
1: ci mettiamo a parlare di camera.
0: Sì, tutti i membri della, ovviamente, della società salgono sul palco, magari volti che non diffusino, conoscono tantissimo, che però ci sono e lavorano H24 per i colori rosso blu.
1: Magari qualcuno lavora dietro le quinte e non si vede, ma è fondamentale. Abbiamo il direttore generale Beppe Camice che sta salendo sul palco in questo momento.
3: Ci siamo tutti e ci vediamo nuovamente per qualche chiacchiera con il presidente onorario Giuseppe Merico. Io le do un microfono.
4: Buonasera a tutti.

0: l'entusiasmo alle stelle, Cosimo, l'entusiasmo.
1: Non è scontato, Peppe,
0: con queste temperature.
1: No, no, al di là di questo, è un amore che è veramente indescrivibile.
2: Allora,
1: per me
2: allora,
1: è facile, no? Perché da Tarantino è facile raccontarlo, ma non ci smette mai di sorprendere l'amore per i colori rosso blu.
0: Assolutamente. Ascoltiamo le parole del presidente onorario.
2: Due cose mi interessano nella vita: i bambini e il calcio, il Taranto Calcio. È da 70 anni, quasi 65 anni che lo seguo, quindi per me è un amore grandissimo. Ho seguito la squadra dalle varie categorie, dalla Serie D alla Serie B, eccetera, eccetera. Quindi noi quest'anno abbiamo una grandissima opportunità, dobbiamo andare assolutissimamente in Serie D, perché Taranto lo merita la città, abbiamo già pagato abbastanza in questa città, adesso ci dobbiamo rifare con il calcio, con il Taranto, tutti quanti insieme, dobbiamo veramente essere uniti e portare questa squadra dove merita. I palcoscenici di Taranto non sono certamente l'eccellenza o la Serie D, ma è almeno la Serie B. Abbiamo uno stadio da Serie A e dobbiamo tutti quanti insieme portare la squadra.

0: raggiunto traguardi importantissimi. Forza Taranto!
1: Sempre Forza Taranto, e chiamo sul palco il sindaco Piero Pitetti.
2: Arriva Pitetti di regola, arriva, eccolo qua il sindaco. Arriva, eccolo qui. Ma quasi da tifoso, Piero, eh?
3: Deve essere così per il primo cittadino che deve abbracciare sempre i colori rosso-blu.
2: Gli abbracci, come vedete, del sindaco Piero Pitetti, tutto lo staff della dirigenza rosso-blu.
4: Sindaco, allora, la nostra fede è una soltanto, soltanto prima di
1: vanta. Non possiamo che vantarcene, non solo per la squadra, insomma, più in generale, per quello che sta vivendo la città. Che momento è?
5: Il momento è favorevole, questo calore dei tifosi è costante da sempre, ma in questo momento si apprezza ancora di più perché si continua a parlare di sport, si continua a parlare di socialità. In un momento in cui Taranto è sotto i riflettori, tutto il mondo ci sta guardando, abbiamo la possibilità di mettere in mostra le nostre bellezze e quello che potrà derivare dallo sport in termini di ricadute positive sul benessere di coloro che fanno sport, ma anche di chi lo segue. Siamo pronti per mostrare la vera Taranto, la Taranto ricca e bella, e con questi cittadini ancora più bella.
1: E incrociamo le dita per il campionato.
5: Sempre. E forza Taranto.
1: Grazie al sindaco Piero Pitetti. E ora cedo il microfono al direttore generale Beppe Camicia.
2: Siamo qua perché c'è il direttore Beppe Camicia.
6: Io sarò. Buonasera a tutti. Io sarò velocissimo, sarò telegrafico.
2: Prima di sentire il direttore abbiamo la tifoseria che si vuole far sentire decisamente.

0: sarò breve, sarò telegrafico. Io voglio solo voglio pensare che questo non sia questa una presentazione.
1: Io vorrei immaginare che questo sia un sogno che sta cominciando, un sogno che sta cominciando, che possa coinvolgere voi, che possa coinvolgere la squadra, che possa coinvolgere la società, che possa coinvolgere l'amministrazione. E secondo me questo sogno lo possiamo realizzare, un sogno che mi auguro possa durare all'infinito, e lo possiamo realizzare con due cose, semplicemente, solo ed esclusivamente due: il cuore e dare sempre tutto quello che si ha a disposizione. Voi lo fate e noi lo dobbiamo assolutamente fare, così possiamo arrivare in alto, e lo vogliamo fare con voi. Grazie ragazzi, forza Taranto!
2: Il cuore, e poi riassumo io, l'anima di questa squadra.
3: Assolutamente sì. Lasciamo spazio nuovamente ai sostenitori rossoblu.
2: Assolutamente.

0: adesso abbiamo invece una sorpresa per tutti voi, tutti noi, perché è sempre una gradita presenza. La chiamo, provo a chiamarla, vediamo se mi sente. Chiamo Paola Raisi, la moglie di Erasmo Iacolone.
1: Momento importante, Cosimo, momento importante.
0: Paola.
1: Ecco qui, Paola Raisi.
0: Buonasera, innanzitutto. Buonasera Paola. Allora, come avrei...
2: Buonasera.
0: E allora, tanto ti sentiamo benissimo e questo vale più di mezzo collegamento. E allora, intanto avrai visto, insomma, stai vedendo, voglio dire, sembra quasi che ci si debba meravigliare tutte le volte, in realtà è la normalità, questo entusiasmo per il Taranto e per te.
2: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Che cosa hai notato? Quanto entusiasmo, sembra quasi una partita, sembra quasi di stare allo stadio, in realtà siamo nel borgo, nel cuore della città e invece c'è un entusiasmo pazzesco, figurarsi quello che accadrà poi in campionato. Tu ci seguirai come sempre, ovviamente.
2: Grazie a tutti, grazie a tutti, buonasera a tutti, grazie di essere presenti. Io sono felicissima di poter essere insieme a tutti voi in questa bellissima piazza e devo dire che sono felice di potervi

0: Paola, la tua emozione ovviamente è la nostra emozione, la tua chiaramente. La tua emozione è una dimensione diversa rispetto alla nostra, ovviamente, ma noi siamo ovviamente molto coinvolti. Ti lascio finire.
1: Sono molto emozionata e devo dire che molto felice, però, ripeto, di essere con tutti voi e vi ringrazio. E vorrei ringraziare innanzitutto la società del Taranto, i nostri presidenti, la DISA, per avermi permesso, insomma, per avermi dato la possibilità di poter esprimere il nostro messaggio. Un messaggio che vogliamo mandare a tutta la città, ai tifosi, a tutta la gente, e da parte mia e da parte di mia figlia, che purtroppo non è potuta essere al mio fianco perché è in viaggio. E stasera sarà una serata molto importante, perché comunque scendiamo in questo stadio meraviglioso, scendiamo in questo campo che finalmente è un sogno che si è realizzato, e devo dire che scendiamo anche per vincere, no? Con questa maglia e per questi colori che vogliamo difendere assolutamente fino all'ultimo respiro. Io l'augurio che posso fare a questi ragazzi è veramente di un augurio di cuore per questo nuovo inizio molto importante, e soprattutto vorrei anche dire che con il lavoro di squadra e uniti si vince. Quindi, ragazzi, metteteci grinta, metteteci anche il cuore e fateci sognare, perché riuscite sempre comunque ad emozionarci e a farci sognare. Io naturalmente posso dire in bocca al lupo per questo nuovo percorso, in bocca al lupo per questo nuovo inizio, che sia un inizio veramente come si deve. Questo Taranto lo vogliamo vedere alle stelle. E un messaggio che vorremmo mandare: riempitelo questo stadio, riempitelo e cantate.

0: date, festeggiate, portateci i bambini in questo stadio perché lui è lassù e vi sente.
1: Lui è lassù, ci sente, lo sappiamo. Bello il messaggio, tanti bambini allo stadio, che è fondamentale, famiglie, tifosi, in qualunque maniera, sempre tanti tifosi, proviamo a riempirlo. Paola, prima di salutarti, ti metto in contatto con il direttore generale, Beppe Camicia, che vuole dirti qualcosa.
2: Paola, ben ritrovata. Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie a te per averci dedicato il tuo tempo e davanti a tutti consentimelo. La promessa che mi hai fatto per me è una promessa mantenuta. Quello stadio è lo stadio sicuramente nostro, è lo stadio dei ragazzi alle mie spalle, ma non ce lo dimentichiamo mai. È casa tua, è casa di tuo marito.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. E urlatelo, urlatelo il suo nome, perché lui vi sente, vi sente. Grazie comunque, grazie, grazie di cuore. E in bocca al lupo per tutto, che sia un inizio strepitoso e grazie veramente a tutti per averci dato questa possibilità. Grazie, vi mando un abbraccio enorme e un bacio.
1: Grazie Paola, e allora ti salutiamo, ma ovviamente insomma, ti aspettiamo qua a Taranto, questo è il minimo che ti possiamo chiedere. Ti aspettiamo qui a Taranto. Sono sempre per te, ovviamente. Non so se Paola ci sente ancora. Paola, sì, ok, anche se non ti vediamo ci senti. Ti dicevo, ti aspettiamo a Taranto.
0: Grazie, grazie. E manterrò questa promessa. Grazie a tutti, vi voglio bene, grazie.
1: E allora grazie Paola, buon proseguimento di giornata e grazie ancora per questa sorpresa che ci hai fatto. E allora noi andiamo
3: Che bello il messaggio di Paola Raisi, rivolto alla tifoseria, l'emozione però in quell'istante lì con il tifo che poi ha gridato verso Erasmo, verso quella persona che ha fatto sognare Taranto, che ancora oggi è nell'animo di Taranto.
4: Sì, sono passati tanti anni, innumerevoli anni. Però la cosa bella è che non ci si dimentica mai di colui il quale stava portando questa squadra per la prima volta in Serie A. Sentiamo le parole di Andrea Saraniti.
3: Assolutamente, allora ascoltiamo le parole del nuovo attaccante del ritorno di Andrea Saraniti qui a Taranto.
1: E allora, Andrea Saraniti, sei l'ultimo arrivato, ma in realtà sei quello che tra quelli che conosce sicuramente meglio questa piazza. Ci hai lasciato 4 anni fa, rientri, eri in Serie C, eravamo in Serie C, adesso siamo in Eccellenza. Cosa cambia? Nulla, bisogna vincere e basta.
5: No, non cambia nulla perché i tifosi sono sempre gli stessi. La fede che ci hanno ce la trasmettono a noi e noi dobbiamo solo riportare tutto quello che Taranto merita in campo ogni domenica. Io non sono venuto qui a svernare, ti dico la verità. Sono venuto qua perché c'ho degli obiettivi importanti, mi piace vincere, sono un vincente come la maggior parte dei ragazzi, dei miei compagni che stanno qua, perché se no non saremmo venuti a Taranto, non ci avrebbero chiamato. Io ringrazio la società, ringrazio il DS, lo staff tecnico, i sanitari e tutti perché comunque hanno creato un ambiente sano, fatto di brave persone. Poi resta a noi mettere quell'ignoranza giusta ogni domenica perché qua lo Iacovone è sacro e lo sappiamo tutti. Forza Taranto!
1: Grazie a Andrea Saraniti. Ascoltiamo adesso il bomber Francesco Lo Savio. Per te il microfono. Francesco, ovviamente il punto è che tutti ci aspettiamo che tu possa ripetere come minimo il numero dei gol. Ovviamente ogni stagione è diversa dall'altra. Possono essere magari anche 17, ma con 15 assist. Ti andrebbe bene lo stesso.
6: Innanzitutto buonasera a tutti, sì, sicuramente è importante per me ma soprattutto per la squadra perché questo è appunto un gioco collettivo, dobbiamo essere tutti insieme, uniti per appunto raggiungere l'obiettivo. Personalmente spero di ripetere nuovamente la stagione dello scorso anno, perché è importante dare continuità, però allo stesso tempo abbiamo un obiettivo troppo importante, che è quello di vincere il campionato e tutti gli obiettivi prefissati. Sono sicuro che tutti i compagni daranno il massimo per questa maglia, come è stato fatto anche già lo scorso anno. Sono sicuro che insieme raggiungeremo gli obiettivi prefissati.
1: Allora vediamo se sono tutti timidi, ma qualcuno riusciremo a beccarlo, qualcuno voglia parlare. Vabbè, io alla, ecco, perché alla fine lo sguardo cade su Fabio Del Vino, che ci mette sempre la faccia nel bene e nel male, ma questo contraddistingue gli uomini veri, anche gli altri lo sono, però ci provo, no? Vabbè, ogni tanto, ogni tanto avremo modo di sentirli tutti durante ovviamente la stagione. Fabio, tu inizi subito ovviamente, insieme a Saraniti e allo Savio, secondo anno qua, cosa cambia per te? In realtà è tutto uguale, gli obiettivi sono uguali, ma tu come sei cambiato? Se sei cambiato?
7: Beh, innanzitutto ben ritrovati a tutti quanti, è sempre bello vedere questo grande entusiasmo. E in realtà c'è ben poco da dire, sappiamo il nostro obiettivo qual è. Abbiamo lasciato qualcosa in sospeso l'anno scorso e sappiamo che dobbiamo portarlo a termine a tutti i costi. Per la società, per la piazza, per voi tifosi che ci sostenete sempre, per tutti quanti, perché ce lo meritiamo. Forza Taranto!
1: Grazie a Fabio, io ci provo con uno dei più giovani, che bevi l'acqua intanto, perché forse merita anche un applauso doppio. Il settore giovanile è qualcosa di molto importante, lo è sempre stato, e allora se c'è qualcuno che riesce a fare il suo salto di categoria dal settore giovanile, dalla juniores alla prima squadra, in realtà la sua prima promozione, il curriculum già ce l'ha.
8: Buonasera a tutti innanzitutto, e niente, solamente motivo di orgoglio venire dal settore giovanile, cresciuto con questi colori, e so solamente che ce la metteremo tutta, e sempre forza Taranto.
1: Di pochissime parole, non so quanto tempo ancora abbiamo, chiedo ovviamente se siamo arrivati, ok, allora possiamo, abbiamo salvato diverse teste.
4: Allora, noi possiamo chiudere a breve, vediamo se qualcun altro parlerà. Ricordiamo che la squadra adesso si sposterà allo stadio Erasmo Iacovone, dove fra primo e secondo tempo verrà presentata durante Italia Kosovo.
3: Perché ci sono due tempi, ricordiamo, in questa giornata. Proprio il primo tempo si è giocato qui, il secondo tempo si gioca allo stadio Erasmo Iacovone. Che dire, Cosimo, un'emozione grande, perché abbiamo visto questo abbraccio dei tifosi, tanto voluto, tanto cercato, e tante emozioni, mi viene da dire, per quello che abbiamo visto prima con Paola Resi. Che dire, grazie a tutti voi per essere stati qui con noi, grazie a te come sempre Cosimo.
4: Grazie a te Peppe, grazie a chi ci ha seguito e ovviamente a questa grande piazza. Chiudiamo con i tifosi del Taranto.
3: Assolutamente, buon proseguimento di serata come sempre su Studio 100, e chiudiamo con le nostre immagini.
1: Lo dico io, forza Taranto.
9: Per me no, grazie. Per me Studio 100.

Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Taranto. Buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora. Buonasera alle autorità e buonasera soprattutto.

0: agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale. Attenzione, perché loro sono italiani, ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo. Quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica. C'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica, appunto con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al Telefono Azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro e qui di Taranto, è un talento straordinario, Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo, perché vi abito e perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo, dal punto di vista proprio estetico, uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero, ma Vito, non lo dico perché sono tarantino,
0: questo
1: sfondo delle colonne doriche di Poseidon stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, io non vorrei, non vorrei sembrare troppo campanilista, però...
0: Lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto quale il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere,
0: con un grande applauso, Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto,
0: il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore,
2: un bacio.
0: Ma è ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche
0: fatecelo
1: perché...
0: sapere con un applauso.
1: Ma guarda che la spiegazione c'è,
0: straordinaria,
1: La spiegazione c'è.
0: Sì, sicuro.
1: Essendoci...
2: Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi un motivo in più per
1: fossimo
0: essere...
1: a Caramba.
2: Questo che è più bella perché è pugliese.
0: Motivo in più per essere
1: a Caramba. Qua scatta l'applauso più forte
0: sera.
1: Però
0: Grazie.
1: Di orgoglio, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
1: non ce ne
2: le lacrime, però.
0: L'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va.

0: molto apprezzato, devo dire che...
1: No, ma sono bassissimi, dai.
0: Anche io. No, dico, anche io ho visto
1: anche tu.
0: Lo sono. Allora,
1: beh, io sono ragazzi. Felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo. Beh. E sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
0: Quello
2: grazie,
0: direi soprattutto.
2: Sei molto gentile.
0: Era da scaletta previsto.
2: E saranno Mauro e Hélène Noir, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
0: Bene, io direi che comunque
1: possiamo iniziare?
0: Dobbiamo assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di tarantino proprio con grande sincerità dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente a nome della città di Taranto, benvenuti.
2: A te, Hélène Noir.
1: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
0: A dopo.

0: Maison Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: capito se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, sì, verso, sì, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare Lenoir?
0: Buonasera!
1: Buonasera!
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: 30... un po' burlona, eh?
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, no, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì, non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'orecchiette con la cime del rap, la carta dot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio perché la prima te ne stavi andando sul barese, tra l'altro ci seguono, quindi però sì, poi che cos'altro, sai qualcos'altro?

0: perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni,
1: di Taranto.
0: Quindi, Taranto, proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi?
0: Li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, va bene. Noi siamo così. Qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché
1: ma,
0: bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai. Ah, lo sai. Infatti,
0: è piena appena... di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti. Io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare. Dacci un altro paio d'anni, poi ne riparliamo, vai. Falli insediare. Vai.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione. Storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweed, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense e affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre. La Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Lella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto, queste storie, come era il lancio, appunto, come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, eh? Quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì, vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche. Ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie dire... anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea che sì. È proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere.
1: Ciao ragazzi.
0: Vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, qualcuno se n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna, intanto che cosa stai preparando? A parte super.
0: Ma adesso sì, sto...
1: Che come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte... non è male, quindi c'è sempre super e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure corna.
1: Sì, perché non finché non si è in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci tra tutti quelli? Perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico sicuramente, è un di maestro tutti. Di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma
1: non,
0: tra
1: non
0: i giovani, perché Vianello forse non è poi così tanto giovane. Uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vabbè, De Gustibus? No.
0: Sì.
1: No, voglio dire, non è
0: che certo, adesso comincia una. Vabbè, sei fantastico, c'è. Sei pazzesco.
1: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera? C'è proprio un.
0: sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il pit stop al castello e poi escono dai box.
0: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Arriverò. Facciamogli un applauso.
1: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
0: Tu non sei ancora papà o di già?
1: Ma parliamo senz'altro di altro, perché... No, io ti volevo... Tu che sei invece neomamma,
0: sì.
1: Io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente. Sì. Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
0: Grazie mille. Io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa basterebbe veramente pochissimo. No? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
1: Grazie cara. Torniamo,
0: torniamo
1: a quel
0: alla
1: clima
0: moda.
1: Mediterraneo che dicevo prima.
0: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo vero, Elenoir, dicevamo? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai?
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo in una terra, siamo nella terra del Mediterraneo, in questa sì. Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per un'altra, per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, sì. Elenoir, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che come tu sai è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: mi
0: dato...
1: sono tenuta buona, sì. Anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra del...

0: accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista, uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

Altro grande stilista della moda internazionale, dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, no, sono Raffaele, guarda.
1: E guarda, e non dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti così.
0: Ma io sono 10 di più.
2: Ma tu, no!
0: Ma io voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io se l'avrà un segreto.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée. Fare interviste dopo 3 minuti che uno...
0: Certo, il fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che...
1: Signore, questi qua sono tutti veri.
0: E toc.
1: E tosti, guarda, e così almeno tocco.
0: Ecco, e ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le... Io non...
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignè no.

0: Ci cammini.
1: Sui bignè ci cammini.
0: Che stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti perché Taranto già ti ha come ospite.
1: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla. Molto belli, molto belli.
2: E le date, un po' le tappe?
1: Le tappe sono... Che meraviglia, Clinton proprio. Le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro. E per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito. Però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni bene. In tutta Europa.
1: In tutta Europa,
0: come sì. Prodi, quindi facciamo un applauso.
1: Come
0: Prodi.
2: Raffaele, avremo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro lui è... simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
1: Cioè zero.
0: Sì, praticamente non
2: lui
0: ti si sopporta.
2: Lui è bello e bravo.
0: Ma dai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
2: Guarda che agilità. Tac, tac, tac, tac, tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
2: Eh?
0: Sì, dillo.
2: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
2: Ma manco quelli. Velatamente manco quelli.
0: Devo dire che lui è uno...
2: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto...
2: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia,
0: volta,
2: il questore...
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza... Sì, cioè, sì.
2: Mi
0: sì.
2: Faccio l'inciuccio.
0: Cioè, allora guarda, ti presento... Oh, lo
2: sì,
0: sta? Rossana dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
2: donna,
0: città.
2: Facciamo un applauso.
0: E che donna?
2: Ce ne vorrebbero un pochino di più in Italia di donne come
0: candidati.
2: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
2: uomo,
0: devi fare?
2: Vabbè.
0: Sì, c'è.
2: Meglio che niente.
0: Quest'ora c'è il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
2: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei...
2: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi vorrei,
2: sì, Battisti.
0: Vorrei.
2: Come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo. La famiglia mia. Ciao
2: mamma,
0: zia.
2: Mamma e papà?
0: Tutti qua stanno.
2: Tutti i parenti?
0: È un pullman.
2: Volevo ecco dire... perché prima ti applaudivano.
0: Sì,
2: ah,
0: certo.
2: Te li sei messi in prima fila, così
0: sì.
2: Almeno.
0: Ma
2: io,
0: tra l'altro sono famiglia, non pensare che siano, li pago, pensare che lo fanno. È a nero pure vogliono. Va bene, una cosa.
2: Certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
2: Si vedono i risultati.
0: Tutto bene ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai. Tu sicuramente vuoi ringraziare Comune di Taranto.
2: Ah, sì, io volevo ringraziare appunto.
0: Comune di Taranto.
2: Il Comune di Taranto,
0: la
2: giustamente.
0: La sua grande disponibilità.
2: La sua grande disponibilità.
0: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione. Per
2: sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno.
2: Si è posato anche l'orologio, sempre lì.
0: Mannaggia. Provvediamo per favore, mettiamone uno al quarzo, quelli luminosi 13 e 23, ci sta benissimo là, veramente, è un tocco di stile meraviglioso.
2: Certo.
0: È molto bello quando sorridi perché ti spariscono gli occhi ed è meglio.
2: Non so se questo è un complimento
0: infatti,
2: o qualcos'altro.
0: Infatti non lo era, ti spariscono
2: ecco.
0: Almeno una parte in quel momento uno non le vede, ma senz'altro procediamo perché sicuro
2: sì.
0: Questo vuoi.
2: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no, io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io, dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: piani...
1: fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi.
1: Fai una... Non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: Sei del vieni. Posto.
0: Vieni.
1: Persone per bene.
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere?
1: Sì.
0: Allora. Scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna, direi, che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi generalmente
2: tu porti fortuna.
1: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché se no ti fino a prenderti a tante quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
1: rovina.
2: Lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto. Allora iniziamo già bene, signora.
0: Ci vediamo dopo noi, Tu mi avevi... Allora, io
1: poi
0: non posso
1: ad esempio
0: mi hai chiesto il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so c'è l'assessore, buonasera assessore. Le presento Lenore Casalegna, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il presidente
1: è obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
1: È vero,
3: due anni
0: recidivo
3: fa.
0: Lei.
1: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque, il presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a andare a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
0: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo gap...
1: E tu invece continui ad andare avanti con me.
0: Ci saluti il presidente, grazie.
1: Prima ti ho chiesto il questore.
0: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera.
0: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so lei se viene segnalata a tutte le questure quando arriva, non lo so.
1: Che burlone, signora. Su via.
4: Insomma, io devo dire che tra i due le sembrerà strano, ma lui è viviacissimo, anche lei.
1: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io quindi mi sento...
1: Ma va di moda adesso, non è mica un problema.
0: Vediamoci con cadenza quotidiana.
1: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi

0: senti i tuoi genitori?
1: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
2: Grazie. Io
1: lei 1,80 m può stare in piedi.
2: Io preferisco.
0: Ah, oh, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
1: Basta, fra noi tutto è finito. Vai grazie. Di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone, che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento. Adesso buonasera. Andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi.
0: Buonasera.
1: Fra noi è tutto finito. Io vado di là, tu sali di
0: sì,
1: qua.
0: Io no, io vado al centro allora, e vai. Tu vai di là.
1: Va okay. Bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleanor.
0: Sei piccolo malesto, eh?
1: Ma non se ne può più.
0: Senti, però potevi presentare anche qualche fuori... ragazzotto, non
1: sei
0: so.
1: Tu, ma poi ti faccio conoscere.
0: Per questa nottata tarantina.
1: Ahia.
0: Vabbè che ti sei proposto, però.
1: Ma che dici, mi sono proposto, non ero io.
0: Un po' scadente.
1: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
0: sì,
1: se vuoi...
0: è andata male.
1: Continuare. È simpaticissimo.
0: Allora, lo so, è una dei miei, delle mie qualità, pensa a te.
1: La tua qualità.
0: Con la nuova collezione del principe... Ti dico solo una cosa,
3: sì.
0: Te ne sono rimasti in testa tre, mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
1: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri okay. Strani.
0: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana, tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guepierre. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
1: In foto.
0: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

0: von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg. Gli applausi sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001.
1: Esatto.
0: Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Lenoir, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: ti seguo
1: molto
0: da dietro.
1: Assolutamente
0: sei
1: sì.
0: Sei, esprimi questa tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera
0: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Lenoir.
1: Sì,
0: io vorrei
1: continuiamo.
0: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma ammirarci, che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi, Lenoir, la Regione Puglia. Non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente, che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, sono anche prima, comunque
1: doppiamente,
2: cioè, augurio.
0: Un'altra volta,
1: un'altra volta, bene, come direbbero a Roma.
0: Porta
1: e
0: bene,
1: basta.
0: Bene. La Regione Puglia insomma era doveroso perché...
1: forse era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare anche Paolo Pagliaro, che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto...
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto...
1: Basta, sono troppe, sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'alta moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito e poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, la persona del Presidente Fitto, che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il Comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città, che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo. Grazie.
0: Due parole, dite bene.
1: Che veloce, fa stasera?
0: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.
0: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi vi sentivo, vi seguivo prima, parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica, sì, come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce. Non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio, perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita. C'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello, che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
0: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché insomma ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, che ci difendono, vero?
0: Sicurezza?
4: Diciamo.
1: Ma insomma, ma che

0: mediterraneità dei popoli. Taranto come crocevia quindi di popoli e di linguaggi. Tutto ciò va a coniugarsi in maniera perfetta, a nostro parere, con lo sport. Quindi sport e cultura come elementi che riescono anche a superare insieme, per le caratteristiche che li contraddistinguono, le diversità.
1: È una prospettiva questa abbastanza recente, quella migratoria, che però assume particolare rilevanza non solo per le dimensioni e non solo anche per alcune tragiche vicende che hanno riguardato i barconi, ma anche perché è un'occasione straordinaria anche per incontrare popoli, maturare una comune consapevolezza e soprattutto l'identità mediterranea, che nella storia ha avuto alti e bassi. Credo che la cultura abbia anche il ruolo di stimolare anche le coscienze e di poter anche riprendere un dialogo fra popoli che non deve mai interrompersi.
2: E dal Borgo Umbertino ci spostiamo in Via Liguria, grande successo per la 10ª edizione della Notte Panna, musica, animazione e soprattutto negozi aperti fino a tardi per il passeggio e magari anche lo shopping. Per questa iniziativa pensata e promossa da Confcommercio Taranto insieme al Comune. Vediamo.
3: Oggi c'è tanta gente, ci sono famiglie, ci sono giovani, ci sono tutti. Ti invitiamo a farle più spesso perché la gente ha bisogno anche di questo.
4: Taranto ha sempre più bisogno di iniziative capaci di riportare movimento e vitalità nei quartieri. Un esempio è la Notte Panna, che ieri ha animato Via Liguria con negozi aperti fino a tarda sera, musica e intrattenimento, sfruttando anche il fresco delle ore serali. Un segnale importante per un quartiere che ha pagato e continua a pagare un prezzo alto sul lato economico, tra la concorrenza dell'online e dei centri commerciali, il caldo record e una certa concentrazione di eventi tra Borgo e Città Vecchia.
5: Il calendario dei Giochi del Mediterraneo, dove c'erano due palchi, due iniziative, i commercianti hanno ritenuto opportuno riprendere quello che sono i giochi, la nostra famosa Notte Panna. Siamo alla 10ª edizione, è ripartito un entusiasmo con i Giochi del Mediterraneo che ci ha portato al di là di quelle che possono essere incassi sì, incassi no, una situazione di ottimismo che ci deve vedere al di là dei giochi in un processo di rete che deve portare poi a una vitalità come quella di stasera.
4: La città ha dimostrato ancora una volta di rispondere positivamente quando vengono proposti eventi in grado di animare le calde serate estive e di riportare i cittadini nelle strade e tra i negozi di vicinato.
6: È una cosa bella, sì, stiamo passeggiando, stiamo vedendo le bancarelle, no, una cosa bella.
7: È veramente una bella organizzazione, Taranto sta dando onore a questi giochi, quindi viva Taranto.
4: Farete anche shopping questa sera?
7: Certo, come no, abbiamo portato i mariti apposta.
8: Shopping piccolo.
7: Per fare shopping.
8: Uno shopping piccolo, vabbè. Non grosso.
9: È una cosa buona per Taranto, almeno c'è un po' di movimento più di persone, di negozi aperti.
4: Farete shopping questa sera?
9: Vediamo se ci conviene, sì.
10: È un bel evento, diciamo, che ha ravvivato un pochettino la via, ecco, la via in questa parte della città.
4: Farete acquisti questa sera?
10: Penso di sì, qualche cosa per la bambina magari, penso di sì.
11: Beh, è una bellissima manifestazione perché è un modo per attirare la gente in questo periodo di festa. Puoi vedere questi ragazzi così giovani, così bravi, è un'emozione perché ci fa sperare in un futuro di grande, insomma, soddisfazione per Taranto e per i tarantini.
2: Torna la 17ª edizione del Premio Atleta di Taranto. Questa sera il Teatro Comunale della Villa Peripato ospiterà la serata dedicata alle eccellenze dello sport e a chi con risultati e passione porta in alto il nome della città. Il servizio di Teresa Picchieri.
12: Riflettori ancora puntati sullo sport per celebrare chi con talento, sacrificio e passione ha contribuito a portare Taranto oltre i confini del territorio. Appuntamento stasera alle 20 al Teatro Comunale della Villa Peripato con la cerimonia della 17ª edizione del Premio Atleta di Taranto, manifestazione ideata da Roberto De Lorenzo. Una serata che arriva in un momento importante per la città, protagonista dei Giochi del Mediterraneo e che vedrà salire sul palco atleti, tecnici e dirigenti distinti sia a livello nazionale ed internazionale.
13: Come al solito saranno 10 i premi Atleta di Taranto e poi ci saranno delle menzioni speciali per altri atleti e dirigenti. Fra i nomi che adesso ricordo, perché sono tanti, c'è Gonzalo Cosà e Quesada, l'allenatore della nazionale di rugby, Lecce Calcio, Lo Savio, Silvana Stanco,

0: e tanti altri non me ne vogliono se non li nomino tutti perché sono veramente tanti.
1: Non solo medaglie e risultati, il premio vuole raccontare anche il valore umano dello sport e ricordare chi ha contribuito a raccontarlo. Uno spazio sarà infatti dedicato a Cristian Cesario, giornalista tarantino scomparso lo scorso marzo, un omaggio che proseguirà a settembre con una giornata di sport nel suo ricordo.
2: E chiudiamo così questa edizione del nostro TG della sera. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 50.

0: 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
2: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
1: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
2: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
2: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
2: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con il consueto appuntamento con il TG Sport. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo quest'oggi la pagina sportiva partendo dai giochi del Mediterraneo. L'Italia purtroppo è stata sconfitta in semifinale contro la Tunisia. Ascoltiamo le dichiarazioni raccolte dal nostro Cosimo Lenti.
1: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni. Però non ce ne facciamo una colpa, comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di come andare il torneo perché lo sappiamo bene che è tutta esperienza.
2: Che esperienza per voi questi giorni del
1: Mediterraneo? È una competizione bellissima, giocare qui in casa davanti a molti tifosi, con veramente un supporto grandissimo. Poi fa tutta esperienza perché comunque avremo molte altre competizioni da affrontare in questo anno, quindi partire così, diciamo, siamo partiti col botto, va benissimo.
3: C'è grande rimpianto per la partita di oggi, era una partita dove siamo andati in vantaggio ma purtroppo poi ci siamo fatti rimontare, causa caldo, causa la stanchezza. Il rimpianto è grosso, però ora si deve puntare alla prossima partita e alla medaglia di bronzo.
2: Raccontaci il gol.
3: Il gol nasce da una bella azione collettiva di squadra e dalla destra. Gian Mattei, mio compagno, è stato molto bravo a mettere la palla a rimorchio, attaccato

0: così come al solito, e mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto.
1: Sì, certo, però non è secondo me una questione di equilibrio. Noi siamo arrivati a questa partita, secondo me, in sera anche parecchio stanchi rispetto al solito, il caldo ci ha condizionato molto e rispetto alla partita contro il Kosovo ci è mancato, secondo me, la più voglia di fare gol e la determinazione.
2: Diego, è stato un peccato non vedere lo Iacovone pieno, c'erano quasi 20.000 persone pronte ad acquistare il biglietto per poi di conseguenza giocarla alla sera. C'è un rimpianto nella vostra squadra anche per questo?
1: Certo, rimpianto per i nostri tifosi che anche stamattina sono stati grandiosi e molto, perché noi in campo ci andiamo anche soprattutto per loro, per ringraziarli di venirci a vedere. Ci dispiace per la finale, spero che ci siano per il terzo e il quarto posto per prenderci medaglia d'argento di bronzo tutti insieme.
3: Grazie al nostro Cosimo Lenti per il suo contributo ottimale come sempre in questi giochi del Mediterraneo. Ci spostiamo adesso sul calcio perché domenica alle 17 la SS Taranto comincia il suo campionato di eccellenza pugliese. I rossoblù sfideranno la Cosmano Sport Foggia al Nino Dimitri di Mandure, ma a porte chiuse. Intanto è arrivata la prima tegola, il portiere Raul Lombardo ha riportato una lesione del piatto tibiale, ha già iniziato il percorso riabilitativo. Il club rossoblù però starebbe correndo ai ripari, si parla del possibile arrivo di Francesco Baglietti tra i pali, portiere classe 2003, reduce dalla promozione in Serie D con la maglia del Bisceglie. Per il Taranto dunque si parte subito tra ambizioni e difficoltà. Guardiamo il servizio.
4: È ufficiale, la SS Taranto debutterà nel campionato di eccellenza domenica 30 agosto contro il Cosmano Sport Foggia. Appuntamento alle 17 al Nino Dimitri di Manduria, ma senza pubblico sugli spalti. Una partenza particolare per il rossoblù, chiamati subito a dare un segnale in un campionato nel quale partono con i favori del pronostico e con l'obiettivo di tornare in Serie D. Dopo l'esordio il calendario propone subito due trasferte, giovedì 3 settembre sul campo della Nuova Spinazzola e domenica 6 settembre contro il Polimnia. Poi il ritorno in casa, ancora da definire nella sede, contro l'Atletico Racale. Intanto arriva una notizia dall'infermeria. Il portiere Raul Lombardo, durante un allenamento, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con una lesione del piatto tibiale. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Per il Taranto, dunque, il conto alla rovescia verso il debutto è ormai terminato. Domenica si comincia, anche a porte chiuse. La missione è subito quella di partire con il piede giusto.
3: E dunque, come avete sentito, si alza il sipario sulla nuova stagione di eccellenza pugliese. Si parte con l'anticipo del sabato e subito sfide interessanti. Bisceglie Trani apre il campionato, domenica in campo Canosa, Squinzano e Ostuni. Tante ambizioni e un torneo che si preannuncia equilibrato. È già tempo dunque di fare sul serio. Guardiamo il servizio.
4: Al via il nuovo campionato di eccellenza pugliese, con la novità dell'anticipo del sabato e un torneo che si preannuncia equilibrato e ricco di protagoniste. Alle spalle della SS Taranto, grande favorito per la vittoria finale, le altre squadre candidate al salto di categoria sono subito chiamate a partire con il piede giusto. Ad aprire la stagione sarà la sfida tra Unione Calcio Bisceglie e Trani, in programma domani. Due formazioni ambiziose, pronte a recitare un ruolo importante nelle zone alte della classifica. Domenica toccherà al Canosa, che ospiterà il Taurisano, mentre lo Squinzano, neopromosso ma già indicato tra i candidati alla promozione in Serie D, farà visita al Brilla Campi. Chiude il quadro una sfida tutta da seguire tra Novoli e Ostuni, altra neopromossa. Insomma, si parte subito con incroci interessanti e tante ambizioni. L'eccellenza pugliese è pronta a regalare spettacolo.
3: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, ultimo test prima di fare sul serio per il Martina Calcio. I biancazzurri chiudono il precampionato con un netto 4-0 sul campo del Putignano, a segno Antinucci, Resuf e Battista nel primo tempo, Diaw nella ripresa. Ora testa all'esordio ufficiale, domenica la sfida di Coppa Italia Serie D a Gravina.
4: si chiude con una vittoria per 4-0 il precampionato del Martina Calcio. Sul terreno di gioco del Torino 49 di Putignano, i biancazzurri superano il rosso-blu padroni di casa e mettono nelle gambe gli ultimi minuti di preparazione in vista dell'esordio ufficiale. Partenza subito convincente per gli uomini di Mister La Terza, che trovano tre volte la via del gol nella prima frazione. A segno Antinucci, Resuf e Battista. Nella ripresa spazio alla consueta girandola di cambi, con lo staff tecnico che ha potuto valutare uomini e soluzioni in vista dei primi impegni ufficiali. Il poker porta la firma di Diau, giocatore attualmente in prova e che sarà valutato in questi ultimi giorni. Adesso però si fa sul serio. Da domenica non ci saranno più amichevoli. Il Martina sarà di scena a Gravina per il primo turno di Coppa Italia. È già partita la prevendita, i test estivi sono finiti, la stagione è pronta a cominciare. E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi come sempre per questo TG Sportivo. Vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo, ma non solo. Continuate a seguirci con tutta la programmazione qui su Studio 100 nella Casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.
5: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
2: Sembra di sì, zia Mette.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi, la casa ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina, si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah, Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zolfo.
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Mita, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
5: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
5: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
5: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. E ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
2: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
5: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
2: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
5: Perché no?
2: Sono i tuoi risparmi.
5: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
2: Oh nonna, come posso ringraziarti?
5: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
2: Parola d'onore.
5: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
2: Ti aiuto io, nonna.
5: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
2: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
5: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
2: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
5: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
6: Sta arrivando.
5: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film!

0: Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo. Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
1: Tutti in carrozza!
0: Ciao!
2: Ciao! Arrivederci, nonna!
0: Ciao!
1: Vuole andare a casa ora?
0: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: È un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Buongiorno.
3: No, per ora niente, provi più in là.
1: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda in linea, grazie.
1: Per ora niente, provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro. Cambiamo spesso, le centrali miste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Oh, no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
1: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
1: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivo...

0: Vento. Ehi, perché non lanci il cappello per aria o che so io? Siamo qui per festeggiare e ricordati che domani comincio a lavorare.
1: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
0: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
1: Forse.
0: Perché non torni a casa, Pico?
1: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
0: Beh, se hai problemi di soldi, io posso prestarti qualcosa.
1: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Oh, guarda! Quello è Norman Maine.
0: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Oh, grazie.
1: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Oh. Ehi, ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, signor Maine. Signor Maine. Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
2: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
2: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
2: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
2: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Maine. Silenzio!
6: Fermo!
2: No! Lasciatemi!
5: Signor Maine,
2: mettetemi la mano di dosso.
1: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
7: Silenzio.
2: Ah, ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
1: È sempre in quelle condizioni.
0: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
1: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!
2: Sei andato poi alla prima ieri sera?
3: Sì, certo.
0: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
2: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?

0: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
1: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
6: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
6: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
6: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei vivi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles.
8: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
6: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
5: Uh-huh. Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
6: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
5: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
8: Senti, Libby, finirà sui giornali?
5: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
6: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
5: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
2: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
5: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
2: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
5: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
2: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
5: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
9: Oh, ciao, Norman.
5: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
6: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
5: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
6: Non conosci la parola basta, eh?
5: Non mi piace questo discorso, Oliver. Mm.
6: Avrei preferito non vederlo.
5: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
6: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con
5: te. Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
6: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
5: altri.
6: Perché
5: non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
6: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
5: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
6: Non urlare!
5: Conosco tanta gente che lo farebbe.
6: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
5: Che vuoi dire con questo?
6: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
5: Va bene,
6: da tanto Oliver, tempo.
5: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
6: Buono solo per il divertimento.
5: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda.
10: Scotch e soda.
4: Bene.

0: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
1: Caviale, signore?
0: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
1: Non lo so.
0: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
1: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
0: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch. No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieta. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. M'hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ho finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Glielo ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo di aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio, non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia. Capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
4: Tu senti che ha qualcosa.
3: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
0: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
3: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
0: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono! L'elenco del telefono! Mm-hmm.

Cool.

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Grazie. Scendo subito.
0: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino!

0: 本当ごめん。Cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, più a meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
3: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
4: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
5: Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
5: Pronto, signor Buck?
7: Pronto, signor Buck?
8: Siamo pronti, signor Buck.
4: Va bene, giriamo.
5: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
5: Silenzio!
4: Pronto, Norman?
11: Sì.
4: Pronta, signorina... come si chiama?
11: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
12: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
11: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlo, Lombard, Myrna Loy. E adesso... Esther Blodgett.
12: Va bene. Sono pronta.
4: Pronti a girare, silenzio.
6: Chuck.
4: Azione.
13: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
12: Ah, certo, ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
13: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
12: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
13: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna,

0: ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
1: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky... Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester...
0: Ah, oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
1: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
1: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
1: Vicky Lester.
2: Ancora.
1: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
5: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
6: No, non così! Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo! Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
6: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
7: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì,
7: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
0: Bocca un po' piccola, eh?
7: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
6: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
6: Ecco.
8: Società autotrasporti Acme.
1: No,
8: il signor Smith per il momento non c'è.
9: Glielo porto subito, signore.
10: Buongiorno, cosa le porta, signor Main?
11: Si vede che lavori qui da poco tempo.
12: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
11: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
1: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
8: Acme. No, Smith non è qui.
1: Società autotrasporti Acme.
12: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
12: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
12: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
12: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
12: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
12: Sì, ma questa deve essere diversa.

0: Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
0: O sto invecchiando o mi sono completamente
1: Cosa
0: accecato.
1: stai dicendo? Non
0: Prendi
1: capisco.
0: tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: Mi eserciterà
0: distribuzione.
1: giorno e notte,
0: E io le
1: signore.
0: starò accanto,
1: Io so
0: Oliver.
1: essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
0: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
2: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
0: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
10: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
10: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
10: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
10: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
10: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
10: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
11: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
11: Guarda,

0: Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
0: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
0: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
0: Boom! A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
0: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
0: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
0: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
0: Se smettessi di bere?
1: Sì!
0: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
0: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
0: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
0: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
0: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
0: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
2: Quando? Dove?
0: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
0: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
0: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
3: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
0: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
3: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
3: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
0: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
3: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
3: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
3: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: Il posto abituale credo sia una chiesa.
3: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia! Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
0: Sì.
4: Presto, per favore.
0: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
5: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
0: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
5: Ah, sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma...

0: L'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Bardo.
0: Sa, anche la sua faccia non mi è nuova.
2: Davvero? Ecco qua. Grazie di nuovo.
3: Ecco, grazie, la sua ricevuta. Grazie.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci. Arrivederci.
2: Ci rivedremo.
1: Come?
2: No, volevo dire addio.
3: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
2: Ma solo per un pelo. Quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
2: Ciao, Libby.
4: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Enkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
2: Lieti di averti visto, Libby.
4: Aspetta un momento!
2: Reggilo, Danny.
4: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
3: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
4: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
5: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
6: violato...
5: Giovanotto,
6: questo è oltraggio alla corte!
4: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
6: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
4: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
6: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
2: Salve, amico!
0: Salve, amico!
2: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no. Sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui. C'è anche mia moglie.
2: Ama la campagna?
0: No. Siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei... mia moglie non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
2: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
2: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
2: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
2: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
2: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
2: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
2: Mossabile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
2: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
2: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi. Non è così?
3: Oh, certo, certo.
2: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
2: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
2: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
2: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
2: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
2: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
2: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
2: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio?
3: No, no. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
2: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa, ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna, non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca, resteremo qui.
0: Oh no, non sono così stanca.
1: Ah sì che lo sei, hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Ah, dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento.

0: Complimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicky Lester.
1: Oh, andiamo, sono così emozionata.
0: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
2: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
3: Ehi là, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglie. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia e cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio 3 statuette per le 3 peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
4: Libby, di' all'orchestra di suonare.
3: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no!
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
4: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
3: Ciao, Oliver.
5: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
3: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto.
2: Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
2: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: Ah, e naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare affettivamente.

0: e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
1: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
0: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
1: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
0: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
1: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
0: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
2: Avanti, figliolo.
3: Ehi, un momento.
2: Fuori di qui.
3: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
0: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
3: Va bene, signor Libby, se lo dice.
0: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
1: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
4: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
5: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
6: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
5: Cosa c'è?
6: Niente.
5: Oliver, dimmi.
6: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
5: fuori.
6: Vengo
5: anch'io.
6: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire
5: che
6: sui giornali...
5: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
7: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
5: Sei riuscito a fare qualcosa?
6: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
7: Pronti, vostro onore.
8: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
7: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
8: William Gregory.
9: Eccomi qua, sono io.
10: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla 5ª strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
8: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
9: Non mi sento molto bene.
8: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
9: Colpevole, credo.
8: Quando sei uscito l'ultima volta?
9: 2 giorni prima di Natale.
8: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
10: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
8: Quanti anni hai, Rails?
11: 17, signore.
8: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
11: Sì, signore.
8: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
11: No, signore.
8: Ti consiglio di farlo. $5 2 giorni. Con la condizionale.
11: Giudice, io...
8: Alfred Henkel, più comunemente noto come Norman Maine.
10: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
8: Come si dichiara?
1: Colpevole.
8: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
5: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
8: Sì, la riconosco, signorina Lester.
5: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
8: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto, inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
5: Certo.
8: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
5: Grazie.
7: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
8: José Rodriguez.
10: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
8: Come si dichiara?
9: Credo di essere colpevole, signor giudice.
8: 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore! Toglietevi dai piedi!
2: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
4: È la cosa migliore per lui.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami. E renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
4: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
4: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
4: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
4: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
4: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
4: Vieni, accompagnami alla porta.